0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 2:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
1: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Toroc, dribbla il portiere, Toroc realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
0: Venerdì in diretta alle 17, Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15, Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Sport e grandi classici, Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dar il compagno di squadra. Toroc dribbla il portiere, Toroc realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie.
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
5: A settembre
21: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Anni.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
33: Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Nettuno Bologna 1.
36: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4:03.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. Va a cercare in profondità il compagno di squadra Toroc, dribbla il portiere Toroc, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao, nel nord della Svizzera, hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti, già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta, i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona, Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi è lunedì, ultimo giorno di agosto, e continua questa ondata di calore assolutamente fuori stagione. Le temperature raggiungono ancora facilmente i 33-35 gradi. A dire il vero, ieri notte è stato leggermente meno caldo, a meno a Casalecchio sono arrivati a 17 gradi, quindi di notte si comincia a stare abbastanza bene, ma di giorno fa ancora caldissimo, c'è ancora un sacco di umidità, quindi oggi lunedì massime di 34-35 gradi, più o meno come ieri. Domani martedì, se possibile, andrà peggio, perché può darsi che ci sarà una cappa di umidità in mattinata, poi nel pomeriggio arrivano delle nubi, può darsi che qui e là ci sia qualche rovescio, speriamo non faccia danni incredibili come ad esempio è successo l'altro giorno a Cremona, dove sono caduti chicchi di grandine davvero grandi come delle albicocche. Addirittura persone hanno avuto fratture, sono andate al pronto soccorso per delle fratture dovute al ghiaccio che gli è arrivato. Quindi domani sarà una giornata probabilmente un po' più instabile, a ridosso delle colline, può darsi che ci sia qualche piovasco, ma poi verso sera il tempo si rimette. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
9: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
11: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, sono le 7.03, buongiorno, ben ritrovati e ritrovati all'ascolto, amici e nemici o semplici conoscenti. Questo è Tempo Perso e il 31 agosto mi ricordassi di fare gli auguri agli amici che si chiamano Aidano e Cesidio, perché il calendario ci dice che è il loro onomastico. E poi bisogna ricordare che il 31 agosto nel 1888, tanto tempo fa, Jack the Ripper, Jack lo squartatore, iniziò la serie dei suoi omicidi che vanno dalle 5 alle 16 vittime, mi pare, quindi non è ben chiaro, e la prima fu la povera Mary Ann Nichols, trovata a Bucks Row a Londra, e ancora oggi ci sono i tour nella Londra di Jack lo squartatore, quella un po' dickensiana di bassi fondi. Continua il suo mito, la sua leggenda, non fu mai preso a produrre interesse, attrazione e appunto anche macabro turismo. Nel 1920 il primo giornale radio venne trasmesso da Detroit nel Michigan. Nel 1997 il 31 agosto ci lasciò tragicamente e traumaticamente Princess Diana, la principessa Diana, la principessa del Galles, che pur avendo da poco abbandonato, lasciato Buckingham Palace, era divorziata da un anno dal marito attuale re Carlo, morì in un incidente stradale a Parigi, lo ricorderete, inseguita dai paparazzi, lei con il suo compagno Dodi Al-Fayed. Il 31 agosto del 1997, lo stesso giorno in cui poi a Bologna esordì proprio contro l'Atalanta, tu guarda un po' alle volte, anche oggi c'è un Atalanta-Bologna. A quei tempi nel Bologna giocava e giocò per la prima volta un tale Roberto Baggio, un pallone d'oro, cosa che adesso, per quanto il Bologna attuale sia onestamente ancora e si sia rivelato, soprattutto l'anno scorso, molto più forte di quello del 97-98, e il pallone d'oro, pensare che un ex pallone d'oro possa giocare con noi, da noi, è qualcosa di impensabile. E mentre 30 anni fa, insomma, era ancora possibile che potessero accadere economicamente, anche in un contesto che è meno, come dire, meno ambizioso e facoltoso, se vuoi, dell'attuale, potessero invece ancora accadere dei miracoli, tra virgolette, del genere, fosse ancora possibile. Adesso, nel calcio di adesso, tutto ciò è assolutamente impensabile. La nostra rassegna, tanto vi ricordo naturalmente il numero di telefono, che è 366-402-4022, la nostra rassegna comincia. Tanto Gabri, ciao, buongiorno, sono sereno come Row, mi chiedi? Molto di più, devo dire, non ho, tanto è un po' che non tiro delle testate in giro, a destra e a manca, non faccio a pacche, è già passato un po' di tempo, anche se in alcuni casi non mi dispiacerebbe, ma no, proprio Non c'è confronto. Poi sai, dipende anche dalle cose per cui uno si agita, perché insomma ciò che agita lui è decidere se essere più riverito e più milionario da una parte rispetto che da un'altra, quindi insomma sono problemi che non penso che agiterebbero troppo i miei sonni, ma non si sa mai, poi nelle scarpe degli altri bisogna camminarci prima di avere delle risposte. Intanto a pagina intanto recuperiamo un'intervista che è uscita ieri, intervista De Jean Begay, capogruppo di Coalizione Civica Palazzo d'Accursio. Sì, lo so, partiamo forte stamattina. Il proposito di sicurezza sinistra dice che PD ha chiesto una stretta, ma il comune fa già tanto, e a questo punto deve essere il governo ad investire. Questo è il titolo di questo articolo. Il capogruppo di Coalizione Civica sullo sprone Dem e sui problemi dello scalo ferroviario, intervistato Maria Teresa Mastromarino, dice: non bastano telecamere e controlli, bisogna cambiare paradigma, giusto collaborare fra enti, ma le stazioni sono competenza dello Stato, non bastano telecamere o controlli,
controlli per rendere sicure la città e le zone più complesse, dice, serve cambiare paradigma, cioè mettere in campo una grande cultura della prevenzione che in questo paese manca. E mi sembrava un concetto interessante da riproporvi. In questo crede Dejan Begay, capogruppo di Coalizione Civica, entrando nel dibattito politico sulla sicurezza anche in stazione. Serve andare a monte, dice, guardando a cosa sono diventate le stazioni. Esiste una stazione in Italia, si chiede, senza problemi di sicurezza? Una domanda retorica, e la risposta, devo dire, tristemente no. Le stazioni fanno abbastanza schifo e paura ovunque. Senza persone, dice, cioè che fanno la vita di strada, a volte con problemi psichiatrici o altre fragilità, gli scali da decenni non sono luoghi

percorso più lento e faticoso, chiaramente, ma sono investimenti che a lungo termine pagano di più. Con tutti i limiti, quella di Bologna nel panorama italiano è una delle città migliori a livello di servizi sociali e accoglienza. Guardiamo al circuito della seconda accoglienza, al tema delle tossicodipendenze, ma quando i comuni fanno delle sperimentazioni vengono attaccati dalla destra che crede si stiano favorendo i criminali. Pensiamo, cita Begay, a quanto siano stati ostacolati il progetto delle pipette del crack o l'accoglienza di minori non accompagnati. L'amministrazione in questi anni ha dato priorità al tema, dice ancora in questa intervista Dejan Begay, andando anche oltre le sue competenze, ma del resto sono le persone che chiedono questo. L'opposizione chiede più taser e bodycam. Ma poi viene a galla che i carabinieri e i poliziotti devono usare le proprie bodycam personali. Se dobbiamo fare un ragionamento serio, serve trasparenza. Continuano a chiedere più polizia locale, ma vorrei ricordare cosa è accaduto dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capostazione, il capotreno. Fratelli d'Italia, anziché agire come dovrebbe fare un governo, ha organizzato una raccolta firme in piazza 20 settembre con tanto di foto sorridenti al presidio. Non c'era nulla da ridere, la sicurezza è un elemento che si fa sempre più forte sotto la campagna elettorale, eppure storicamente l'impianto politico e normativo è figlio di una cultura di destra. Questa è l'intervista che ha fatto ieri al Carlino da Jean Begay. Invece sul Corriere della Sera nazionale, addirittura per continuare a parlare di politica e cominciare male la settimana, applausi per Renzi alla festa Dem. Au. Primarie, basta parlarsi all'ombelico, dice Calenda, alla fine verrà con noi. Ah, non so, chi lo sa, Bologna, leader d'Italia Viva, ora pensiamo a battere Meloni, dice Renzi, ieri fotografato con Enrico Di Stasia, che è segretario del PD bolognese, il sindaco Lepore e il deputato ex sindaco Merola, e Matteo. Scrive Francesco Rosano sul Corriere della Sera, la sala Francesco Guccini della Festa dell'Unità di Bologna è gremita e acclama Matteo Renzi come se non fosse passato un giorno dal settembre del 2014, quando l'allora premier salì sul palco della Kermesse Dem a Parco Nord di fronte a oltre 10.000 persone. Pensa a te come passa il tempo, insieme al primo ministro francese Manuel Valls e al segretario del PSO spagnolo Pedro Sánchez, tutti in camicia bianca, maniche arrotolate, ma 12 anni sono passati, il mondo è cambiato, la festa bolognese ha traslocato e si è ristretta, e parecchio, in platea ci saranno 300 persone, non 10.000, Renzi guida un partito alleato che veleggia attorno al 3%, l'Italia in mano a Giorgia Meloni, e insomma, il panorama è abbastanza diverso effettivamente, l'unica cosa che non cambia è il piglio dell'ex rottamatore che è finito poi rottamato lui stesso. Questo lo aggiungo io, no? Nell'autore dell'articolo che lo dice. La partita, scrive, è quella delle secondarie, non delle primarie. Se vincono loro, hanno altri 5 anni di Palazzo Chigi e 7 di Quirinale. Io 7 anni di Giorgia Meloni, dopo 14 di Sergio Mattarella, anche no. C'è buona parte dello Stato Maggiore d'Italia Viva, nazionale e locale, ad accogliere il ritorno di Renzi alla festa di Bologna, da Luciano Nobile, Francesco Bonifazi, fino al presidente regionale Stefano Mazzetti. Abbondano camicie bianche e maniche arrotolate. Adesso io non ho capito cosa ci sia contro la camicia bianca e la manica arrotolata, che è una cosa che piace molto anche a me, no? Cioè, si è renziani se uno si mette la camicia bianca con la manica arrotolata, non mi risultava, però. Boh, non ho mai pensato di seguire la moda di Renzi tutte le volte che ho indossato una camicia bianca con le maniche arrotolate. Adesso devo chiarire questo aspetto, se è una scelta politica anche quella. Già è una fatica a dover tutte le volte, vabbè. Quindi quando metto quella nera, e ne ho, vabbè, Renzi ha optato per una t-shirt, ma anche sticca, cioè sempre bianca, va bene, quindi. Nel giro delle cucine, scortato si sarà impatacato, non so, scortato dal segretario Dem di Bologna Di Stasi, un volontario lo provoca. Mi raccomando, Matteo, questo campo teniamolo largo. Lui tira su la maglietta, mostra la pancia, io mi sto allargando il più possibile, in effetti. E Renzi firma foto, scatta selfie, stringe mani, parla di strategie politiche tra i volontari che spadellano. C'è il problema di cosa vuol fare Conte, dobbiamo gestirla, dice, ma dobbiamo vincere ed evitare Meloni al Quirinale. Il centro-sinistra intanto chiarisce però il leader di Italia Viva non deve rimanere ingarbugliato nel dibattito sui gazebo. Di primario dice: ne ho fatte tante, qualcuno l'ho vinto, qualcuno l'ho persa. Il PD sa come si organizza, una soluzione si trova. Smettiamo di parlarci all'ombelico. Il problema

0: è se siamo consapevoli che questa è una sfida enorme che non possiamo perdere, una prospettiva che anche Azione, di partito di Calenda, vorrà evitare. Scommetto che alla fine, quando capirà che vinciamo, Carlo Calenda verrà con noi, perché senza riformisti, sostiene Renzi, non si vince. Archivia la nostalgia del PD che fu. Io ho vissuto con grande sofferenza l'abbandono al PD, altri come Elli sono tornati. Penso sia difficile tornare a quel momento lì, confessa l'ex segretario Demo, ormai non più teorico del partito Pigliatutto. Al centro-sinistra serve una casa riformista, senza non si vince. E se qualcuno farà saltare il tavolo del campo largo, avverte il leader di Italia Viva, ne pagherà le conseguenze. Chi sarà complice della vittoria di Meloni sarà inseguito con i forconi dal popolo del centro-sinistra. Basta veti, mettiamo insieme i voti, mandarli a casa è un dovere civile, dice Renzi, che, se ricordo bene, fu quello che mandò a casa Conte, no? Col quale adesso si deve alleare, se ho capito bene, nel campo largo per poter vincere le elezioni. Quindi vabbè, tanto poi la politica. È tutto questo valzer qui, insomma, niente di nuovo. Andiamo a vedere allora adesso insieme cosa. Aspetta un attimo, con quale giornale andiamo? Se il computer dà dei segni di vita, sarebbe carino da parte sua darmi una mano. La data è questa, io prenderei no, 31 agosto oggi. Andiamo a prendere Repubblica Bologna. Niente, qui c'è una connessione che sembra quella sì poco serena, come Rowe, e quindi se volete canto in questi intermezzi, no, ecco qua, si è rianimata. Allora, l'apertura di Repubblica Bologna, oggi suona la prima campanella in Emilia, scuole aperte per welfare, cioè campanella, come dire, volontaria, ecco, non è la scuola dell'obbligo, ma ne abbiamo già parlato tante volte. L'esperimento su base volontaria voluto dalla regione negli elementari di 42 comuni in città, a Bologna, coinvolgerà circa 1700 studenti, o definirei più scolari, un investimento da oltre 3 milioni di euro. Oggi, per la prima volta, scrive Emanuela Giampaoli, la campanella suonerà in anticipo in molte scuole dell'Emilia-Romagna. 8.000 ragazzi rientreranno, ragazzi, bambini rientreranno nei cortili e nelle palestre, riprenderanno possesso dei locali scolastici 2 settimane prima dell'avvio ufficiale per sperimentare, fare sport, partecipare a laboratori di musica e teatro. La scuola riparte insieme. Questo è il nome che è stato scelto per il progetto promosso dalla regione. Questo è pagina 2 e 3, scuole aperte ad agosto, via all'esperimento per 8.000 alunni in scuola ma senza lezioni, in sostegno alle famiglie rientrate dalle ferie. Ci sono 22 scuole elementari in città che si riaprono, insomma, questa mattina. È un esperimento appunto su base volontaria per le famiglie, che ha ripetuto fino allo sfinimento l'assessore alla scuola di Viale Aldo Moro, Isabella Conti, che ha portato a casa il risultato: rivedere il calendario scolastico, abbattere di questo tabù, trovare la terza via. Le scuole, scuole riaperte, ma con il contributo della regione, gratuito per le famiglie, grazie ad un investimento di 3 milioni di euro, senza pesare sul personale scolastico, o comunque il meno possibile, soltanto per, anche in questo caso, i volontari, insomma, chi desidera, in tanti evidentemente, però visto il sold out degli 8.000 alunni delle primarie nei 42 comuni in cui è partita la sperimentazione, 1.700 sono bolognesi, 22 scuole elementari, e quasi tutte le scuole elementari, con tanto anche di lista d'attesa da cogliere. Quelli di Scandellara, quartiere San Donato, saranno oggi alle 8.30. Il presidente dell'Emilia Romagna, aspetta, mi è saltato tutto, perché sta cosa, che è successo qua? Niente, è scomparsa una pagina, ma che bello. Allora, vediamo cos'è, ecco. Scusate un attimo, perfetto. Dicevo, oggi in San Donato ci sarà alle 8.30 De Pascale con Lepore e l'assessore alla scuola del Palazzo da Curzio, di Palazzo da Curzio del Comune, Daniele Ara. Bologna in realtà ha fatto da apripista con scuole aperte, un'analoga iniziativa per le medie e per i più grandi, anche se in questo caso viene chiesto invece un piccolo contributo alle famiglie gratuiti, grazie invece al contributo della Fondazione del Monte, sono invece i centri estivi che le ACLI preparano e curano per bambini e adolescenti gifted, ultradotati, o meglio ad alto potenziale cognitivo. 40 partecipanti dai 7 ai 14 anni al centro Costa per 2 settimane potranno prendere parte a laboratori organizzati con la Fondazione Golinelli, alle passeggiate matematiche, ai corsi di public speaking. A 8 anni? Si chiede l'articolista, sì. Era proprio la stessa cosa che stavo per chiedermi io. Sì, risponde la presidente delle ACLI, Chiara Pazzaglia, il tema dei bambini e ragazzi gifted è serio. Si tratta di una neurodivergenza che per le sue caratteristiche è poco considerata, al quoziente intellettivo sopra la media, si accompagna quasi sempre un disturbo specifico dell'attenzione, un DSA, spesso la dislessia. Sono il 2% della popolazione, di questo solo un altro 2% è esclusivamente altamente performante senza il DSA. In ogni caso hanno spesso difficoltà relazionali, in classe tendono ad annoiarsi, con il risultato che il tasso di abbandono scolastico è addirittura del 20%. Altissimo. Servono quindi attività strutturate per loro, cioè una sfiga anche essere più intelligenti della media alla fine. Vabbè. Alle famiglie alle prese con le vacanze scolastiche senza fine pensano pure le cucine popolari che da qualche anno affiancano alle mense un doposcuola gestito dalla volontaria Lalla Bertocchi. Era nato per i figli dei nostri ospiti, si è allargato su segnalazione del quartiere dei servizi sociali. Si tengono al CATI e Bertasi, dove organizziamo una settimana di prescuola gratuita. Abbiamo deciso di mantenerlo nonostante l'iniziativa della regione, anche perché da noi i ragazzi possono restare anche il pomeriggio. Quindi insomma sono varie le iniziative per cercare di dare una mano alle famiglie che devono tornare al lavoro e devono cercare in qualche modo di far fare i compiti ai ragazzini, ai figli e lasciarli a qualcuno che ne possa occuparsene nelle ore di lavoro. Caterina Domenicali, una docente dell'Università di Bologna, intervistata sempre da Repubblica, sempre da Giampaoli, dice: intanto si abbatte un tabù, speriamo diventi la regola. Caterina Domenicali, docente Unibo, 3 figli, dice: l'alternativa sarebbe stata il campo estivo e la mia invece è pure contenta di andare. Un figlio alle medie, uno alla materna, uno alla primaria. È il Tetris che ogni anno Caterina Domenicali, che è docente dall'Alma Mater a Scienze Giuridiche, deve affrontare nella lunga pausa estiva con le scuole chiuse quest'anno, con una tessera in meno da sistemare. A settembre incastrare il ritorno al lavoro e la gestione dei figli è sempre stato pesante, dice: i nonni sono lontani. E se a giugno e luglio sono loro ad occuparsi dei bimbi, magari portandoli anche al mare, in questo periodo dell'anno la loro disponibilità tende a restringersi, anche perché a settembre di solito i nonni, dopo aver essersi occupati dei cigni da giugno, sono praticamente quelli che sono ancora in vita, hanno ormai energie residue limitatissime, prosciugate, e di solito si arriva alla fase: li avete fatti voi, poi a un certo punto teneteveli voi, ciucciateveli voi sti cigni. Quindi a settembre i nonni sono in stato comatoso dopo aver sgavagnato questa piaga dei nipotini sin da giugno. E quindi abbiamo accolto, dice Caterina Domenicali, con grande favore l'idea che Ottavia, 8 anni, possa tornare a scuola prima. Lei è molto. Ho molta voglia di rivedere i suoi compagni, sono presenti anche diversi di loro. Un peccato che non sarà nella sua scuola, cioè sono le Fortuzzi, ai Giardini Margherita, non ci ha impegnate per un altro centro estivo. Andrà alle Carducci. Capisco che quest'anno sia partito tutto un po' in modo rocambolesco, l'importante però è essere partiti. Non so nemmeno esattamente cosa faranno. La cooperativa Quadrifoglio a cui sono affidate, però è fidata, gestisce già i doposcuola, ci hanno chiesto di firmare i moduli per le uscite. Gli altri figli che fanno? Il grande stare a casa a fare i compiti, per la piccola riapre la materna. Il 3, sono anni che le scuole dell'infanzia aprono prima, la dimostrazione ulteriore che non è un'utopia. E in realtà il posto non è arrivato subitissimo, però poco dopo è arrivata una mail che informava che se n'era liberato uno. So che c'è un po' di lista d'attesa, nemmeno troppa, tanti quando si è diffusa la notizia che le scuole primarie arrivano, si erano già organizzati, il prossimo anno saranno molti di più, grazie alla mia disorganizzazione, non avevo ancora pensato a settembre, si programmano le settimane di giugno-luglio, agosto se si lavora, poi però si pensa di aver scavalcato, in realtà queste 2 settimane di settembre, prima del ritorno in classe, sono fitte di impegni e più o meno tutti devono fare economie dopo le vacanze, quindi bisogna comprare i libri di scuola, gli zaini, gli astucci, i quaderni, eccetera, eccetera, e quindi anche la gratuità, di queste 2 settimane è importante. Penso che Isabella Conti, conclude, abbia idee forti ed è questo un primo passo nella direzione che per me resta quella di anticipare l'inizio e la fine delle lezioni, anche per fare dei break durante l'anno. Il calendario così impostato è un unicum solo italiano. Questo è un tema, un argomento, un'opinione che ci capita di ripetere spesso quando si affronta questo argomento, però, ahi noi, con tutta la simpatia, la solidarietà e la comprensione che nutriamo nei confronti di tutti i ragazzi, quelli che anche in questo momento magari sono stati costretti all'ascolto dai propri genitori, ai quali mandiamo un caro affettuoso pensiero, sia loro che i genitori, e ci dispiace ragazzi, ma 3 mesi di vacanze è qualcosa che nel 2026 non si può più né vedere né sentire né sostenere, non è più il mondo di 20 o 30 anni fa, quindi io ero il primo quando finivano le scuole a giugno, ricordo come dei momenti come la vittoria dell'Italia mondiale, cioè c'è una gioia raramente paragonabile a quella della fine della scuola, quel senso di libertà lì che con 3 mesi, una prateria sterminata, interminabile, infinita davanti, di libertà davanti agli occhi, 3 mesi che poi si scopriva invece essere brevissimi e il movimento del ritorno in classe era, oltretutto vi ricordate, anche il 1° ottobre, si ricorderanno i più anziani, si tornava a scuola addirittura 3 mesi e mezzo di vacanze, una roba che adesso è onestamente, francamente inconcepibile, ma soprattutto insostenibile per le famiglie, quindi basta questa storia. E bisogna organizzarsi diversamente come nel resto d'Europa. I compagni che osannano Renzi, povera sinistra, commenta Marione, e in effetti, insomma, sì, lascia un po' così, ecco, questa botta di nostalgia ci lascia un po' di perplessità. Niente, voi continuate a mandarmi dei messaggi su Rowe mentre io parlo di altre cose, e poi vabbè, se non è sereno via subito, poverino, un vero schifo, scrive Luca da Casalecchio, mentre nota Franco, Joshua Zirze che rifiuta la Fiorentina è comunque un bel modo di cominciare la giornata, e vabbè, contento te, contenti tutti, però sì, devo dire che insomma Zirze in maglia viola non è uno dei pensieri in cima nella hit parade delle mie preoccupazioni, ma sarebbe stato un altro ennesimo piccolo graffio sulla nostra carrozzeria di tifosi in questo inizio di stagione un po' complicato, un po' tormentato, invece quantomeno nelle preoccupazioni, nelle ansie che abbiamo, vedere che la Fiorentina è regina del mercato, alla quale abbiamo indicato ancora una volta come il modello che non siamo in grado di seguire, ha cominciato il campionato con 4 pere a Roma, 3 in casa dal Frosinone, che nel giorno del centenario, della festa del centenario, noi ne sappiamo qualcosa, nel giorno del centenario ne prendiamo 3 dal Genoa, se non sbaglio, in casa, e sappiamo cosa significhi, e quindi insomma questo in qualche modo, non dico che ci consola, però, andiamo in pausa.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 7:29.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
5: Buongiorno. Oggi è lunedì, ultimo giorno di agosto, e continua questa ondata di calore assolutamente fuori stagione. Le temperature raggiungono ancora facilmente i 33-35 gradi. A dire il vero, ieri notte è stato leggermente meno caldo, almeno a Casalecchio siamo arrivati a 17 gradi, quindi di notte si comincia a stare abbastanza bene, ma di giorno fa ancora caldissimo, c'è ancora un sacco di umidità, quindi oggi lunedì massimi di 34-35 gradi, più o meno come ieri. Domani martedì, se possibile, andrà peggio, perché può darsi che ci sarà una cappa di umidità in mattinata, poi nel pomeriggio arrivano delle nubi, può darsi che qui e là ci sia qualche rovescio, speriamo non faccia danni incredibili come ad esempio è successo l'altro giorno a Cremona, dove sono caduti chicchi di grandine davvero grandi come delle albicocche. Addirittura persone hanno avuto fratture, sono andate al pronto soccorso per delle fratture dovute al ghiaccio che gli è arrivato. Quindi domani sarà una giornata probabilmente un po' più instabile, a ridosso delle colline, può darsi che ci sia qualche piovasco, ma poi verso sera il tempo si rimette. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
8: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare in profondità il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
9: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
10: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
14: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
13: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
18: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
19: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
20: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
21: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
22: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
22: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto. E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sono le 7.35, gente, quindi ancora buongiorno da Emilio Marese. Questo è Tempo Perso su Nettuno Bologna 1, il nostro appuntamento con la rassegna stampa commentata, apprezzata, odiata, detestata e quello che vi pare più di tutte in città, anche perché è l'unica. E noi andiamo avanti, siamo, il nostro appuntamento è quello dalle 7 alle 8.30, ve lo ricordo, tutte le mattine che vanno dal lunedì al venerdì. E questa ormai è la sua terza stagione. Il numero di telefono 366 402 4022. Stavamo sfogliando insieme a Repubblica Bologna e arriviamo ad un'altra un altro momento cruciale. Oggi a quanto pare sarà il giorno del rientro principale, perché insomma tutto sommato la scorsa settimana si è andati un po' tutti a mezza velocità, diciamo, un po' scartamento ridotto, non c'era ancora tanta gente fuori e la città lavorativa è tornata a rimettersi così piano piano, con la testa sul manubrio, sgranchiendosi un po', cazzeggiando un po', perdendo così un po' con calma, ecco, diciamo così. Insomma, non è stato proprio un inizio di quelli a sprombattuto. E invece oggi, insomma, il 31 agosto, mi sa che ormai l'80-90% delle attività riprenderanno a funzionare. E tra tutto questo, quindi anche le scuole, abbiamo appena letto ci saranno le scuole volontarie per chi si è voluto iscrivere per queste due settimane, tra i bambini, tra gli under 14. E oggi ci sono anche, come scrive Ricorda Repubblica, i cantieri alla prova del rientro. Viali e San Donato sono osservati speciali, linea rossa del tram ancora, lavori tra via Andreini, lavori tra via Andreini e via Kharkov, in Berti Piscià e Pietramellara oggi si ripara l'asfalto. Mi sembra che con tutto il tempo a disposizione, mi sembra che il 31 agosto fosse l'ideale. Chiude invece via Orfeo, insomma, il panorama che fa Giuseppe Valdessarro è inquietante. Tutto pronto per la riapertura invece di via Massarenti. Le ruspe sono in azione invece su viale Pietramellara. Qualche apprensione, scrive Repubblica, per il rientro dei residenti in vacanza, o meglio dalle vacanze, c'è, come anche per la riapertura di molti uffici, ed è normale che ci sia la giusta attenzione, spiega l'assessore alla mobilità Michele Campaniello, che aggiunge: abbiamo predisposto tutto in maniera da limitare il disagio per il traffico. Entro fine settembre praticamente tutti i cantieri saranno chiusi. Per il traffico cittadino torna il rischio di ingorghi e alle code e code nei giorni in cui Bologna riparte. In realtà, ricorda l'assessore, abbiamo cercato di concentrare il più possibile i lavori nei mesi di luglio e agosto per arrivare oggi ad una situazione di relativa tranquillità. Campariano ringrazia i lavoratori che, mentre la città era in vacanza, hanno lavorato a notte e giorno. Con le temperature di quest'estate bisogna riconoscere un impegno straordinario. Sarebbe anche meglio riconoscere gli straordinari senza l'impegno, così sono ancora più contenti. Il nodo ancora da sciogliere è il tratto del tram di via San Donato, compreso tra via Andreini e Kharkov. L'obiettivo è tornare al doppio senso di marcia entro fine di settembre. In questo segmento, dove le rotaie sono già state posate, si sta lavorando agli allacci e ai colladi della rete dei sottoservizi, riqualificata nella realizzazione della linea rossa, inoltre lungo il marciapiedi. Ancora per poco si vedranno gli addetti al lavoro sulle tubature interrate. Per la linea verde invece già a partire da oggi sarà possibile, da via della Croce Coperta, svoltare anche in direzione centro su Corticella, mentre da martedì verrà completata in via dei Mille la segnaletica definitiva. Nei cantieri ci saranno poi i lavori di smerigliatura, mi viene in mente Comaschi, non so perché, delle rotaie e altre rifiniture. L'asfaltatura è messa in sicurezza in via di via Santo Stefano, in via Farini è conclusa. La segnaletica sarà completata entro la prossima settimana. Capitolo a parte, il rifacimento del manto stradale in via Massalenti. I lavori verranno ultimati stamattina. Ci saranno restringimenti di carreggiata sui viali Berti Piscià e Pietramellana per aggiustare tratti di asfalto danneggiati. In centro invece verrà chiusa oggi via Orfeo per rifare la pavimentazione. Resterà chiusa fino al 4 settembre, così come verrà ripavimentata via Pascoli da oggi al 4 settembre. Sempre in San Donato, previsto il rifacimento della strada tra via Amaseo, piazza Michievici e via Galeotti, con restringimento della carreggiata fino all'11 settembre. Ruspe in azione da oggi anche in via Mattei, con chiusura di una carreggiata in direzione periferia, restringimento della carreggiata opposta fino al 18 settembre. Appassionante questo elenco che vi ho appena fornito. Voi che siete in giro così adesso, che idea avete? Vi state facendo? Siete già al lavoro in circolazione? Sono preoccupato per Pierpaolo l'elettricista, che cos'è, ancora in ferie? Cioè, il 31 agosto dove sei? Mi dai aggiornamenti sulla trasversale di pianura, su tutte le zone della periferia che batte di solito lamentandoti delle code? Tutto bene? Mi devo preoccupare? Via Belle Arti interrotta, tecnici all'opera nel cratere sotto al portico. Tu lo sei aperto un cratere in via Belle Arti? Ancora qualche ora di pazienza, dicono i tecnici di ERA, entro domani tutto dovrebbe tornare alla regolarità. Un gruppo di residenti affacciati sul cantiere fa spallucce, pazienza, difficile fare prima. Tutto sommato il disagio si può sopportare, dicono. Via Belle Arti, civici 16 A e B, in piena zona universitaria, sabato lì la viabilità si è interrotta, non si passa neanche più a piedi. Per andare oltre il transenne che delimitano un piccolo cantiere bisogna fare il giro dell'isolato. I disagi ci sono soprattutto per i residenti, per fortuna però tutto ciò durerà giusto il tempo di un intervento di manutenzione straordinaria, chiamati per una perdita d'acqua apparentemente non problematica. Gli operai hanno scoperto che sotto al portico si era creato un vuoto invisibile, e proprio per questo insidioso, come tutti i vuoti. Da una prima analisi il pavimento non è danneggiato, ne vi sono avvallamenti. Sotto il pavimento però col tempo, a proprio a causa della perdita d'acqua, si era creata una bolla pericolosa. Sabato gli operai l'hanno scoperta, una bolla, e quando hanno scavato per sistemare il tubo abbiamo notato l'anomalia. No, basta. E poi va bene fare, come dire, darvi conto di tutto, ma proprio tutto, tutto. No, invece c'è una notizia terribile che va, ai noi, riferita, un ennesimo schianto in viale Togliatti, sempre lì. Muore un motociclista di 28 anni, Gabriele Vicinelli, ha perso la vita in ospedale dopo il grave incidente contro un palo del rettilineo a Borgo Panigale. L'urto, la moto che si sbilancia e cade, colpisce violentemente un palo della luce al centro della carreggiata, e così ieri mattina, prima dell'alba, scrive Lavinia Lundari Perini su Repubblica, ha perso la vita un giovane bolognese, Gabriele Vicinelli, 28 anni, compiuti il mese scorso. Era ancora vivo quando sono arrivati i soccorsi, ispirato poco dopo in ospedale. È un altro dramma che si consuma sulle strade bolognesi, accaduto lungo viale Togliatti prima delle 5 del mattino all'altezza del McDonald's, in un tratto dove il limite di velocità è di 50 orari. Era ancora buio, a quell'ora il motociclista viaggiava in direzione tangenziale quando ha urtato contro un marciapiede caduto, e presumibilmente a causa della velocità ha colpito un palo della luce sullo spartitraffico centrale. Nessun altro mezzo risulta sia rimasto coinvolto. Saranno gli agenti della polizia locale a occuparsi della ricostruzione puntuale dell'incidente. Chi abita lì vicino racconta che il silenzio di quell'ora è stato interrotto dal suono insistente delle sirene di ambulanza automedica del 118 accorse sul posto. Ho immaginato subito che fosse successo qualcosa di grave, dice una residente. Il primo a soccorrere vicinelli in realtà è stato un agente della Polizia di Stato che passava di lì. Si è fermato, ha cercato di rianimare il 28enne in attesa dei sanitari. Arrivati poco dopo, l'ambulanza ha caricato il giovane. La corsa verso l'ospedale non è purtroppo servita a salvargli la vita. Quasi 2 anni fa, sempre di notte, su Viale Salvemini, a poca distanza, era morto a 34enne il pasticcere Federico Asta. In quel caso non si trattò di un incidente autonomo, dell'impatto però tra due mezzi. Il suo scooter si scontrò con un SUV. Soltanto 3 giorni fa un altro centauro aveva perso la vita sulle strade bolognesi. Il 63enne originario di Ferrara, Mirko Maritan, nel pomeriggio di venerdì è morto in sella allo scooter lungo la via nazionale a Pianoro per l'impatto all'altezza del ponte della Boaria con una Panda guidata da una signora 76enne che ha svoltato verso la Fondovalle Savena. L'uomo è stato così sbalzato dal mezzo e caduto violentemente a terra, spirando poi al Sant'Orso, dove era arrivato in elicottero. Poi c'è una notizia di economia: l'ultimo giorno in Burrich, ultimo giorno della sede bolognese della Burrich, storico marchio che lascia la città, e lo fa con la fase più triste, la firma della conciliazione da parte dei lavoratori che hanno scelto l'uscita incentivata perché non hanno la possibilità di trasferirsi a Torino, dove la nuova proprietà, il gruppo BasicNet della famiglia Buglione, ha spostato gli uffici. È una pagina che si chiude dopo un'avvertenza che riguardava 139 lavoratori, di cui 109 a Bologna e 30 a Milano. La notizia della chiusura dello stabilimento Burrich a Bologna, prevista per il 31 agosto, desta amarezza e preoccupazione, ha detto il parlamentare bolognese del PD, Andrea De Maria. Siamo di fronte ad un'accelerazione ulteriormente negativa anche rispetto allo stato dell'arte di una crisi aperta dalla nuova proprietà a dicembre dell'anno scorso. Come già detto, sono pronto ad assumere ogni iniziativa parlamentare utile a sostegno dei lavoratrici e dei lavoratori e all'iniziativa delle istituzioni locali. Anche se ci sarebbe stato tempo fino ai primi mesi del 27, restare al lavoro più a lungo avrebbe però ridotto l'importo dell'incentivo finale per i lavoratori che avevano comunque deciso di lasciare, quindi la totalità dei lavoratori a Bologna oggi lascerà, con la scomparsa così di un legame tra la città e il marchio Burrich che durava fin dagli anni 80. E poi la pagina sportiva, se abbiamo tempo leggiamo qualcosa dopo, vediamo. Andiamo invece a prendere un articolo che c'è sul Fatto Quotidiano, pagina nazionale, firmato da Nando Dalla Chiesa. Di che parla? Vediamo un po'. Ad annunciarne l'arrivo è un'auto argentea che scivola silenziosa fuori dalla vetrata a pian terreno. Scivola silenziosa fuori, no? Pensavo che uscisse dalla vetrata l'auto argentea, non mi tornava l'immagine. Dentro l'ostello bolognese lo aspettano 25 giovani impegnati in una speciale università itinerante. Vogliono capire da lui che cosa sia questo famoso modello emiliano e come diavolo abbiano fatto i clan di Cutro a conquistarsene un pezzo. Roba pregiata, ricchezza, cultura e storia insieme. Il professore è la persona che più di ogni altra glielo può spiegare e raccontare. Grande economista, radici reggiane, simbolo di Bologna. Quando esce dall'auto appare alto, magro, tonico, camicia bianca, anche lui in epidemia. Leggerissimo golf azzurrino per prudenza, visto che si è sul far della sera. Quindi entra nell'ostello, saluta i giovani interlocutori, vuole sapere chi saranno, come dice lui, le mie vittime. I suoi 87 anni si siedono di fronte ai 23-25 degli studenti o neolaureati messi in cerchio intorno a lui. Si siede, l'accoglienza è un bicchiere d'acqua, l'aperitivo promesso arriverà poi alla fine. Perché bisognerà pur parlare del modello emiliano, ma parte subito la più strapitosa lezione di politica internazionale che, scrive Nando Dalla Chiesa, io abbia sentito negli ultimi anni. Il mondo è nel caos, ma bisogna capirlo, e lui di chiavi per capirlo ne offre diverse. Parla di apertura, innovazione, paura, identità, spiega che la crisi in cui il pianeta politico si dibatte nasce dalla difesa ossessiva dell'identità, la riscoperta del mito che divide, l'incapacità di costruire un equilibrio fondato sul perseguimento dell'interesse e dunque sullo scambio. Evoca, ma senza nominarli mai, i classici, quell'idea che mercato e democrazia crescano e si tengono insieme. La sua è una fantastica ma non fantasiosa analisi che mette insieme economia e politica globale, Stati Uniti, Cina, Russia, Europa, Ucraina, Iran, Israele, America Latina, India, Africa. Racconta più che teorizzare, per spiegare le origini e le cause del presente, racconta tanto perché tanto ha visto, lo fa partendo dalla Persia tiranneggiata dallo Shah, Era impossibile che non ci fosse una rivoluzione, ma chi poteva pensare che la facessero i preti, dice, ripercorrendo lo sviluppo dell'egemonia americana, sempre fondata anche allora sulla convinzione che la forza sia l'arma per antonomasia della geopolitica. Oggi, per la prima volta, dice, gli Stati Uniti non si sentono più fratelli dell'Europa. Ho conosciuto Bush padre e Bush figlio, si sentivano simili a noi, Trump no. Trump, il professore parla con cognizione, con ricchezza inesauribile di episodi che lo portano alla Cina d'oggi, che prima del Covid cresceva ogni anno quanto una Russia, alla Corea e ai suoi primati da noi ignorati, gli incontri personali, quella volta che Putin mi disse che alla Cina non avrebbe mai venduto un metro cubo di gas, o quando a Mosca qualcuno ragionava dell'ingresso della Russia nell'Unione Europea, non sul se ma sul quando. Le memorie freschissime, quasi lubrificate, si mescolano a lampi di teoria economica, mette sul tavolo cifre economiche e demografiche imperiose, ma parla anche del presente italiano ed europeo che vive con amarezza dopo aver guidato il processo di allargamento all'Europa. Occorre una fortissima educazione politica, dice, i partiti non li ha uccisi nessuno, sono morti perché erano ammalati. Discute su come mettere insieme oggi potere e cervello politico, rimpiange i tempi in cui un cretino lo eliminavano da piccolo. E il sintomo del caos è che oggi nulla fa più scandalo. Che cosa ho provato quando è esplosa la questione mafiosa in Emilia? Dispiacere, non stupore. Nelle costruzioni avevamo ben visto l'arrivo di massa delle imprese calabresi e non era l'economia di punta, ma era un'economia di massa con la targa di Catanzaro che faceva sparire la targa Reggio Emilia. I giovani della statale di Milano sono un po' increduli, davvero una volta i politici sapevano di economia e di politica internazionale? Sì, rispondono loro, e lo hanno anche fatto cadere due volte, come avrete capito. Il protagonista di questa piccola storia è Romano Prodi, in una sera della sua estate dedicata a giovani sconosciuti a cui non deve chiedere niente, nemmeno un voto. Questo è un articolo sul Fatto Quotidiano firmato da Nando Dalla Chiesa. Andiamo ancora avanti nella nostra lettura con il vado un po' lentamente come il mio computer, abbiate pazienza, stamattina ci abbiamo i riflessi un po' stanchi, deve essere stato in ferie anche lui, rientra pure lui il 31 agosto. Allora, abbiamo il Carlino da sfogliare insieme, partendo dalla cronaca di Bologna, eccola qua, datemi tempo, lo so. Comunali, Renzi benedice l'Evore, questo è il titolo d'apertura, e poi c'è la foto grande della tragica notizia di cronaca che vi abbiamo appena dato da Repubblica, schianto in moto, muore a 28 anni Gabriele Vicinelli, finito contro un palo in viale Togliatti, e queste sono le due notizie principali. Poi c'è un'intervista a Salizzoni, Giovanni Salizzoni, ex vice sindaco della giunta Guazzaloca, dice: Guazzaloca è un modello irripetibile, per vincere serve ribaltare il tavolo. L'ex vice sindaco, che fu tale dal 99 al 2004, intervistato da Francesco Moroni, dice: Guazzaloca trionfò perché era amatissimo e per l'atteggiamento della sinistra. Oggi regna la casualità. Tra candidato civico e politico mi auguro emerga qualcuno che tiene a Bologna. Tutti parlano del nuovo Guazzaloca come unica possibilità per il centrodestra e le opposizioni di conquistare Bologna, dice l'intervistatore sul Carlino, Francesco Moroni. Risponde invece Salizzoni: non credo che sia un'esperienza replicabile. Il merito di quella vittoria fu di un candidato amatissimo, unico, irripetibile, e anche di un comportamento imbarazzante della sinistra. Giovanni Salizzoni, vice sindaco dal 99 al 2004 con Giorgio Guazzaloca nell'unica giunta bolognese della storia non appartenente al centrosinistra dal dopoguerra ad oggi, non ha dubbi. Scusate, l'unica possibilità di vincere le comunali è ribaltare il tavolo, tradotto serve un nome nuovo. L'esempio che invoca Salizzoni è quello di Papa Leone, nessuno si aspettava che sarebbe diventato pontefice, eppure ora dialoga con tutti, quindi bisognerebbe che si candidasse lui a sindaco, probabilmente, non penso lo farà. Allora, dice, ricordando il 99, passati ormai 27 anni, ce la mettemmo tutta per individuare un candidato che fosse così amato. Io ero lì da più tempo, ma lui aveva più consenso. Questo è ancora il sogno di molti, ma per me non ha senso, perché oggi in politica prevale la casualità, l'impossibile che diventa possibile. Basta guardare gli Stati Uniti, ripetere uno schema dunque diventa velleitario. Ritengo che con tutto il bene che posso volere al nostro giovane sindaco, cioè lei, ribaltare il tavolo per Bologna sarebbe l'unica vera danza. Non ho Nulla di personale contro Matteo Lepore, ma significherebbe ricominciare qualcosa di diverso. Non importa chi sia il candidato ma alternativo, ma che abbia a cuore il bene di tutti senza appartenere a nessuno, questa figura oggi non la vedo. Fuori dalle logiche dei partiti, quindi un nome esterno ai partiti, Beniamino Andreatta, cita, dice che i comunisti sono brava gente ma capiscono i problemi con 20 anni di ritardo. Io credo che ci abbiamo messo 20 anni a riconoscere il contributo di Guazzaloca e intitolargli una piazza. Non so chi possa essere il candidato giusto, ma so che dovrebbe rimettere in gioco la città come perno europeo, perché Bologna è un po' arretrata. Certo, se si dovessero vincere dei partiti anti-europei, che poi si metta Bologna come perno europeo, mi pare un po' difficile, però. I bolognesi sono acclimatati, dice, ma insomma, detto in questo periodo, Bologna si merita qualcuno capace di fare un atto inconsulto di fronte ad una storia che sta andando sempre più verso la casualità, che governa l'incertezza del futuro. Bologna oggi viene digerito tutto, nel bene o nel male. Ma a me non mi sembra che sia una visione proprio del tutto corrispondente alla realtà. Questo a me sembra che oggi non venga digerito nulla a Bologna, non facciamo altro che ruttare, giusto per stare nella metafora digestiva, la qualunque, sui social e ovunque, perché non ci va bene niente, quindi viene digerito tutto alla fine, siamo sicuri? A me sembra una digestione molto lenta e complessa, mi sembra che si debba andare avanti tutti un po' così a Malox e Citrosodina, però vabbè, con i tempi che corrono, dice Salizzoni, corrono 20 anni, no, ci vogliono 20 anni, sono una generazione, dice, e perdere questo ritmo è un atto delittuoso. Come togliere questo delitto non lo so, e quindi so, ma sono sicuro che stiamo sbagliando nel continuare a mantenere e ad accettare quello che già abbiamo. È un errore storico politico, serve qualcuno dall'alto che emerga anche all'ultimo nell'incertezza e nella casualità. Bologna merita di più e questo, data l'età, un po' mi fa soffrire. Così si conclude l'intervista a Salizzoni, che auspica, diciamo, in sintesi, la qualunque. Cioè, che cambi qualcosa, come non si sa, perché nemmeno, però che arrivi qualcuno, così, dall'alto. E va bene. Ruggine chiude per lavori, opposizione all'attacco, il comune non ci sta. Cosa è successo? Ah sì, la storia del il comune non ci sta, quel vicolo rifiorirà, dicono Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia contro la scarsa pianificazione del cantiere stradale. Scarano e Salone dicono che in centro ormai c'è il caos. Di Benedetto dice che servono i ristori. La replica di Palazzo da Curzio, stiamo dialogando con i cittadini dall'inizio. Questo tema qui, questo sommario qui, può andare bene sul 70% delle notizie che abbiamo letto e leggiamo in passato e leggeremo, cioè più o meno la dinamica è sempre quella di qualsiasi cosa si parli, comunque va bene. E stiamo parlando di Ruggine, un locale che è uno dei bar più gettonati di Bologna, tempio del bartending, scrive Francesco Moroni, meta privilegiata di chi vuole cocktail ricercati, ma un punto di riferimento in centro, insomma, però dovrà chiudere fino al 18 settembre perché c'è un cantiere comunale che insiste su vicolo Alemagna. E quindi tutto questo comune, i commercianti e tutti quelli dell'opposizione puntano il dito contro una scarsa pianificazione, insomma la rivolta del cocktail, e quindi agita, si sente un minaccioso tintinnare di ghiaccio nei bicchieri. Non è possibile che a Bologna non si rispettino mai le tempistiche degli interventi, shakerano, e se ne sbagli spesso la programmazione. Dicono Francesca Scarano e Dalila Ansalone da Fratelli d'Italia, agitando le fettine di limone. Ci sono lavori che dovrebbero essere effettuati durante il periodo estivo, quando la città è meno trafficata e le scuole chiuse. Sì, bisognerebbe che poi il periodo estivo, l'ho detto anch'io prima, ma bisognerebbe che il periodo estivo durasse tipo 6 mesi per chiudere tutti i lavori nel periodo estivo, perché se poi consideriamo anche che il periodo estivo la maggior parte del tempo ci sono 40 gradi e quindi anche lì ci sono poi dei ritmi che non possono più di tanto essere mantenuti, insomma vicolo Alemagna, con tutta la simpatia, nessuna, o cioè comunque il rispetto nei confronti delle attività che vengono danneggiate da questa pausa forzata, e insomma mi sembra che un vicolo rispetto a tutto l'ambaradan generale so, definirei un danno collaterale, ecco, comunque non certo un in cima a tutte le priorità. E sono tante le attività che da mesi lanciano un grido d'aiuto a causa dei cantieri, a partire dai lavori del tram, e a settembre la città tornerà a pieno ritmo, ma dovrà fare i conti con un maxi cantiere che continua a comprometterne la vivibilità. E il comune replica che i lavori stanno procedendo regolarmente e fine. Vabbè, ok, sempre più o meno la dinamica è sempre la stessa. Attenzione, nuovo stadio Rush finale, accelerare i tempi. E dice Lepore, passi avanti entro fine settembre. Massimo Vitali ne scrive, il termometro della fiducia sul nuovo stadio cosa segna? Palazzo da Curzio buono ma con molta prudenza, risponde Lepore, quindi nessuna novità. Diciamo fondamentale, un investimento privato, bisogna trovare tutte le risorse che servono, tutti gli attori privati devono essere soddisfatti e motivati, eccetera eccetera. Si userà fino all'ultimo giorno per chiudere il piano economico. Credo che Bologna, il Bologna Calcio, Bologna Fiere in questo momento stiano accelerando molto la parte progettuale. A fine settembre occorre presentare già qualcosa di più di un'idea, e a livello tecnico si sta lavorando con i dirigenti dei club, ci vediamo alle partite. In questo momento è giusto lasciare alla società la priorità sui temi del calcio e del calciomercato più importanti. La squadra adesso non ha bisogno di distrazioni, eccetera eccetera. Vabbè, insomma, così poi, mi pare che grandi novità al momento non ce ne siano. Noi andiamo in pausa.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 8 e un minuto.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Si riaccende dopo un mese di pausa la guerra tra USA e Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori all'Iraq. I Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi USA in Giordania. Indagini a tutto campo sulla sparatoria ad un festival musicale in Svizzera in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. Cautela sulle piste. È salito a quasi 800 morti, oltre 3.000 dispersi, tra cui tre italiani. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il Nepal. Ieri la preghiera di Papa Leone in piazza San Pietro.
6: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
5: Stecca Massimiliano Allegri nel debutto casalingo sulla panchina del Napoli. Al Maradona gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio, vittoriose entrambe 1-0 a Cagliari e all'Olimpico col Genoa. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Nettuno Bologna 1, meteo.
25: Buongiorno. Oggi è lunedì, ultimo giorno di agosto, e continua questa ondata di calore assolutamente fuori stagione. Le temperature raggiungono ancora facilmente i 33-35 gradi. A dire il vero, ieri notte è stato leggermente meno caldo, a meno a Casalecchio sono arrivati a 17 gradi, quindi di notte si comincia a stare abbastanza bene, ma di giorno fa ancora caldissimo, c'è ancora un sacco di umidità, quindi oggi lunedì massime di 34-35 gradi, più o meno come ieri. Domani martedì, se possibile, andrà peggio, perché può darsi che ci sarà una cappa di umidità in mattinata, poi nel pomeriggio arrivano delle nubi, può darsi che qui e là ci sia qualche rovescio, speriamo non faccia danni incredibili come ad esempio è successo l'altro giorno a Cremona, dove sono caduti chicchi di grandine davvero grandi come delle albicocche. Addirittura persone hanno avuto fratture, sono andate al pronto soccorso per delle fratture dovute al ghiaccio che gli è arrivato. Quindi domani sarà una giornata probabilmente un po' più instabile a ridosso delle colline, può darsi che ci sia qualche piovasco, ma poi verso sera il tempo si rimette. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
4: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
26: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Molti di voi sono colpiti e preoccupati dai chicchi di grandine come albicocche evocati da cioni che potrebbero fratturarsi addirittura domani, speriamo di no. È quello che è successo a Cremona, cioè non è una previsione. Altri messaggi al 366-402-4022, scrive ad esempio Lello. Io saranno 30 anni, dice, che sento che Bologna non è più quella di un tempo. La gente semplicemente ricorda un'idea di città che corrisponde al periodo migliore della propria vita. La differenza è che adesso sul web si vomita di tutto. È anche vero, adesso non esageriamo neanche dal lato opposto, ci sono tante cose che sicuramente non sono più quelle di una volta e non funzionano più come una volta, quindi non neghiamo neanche in modo, così come non tutto secondo me va così male come tanti sostengono, non è neanche vero che poi tutto invece vada sempre bene o che fosse così anche una volta o che è soltanto una questione di percezione. È sempre valida, sempre carina la battuta che cito spesso in questi casi, la battuta di Enrico Brizzi se non sbaglio, che alla domanda dice: Bologna non è più quella di una volta, perché? Te sì? E questo, da questo dovremmo spesso cominciare quando facciamo i nostri ragionamenti, che noi, cioè non chiederti cosa Bologna, la famosa citazione di Kennedy, potrebbe fare per te, ma chiedi cosa tu potresti fare per Bologna. Cominciando da quello, poi è chiaro che sicuramente ci sono situazioni che andrebbero migliorate e che potrebbero e dovrebbero essere migliorate, però insomma se ognuno di noi mettesse prima il proprio mattoncino, misurasse se stesso eccetera, forse potrebbe essere un passo, no? Intanto per far andare le cose un po' meglio. Purtroppo a Cremona e in altre città, nota CRI, succedono quei disastri perché loro non hanno i vasoni, e in effetti la risposta al disagio, dissesto climatico, cambiamento climatico di Bologna è invidiabile. Insomma, i vasoni che abbiamo noi non li ha nessuno. Tommy mi chiede se sono fiducioso per stasera. No, poi ma mi sbaglio anche spesso, quindi confido su questo. Poi Fra dice: vado fuori tema, i funerali di Stato per Mladic mi creano un'acidità che aumenta con il corollario di tutti quei vari saluti romani e poi partito AfD in Germania, cioè, vabbè, non c'entra proprio niente. Ciao Fra, sì, no, ti ringrazio, capisco il mal di, cioè, capisco il mal di pancia, ma siamo veramente parecchio fuori tema. E Tommy dice la Bologna di Zangherini era un'altra cosa, diversa capacità progettuale, ero giovanissimo e forse vedevo le cose in maniera diversa. Tutte e due le cose sono vere, credo. Questi erano messaggi al 3 in ordine sparso, molto sparso, al 366 402 4022. Questo è Tempo Perso di Nettuno Bologna 1, la rassegna stampa di Emilio Marese, che vi dà ancora il suo buongiorno. Sono le 8.09, questa è l'ultima parte, andiamo verso il finale, che è da così consegneremo di nuovo la linea, direi, se non ci sono novità, nessuno me le ha dette, se ci sono, a Dario Nerozzulli, che ritorna sulla tolda di

L'Atalanta, l'inglese non è stato convocato per la sfida di stasera. Per il tecnico anche il dualismo Orso-Bernardeschi dice un lusso avere entrambi, poi si coccola Teate e può già giocare. Adesso vedremo, insomma, non, come dire, non mi eccitano le cosiddette i revival, i ritorni, per in alcuni casi. Mi sembra che questo giocatore, comunque, anche se l'anno scorso ha avuto qualche problema, non è come altri giocatori che abbiamo spedito in passato in giro per l'Europa e per il mondo che abbia fallito, anzi è andato in nazionale, ha sempre giocato ovunque sia andato, in Liga, nella Bundesliga, con l'Eintracht evidentemente se lo vendono non deve aver fatto sfracelli, però era comunque anche ambito da altre squadre, mi sembra che con la penuria che abbiamo in difesa non sia una cattiva idea quella di affidarsi a lui piuttosto che ad altri, forse, insomma, diciamo che il tasso di rischio e di scommessa si è deciso di ridurlo in una situazione che presenta già delle incognite a sufficienza su cui lavorare per un tecnico che è un'incognita a lui stesso, perché anche lui deve avere il modo di capire in Serie A dov'è, essendo al debutto tedesco. Il Carlino da Teate titolare accanto ad Egem subito, e io penserei invece accanto ad Haaland, onestamente, se Haaland è in condizione di giocare, mi sa che essendo Teate mancino, abbiamo visto nella partita scorsa Egem giocare a sinistra ed Haaland a destra, secondo me Teate ed Haaland potrebbe essere la coppia, però insomma l'importante al di là di chi è titolare un giorno e chi è titolare un altro è che comunque il parco centrale sia stato comunque puntellato in qualche modo, centrocampo torna Moro centrale di regia, speriamo che confermi l'andamento dello scorso anno, perché insomma adesso al di là dell'infortunio io un centrocampista l'avrei acquistato, comunque l'infortunio di Azzurri intendo. Massimo Vitali scrive senza rove, si spera solo per una notte, ma fino alle 20 di domani tutto può succedere. Le 20 di domani chiuderà il mercato, con l'impellente necessità di raccogliere i primi punti, con un dualismo a destra, Rossellini Bernardeschi che torna a bussare alla porta, un nuovo playmaker da battezzare dopo il forfè di Ale Azzuzzi. Per fortuna che per Domenico Tedesco ci sono anche le buone notizie, solo la seconda giornata di campionato in difesa. Gli hanno appena recapitato un salvagente di lusso come Arthur Theat, vecchia conoscenza rossoblu, fedelissimo del tecnico che stanotte si presenterà per la seconda volta in carriera sul campo dell'Atalanta. Questa è un'altra buona notizia, nel suo unico precedente, il Lipsia, sì vabbè capirai, stese, abbi pazienza Massimo, stiamo parlando del 2022, stese la dea con una doppietta di Nkunku, bene, volando in semifinale di Europa League, bei tempi, non so, per tedesco direi. Johnny dice, Rowe, negli ultimi giorni l'ho visto poco sereno, abbiamo deciso di lasciarlo a casa, e vabbè, staremo a vedere. Io non sono preoccupato dal dover tenersi un giocatore che scalpita per andare via. È successo l'anno scorso con Lucumi, mi fanno presente tanti che Rowe ha un carattere diverso, ammolla testate agli avversari, picchia rabbione agli spogliatoi, è uno sì, più ragazzino, più intemperante. Lucumi invece, insomma, era un altro personaggio, un altro carattere, un'altra maturità, quindi aver trattenuto Lucumi presentò meno rischi di quanti non ne potrebbe tenere, comportare adesso il trattenere Rowe, però onestamente sono cose che appunto, ripeto, mi preoccupano fino a un certo punto perché sì, si può essere intemperanti, focosi, neanche a me insomma piace l'aspetto un po' bulletto, così rapper di Rowe, però poi alla fine confido sempre sul fatto che a giocare a pallone si divertano e quindi a un certo punto poi se c'hai le pattuglie te le fai poi anche passare, perché il primo che ci rimette se non ti diverti a giocare e alla fine non giochi sei te, quindi alla fine io credo, e poi l'anno prossimo non ti piglia manco il Frosinone, quindi non sono affatto preoccupato del fatto che uno rimanga con un po' di mal di pancia. Comunque, il braccio di ferro continua, titola il Carlino. Johnny vuole andare all'Atalanta, ma senza un erede non può partire. Quindi bisogna che si riproduca a Bologna nel giro di 48 ore. Rimangono ormai 24 ore entro domani sera. Deve sfornare un erede. Oggi è possibile un nuovo rilancio da Bergamo per l'inglese, un'offerta da 45 milioni tra parte fissa e bonus. Il Bologna non

0: succederà a Rowe in assenza del sostituto. Resta viva la pista Mbangula. E mentre Gudmundsson va verso la Lazio, questo è il passo di mercato di Marcello Giordano sul resto del Carlino. De Ron va alla Roma e a centrocampo quindi il Bologna sonda il talento francese del West Ham Magasin. Non lo so, vediamo se arriverà davvero un centrocampista. Io lo auspico caldamente. Qui stanno parlando di Songoutou Magasin del West Ham che vorrebbe lasciare Londra. Il Bologna ci prova, ma non è solo sul talento francese, insomma, staremo a vedere. Non vedo di buon occhio la cessione di Rowe, onestamente, eventuale, per una questione di principio, non per una questione tecnica. Dopodiché, poi, questione tecnica di insostituibili, non ce ne sono. Abbiamo sostituito giocatori ben più forti e importanti rispetto ad un bravissimo giocatore di grande talento che è andato forte 3 mesi l'anno scorso. E mi sembra però, insomma, che sarebbe una cessione che implicherebbe altre conseguenze, non soltanto quelle tecniche. Però poi, prima di parlare, insomma, nel caso in cui venga venduto, sono ovviamente dispiaciuto, contrario e preoccupato, però aspetto di vedere poi tutto il complesso delle scelte che vengono fatte sulla squadra prima di stracciarmi le vesti o lanciare, come tanti fanno, anatemi, insulti, eccetera, eccetera. Quindi vediamo che succede e con calma domani ragioniamo della partita che andremo a vedere stasera e mercoledì alla fine ragioneremo su quanto è stato fatto sul mercato. Poi Massimo da Savigno, quando non c'erano i social, i disagiati già esistevano, esprimevano le proprie idee al bar. Vabbè, questa l'abbiamo detta, che una volta si parlava al bar, adesso sui social, questo, si straparlava questo. Insomma, sì, è un'analisi, diciamo, di costume che è già stata fatta e anche la tangenziale non è più quella delle scorse settimane, che due scatole, mi scrive l'amico. Qui, che amico sei Marco, poi quindi ci siamo. Questo mi stai a significare che ci sono già dei disagi in tangenziale, quindi deduco. Poi a sto punto riprendiamo Bocca, ma che Napoli non gioca. No, non credo che te lo dia, non è il caso. Zangri è stato un grande sindaco. Dopo poca roba, dice Domenico. Cevenini sarebbe stato un altro grande sindaco. Manca davvero tanto una persona così a Bologna. Cevenini è stata una grande persona che ci manca tutti i giorni, era impossibile non volergli bene, è stato un uomo, un politico che ha dato un volto, un'umanità, una forza al partito che ancora oggi manca. Se sarebbe stato un grande sindaco, onestamente io questo non lo so e penso che non sia difficile poterlo dire. Dei due gol di Raimondo, mi chiede, due gol di Raimondo, bravo, non so che dirgli, bravo, qui si continua a pensare che, caro Mauri, che non possa servire e quindi, non lo so, vediamo, io penso e spero che abbiamo due attaccanti più forti di Raimondo, io, poi io, alla fine facciamo i conti. Vabbè, questa. Diciamo che mi sfugge un po' il senso di questo messaggio. Poi Luca da Brescia dice che abbiamo sostituito dei giocatori ben più forti con dei giocatori però, dice lui, meno forti. Questa è l'amara verità, dipende, a volte meno, a volte di più. Vinceremo l'Economy League, vabbè, ok, bella Beppe, ti saluto. No, io sì, non voglio entrare in tutta questa roba qua, la regalo volentieri ai miei colleghi che dovranno smazzarsi il vostro malumore nelle prossime ore, spero non giorni, e andiamo a vedere invece allora che cosa c'è sul Corriere di Bologna, visto che abbiamo aperto la pagina sportiva e l'inserto del lunedì del Corriere è tutto sportivo, il titolo grande del Corriere di Bologna al vertice della tensione. Alle 20:45 Atalanta Bologna va a tenere banco il caso Rowe non convocato. Tedesco dice: non l'ho visto sereno, dobbiamo lasciarlo a casa. Ora si muove la Premier e insidia i bergamaschi. Ci sono anche altre offerte per Rowe e cita il Corriere di Bologna anche l'Aston Villa, l'Everton. E devo dire che lo capirei di più, cioè, come dicevo nei giorni scorsi, se arrivasse un'offerta, quella offerta lì di quel tipo, quel denaro fosse in arrivo dalla Premier, potrei capire sia il giocatore che il Bologna. Darlo ad una diretta concorrente per fargli giocare, farlo giocare a Bergamo, sì, certamente prenderebbe più soldi, ma poi, boh, insomma, onestamente io, non so, magari mi sbaglio, magari sono gli occhi dell'amore che mi fanno dire così, ma tra Atalanta e Bologna una differenza così decisiva come scelta di vita e di gioco, io non ce la vedo, però liberi tutti, per carità. Quindi il titolo grande di pagina 2, incroci pericolosi, il Bologna è impegnato in trasferta contro l'Atalanta, proprio la squadra che tratta da giorni l'acquisto di Rowe. Scrive Alessandro Mossini, e poi ancora non solo i bergamaschi, sull'inglese piombano Everton e Aston Villa. Piace Bangula, mentre a chi non piace, sa, e Magassa invece piace in mediana. E Bangula è rimasto in panchina nel Werder Brema ieri, segno di una possibile cessione, magari neanche lui era sereno, chi lo sa. E poi Tedesco studia varie alternative sul centrocampo, in mediana a tre o due giocatori, Moro non è al 100%, Ferguson è la certezza, questo scrive Marco Bigherani sul Corriere di Bologna. Poi intervista a Calamai sulla Fortitudo, con Mazzola sano, la Fortitudo è da pole position, e poi dice giusto dare fiducia alla Virtus. Bologna invece Boxing City, il cubano Angelo El Terrible Morejón si allena alla palestra al Torino, siamo un personaggio di Stefano Benni, è uscito da Bar Sport direttamente a Castel di Casio, da luglio è campione italiano dei pesi massimi, a ottobre può prendersi, se è cubano, però adesso tu c'è, sì, capisco. Però sei italiano, sei, o è cubano o italiano. Comunque, campione italiano dei pesi massimi, a ottobre può prendersi una chance mondiale. E poi c'è Pamela Malvina Nuchosawa, che guarda al futuro, pronta ad alzare il livello. Si gode un'estate la campionessa del mondo senza impegni, ma vuole salire in cima, dice, all'Olimpo, senza sconfitte. Poi, insomma, che cosa c'è nel suo orizzonte? Lo scopriremo presto. Anche lei, sono stata una pagina, insomma, dedicata da Vigarani al pugilato che in città spopola con un sacco di campioni. Vediamo che cosa c'è ancora su. Aspetta un attimo, si apre? Vediamo se si apre, non si apre, non si apre. E poi allora proviamo con la Repubblica Bologna, concludiamo il nostro giro, la nostra rassegna sportiva, a conclusione del nostro appuntamento con Repubblica Bologna, effetto Rowe, l'impaziente inglese, tutte le trattative restano in stallo, non convocato stasera, per l'esterno scontento, resiste il no all'Atalanta, adesso però preparano l'assalto anche Villa e Everton, contento no, Jonathan Rowe non andrà a Bergamo. Non stasera, probabilmente nemmeno domani, alla chiusura del mercato, chi lo sa, gong alle 20, almeno questo è quello che il club ha fatto capire al giocatore, all'Atalanta, i cui 35-40 milioni sono stati più volte rifiutati e non rilanciati. Altro discorso però se nelle prossime 48 ore arriverà un'offerta simile dalla Premier, scrive Bortolotti su Repubblica, e da oltre a Luca Bortolotti, da oltre Manica, le orecchie sulla poca serenità del bolognese. Bolognese di Rowe le hanno drizzate l'Everton e l'Aston Villa, da tempo sono sulle sue tracce, nelle prossime ore l'offerta vera dalla Premier potrebbe arrivare a Casteldebole e si dovrebbe riscrivere nuovamente il finale di questa novella estiva, cadendo la remora sul rinforzare una diretta concorrente, i rossoblù sarebbero già più propensi ad accontentare la voglia di partire dell'inglese, che aveva detto sì anche all'Atalanta. E come ormai, insomma, chi ha reso chiaro da Tedesco in conferenza stampa, ha passato una settimana imbronciato e con la testa altrove rispetto alla partita di stasera. Devo dire che insomma, anche italiano mi confessò, fuori virgolette, l'anno scorso una certa difficoltà nel gestire caratterialmente Roma. Però questo poi alla fine non ha impedito, cioè non è che adesso stiamo a dire, capito, la volpe e l'uva marcia, cioè siccome va via allora è un brutto carattere, cioè il brutto carattere ce lo teniamo anche volentieri e fa parte dello stipendio degli allenatori e dei dirigenti gestire anche giocatori col brutto carattere quando però hanno un bel talento, quindi adesso non stiamo a dire, non stiamo, io non starei, insomma, non insisterei molto su questo aspetto caratteriale di Rowe, che poi magari, capito, ce lo ritroviamo e non va da nessuna parte, e se non va da nessuna parte, onestamente, mi sembra una buona notizia, non è che dopo mi preoccupa il fatto che sia imbronciato. Comunque sì, vabbè, questo è Repubblica, cioè, questa poi c'è, aspetta un attimo, ancora, l'Atalanta sta cercando altri esterni, da Selemakers allo stesso Mbangula, ieri rilasciato in panchina, che è anche nella lista delle ipotesi rossoblù in caso di addio di Rowe, e vi rimane così come Mamma e Bata del Watford. Gudmundsson invece ha dato preferenza alla Lazio. Il ballo degli esterni resterà aperto fino a domani sera, quando il futuro di Rowe sarà definito. Durata invece lo spazio di qualche ora l'ipotesi di sbloccare la trattativa inserendo nel pacchetto De Ron, che infatti poi è andato a Roma da Gasperini. De Ron in rotta con Sarri a Bergamo, l'olandese ha lasciato Bergamo ma per ritrovare appunto Gasperini a Roma, e quindi per il centrocampo si guarda altrove. Un'idea porterebbe a Magassà del West Ham. Però bisogna sempre trovare un acquirente per Casale per liberare un posto che ormai è finito per gli over 22, e poi si può sperare per cedere Carlson nella turca Samsunspor. Comunque Carlson è fuori rosa, quindi non cambia nulla. L'attaccante Enem invece verrà prestato, appena preso dalla Stella Rossa, verrà prestato al Norwich nella Championship inglese. È il momento di salutarci, è il momento di ridare il bentornato a Dario Ronzulli, al quale cediamo subito la linea per l'ora Dario, e anche un pacchetto di messaggi dai quali rispondere, compreso questo che dice: no, è tornato Marrese, no. E invece sì, caro, eccoci qua. Però appunto si possono fare anche altre scelte nella vita, e ad esempio quella di accendere la radio alle 8:30 quando arriva Ronzulli, così poi la tua giornata può procedere comunque liscia e serena. Saluti anche a casa, ci troviamo domani dalle 7 alle 8:30, naturalmente per chi vorrà a tempo perso. Ciao, buona giornata.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima €10, montepremi €521.544,10. Regolamento su McDonald's.it.
7: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
12: Non funziona qui, allora qua c'è pulsante che fa esplodere tutto e no, questo non si può. Poi questo, i croccantini di te o distributore dopo, poi il microfono, questo qua, boh, vabbè, e poi la musica, dove la mandiamo? Ah, non c'è musica, è vero. Ah, e poi
13: lei è il foggiano, quello che dicevano nel promo nei giorni scorsi?
12: Non, sì, credo di sì.
13: Ah, ok.
12: Credo di sì. No, stavo cercando di ricordarmi come funziona qui perché abbiamo un po' di. Boh, vabbè, vabbè, partiamo, poi impareremo strada facendo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, amiche, amici di Nettuno Bologna 1 e dell'ora Dario. Alle 8:32 minuti ripartiamo con questa simpaticissima gag di prima mattina. E bentornate, anzi, bentornato io e bentornato anche Teo. E vi sono mancato? Spero di sì, un pochino. Poi vabbè, c'è stata Francesca che vi ha tenuto compagnia magistralmente da par suo in queste due settimane, in cui mi sembra non sia successo granché. Non mi sembra che siano accadute cose rilevanti né sul calciomercato, né sul calcio giocato, né sul basket, anche di baseball è successo poco, quindi direi insomma due settimane che sono andate via lisce. No, non è vero, sono successe tante cose, lo sapete meglio di me. E vediamo se poi magari durante la mattinata torniamo anche un po' indietro con le notizie, vedremo insomma, ma non credo, visto che abbiamo un bel po' di cose da raccontare questa mattina con i vostri messaggi al 366-402-4022 e anche sulla grande novità che il direttore mi ha propinato nella giornata, nelle scorse giornate, ovvero che siamo anche in diretta su YouTube e quindi sul canale YouTube di Nettuno Bologna 1, per chi non ci può guardare sul 93 ci può guardare lì e commentare anche lì, quindi se magari siete collegati e volete commentare, mandare messaggi, potete farlo anche in quella chat. Beh, abbiamo un bel po' di cose da raccontare, a parte le battute questa mattina, a cominciare ovviamente dal Bologna tra campionato e mercato. Questa sera alle 20:45 la sfida contro l'Atalanta, che naturalmente vi raccontiamo in presa diretta come sempre. Sentiremo nel corso della mattinata le parole alla vigilia di Domenico Tedesco, che ha toccato tanti temi, in primis naturalmente quello legato a Jonathan Rowe e a quello che ne consegue dal punto di vista sia naturalmente del mercato, ma soprattutto, dico soprattutto perché evidentemente per ora la ripercussione principale è quella, sulle scelte di campo, visto che questa sera l'inglese non ci sarà. E questo certamente può, anzi ha già aperto ampi dibattiti all'interno della tifoseria rossoblu, e non soltanto, perché è un'esclusione che inevitabilmente fa rumore. Il giocatore non è sereno e quindi abbiamo preferito non convocarlo. Ho preferito non convocarlo. Le parole di Tedesco, si parte sempre dal presupposto che il calciomercato durante il campionato è una roba imbarazzante. Quindi partiamo sempre da quel presupposto, su cui però purtroppo né io né voi possiamo fare grandi cose, anzi nulla direi, quindi purtroppo ce lo teniamo così com'è. E nel tenercelo così com'è dobbiamo fare i conti con ancora 48 ore, anche qualcosa meno in realtà, visto che si chiude domani alle 20, di calciomercato in cui possono succedere tante cose, possono accadere tante cose, vedremo di che natura per il Bologna, sia per quanto riguarda Rowe, sia per quanto riguarda un suo eventuale sostituto. Non sottovaluterei però l'ipotesi anche che il Bologna faccia qualcosa anche a centrocampo in queste ultime ore, magari con un'operazione in prestito, con diritto, qualcosa del genere, insomma un'operazione che dal punto di vista della formula possa essere leggera, viste le poche ore a disposizione e visto anche l'infortunio di Elazusi naturalmente, e in generale viste un po' le difficoltà del Bologna maturate nel corso di questa estate e anche della gara con la Lazio, naturalmente nell'impostazione del centrocampo, con la questione Bernardeschi, di cui avete sicuramente già abbondantemente parlato nel post gara con la Lazio. Parleremo di quello, parleremo anche però del Primavera che ha vinto 3-1 a Cagliari, sentiremo anche le voci dei protagonisti nella partita vinta appunto dai rossoblù di Stefano Morrone ieri 3-1 con Negri, Toro, Chelo, Monaco a segno. Parleremo anche di basket naturalmente, visto che la stagione della Fortitudo con il precampionato è già cominciata. Sentiremo anche le parole di coach Cavina dopo l'amichevole contro Reggio Emilia. Quella della Virtus è iniziata a ranghi ridottissimi, oggi torna, anzi di fatto arriva davvero Alex Mumbrou, il coach che ieri ha chiuso la sua finestra di qualificazione alla guida della Germania con una partita peraltro a dir poco rocambolesca, non come Italia-Bosnia, anzi come Bosnia-Italia, ma non ci siamo andati molto lontani. Vittoria della Germania in Polonia supplementare. Stasera tocca di nuovo agli azzurri contro la Serbia di Nikola Jokic a Pesaro alle 19:30. E poi da domani di fatto la Virtus può cominciare a lavorare a ranghi completi. Tra l'altro, sempre a proposito di qualificazioni, ieri Bobby Klintman è andato a scontrarsi con Wembanyama, non è uscito benissimo, poveretto, ma lo possiamo anche comprendere. Svezia sconfitta dalla Francia, sconfitto anche il Mali di Aliou Diarra, che ha perso contro il Senegal, sempre per le qualificazioni mondiali. Naturalmente per quanto riguarda l'Africa, però 12 punti e 12 rimbalzi per il lungo virtussino. Virtus che farà il suo esordio nel precampionato giovedì sera a Rimini nel primo test, e poi la Fortitudo che, come detto, scusate, andremo a trattare nel corso della mattinata anche con le parole di coach Cavina. Parleremo anche di MotoGP, visto che è stato un weekend dominato da Marc Marquez, quello di Aragon, e poi naturalmente tutti gli altri temi su cui vorrete parlare al 366-402-4022. Detto che però naturalmente l'aspetto principale di questa mattinata non può che essere il Bologna, non può che essere la questione legata a Jonathan Rowe. Faccio un riassunto delle puntate precedenti per chi ha seguito l'estate qui con lo radario. L'idea che Rowe potesse essere ceduto a cuor leggero ovviamente era da escludere, e cuor leggero intendo con un'offerta bassa naturalmente, ma che fino all'ultimo giorno di mercato ci sarebbe stato il rischio che il giocatore potesse partire. Beh, quello l'avevamo in qualche modo detto, era un pronostico anche fin troppo facile, fin troppo semplice onestamente da fare, non abbiamo fatto chissà che cosa. L'offerta è arrivata dell'Atalanta, un'offerta che evidentemente un po' ha scombussolato il giocatore, perché da qui a non rimanere sereno, per usare le parole di Tedesco, evidentemente è un'offerta che l'ha scombussolato, lo ha turbato, lo ha, scegliete voi il termine, ma insomma il concetto resta quello. Ed è chiaro che le ore che separano il Bologna e tutte le altre squadre dalla fine del mercato sono sempre meno per poter imbastire una trattativa a quel livello, a quelle cifre. Quelle che il Bologna ha rifiutato direi che le possiamo già scartare, siamo insomma sui 35, bisogna alzare la posta, e un'operazione di così tale spessore in sempre meno ore non è mai semplice da portare a termine. Mettiamo lo scenario che al momento mi sembra più probabile, non certamente quello sicuro, chiariamo le cose perché non vorrei creare poi falsi miti e false aspettative. Diciamo che lo scenario più probabile al momento, non con un divario netto rispetto all'altro, è che Ro alla fine resti. E se dovesse effettivamente verificarsi questo, beh, è un giocatore che naturalmente va, tra virgolette, ma sì, mettiamocele, recuperato. Quella serenità che di fatto gli impedisce di giocare questa sera, bisogna recuperarla. Bisogna far sì che torni e bisogna far sì che sia nuovamente un giocatore con la testa sul Bologna. Non ne parlava anche Emilio stamattina, non è Lucumì come carattere. Lucumì l'anno scorso, l'abbiamo detto più volte, ha fatto una stagione impeccabile dal punto di vista della professionalità. Ro è un altro tipo di ragazzo, anche un altro tipo di giocatore, però mi pare evidente che nel momento in cui davvero poi l'inglese resti a Bologna, il gran lavoro che dovrà fare la società tedesco e ovviamente lo stesso Ro sia quello di recuperare quella serenità necessaria per poter giocare, per poter dare il contributo a questo Bologna. Se invece dovesse effettivamente maturare la cessione, l'Atalanta mi pare sempre un po' più complicata, più facile probabilmente in Premier, ma mettiamo insomma che per Ro arrivi l'offerta dalla Premier, a cui Bologna non può dire di no. A quel punto sarà curioso vedere su quale tipo di sostituto possa andare il Bologna, anche per una questione di lista, no? Tra over e under, il Bologna può allo stato attuale delle cose inserire solo under, a meno che non riesca a piazzare Casale da qualche parte, e poi ci arriviamo anche su Casale e Teat. Sarà interessante, ripeto, vedere che tipo di sostituto può arrivare. Una operazione alla Jonathan Rowe, cioè un giocatore di talento che si è liberato per motivi extracampo o per motivi vari, diciamo così, come è accaduto l'anno scorso, non mi pare che ci sia all'orizzonte, quindi bisogna andare su profili evidentemente diversi. I nomi sono quelli che avete sentito: Bangula, Gudmundsson, sono anche giocatori molto diversi fra di loro anche proprio dal punto di vista tecnico, oltre che tattico. Bangula è proprio un esterno puro, Gudmundsson è un giocatore che è stato apprezzato e tanto per il suo essere ibrido, ma probabilmente adesso questo suo essere ibrido un po' gli sta bloccando la carriera, oltre al fatto naturalmente di essere finito in una Fiorentina disfunzionale che è quella dello scorso anno. Quindi sono giocatori diversi, profili diversi, e a quel punto spetterà a Tedesco evidentemente valutare come poter inserire l'eventuale sostituto di Ro. Questi sono i due scenari, mi sembra anche abbastanza semplice da questo punto di vista. Quale sia il migliore? Beh, sicuramente tendo ad escludere un Ro che resti senza avere voglia di giocare. Questo è evidentemente lo scenario peggiore possibile. Se deve restare con il musone, con il mal di pancia e nervoso e quant'altro, Johnny, è stato bello, ma facciamo che poi a gennaio te ne vai, nel caso. Io voglio provare a essere un po' fiducioso questa mattina sul fatto che Ro resti, che passi un po' così il momento di sbandamento legato alle offerte che ha ricevuto e che poi possa effettivamente dare una mano al Bologna in questa stagione. Questo è sicuramente lo scenario migliore, credo che su questo siamo tutti d'accordo. Che poi si verifichi, questo è un altro paio di maniche. Questa sera Atalanta-Bologna alle 20.45, naturalmente con prepartita dalle 19.45 su Nettuno Bologna 1, poi Radio Cronaca in diretta in esclusiva del match e a seguire il post-gara, menù, lo sapete, insomma, fisso. E potrebbe giocare Teat dal primo minuto, poi lo sentiremo Tedesco su questo. Teat che è cresciuto molto negli ultimi anni, l'ho visto molto motivato, lo conosco io ma lo conosce anche tutta Bologna. In sintesi, il pensiero di Tedesco sul belga. Di fatto, se non vado errato, un po' tutti i giornali questa mattina, tutti i campini lo danno come titolare in difesa accanto a Eggen. È arrivato letteralmente ieri, ma evidentemente il modo in cui è arrivato E mi viene da pensare anche il rendimento degli altri difensori è tale per cui Teat può trovare spazio sin dal primo minuto questa mattina. Se così fosse, ecco appunto, dobbiamo considerare sia sì, intanto confermo, in tutti i campini c'è Teat, poi magari accanto c'è Elland, per qualcuno Eggem, centrodestra, come giocava con Lucumi, però Teat c'è, Teat e altri 10 sostanzialmente questa sera. Il fatto che l'ultimo arrivato, ma letteralmente l'ultimo arrivato, con un solo allenamento vada a scavalcare subito in una gara tra l'altro anche delicata, perché comunque Bologna gioca in casa dell'Atalanta, vada a scavalcare tutti gli altri che sono stati finora, tranne uno naturalmente, per cui si apre il ballottaggio accanto a lui, beh, è abbastanza indicativo del fatto che il concetto che tanti di voi hanno espresso e sul quale personalmente ero d'accordo anch'io, cioè la perplessità sul reparto difensivo per come era stato costruito quest'estate dai rossoblù, trova terreno fertilissimo. Quindi mettiamola così, meno male che è arrivato Teat. Non so se sia proprio l'uomo ideale per fare il leader della squadra, è sicuramente cresciuto molto da quando ha lasciato Bologna, ha vissuto esperienze importanti, ha giocato in Champions, ha giocato non tantissimo in nazionale, nel senso che non ha trovato spazio con continuità, pur entrando stabilmente nel gruppo del Belgio, quindi le sue partite le ha fatte, i suoi minuti li ha fatti. È l'uomo giusto per, anche come personalità, oltre che dal punto di vista tecnico, per guidare la difesa? Probabilmente è l'uomo con miglior personalità disponibile sul mercato. E quello fa tutta la differenza del mondo, evidentemente. Se ricordate, parlavamo spesso del discorso difesa e del discorso legato al fatto che l'idea era quella di arrivare a qualcuno, di prendere qualcuno in più, ma dopo aver ceduto Casale, a meno che non ci fossero state esigenze particolari o occasioni uniche. Secondo me non è stata un'occasione unica quella di Teat, più facile pensare che sia stata una valutazione di quello che fino a questo momento il reparto difensivo aveva dato alla Bologna. Certo che non dipende solo dalla difesa, dipende anche da chi gioca a centrocampo, da come difende la squadra, e questo è chiaro, però limitiamoci al reparto difensivo, e quindi la necessità di inserire qualcuno evidentemente è nata in maniera piuttosto preponderante negli ultimi giorni. Teat stasera titolare, l'altro dubbio forte in mezzo, poi ne parliamo anche con Leo Bosello naturalmente più tardi, l'altro dubbio forte è chi gioca davanti alla difesa, con l'infortunio di Elazzouzi, che personalmente come la Lazio non mi ha convinto nella prima partita, troppo timido in impostazione e troppo distratto in fase di copertura. Se non assorbi quel inserimento di Frattesi, che quello fa nella vita, vuol dire che insomma, non sei particolarmente sul pezzo, ma certamente non lo crocifiggiamo in sala mensa e la Zuzzi per una partita. Manca lui, che è il titolare nella testa di Tedesco. Moro non ha 90 minuti nelle gambe, e quindi chi gioca lì? E vediamo anche stasera questa scelta qua, che non è certamente banale. Potrebbe anche partire Moro e poi dare il cambio, avere il cambio nel secondo tempo, fare l'ultima mezz'ora. A quel punto restano Pobega e Ferguson, a meno che non voglia provare Mondarain davanti alla difesa, anche se mi pare che non sia un ruolo in cui Tedesco lo veda. Però in casi di estrema necessità sicuramente l'argentino ci può giocare. Insomma, è il dubbio principale, considerando anche insieme al discorso legato alla coppia centrale. E per il resto direi che la formazione la possiamo insomma facilmente prevedere, con Piccoli largamente in vantaggio su Dovbik e Bernardeschi largamente in vantaggio su Orsolini in questo ritorno al passato, ecco, mettiamola così, una forzatura narrativa, questo ritorno al passato in cui Bernardeschi, provato tutta l'estate da mezzala, alla fine fa l'esterno perché la mezzala non è nelle sue corde, come ha detto lui stesso al mister. Vediamo cosa viene fuori stasera. Ecco, sicuramente l'Atalanta è più in palla del Bologna, questo non c'è dubbio, ha giocato anche due partite ufficiali in più, ha ancora dei meccanismi da sistemare, perché poi dal punto di vista difensivo questo passaggio alla difesa 4, Gaetano davanti alla difesa ancora non dà pieno equilibrio alla squadra bergamasca, però è evidente che insomma all'inizio di stagione dell'Atalanta, complice anche il passaggio alla fase a gironi di Conference, alla fase a girone anzi di Conference, è un inizio di campionato, di stagione sicuramente positivo per gli uomini di Maurizio Sarri. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022. E saluto varie gente che mi dà il bentornato, Ale per esempio, anche Marchino, Salus, grazie ragazzi, saluterò anche Teo per voi. Sul Bologna ho tanti punti interrogativi, davvero non capisco la logica, scrive Marchino. Poi bentornato Dario, tranquillo, se non sei sereno puoi tornare a casa e ripartire da domani. Va bene, però devo portare, ma come funziona qui? Cioè, devo mandare il certificato medico o devo aspettare che il direttore se ne accorga lui? Cioè, come funziona? Chiederò. E poi Mazza sul basket, alla fine le due di Roma si sono riempite. Beh, hanno una delle due ha anche un profilo social, Mazza. La Maxima ha aperto anche profilo Instagram, incredibile. SPQR, ma con calma, c'è una pagina fan che però ha tutti i crismi della pagina ufficiale, una cosa un po' strana, però vabbè, insomma, è anche il 31 agosto, prima o poi dovevano effettivamente riempire il roster. Allora,
14: quali fan
12: chi? No, ma non i miei, di Teo.
14: No, quelli di Roma.
12: Ah, quelli di Roma. Scusa, direttore. No, scusa, facciamo un mix di messaggi. Ma qualcuno ci sarà che andrà a vedere le partite. Spero per loro. Buongiorno Dario, mi aspetto che una società come il Bologna faccia come ha fatto l'Atalanta con Lookman e tenga Rowe dopo aver già venduto Castro, Lucumi e perso Freuler. Non fosse così, dovrebbero fare chiarezza con i tifosi, perché dire che l'obiettivo è l'Europa solo per fare più abbonati è veramente deprimente. Detto che di Europa in realtà hanno parlato i giocatori, non ricordo dichiarazioni specifiche su questo nell'ultima estate, intendo, da parte dei dirigenti, ma possiamo dare per scontato che l'obiettivo del Bologna dal punto di vista dirigenziale sia quello di rimanere lì, in quella zona lì, e provare a poi sfruttare magari le cadute di qualche squadra. Questo giusto per pignoleria cronistica. E sì, l'Atalanta ha tenuto Lookman, che aveva chiesto la cessione, e infatti poi a gennaio è andato via, quindi alla fine non l'ha tenuto tutta la stagione, l'ha tenuto finché ha potuto, poi è arrivato l'Atletico a gennaio e se l'è preso, quindi vediamo anche qua, per puro aspetto cronistico, sottolineiamo questo, cioè l'Atalanta ha tenuto duro con Lookman, per Lookman, ma soprattutto per un discorso di rapporto con l'Inter, più che per un discorso di no, tu devi stare qui. Mettiamoci anche questo, naturalmente. Non l'ha tenuto Lookman l'anno scorso perché aveva già ceduto altri, e allora non possiamo cedere anche Lookman. Cioè, tanto non si è mai fatta sti problemi. Quindi sono due casi un po' diversi. Certo, c'è il discorso legato al tenere il punto. Ecco, quello sicuramente. C'è il discorso del no, tu resti qui perché siamo noi che decidiamo il tuo futuro, essendo tu un giocatore sotto contratto. C'è quello, ma non c'era il discorso del no, fermi, abbiamo ceduto Reteghi, non possiamo vendere Lookman. Questo giusto per chiarire anche questo aspetto qui. Non trovi che il mercato ancora aperto serva anche a noi per renderci conto delle mancanze? No, è aperto, lo sfrutti, ci mancherebbe. Per me è una stortura enorme, però, proprio dello sviluppo normale del campionato. Siamo alla seconda giornata e ci sono già giocatori, non solo Ro, ma anche Ken, che non vengono convocati, giocatori che sono sul piede di partenza, sono praticamente già ceduti, hanno già fatto capire che vogliono andare via, e poi perché manca un sacco di gente vengono buttati nella mischia e poi risolvono anche le partite, tipo Nico Gonzalez con la Juve, che tra l'altro poi ha rischiato, tra virgolette, di essere ceduto anche ieri, poi alla fine resta, ma quello è un altro discorso. Insomma, il mercato va bene, aperto, ci mancherebbe, però quando si inizia a giocare, si inizia a giocare. L'ha fatto solo una volta la Serie A, questo discorso qui, di fermare il mercato il venerdì prima del primo weekend di campionato, venerdì precedente al primo weekend di campionato. L'ha fatto nel 2017, è durato un'estate, poi hanno detto no, no, no, per carità, due settimane senza mercato, no, no, no, no, no. E è chiaro che farlo solo l'Italia è un po' controproducente, questo certamente. Servirebbe che dall'alto qualcuno intervenga per dare, se non altro, un po' più di equilibrio anche al tutto. Però dall'alto hanno altri problemi. Venerdì torna anche Nicola Sbetti con la gamba tesa, naturalmente, che abbiamo un po', bel po' di argomenti anche su questo. Cri, speriamo che non diventi una telenovela anni 80, Uccelli di Rho. Ah, Cri, ti blocco subito. Ma non ti avevo già bloccato, Cri? Ti sei sbloccato da solo? Vabbè. Non lo ha turbato, lo ha ingolosito, scrive Max. Anche questa è una visione che ci sta assolutamente tutto. E Giorgio, qualcuno mi può spiegare cosa è successo dall'8 agosto, dall'intervista della Gazzetta che sprizzava amore e fedeltà a Bologna da parte di Rho? Mi sa che è successo che qualcuno si è fatto avanti. E si è fatto avanti con un'offerta bella concreta. Mi pare evidente che sia questa la discriminante. Buongiorno Dario, le prime due giornate palesemente falsate da questo maradan di mercato, molti giocatori che pensano più a dove andare che a giocare. Mi chiedo il prossimo anno chi sono i giocatori del Bologna che potrebbero avere valutazioni alla Rho. Forse Raimondo, se fai dei gran gol non ne vedo altri, per quello Rho deve rimanere, scrive Steve. Per un discorso di valutazione non c'è dubbio, però attenzione Steve, attenzione. Se Rho resta, tu dici deve rimanere, ok, allora rimane, ma senza voglia, con la testa altrove, e tu non puoi venderlo a giugno, perché da qui a giugno non è che si deprezza di più, e già a gennaio a quel punto sei costretto a cederlo, però a una cifra non congrua rispetto al valore tecnico del giocatore. Ecco perché dicevo che sarà importante poi, se Rho dovesse rimanere, dargli quella serenità, non so, mandiamolo in qualche convento, in un posto dove possa ritrovare se stesso il ragazzo, ecco, perché altrimenti diventa un calvario. Quindi deve rimanere, ok, ci posso anche stare, ma è importante anche poi come rimanga. Poi su Raimondo, perché mi aspettavo onestamente un po' prima, devo dire, messaggi su Raimondo, su Dallinga, abbiamo ceduto i bomber, capocannonieri in Italia, in Bundes, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, detto che ovviamente una rondine non fa primavera, detto che ovviamente siamo contenti, credo tutti, insomma, soprattutto per Raimondo, Dallinga ha fatto due gol, uno alla Dallinga, uno l'abbiamo visto, il primo molto simile a quello che fece col Napoli per esempio, attaccando il primo palo. Il secondo è una conclusione che non abbiamo mai visto a Bologna, cioè palla in aria, prende e tira, e non le abbiamo mai visto fare, o quasi mai, a Bologna. Quindi evidentemente, insomma, anche dal punto di vista mentale l'olandese si sente un po' più libero, si sente un po' più coinvolto, si sente un po' più tranquillo anche lui, questa tranquillità, questa serenità che evidentemente tutti i calciatori cercano, e vabbè, è buon per lui, bene per Dallinga, ma non, onestamente, se Dallinga dovesse fare una gran stagione al Colonia non sarei affatto sorpreso, perché il Colonia comunque è una squadra che gioca cercando di servire maggiormente la punta centrale, e B perché comunque la Bundes ha spazi diversi rispetto alla Serie A, quindi probabilmente è un campionato molto più adatto a Dallinga rispetto alla Serie A. Su Raimondo, l'idea di mandarlo in prestito per farlo giocare un anno intero in Serie A in una piazza che lui conosce bene, con un allenatore che conosce bene, a mio parere era la mossa giusta da fare, soprattutto perché è in prestito secco. Piuttosto che star qui, giocarsi il posto con un allenatore che lo deve ancora conoscere, con lui che deve ancora mostrare quello che può valere in Serie A, beh, tra le due meglio che stia Frosinone, giochi con continuità, soprattutto perché per Albini mi pare evidente che Raimondo sia il titolare, e se fa doppiette tutte le volte, buon per lui, buon per il Frosinone naturalmente, ma buono anche per il Bologna, perché a questo punto poi le situazioni, per le valutazioni anche per Raimondo possono cambiare. Non parlo di valutazione economica, parlo di valutazione tecnica all'interno poi del Bologna per la prossima stagione. Quindi io onestamente non guarderei a Raimondo come un rimpianto per il Bologna, guarderei per questa stagione, guarderei a Raimondo come un wow, abbiamo tesserato di fatto un attaccante che anche in Serie A può mostra, speriamo continui naturalmente, di saper far gol e di saperli fare anche bene. Io la metterei così, poi se lo volete come un rimpianto di mercato ci possiamo far ben poco, ecco. Allora, tempo di dare la linea alla regia, pubblicità, torniamo subito.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
15: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare in profondità il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
16: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 9:02.
22: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale anche ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmin Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena RJ Vez e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
22: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1. Meteo.
24: Buongiorno. Oggi è lunedì, ultimo giorno di agosto e continua questa ondata di calore assolutamente fuori stagione. Le temperature raggiungono ancora facilmente i 33-35 gradi. A dire il vero, ieri notte è stato leggermente meno caldo, a meno a Casalecchio siamo arrivati a 17 gradi, quindi di notte si comincia a stare abbastanza bene, ma di giorno fa ancora caldissimo, c'è ancora un sacco di umidità, quindi oggi lunedì massimi di 34-35 gradi, più o meno come ieri. Domani martedì, se possibile, andrà peggio, perché può darsi che ci sarà una cappa di umidità in mattinata, poi nel pomeriggio arrivano delle nubi, può darsi che qui e là ci sia qualche rovescio, speriamo non faccia danni incredibili come ad esempio è successo l'altro giorno a Cremona, dove sono caduti chicchi di grandine davvero grandi come come delle albicocche. Addirittura persone hanno avuto fratture, sono andate al pronto soccorso per delle fratture dovute al ghiaccio che gli è arrivato. Quindi domani sarà una giornata probabilmente un po' più instabile a ridosso delle colline. Può darsi che ci sia qualche piovasco, ma poi verso sera il tempo si rimette. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
0: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
3: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
1: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
3: Info su csavic.it.
4: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
18: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di Acqua e Sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di Acqua e Sapone ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
25: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
26: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
27: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
28: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
29: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
30: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
29: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Eccoci, eccoci qui, 9 minuti, lunedì 31 agosto, siamo tornati ancora con l'oradario, i vostri messaggi al 366-402-4022, tra poco andiamo a disturbare Leonardo Bosello, ma intanto i vostri messaggi anche sul chat live di YouTube, che apprezzo tantissimo perché non avete bisogno di firmarvi, a meno che non abbiate dei nick strampalati e quindi faccio fatica poi a riferire il nome, ma per esempio Matteo non ha bisogno di firmarsi. Ah, che bello. Gudmundsson vuole andare alla Lazio, può andarci di corsa per quanto mi riguarda. Sì, questa cosa che... Vabbè, è contento lui, devo dire. La Lazio ieri, anche ieri col Genoa, partita onesta, un gollettino dietro. Mandas non ha dovuto fare le parate che ha fatto a Bologna. Intanto però si è preso 6 punti in 2 partite di corto muso, per citare un altro allenatore che non sta andando benissimo in questo inizio di stagione. E poi aggiunge Matteo: ma un Lo Monaco no, in primavera è fuori categoria. Io Lo Monaco onestamente l'avrei mandato in prestito, Matteo, ti dico la verità. Sì, proprio perché in primavera è fuori categoria, ma l'avevamo visto già l'anno scorso. Ha già fatto la primavera. Io l'avrei visto volentieri con i grandi.

giusto qualcosina. Chiediamo agli amici olandesi informazioni al riguardo. Ecco, in questo contesto qui, perdere 3-0 in casa col Frosinone fa molto Fiorentina, degli ultimi anni. Vabbè, vediamo quanto dura grosso. Andrea da Ozzano: credo che Ronan sia stato convocato solo perché si gioca a Bergamo. Se avessimo giocato da un'altra parte, credo che l'avrebbe convocato, è il suo pensiero. Poi Ronan è sereno perché c'è il raddoppio dello stipendio, voleva imparare le canzoni di Dalla. Vabbè, quella puoi imparare comunque, cioè, non è che a Bergamo non arrivano. Certo, ha un sapore diverso, me ne rendo conto, però possono arrivare comunque, ecco. Ronan gioca perché verrà venduto, vediamo se mi sbaglio, scrive Luca. E poi secondo me, se non arriva un'offerta dalla Premier che sarà molto vantaggiosa, Ro rimane, come ha fatto Lucumi lo scorso anno, si accontenta e sa che giocherà bene nel Bologna quest'anno. Poi la prossimo anno la società prenderà in seria considerazione di cederlo, scrive Andrea. Guarda Andrea, messa così, che anche secondo me lo scenario, ribadisco, più probabile, cioè quello che alla fine rimanga Ro, e se fa come Lucumi quest'anno meglio di così credo sia difficile. Onestamente, meglio di così sarà difficile avere, quindi speriamo. Povero Ro, non è sereno, ma cosa aspetta il Bologna a cederlo? Un'offerta così siamo sicuri ricapiterà, scrive Stefano. Anche questo è un dubbio legittimo, Stefano. Certo, se passa un anno Ro a giocare nervoso, giocare sereno, a non giocare, e non lo so se un'offerta come quella, come la prima arrivata all'Atalanta, possa tornare. È un dubbio assolutamente legittimo, Stefano. Altri messaggi. Detto che dovrebbero essere tutti professionisti. Magari. Lo scorso anno Lucumata alla prima partita, molti dissero sarebbe stato meglio non farlo giocare perché aveva la testa al mercato. Questo è vero, me lo ricordo, con la Roma. A questo punto Tedesco ha fatto bene, sia che Ro rimanga sia che vada, scrive Matteo. Non lo so se ha fatto bene o meno, però ecco, di sicuro, se dando pieno seguito alle parole del mister, che poi sentiremo nel corso della mattinata, dicevo, se non l'ha visto sul pezzo, e se ha pensato, se ha ritenuto che convocarlo e quindi portarlo anche solo in squadra a Bergamo avrebbe causato più problemi che vantaggi, Tedesco è pagato come tutti gli allenatori anche per fare questo tipo di scelta, quindi si è preso ovviamente la responsabilità di questa scelta, come è giusto che sia, è normale che sia. Poi ci sono anche un po' di messaggi Virtus, li possiamo prendere al volo. Nicola, ci sono novità per lo sponsor Virtus? No, ancora no, non dovrebbe mancare molto, ma per ora non ci sono novità, non ci sono neanche particolari indiscrezioni su quella che è la categoria merceologica o il codice Ateco, se volete, dello sponsor Virtus, almeno per ora. Mauro: se Niang non dovesse approdare in NCAA potrebbe tornare in Virtus? Tendo proprio ad escluderlo, Mauro. Vedo più facile un sopralluogo diretto a Cleveland che un ritorno in Europa in generale, non solo alla Virtus. Poi ancora sul mercato, Matteo, scusami. Quest'anno vedo la dirigenza in difficoltà, Lucumillo rimpiazza alla fine con un ritorno di un ex, a centrocampo ti manca ancora un giocatore, Ben il giorno prima dell'inizio del campionato dice che il ruolo a lui è affidato non gli piace, poi il caso Ro, in attacco avrei preso Beto che va alla Fiorentina tra l'altro, quindi è lui il nome per l'attacco, non più Joshua Zirkzee, quindi ha evitato, insomma, dei colpi al cuore a tanti tifosi rossoblù questa mancata operazione di mercato. Non credo vada neanche la Juve, adesso ve lo dico, perché insomma Spalletti ha chiesto un altro tipo di attaccante, tant'è vero che se vendono David potrebbero prendere Woltemade ma non Zirkzee, quindi almeno questo colpo al cuore non ce l'avete. Sul discorso invece generale di Matteo, Lucumi nella testa del Bologna era già stato rimpiazzato, ma come abbiamo detto evidentemente ci si è resi conto che serviva qualcos'altro, ed è stata una valutazione diversa in corso d'opera, come ce ne sono migliaia nel calcio, quindi non la vedo onestamente come un problema, soprattutto fatta in tempo utile, ecco. A centrocampo sicuramente ti manca ancora un giocatore, questo è la Parissiano. Su Berna la dirigenza in difficoltà, onestamente no, nel senso che quella è stata una scelta

0: tedesco, una scelta che, su cui Tedesco ha lavorato e su cui però ha fatto marcia indietro sentendo il parere del giocatore. Non il giorno prima dell'inizio del campionato, ma già Brighton, sostanzialmente Bernardeschi ha fatto capire che quel ruolo non lo sentiva. So che ne avete parlato tanto, giustamente anche di questa situazione. Io la vedo così: Tedesco ha voluto mettere Berna, ha voluto provare Berna lì per avere più qualità possibile in mezzo al campo, visto il modo di giocare, visto anche che gli manca un regista di qualità davanti alla difesa, qualità con i piedi intendo, e ha pensato a Bernardeschi. Berna quel ruolo non lo sente suo, lui vuole giocare esterno, destro, sinistra, credo poco importi, ma comunque esterno, perché lì sente di poter dare di più. E Tedesco ha fatto marcia indietro perché è Bernardeschi, cioè perché è uno dei veterani della squadra. Se l'avesse fatto con Libra, nome a caso, e Libra gli avesse detto: no, ma mister, veramente io preferirei giocare esterno, e Tedesco ha detto: ragazzo mio, arrangi, più o meno, magari non con questi termini, ma il concetto è quello, cioè ha pesato il fatto che gliel'abbia chiesto Bernardeschi, che il giocatore coinvolto fosse Bernardeschi, cioè uno dei giocatori tecnicamente più importanti di questa squadra, e quindi credo che Tedesco abbia pensato di che fosse più importante far sentire a proprio agio uno dei giocatori tecnicamente più importanti della squadra piuttosto che proseguire con la sua idea. Non mi sento di dare torto al mister, certo, certo, era una cosa che si poteva magari affrontare prima rispetto a una settimana dall'inizio del campionato. Sulle tempistiche magari, ecco, lì si può discutere, ecco. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. TecnoAlarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manfredini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ti sono mancato. Lo so.
14: La voce lì, quella voce lì.
0: Come ti ha trattato la Fra? Male.
14: Ma dai, devo dire extra lavoro come sempre, ma ci siamo abituati.
0: Vabbè, figurati.
14: Ti ritrovo con grande piacere e in splendida forma, soprattutto perché come potrà stare una persona che ha fatto 2 settimane di ferie e si riapproccia al mondo del lavoro giornalistico, sportivo, calcistico col mercato già finito?
0: Ma che è finito? Quindi magari
14: non ha vissuto le paturnie delle ultime 2 settimane.
0: Quello è vero.
14: Però approccia con grande leggerezza.
0: Però ti ho pensato intensamente, tra un pasticciotto, un rustico, una linguina coi ricci, ti ho pensato intensamente.
14: No, ma infatti un po' le orecchie fischiavano, un pochettino.
0: Anche a me, ma facevo finta di niente.
14: Beh, vabbè, sai, quello è il vento che soffia nel Salento.
0: È così. Sì, ma anche in Baviera c'era vento, quindi. Va bene.
14: A nord.
0: Caro Leonardo Bosello, buongiorno.
14: Buongiorno.
0: Sei già a Bergamo?
14: Non ancora, però non è che partiamo fra moltissimo, giustamente comunque è una giornata, era quella di ieri, però magari anche oggi c'è un po' di traffico, quindi non si sa mai.
0: Okay.
14: Meglio partire con calma, è giusto così. E poi insomma lo so già che lo chiederai dopo a Pippo, perché il motivo per cui si parte presto con calma è dovuto al fatto che una volta Pippo ha fatto ritardo in una partita proprio a Bergamo.
0: Anni
14: fa, quindi Bergamo in primis, su Bergamo non si può sbagliare assolutamente.
0: Molto bene. Allora, caro mio, qui abbiamo una marea di cose di cui parlare.
14: Sì.
0: Comincerei dalla situazione di Johnny Rowe.
14: È una situazione sicuramente non facile per andare a capire fino in fondo quelle che sono le dinamiche che ci stanno dietro a questa decisione. Per tanti ovviamente il discorso che il giocatore fuori rosa è perché deve essere ceduto, fuori rosa per questa partita, perché deve essere ceduto. Quello che filtra è che al momento il Bologna non ha l'offerta idonea che ha accettato e non sembra neanche volerlo cedere. Ha rifiutato l'offerta da 35 più 5, 40 totali dell'Atalanta. In questo momento Saputo vorrebbe trattenere il giocatore, anche se davanti a un'offerta ulteriormente insomma alzata, quindi con un rilancio anche economico da magari 45 milioni totali, il discorso potrebbe essere diverso e potrebbe essere ancora differente se questa offerta dovesse arrivare dall'estero, se questa offerta dovesse arrivare dalla Premier League. Il Bologna farebbe anche ragionamenti diversi rispetto a quanto non sia cederlo all'Atalanta, però al momento il giocatore non si è già accordato, o meglio, il Bologna non si è già accordato con un altro club. Il giocatore ha un accordo di massima con l'Atalanta, lo sappiamo. Il giocatore ha puntato i piedi e il Bologna ha preso questa decisione. È una decisione del Bologna che vuole evitare qualsiasi tipo di problema, situazione, contesto, e quindi preferisce viverla così. L'idea di fondo è quello che viene comunicato informalmente, che si spera che il giocatore da mercoledì tornerà a essere tra virgolette sereno e tranquillo, con tutto insomma ovviamente i discorsi anche giusti sul fatto che poi il calciatore non può non essere sereno e tranquillo se deve giocare a calcio, e questo è un discorso giusto assolutamente, e che le cose i lavori in cui non stai sereno sono sicuramente altri, però è una scelta del datore di lavoro, no? È una scelta del datore di lavoro del Bologna di non convocarlo. Se il Bologna avesse deciso di convocarlo, Rowe sarebbe partito con la squadra, con magari il super broncio, sì, forse sì, però sarebbe sicuramente dovuto partire con la squadra, e invece il Bologna ha preferito di no, ha preferito viverla così, e ci viene detto che si spera che mercoledì possa essere più sereno e tranquillo e che le cose possano essere, non dico risolte, però già in un'altra ottica. Vediamo se effettivamente sarà così, comunque non ci vorrà troppo a scoprirlo definitivamente, perché mancano 36 ore, no, un po' di più, 11 più 24, no, meno, sì 36 ore.
0: Non ha già iniziato la diretta Sport Italia, che di
14: no,
0: solito
14: non
0: fa
14: ancora, però.
0: Di 72 ore di diretta col povero,
14: sì,
0: Tancredi,
14: l'ultimo giorno non succede mai niente, esatto.
0: Vabbè. E quindi niente.
14: L'ultimo giorno non c'è. Non c'è.
0: No, l'ultimo giorno no. Va bene. E quindi la questione Ro l'abbiamo affrontata. E poi arriviamo anche sulla partita stasera, perché poi in tutto questo ci sarebbe anche una partita, ma chiaramente insomma passa mentalmente in secondo piano, almeno fino a stasera. Altre situazioni di mercato che possiamo considerare per il Bologna, per esempio, parlavo stamattina, Leo, voglio sapere anche la tua sul centrocampista.
14: Ma il centrocampista è un tema assurdo, perché comunque sono due mesi che parliamo del centrocampo. Per me serve un innesto, per tutti serve un innesto, per qualità, per la possibilità di metterci quella impostazione verticale migliore, e aggiungere un giocatore in questo momento a un reparto di centrocampo che ha constatato il Azzuzzi fragile ulteriormente, e Bernardeschi all'ala sicuramente, quindi centrocampista a livello di opinione, di considerazioni, servirebbe. Bologna comunque lo ha cercato, valuta diversi profili, si deve anche incastrare il discorso liste, perché ci deve essere o un giocatore under 23 che deve essere preso, oppure la cessione di Casale o la cessione di Rowe, oppure che Casale venga messo fuori rosa, quindi insomma non è neanche semplice a livello di lista organizzare questa situazione legata al centrocampista, e vediamo se il Bologna riuscirà a prenderlo in questi ultimi due giorni. Non possiamo esserne certi, ovviamente, però secondo me c'è questa necessità di aggiungerlo, un centrocampista. Poi vedremo se il Bologna effettivamente lo chiuderà e lo farà, questo va osservato, e vediamo la situazione. Hanno sempre comunicato a livello formale e informale il Bologna che il centrocampista non serviva, lo hanno detto anche settimane fa, poi negli ultimi 15 giorni il profilo da centrocampista l'hanno cercato e come sul mercato, e ne sono passati tanti di nomi, anche alcuni interessanti, però ecco, al momento siamo al punto che non c'è ancora il centrocampista in rosa, e bisogna valutare le varie situazioni con la situazione legata alle liste, che ti mette difficoltà, e con il Azzuzzi infortunato, che ieri abbiamo avuto l'ulteriore conferma di quello che dicevamo nelle scorse settimane, ovvero che Tedesco è rimasto folgorato positivamente dal suo modo di giocare, dalla sua preparazione. Ha detto è stato uno dei vincenti della preparazione estiva e per me era un punto fisso dell'undici iniziale, quindi comunque sono assolutamente, no, attestati di stima fortissimi, che fanno capire come cioè, veramente per Tedesco il calciatore era ed è il play titolare, uscito Freuler. Adesso vediamo che valutazioni si faranno. Guardavamo le statistiche la scorsa settimana e la Zuzzi non giocava una partita ufficiale dal primo o il 2 di febbraio e è rientrato in campo per 80 minuti, ha avuto questo infortunio e starà fuori almeno per un mese. Sicuramente è una tegola non da poco.
0: Credo che poi alla fine il centrocampista ideale per il Bologna sarebbe uno che giochi davanti alla difesa più che un'altra mezzala, sì, onestamente, per come è la rosa del rosso-blu in questo momento, ma insomma staremo a vedere. Allora, caro mio, sono un po' di messaggi al 366-402-4022, ricordo anche la chat di YouTube, quindi potete scriverci anche lì. Per le vostre considerazioni e le vostre domande. Allora, Ro era da vendere ieri mattina, altro che.
14: Vabbè. I discorsi li sappiamo perfettamente. Il Bologna ha ceduto Santi Castro e voleva e ha voluto trattenere Johnny Rowe. Non sono arrivate neanche delle proposte irrinunciabili nel corso dell'estate. Vediamo se arriva qualcosa di ulteriormente più, insomma, di qualcosa più alto nel corso di queste ultime ore. E anche il giocatore non aveva minimamente palesato volontà differenti nelle ultime settimane. È stato un discorso che si è aperto da martedì mercoledì, quando lui e i suoi agenti hanno iniziato questo atteggiamento e hanno portato avanti la richiesta del trasferimento. Il Bologna non ha accettato la situazione a queste cifre. Vediamo se portando cifre ulteriori la cosa cambia oppure è troppo tardi. Però ecco, tre settimane fa Rowe alla Gazzetta dello Sport mandava segnali molto incoraggianti nel voler restare e nel voler anche, insomma, pensarsi elemento chiave del Bologna di questa stagione. Le cose cambiano repentinamente nel calcio, però se avessimo, diciamo, valutato questa situazione a inizio agosto, magari il Bologna avrebbe fatto ragionamenti diversi e avrebbe ceduto Rowe e poi sarebbe andato sul mercato in maniera differente. Adesso, con questo ticchettio della scadenza che si avvicina, credo anche che questa cosa, insomma, incida, oltre al fatto che avendo già venduto Santiago Castro, il rossoblù, anche un po' per quello che sarebbe il rumore esterno, non vogliono anche cedere l'inglese. Insomma, appena si è parlato di una possibile cessione di Rowe, abbiamo ricevuto pieni di messaggi di ovviamente di polemica.
0: Giustamente.
14: Adesso stanno un po' cambiando, perché poi, insomma, appena metti un giocatore fuori squadra, mi sembra di sentire che i tifosi, pure magari alcuni, hanno anche idee diverse rispetto a qualche giorno fa.
0: La notizia più importante sono i due gol di Raimondo, i due di Dalinga, o il fatto che la Viola abbia abbandonato Zirze e virato su Beto? Come la vedi?
14: Guarda, quest'ultima non è male, non è male assolutamente, però guardando veramente gli interessi del Bologna, la doppietta di Raimondo per forza, poi anche la doppietta di Dalinga è sicuramente importante, però Dalinga è un calciatore che può essere pagato al massimo 11-12 milioni dal Colonia per il riscatto, quindi ha quel valore lì. Raimondo è un giocatore che potenzialmente ancora può acquisire un valore alto, altissimo anche, cioè, se un calciatore con una neopromossa quest'anno per caso dovesse anche solo avvicinarsi a cifre interessanti per una punta centrale, l'anno prossimo ha un valore di mercato importante, perché comunque sono i primi due gol in Serie A, siamo alla seconda giornata, vediamo quanto segna il ragazzo. Secondo gol bellissimo, primo di rapina, sì, po' alla Dallinga, primo gol sul primo palo che va di zampata, secondo secondo bellissimo, quasi questo stop di faccia a petto e poi tira questo missile di sinistro. Devo dire che Raimondo ha sempre avuto un grande mancino, però comunque metterlo in pratica così in Serie A, in una partita del genere, ti dà rilievo, ti dà anche insomma possibilità di essere visto e valutato ulteriormente, e quindi sicuramente la cosa che fa più piacere al Bologna, oltre al fatto che non so se la Fiorentina è una competitor o meno quest'anno, però è sicuramente una squadra che lotterà per stare tra il nono e il sesto posto. Bisogna capire il Bologna dove sarà, però comunque la Fiorentina è una squadra che è partita con grandissime difficoltà, se vogliamo forse anche di più dei risultati dell'anno scorso, che anche quelli non furono incoraggianti, però 7 gol subiti, 4-0, 3-0 contro Roma e Frosinone, e segnandone 0, ecco, 0 punti fatti dopo tutto quello fatto quest'estate, ecco, mi sembra ancora peggio dell'anno scorso, non sinceramente. No.
0: Andrea invece su Teat scrive: il mio dubbio è legato al suo impiego in una difesa a 4, visto che nel club ha spesso giocato giocato in difesa a 3.
14: Sì, ma ha giocato anche in difesa a 4. L'Eintracht si muoveva molto tra i due sistemi, il Belgio idem, lui ha giocato sia terzino sinistro che braccetto sinistro che centrale sinistro in una difesa a 4. Per me è un giocatore estremamente capace, lo sa fare senza nessun problema, ma poi è un giocatore tendenzialmente veloce, poi al massimo è uno che tende a recuperare su una marcatura non eccelsa alle volte, però è un giocatore rapido, un giocatore di frequenza, quindi non credo che abbia grossi problemi a viversi una difesa in un reparto a due. Ha un ottimo piede, quindi l'uscita palla col mancino speriamo migliori, speriamo che la qualità nell'impostazione con lui prenda un'impennata di miglioramento. Vediamo se effettivamente è già pronto per giocare titolare stasera. Tedesco ha detto che lo può fare, vediamo se poi effettivamente sarà così, però sì, è certamente un calciatore che serviva, è un calciatore che alla fine il Bologna ha deciso di prendere, cioè i profili che c'erano, Gassama, Cabal, anche Acerbi, per me erano tutti profili non titolari, ecco. Qua invece Dario arriva un giocatore che si fa fatica a pensare come possa saltare anche solo 5-10 partite.
0: Sì, decisamente, decisamente. Guarda, ci sono tantissimi messaggi al 366-402-4022, ma il tempo è tiranno, te ne leggo un paio. Sì. Valentino si chiede se Jonathan stasera non giochi perché ha la testa altrove.
14: Beh, certo, questa è molto, molto, molto vera, molto valida, assolutamente. Poi vediamo se l'avrà anche da mercoledì, se sarà ancora un giocatore del Bologna. A livello di probabilità penso che sia più probabile che resti a questo punto, però se arriva dall'Inghilterra una proposta, il Bologna la valuta anche un po' più attentamente rispetto a quanto non sia una proposta dell'Atalanta, però altrove è bella, molto bella, sì.
0: E poi un altro messaggio: no alle vedove di Dallinga.
14: Certo, questo mi sembra giusto, anche perché è un altro calcio, è entrato, ha fatto due gol dentro l'area di rigore ed è giusto, sì, sono d'accordo. Poi siamo felici che Thais abbia fatto questa doppietta, gli ha dato la statuetta di migliore in campo, magari segnerà e andrà in doppia cifra, così saranno tutti contenti, il Bologna che magari potrà guadagnare il riscatto, il giocatore che torna al gol e torna al sorriso.
0: Caro Leo, ti sentiamo stasera e ci sentiamo domattina, naturalmente.
14: Ovviamente, naturalmente, dai, speriamo che possa andare meglio della partita con la Lazio, ecco, anche se il match si preannuncia complicato, difficile. Sì.
0: Molto difficile, ma confidiamo. Ciao Leo.
14: Confidiamo. A domani, un abbraccio, ciao Dario.
0: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra pochissimo.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
15: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok,
16: a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco
15: contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
3: Quello famoso per gli abiti da sposa?
2: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
4: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
8: people. Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
12: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
11: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
12: Info su csavic.it.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 9:43 minuti, questo lunedì 31 agosto, continuiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Abbiamo ancora tempo fino alle 12 naturalmente, come sempre, anche poi per parlare d'altro, di basket per esempio, ma non soltanto. Per esempio, ci saranno anche da sentire le voci dalla MotoGP e dalla Gran Premio di Aragon in particolare. Adesso però, a proposito di voci, andiamo ad ascoltare quello che ha detto in conferenza stampa alla vigilia Domenico Tedesco prima di Atalanta-Bologna.
17: Buongiorno mister, buongiorno. Allora, in apertura chiedo che cosa lascia Bologna a Lazio, o meglio, che cosa ha lasciato per il lavoro e l'organizzazione del lavoro settimanale, e non mi interessa sapere se giocherà in una certa maniera o un'altra, ma capire che tipo di considerazioni, dopo l'infortunio di Ela, dopo il fatto che forse in mezzo al campo si aspettava qualcosa di differente, e dopo il fatto, come ci ha detto lei, nel post gara, che Bernardeschi preferisce, forse si trova meglio giocare in un'altra posizione. Sono tutte situazioni su cui ha lavorato in settimane che porteranno qualcosa di diverso o di simile per la gara contro l'Atalanta? Grazie.
18: La partita in casa con la Lazio sicuramente ha lasciato zero punti perché ci aspettavamo tutti un qualcosina in più. Prima partita del campionato in casa. Volevamo più intensità e abbiamo parlato di questo, però La settimana non cambia, ci alleniamo sempre bene, perché questo significherebbe se vinciamo le partite magari caliamo un po', invece no, l'atteggiamento è sempre quello. Ci siamo allenati benissimo anche questa settimana, ma era la stessa intensità, mentalità della settimana scorsa prima della Lazio. Ed è giusto che sia così, siamo all'inizio, siamo in fase di crescita e la partita con la Lazio sicuramente aiuterà a crescere, perché abbiamo sicuramente tutti analizzato la partita sul dettaglio, abbiamo parlato tanto con la squadra, con i singoli giocatori e andiamo avanti.
17: In mezzo al campo forse quelle considerazioni che ci diceva di Bernardeschi che aveva provato mezz'ora.
18: Ragazzi, la situazione è chiara, è inutile girare, perché altrimenti parliamo un anno intero della situazione di Bernardeschi. Per noi ha tutte le qualità di giocare in mezzo a campo e anche secondo lui, però sappiamo che si sente un po' meglio fuori dal centro. Però si allena bene, è un giocatore forte, però anche Orsolini è un giocatore forte, Riccardo è un giocatore forte. Abbiamo il lusso di avere due giocatori forti lì e vediamo da settimana in settimana, decide il campo, decide l'allenamento, cosa fare, chi far giocare. Però significa che anche i giocatori che subentrano, e penso che questa cosa si sia vista anche contro la Lazio, che la partita può cambiare, cioè chi entra al 60esimo o al 70esimo può dare quella scintilla per far bene contro la Lazio. Secondo me lì abbiamo preso gol 2 secondi prima dei cambi, purtroppo, perché lo stadio si stava scaldando ancora di più, però poi abbiamo fatto non bene ma benissimo.
19: Beh, direi che Teate è anche una specie di traduttore in tempo reale del tuo modo di far giocare la squadra dietro, in questo senso, cioè sa esattamente cosa tu puoi chiedere alla difesa. La logica dice che domani, posto che non mi dici le scelte, non dovrebbe partire dall'inizio perché è appena arrivato. Non lo so.
18: Ma non lo so, lui ha fatto tutta la preparazione. Vediamo domani, abbiamo un problema di lusso adesso lì, è giusto che sia così, i ragazzi che sono qui hanno fatto bene, anche Artur lì a Francoforte ha fatto tutta la preparazione, ieri è arrivato, ha fatto le visite mediche, oggi si è allenato con la squadra, potrebbe iniziare, ancora non ho deciso.
20: Ciao. Ciao, quanto sei contento, ma soprattutto quanto ti è utile per l'arrivo di Teat e Rowe? Come sta vivendo tutto sto trambusto? Cioè è sempre sul pezzo o un po' meno?
18: Allora, Johnny l'ho visto poco sereno gli ultimi giorni, poco sereno, e dunque abbiamo deciso di lasciarlo a casa per questa partita, non sarà disponibile. Artur è importante che lui sia qui, non è solo un mio conoscente ma un conoscente di tutta Bologna. Lui conosce il Bologna conosce lui, è un giocatore che sicuramente negli ultimi anni è cresciuto ancora di più e ci darà una grande mano. L'ho visto motivato, l'ho sentito molto motivato e lui è felice di essere qui e noi siamo felici che lui ci darà una mano.
21: Settimana scorsa parlavi che mancava qualcosina, il centrale è arrivato, ma manca ancora qualcosina secondo te a questa squadra? A maggior ragione poi a seconda di come si svilupperà la questione con Rowe.
18: Ma manca la fine del mercato a questa squadra, manca la fine del mercato un po' a tutte le squadre, perché dopo poi abbiamo più chiarezza e meno punti interrogativi, magari più punti esclamativi. Però sì, sicuramente l'infortunio di Ela pesa tanto, perché era uno, come le dicevo le scorse settimane, era uno dei vincitori di questa preparazione, ha fatto benissimo le ultime 6-7 settimane, era un punto fisso dei primi 11 per me, fa un po' male.
22: Come affronterete l'Atalanta, che poi è tra l'altro anche fresca di qualificazione in Europa? Che cosa ti aspetti, come hai preparato la partita nell'affrontare comunque una squadra forte?
18: Ma mi aspetto una squadra forte, sì, con dei giocatori che sono bravi a fare quello che stanno facendo. Loro hanno un sistema fisso, normalmente non deve cambiare il sistema, non dovrebbe cambiare il sistema, giocano nel loro 4-3-3, sono bravi in questo, ecco. In tutto quello che fanno hanno dei punti di forza. Sai, io ho l'idea di creare una DNA, no? Il Bologna già ce l'ha, questa squadra ha una DNA, magari la spostiamo un po', magari la cambiamo un po', ma bisogna sempre avere una DNA e non mi va di cambiare la DNA, al di là del sistema. Il sistema non è importante, il sistema poi lo decidono i giocatori che sono in campo, perché il mio lavoro è di trovare la miglior soluzione per il singolo giocatore, devono giocare nel loro miglior ruolo.
0: E poi come sta Dobbik?
18: Artem sta un po' meglio, lo vedo in crescita, un po' simile a Nicola Moro. Anche lui è venuto magari da un periodo dove non giocava moltissimo, ha fatto un amichevole con la Roma di 45 minuti, ha fatto 3 settimane di preparazione lì, e un lavoro continuo, deve continuare a lavorare, deve continuare a crescere, però sicuramente se la scorsa settimana bastavano magari 20-30 minuti, adesso speriamo ne possa giocare qualche minutino in più.
0: Grazie
18: a lei.
1: Buongiorno mister.
18: Buongiorno.
1: Volevo chiederle come vede il suo Bologna tra 8 mesi, magari nel futuro, come vuole improntarlo, diciamo.
18: Ma innanzitutto pensiamo a domani. 8 mesi nel calcio sono tanti, son molto lunghi. 8 mesi sono quasi 3 anni di vita. No, pensiamo a domani, speriamo di far già un po' meglio. Non è che la partita con la Lazio sia stata male, di questo ne abbiamo già parlato, perché se poi rivedo la partita il giorno dopo, ci sono tante cose che abbiamo fatto bene, qualcosina che abbiamo fatto meno bene, e poi bisogna lavorare su questo, ecco, e l'importante è questo.
0: Buongiorno mister, le chiedo... Come sta la squadra dal punto di vista fisico? Nel senso che prima della Lazio avevamo parlato di una squadra che stava ritrovando un po' di freschezza, e domani affronterà tra l'altro una squadra che giovedì ha avuto un impegno, quindi è anche anomalo all'inizio stagione, nel senso che le coppe devono ancora iniziare, ma chi ha fatto il playoff ovviamente si è ritrovato per la prima volta all'infrasettimanale. Quindi come sta la squadra a livello di recupero di freschezza rispetto ai carichi dell'estate?
18: Bene, molto bene. Ho visto tanta energia, tanta freschezza. Speriamo anche domani.
3: Massimo?
19: Allora, il senno di poi nel calcio e nella vita non funziona, no? Però le scelte sugli attaccanti sono state ponderate, sui centravanti. Però ecco, cosa hai pensato ieri quando hai visto magari Raimondo segnare quella doppietta, e quando hai visto anche Dallinga fare doppietta? Ripeto, non ti sto chiedendo rimpianti, perché le scelte sono state ponderate. Tu oltretutto avevi parlato bene di Raimondo, lo conoscevi, lo seguivi molto. Semplicemente così, una battuta.
18: Ma innanzitutto cosa ho pensato? Che sono contento per i ragazzi, infatti a Thais gli ho mandato già un messaggio, magari manderò un altro anche in direzione Frosinone. No, è stata una scelta di tutti noi, ma soprattutto anche dei giocatori stessi, perché sai, bisogna essere onesti, precisi, anche dritti nel comunicare le idee. Poi c'è anche il fatto che il giocatore può starci o meno, di fare il secondo, il terzo attaccante, e perciò è giusto che poi vengano prese delle scelte, che mi piacciono o meno, non importa tanto, però noi siamo contenti che i ragazzi hanno iniziato così, e speriamo di vederli continuare così.
16: Queste le parole dunque di Domenico Tedesco, che abbiamo ascoltato alla vigilia della sfida di questa sera contro l'Atalanta. Poi più tardi andremo anche a dare un'occhiata a come arrivano i bergamaschi alla sfida di questa sera. Intanto un po' di messaggi al 366-402-4022, un po' una valanga di messaggi giustamente questa mattina, anche sul mercato in generale. Scrive per esempio... Aspettate che adesso dobbiamo anche... Eccolo qua. Ma secondo te, sta menata del mercato che si sovrappone alle prime 2-3 partite di campionato, per quanti anni dovrà continuare ancora? Ti ricordi in quale anno è iniziata questa cosa? Scrive Alessandro. Guarda, ho cercato anche l'anno in cui è iniziata. Credo che dobbiamo andare però almeno a 30 anni indietro. Credo dobbiamo andare più o meno in quell'anno. Sono almeno 30 anni che è così. che è un po' meno, che c'è la sessione invernale, perché diciamo fino ai fine anni 90 c'era la sessione autunnale, c'era il mercato di riparazione che era una settimana, 10 giorni di mercato che potevi fare fino all'inizio del secolo. Quindi ormai sono tanti anni. E quanto dovrà continuare ancora? Continuerà ancora. E come se continuerà ancora? E come dicevo anche stamattina, soprattutto perché non è molto difficile che un singolo paese possa far da solo, senza diciamo un coordinamento quantomeno continentale o quantomeno tra le principali leghe europee, possa muoversi in maniera diversa sulle date del mercato. E in questo senso credo che possa continuare ancora molto. Aggiungo anche che è una cosa che agli allenatori non piace sicuramente, ai giocatori cambia credo il giusto, comunque insomma dà loro più possibilità. Certamente chi ne è avvantaggiato sono gli agenti e anche i miei colleghi che si occupano di mercato e che così hanno più tempo per poter parlare di mercato. Non c'è una lobby dei giornalisti che però preme per far sì che il mercato sia aperto 365 giorni l'anno, ecco, volevo tranquillizzare questo. Però certamente da chi ne trae vantaggio c'è anche la categoria di cui faccio parte. Igor giustamente ricorda che nel 17 non si fece solo in Italia ma nella maggior parte delle leghe europee, è vero, assolutamente, ma appunto durò niente, proprio niente. E ricorderete anche che ci fu una sosta un po' più lunga invernale con il campionato che riprese a metà gennaio e un mercato quindi gennaio più ristretto proprio per farlo terminare prima dell'inizio del campionato, della ripresa del campionato, anche lì sparito senza nessun problema da parte di chi gestisce il calcio naturalmente. Ma una squadra che cerca Zirkzee e poi vira su Beto, secondo voi le idee chiare? Cioè esco per comprare l'auto sportiva nuova e torno a casa con un trattore, ma povero Beto, no, cioè, povero, non ha il talento di Zirkzee, questo sicuro. Ecco, mercato della Fiorentina sicuramente molto altisonante, tanti nomi, per ora però una squadra decisamente poco funzionale e vediamo se mette mano, se riesce a mettere mano grosso. Già tra l'altro una partita sabato mi sembra sia sabato, adesso controlliamo al volo, ma già comunque con una partita a dir poco pesante per entrambe, sabato sì, perché sabato c'è Fiorentina a Torino. Anche il Torino quest'anno ha iniziato malissimo, come sempre del resto. Cioè, Torino ormai ha preso questa stacchina clamorosa per cui anche quest'anno fa un po' la squadra diciamo a membra di segugio, ecco. Allora, GR pubblicità, torniamo tra poco.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
4: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 9:59.
28: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi Piazza Affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle, e dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento Sud Tirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
28: Nettuno Bologna 1. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: torniamo in diretta alle 10:04, questo lunedì 31 agosto 2026. I vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco Filippo Cotti, poi alle 11 Andrea Mottola, alle 11:20 andremo a sentire un po' di voci dal Primavera, vittoriosa a Cagliari, e poi avremo anche spazio per la MotoGP e tra poco anche per il basket, per tornare a parlare più nello specifico di Virtus e Fortitudo. Intanto recupero un po' di messaggi, anche audio. Sentiamo questo, per esempio. Sì, sarebbe bellissimo sentirlo. Cioè, a noi piacerebbe molto sentirlo.
1: Eccolo. Capisco qua l'esigenza del coordinamento continentale e anche intercontinentale tra le squadre per far mercato, fare scambi, plusvalenze, quello che è. Ma teoricamente la Lega Calcio italiana non potrebbe bloccare i trasferimenti tra le squadre italiane, cioè lasciare un mercato internazionale. All'inizio del campionato si blocca il mercato per quello che sono le squadre nazionali. Non potrebbe agire e fare una clausola di questo tipo? Grazie.
16: Potrebbe, ma francamente non ne vedo il senso, cioè nel momento in cui il mercato è così globale non servirebbe a molto, secondo me. Non ti toglierebbe problemi legati magari a giocatori che non convochi perché sono in partenza per l'Arabia o per la Germania o per il Cile o per qualunque altro paese. No, non risolveresti il problema, sarebbe un darti la zappa sui piedi più che affrontare il problema, onestamente. Ne farei a meno, francamente, di questa ipotesi qua. Cioè, la cosa ideale sarebbe appunto che a livello internazionale ci sia una definizione temporale non semplice da trovare e che possa andare bene a tutti, complice anche naturalmente il fatto che ci sono alcuni campionati che vanno ad anno solare, tipo quelli del nord, la Norvegia, del nord Europa, e però ecco, un minimo di organizzazione faccio veramente fatica a pensare che non si possa trovare, onestamente. Ma parliamo comunque di cose astratte, ragazzi, perché tanto l'interesse a sistemare questa stortura non c'è, proprio non c'è, quindi è inutile, cioè, ne parliamo così tra di noi, in amicizia, ma nulla di più. Saluto Jerry, rilancio un messaggio che ho mandato. Scusate, rilancio un messaggio che ho mandato per sapere come la vedi tu. Volentieri, so che sembra il più classico dei facile dirlo adesso, ma l'ho pensato anche quando è stato ufficializzato la Lazio. Frattesi sarebbe stato il profilo perfetto in un'estate in cui hai perso livello a centrocampo. Giovane, nel senso, una volta era giovane, ma a Frattesi è un 99, non è da buttare via, ci mancherebbe, non è da rottamare, però va bene. Comunque, italiano con necessità di rilancio in chiave nazionale, qualche gol nei piedi, l'ha presa una squadra allo semisbando con tifosi contro e allergica al mercato, di cui però Frattesi è tifoso, nel senso che è un aspetto da non sottovalutare, questa cosa qui. Cioè, Frattesi è andato alla Lazio anche perché lui voleva andare alla Lazio. Onestamente, insomma, tra le tante storture del calcio, critichiamo spesso i giocatori che insomma, guardano più al portafoglio che ad altre cose, come del resto è sempre successo. Ma ogni tanto c'è qualcuno che dice: ma io prendo anche meno, ma pur di giocare in quella squadra. Quindi, alla fine, bravo lui, buon per la Lazio soprattutto. È sicuramente un giocatore che in questo campionato il suo lo può fare, doppia cifra quest'anno, forse con la Lazio ci può anche arrivare abbastanza comodamente, e se torna anche a buoni livelli per la nazionale sicuramente il mancio triste non è. Dopodiché però, Jerry, in questo Bologna sarebbe stato utile? Probabilmente sì. Ma è chiaro che avresti dovuto un po' ridisegnare il centrocampo, cioè avresti avuto troppi giocatori simili, attenzione, non sovrapponibili, ma simili. Frattesi, mezzala di inserimento, ok, poi però hai Odgaard, avevi Bernardeschi, Pobega che è una mezzala non di inserimento, ma comunque una mezzala, diciamo, delle caratteristiche non così lontane da Frattesi, cioè Ferguson, avresti avuto troppi giocatori secondo me tutti uguali. A questo Bologna, più che un Frattesi, che per carità se fosse arrivato avresti magari rimesso a posto altre cose nel centrocampo, non avresti buttato via, ci mancherebbe, però più che un Frattesi a questo Bologna serve e probabilmente servirà, perché non so se si riuscirà a colmare questa lacuna, un uomo d'ordine in mezzo, soprattutto per come Tedesco intende il suo calcio, cioè non la ricerca primaria degli esterni come era Italiano, ma un gioco più ragionato, più centrale. E per fare un gioco più ragionato e più centrale ti serve uno davanti alla difesa coi piedi buoni. Anche lo stesso Freuler non è quel tipo di giocatore lì che serve, ideale, che serve al Bologna. Certo, più adatto a farlo magari rispetto a all'Elasusi attuale, però serve un Moro con più qualità, più che un Frattesi a questo Bologna. Poi, ripeto, se fosse arrivato non è che si buttava via, ci mancherebbe. Poi, pensi che Raimondo possa entrare nel giro delle prime convocazioni della nazionale? Non credo, Filippo, onestamente, non in questo giro almeno, anche perché comunque ci sono già attaccanti che verranno convocati. C'è per esempio, ora vediamo Leteghi, se viene chiamato la porta domani in nazionale, però onestamente l'ultimo Leteghi che abbiamo visto tutto era tranne che un giocatore adatto. C'è Scamacca, c'è anche Zoma, Momo Zoma, che verrà convocato al pari anche di altri ragazzi per cooptarli per la nazionale. Quindi insomma sarà un po' di Esposito, ovviamente ci sarà un po' di affollamento lì. Secondo me Raimondo almeno a questo giro resta con l'Under 21, poi vediamo. Poi è chiaro che se continua a segnare, se continua a fare

essere esordito in Serie A, avere soprattutto una cosa che altri allenatori non hanno avuto, Conte, Spalletti per esempio, cioè la capacità, la volontà anche di guardare altrove, di vedere che cosa c'è in giro di ragazzi convocabili. Lo fanno tutti, non vedo perché non dobbiamo farlo noi. E quindi da questo punto di vista Mancio, insomma, dà più garanzie rispetto a un Antonio Conte, ecco, per esempio. Però su Raimondo credo ci sia ancora da aspettare. Oh, se poi da qui al 20 settembre fa doppiette tutte le partite, beh, diventa un po' difficile non prenderlo in considerazione. Ecco, mettiamola così. Simone, se, tornando invece su Ro, se la Dea offre veramente 40 milioni, Ro andrebbe venduto. Se è però un'alternativa valida, e vedo strabene Mbangula. Oltre a un centrocampista, anche se ci accontenteremo, anche se ci accontenteremo, fatta, di una dopo. O dopo, anzi, poco geometra e molto muscolare. Ecco, a dopo francamente non ce lo vedo in questo modo. Cioè non mi sembra il giocatore, al di là delle caratteristiche, della qualità, delle cose positive che può portare, non mi sembra proprio il tipo di giocatore di cui il Bologna ha bisogno in questa fase, onestamente. Però vediamo cosa succede in queste ore di mercato, insomma. Doppietta di Raimondo e Viola mi piace un bel po', scrive Claudio, e questo direi che abbiamo assolutamente messo in conto. Vuoi recuperare Ro? Lo fai venire a Nettuno Bologna 1, gli dai lo spazio di Emilio per una settimana con Francesca in regia, vedi come gli torna la voglia, scrive Luca. Sì, però scusami Luca, io possiamo anche farlo, cioè facciamo fare la rassegna stampa a Ro, ok, e recuperiamo Ro, va bene, ma perché dobbiamo perdere Francesca, che deve fare regia alle 7 del mattino? Cioè, è così, la coperta è corta, Luca, no? Non possiamo farlo. Cioè, per recuperare Ro perdiamo definitivamente Francesca. Una settimana di regia alle 7, chi la vede più, Francesca? No, non è fattibile, Luca, purtroppo. Era una buona idea, ma non si può fare. Cristian, considerando che quest'anno il Bologna non può permettersi di avere Orsolini e Bernardeschi per un solo posto, perché non ci sono le coppe, immagino, intenda, l'eventuale cessione di Ro potrebbe servire anche a spostare Berna sulla fascia sinistra e risolvere così un problema? Beh, però ti mancherebbe comunque un esterno, Cristian. Va bene che non hai le coppe, ok, però avresti Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, volendo Odgaard, ma non so quanto Tedesco lo vede esterno, e ti manca un pezzo. No, Ro può essere ceduto solo se arriva un sostituto, poi chi possa arrivare, quello è un altro discorso, chi vedete meglio, chi vedete peggio, questo è un altro discorso, ma non credo che lo possa partire così a cuor leggero senza che il Bologna si sia cautelato con un sostituto, assolutamente. Ah, saluto David Trebbi che suggerisce Ro a Black and White. Ce lo vedo a parlare di basket con voi tre disgraziati. Ce lo vedo. No, povero Ro, no, non se lo merita. Di finire Black and White con Dave Trebbi, Gabriele Platania. È una novità che ci sarà quest'anno. Lo possiamo spoilerare, Dave? O aspettiamo? No, aspettiamo, dai, ci sarà una novità. Vabbè, aspettiamo a spoilerarla. La cosa che preoccupa è che i giocatori, Gudmundsson in questo caso, nonostante il casino societario, tifosi senza coppe, preferisca la Lazio al Bologna. Questo deve far riflettere. Premetto, comunque meglio così, a me non piacerebbe. Andare alla Lazio in questo momento è veramente un atto di fede, come Frattesi, oppure una roba abbastanza incomprensibile, se non con il fatto che uno come Gudmundsson arriva alla Lazio e gioca titolare. Cioè non ce lo vedo Cancellieri, che ieri ha fatto peraltro anche una partita abbastanza normale, nulla di particolare, non ce lo vedo. Beh, Zaccagni è diverso, ma non ce lo vedo Cancellieri che toglie il posto a Gudmundsson a parità di condizioni e pensando al talento. Quindi magari può esserci anche quello come aspetto da considerare. Dopodiché sì, la Lazio in questo momento, ma anche come il Torino, cioè sono altre squadre che sono veramente disfunzionali, però evidentemente nel caso della Lazio c'è qualche tassello che ci manca nella valutazione che poi fanno i giocatori, che fanno i singoli giocatori. Probabilmente va così. Zirkzee non va alla Fiorentina, che bello, allora va alla Juve, scrive un ascoltatore. No, l'abbiamo detto stamattina, non va alla Fiorentina. La Fiorentina

0: ha preso Beto, ma non è detto che vada neanche la Juve, perché Spalletti non mi sembra molto per la quale, cioè lui vuole il centravantone grosso, un armadio a quattro ante, e infatti stanno pensando a Woltemade. Io credo che alla fine Zirkzee resti ancora allo United in questo. Su cosa c'è, direttore? Cosa vuoi aggiungere?
1: A proposito di novità, dicevi spoileriamo.
0: No, Dave ha detto no.
1: No, ma di fatto.
0: Ah, ok.
1: Però possiamo dire che già oggi alle 18 ci sarà una novità.
0: Ma il pubblico è pronto?
1: Quando sapranno cosa succede alle 18.
0: No, non saranno pronti. Va bene, allora lo scoprirete più tardi, ragazzi. Non mi prendo certo la responsabilità di rovinarvi la giornata. E, dicevo, su Zirkzee, ecco, ora, a parte tutto, capisco benissimo che il tifoso del Bologna di vedere Joshua in maglia viola o in maglia bianconera non è che abbia molta voglia. Io parlo da, insomma, appassionato di calcio, amante di calcio e da amante anche del Joshua Zirkzee che abbiamo visto qui. Io spero però che vada via il prima possibile dallo United, dopo aver anche dato un calcio nel sedere al suo agente che lo ha costretto ad andare lì e perdendo 2 anni di carriera. Ecco, Joshua, scappa da lì, scappa prima possibile, poveraccio. Vabbè, poi, Fede, stamattina ho chiamato al lavoro e ho detto che non andavo perché non mi sentivo sereno. Mi ha risposto di stare sereno e di cercarmi un altro lavoro. Enrico, stai sereno? Questa è una grande cheat del passato, la politica passata. Fede, senti, però, onestamente, hai fatto bene a provarci, Fede. Dai, adesso cercherai un altro lavoro. Ecco, l'importante è che però questo nuovo lavoro, Fede, lo approcci con serenità, perché a quanto pare la serenità è molto importante. È venuto fuori che sia molto importante. Va bene. Pubblicità, torniamo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
4: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Sieri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 10:22 minuti ripartiamo con la nostra diretta, ripartiamo con i vostri messaggi, ovviamente al 366-402-4022, anche con i messaggi sulla chat di YouTube, dove siamo in visione insieme al canale 93 del Digitale Terrestre. Tutto questo per accogliere Filippo Cotti. Ciao Pippo.
10: Ciao, bentrovati.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno.
0: Cioè, è un buongiorno?
10: Ma sì, è un buongiorno. Buongiorno. Ah. Buongiorno, okay. Bologna.
0: Ok, ok. Ti sento già carico. Bene, molto bene.
10: Io sono un ottimista, anche se sicuramente il giallo o il caso Rob, sportivamente parlando, mi ha un po' seccato, come ha seccato i dirigenti del Bologna, come sta seccando un po' anche una parte della tifoseria. Cioè, io credo che adesso sia una frattura non insanabile, però siamo su quella strada. Cioè, perché la non convocazione del ragazzo dicendo è turbato, non è sereno, eccetera, eccetera. Cioè, tu non vieni convocato, non sei sereno, sei un tesserato del Bologna e non vieni chiamato perché non sei sereno, metti in difficoltà la tua squadra. Non è una bella cosa, non è un bel messaggio. Poi è vero che abbiamo visto casi ritornare, rientrare, giocatori che magari ci siamo capiti male, colpa di Tizio, colpa di Caio, e poi hanno fatto ottimi campionati. Però sicuramente si è arrivati a una situazione non simpatica per colpa di tanti fattori, in primis questa follia del mercato aperto fino a campionato inoltrato. Questa è una grande follia, questo strapotere che hanno i procuratori, perché c'è colpa sicuramente non solo verso Rove, ecco, il colpevole non è solo Rove, ci sono anche i suoi procuratori che stanno spingendo, soffiando tantissimo sul fuoco. Questo è un ragazzo molto fumantino e quindi se dietro è spinto, se dietro è appoggiato anche da chi lo rappresenta, allora è un cocktail micidiale questo, invece che mettere acqua viene messa benzina sul fuoco. Questo non mi piace, ma qualche segnale di tensione si era già visto a valle durante l'amichevole, che il ragazzo magari era un pochino agitato. Sappiamo che lui è un po' così, è un caratteriale, un fumantino, un citofonare Rabiot, sappiamo bene com'è andata là. Però qua abbiamo visto anche un ragazzo che voleva imparare la canzone di Lucio Dalla, l'inno del Bologna, e poi dopo il calcio è diabolico, il calcio ti insinua tentazioni, è tentatore, e soprattutto io non credo sia solo l'Atalanta la squadra che magari turba i suoi sogni. Lui vuole andare a giocare, secondo me, in Premier, vorrebbe giocare in Premier, però per il momento il Bologna non ha trovato soddisfazione economica nel vendere il giocatore come vuole, e neanche una situazione di contropartita tecnica, perché in questo momento manca poco alla fine del mercato, Bologna deve trovare una soluzione soddisfacente. Quindi, però, in tutto questo si è creato adesso un altro problema, che è quello del giocatore che non è sereno. Quando un allenatore dice che non è sereno, o non si voleva allenare, o ha sbroccato durante un allenamento, o qualcosa non è andato per il verso giusto, perché quando uno non è sereno qualcosina deve essere capitato, quindi purtroppo dobbiamo prendere atto di questo. Mi auguro che il problema rientri, non credo, lo spero di cuore, però in tutto questo una cosa bisogna dirla al Bologna, che viene in questo periodo, in questo momento storico, ha dittato come squadra che vende tutti qua là, su giù, eccetera eccetera, ha tenuto il punto, ha tenuto veramente un comportamento, no, ha detto 10 no all'Atalanta, fino a quando non verrà raggiunto forse un accordo economico di un certo tipo, però il Bologna ha tenuto veramente il punto. Questo bisogna dirglielo e fare i complimenti ai dirigenti rossoblù per questo. Poi purtroppo è esploso anche il caso, e allora questo è un altro tema ancora che va gestito.
0: Come finisce?
10: Questa è una bella domanda.
0: Travestiti da, non so, ispettore Derrick o Jessica Fletcher, e dici come finisce.
10: Come vorrei che finisse o come finisce?
0: No, come finisce, perché il desiderio è una cosa, ma poi la realtà a volte è dura.
10: Io credo che il giocatore non possa, a certe condizioni anche di comportamentali, rimanere qua. Io credo questo. Credo che finirà, però se non c'è l'offerta economica giusta, se non c'è l'accordo giusto, è vero che Rove è arrivato sul fil di sirena l'anno scorso e quest'anno potrebbe andare via nello stesso modo. Io credo che così, con questo atteggiamento, il giocatore qua non può rimanere. Credo che sia un matrimonio destinato, durato poco, destinato a finire. Poi se mi sbaglio tanto meglio, però credo che adesso i presupposti è un po' seccato il Bologna, i compagni stessi magari dicono beh, però sai com'è, non è che, cioè, perché tu devi sboccare e metterci in difficoltà. Anche se una cosa così può compattare il gruppo, può dire, cioè, facciamo dire noi che siamo i mille, cioè, capito? Può essere anche, però credo che qua a Bologna lui faccia fatica a rimanere, visto quello che è successo.
0: Vedremo, vedremo. Oh, in tutto questo c'è anche una partita questa sera.
10: Appunto, stavo per dire, ecco. Poi giochiamo a calcio, se Dio vuole.
0: Giochiamo a calcio, è una trasferta complicata contro l'Atalanta. Con Teat dal primo minuto, che idea ti sei fatto?
10: Allora, Tedesco lo vuol far giocare subito. Tedesco lo conosce bene, l'ho avuto in nazionale. Teat è un giocatore che è cresciuto molto, è migliorato molto rispetto alla sua prima esperienza bolognese. È vero che se arriva uno, diciamo, per ultimo e gioca subito da titolare, gli altri non si sentono tanto coinvolti, però questo è il calcio. Io credo che ci siano delle serie possibilità che possa giocare lui.
0: Con accanto?
10: Con accanto Eggem. Secondo me.
0: Ma l'arrivo di Teat è stato dovuto a cosa, secondo te? Cioè alla possibilità di prendere lui, al fatto che in difesa c'è stata una valutazione diversa rispetto a quella fatta inizio mercato?
10: No, beh, allora vogliono vendere Casale e sicuramente vogliono quattro giocatori dietro. Vogliono quattro giocatori dietro, vendere Casale e sicuramente si aspettavano qualcosa di più da quelli che c'erano. Questo sì.
0: Senti, prima di passare alla raffica di messaggi, Pippo, doppietta Raimondo, doppietta Dallinga.
10: Allora,
0: manca, e Lucumì ha sfiorato il gol, perché se avesse segnato anche Lucumì.
10: L'ho vista la partita.
0: Stamattina allora, è il delirio.
10: Stupendo. Ieri sera, durante la trasmissione che abbiamo fatto in diretta dal Parco Cevenini, abbiamo scherzato sul fatto che invece nel caso di Dallinga non vale la famosa citazione del film mai andare in Germania.
0: Esatto. Esatto.
10: Invece per Dallinga andare in Germania è stato... Beh, è sempre così, comunque, quando viene un giocatore fa sempre gol, cioè, però una doppietta abbastanza eclatante, quella di Dallinga che entra, decide la partita, quella di Raimondo per prima in Serie A a rovinare la festa della Fiorentina, ha fatto super rumore. Beh, sono giocatori, Raimondo in prestito secco, quindi un patrimonio del Bologna, che io peraltro avrei portato su a Valles. E Dallinga, nel caso di riscatto, te lo pagano bene se fa tanti gol. Però secondo me in Bundes Dallinga fa 10 gol, è in Italia che faceva fatica, là fa 10 gol.
0: No, la cosa che facevo notare anche gli ascoltatori stamattina è che il primo gol è un movimento che abbiamo visto fare, ha segnato anche col Napoli, cioè l'attacco sul primo palo.
10: Certo.
0: E il secondo che mi ha colpito, perché palla arrivata in area, boom, tirato, senza pensarci, quello non l'abbiamo visto.
10: No, non l'abbiamo visto. È vero che era vita gramma per il centravanti,
0: certo,
10: contro l'italiano, diciamo,
0: certo,
10: la verità. Diciamo la verità. Poi sicuramente lui, visto che non aveva tanta fiducia addosso, si era un po' depresso sportivamente parlando, però ripeto, adesso mi ha fatto sorridere molto quando guardavo Raimondo gol, e lì insomma sorridevo. Poi ho visto Dallinga, ho detto perfetto, adesso fa gol Lucumì, così. E invece c'è andato vicino. Lucumì ha preso solo un giallo, però.
0: Sì, ha preso un giallo, ma insomma, poi se avesse anche segnato, guarda, sarebbe stato un weekend memorabile, mettiamola così. Vabbè. Allora, andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Ovviamente tanti su Jonathan Ropi, poi non è assolutamente una sorpresa. Ivan Rowe non ha il carattere e la professionalità di Lucumí, facendo il paragone rispetto al colombiano, e poi aggiunge: lo scambio Rowe-Deron a me non sarebbe dispiaciuto.
10: Neanche a me, però quando Gasp chiama, in molti suoi ex rispondono di sì. Lui ha preferito andare a Roma a giocarsela in un centrocampo che farà delle competizioni importanti, e quindi niente, Bologna per il momento, cioè l'Europa insomma, ha sempre un fascino che noi sappiamo bene quanto vale. L'avrei preso anch'io in mezzo a campo, che ci manca qualcuno in mezzo a campo, no? Siamo orfani troppo di Remo Floyd, ecco, quella è una mancanza. Poi purtroppo quest'anno noi abbiamo, in questo anno zero, perso Lucumí, perso Floyd, perso Castro, e rischiamo di perdere loro, 4 pezzi da 90.
0: Andy, sono abbastanza perplesso per vari motivi, non ultimo che Teat diventi titolare mettendo a sedere chi ha fatto il ritiro e lavorato 2 mesi con il mister.
10: Quello che ho appena detto sarebbe veramente un po' antipatico per gli altri ragazzi, però devono capire magari anche la sicurezza, le cose. Un allenatore deve magari sentirsi sicuro, però deve essere anche un bravo psicologo, deve essere molto attento. E mi sembra comunque questo tedesco una persona molto leale, molto sincera, anche troppo pura. Lui dice tutte le cose come stanno. Bernardeschi non ha voluto giocare lì, secondo me gli dicono: mister, anche meno, va bene dirle, ma anche un po' va bene la trasparenza, ma non siamo abituati in Italia così, noi siamo un pochino più, come si dice, democristiani, paraculi.
0: Sì, più la seconda forse della prima.
10: Cioè, quindi mister un po' meno, perché ogni volta che parli qui, i taccuini diventano un po' roventi, quindi va bene tutto, ma ogni tanto magari dici boh, non lo so, stai vago, ecco.
0: Senti, c'è la soluzione di Tommaso che scrive: Rowe è da mandare in tribuna con Bosello e Cotti fino a Natale, poi se ha imparato l'anno che verrà lo reintegriamo in rosa. Poi c'è anche un messaggio serio, ma intanto ti leggo questo.
10: Ah, lo mettiamo lì con noi, però su questo è uno molto agitato, ecco, rischiamo, ecco, io e Leo, perché Rob non sta tranquillo, ecco.
0: Sì, non lo so, è un po' pericoloso.
10: È un po' pericolosetto, nelle trasferte ogni tanto bisogna essere un po' compassati.
0: Aggiunge Tommaso, seriamente, è il momento di spostare Berna a sinistra?
10: Ma lui ci va volentieri, secondo me ci gioca, non ha problemi, basta non metterlo in mezzo Berne, però secondo me ci va senza problemi, ecco. Anche da Berna, se credo che giochi stasera, mi aspetto una grande partita.
0: Veramente pensate che Rowe possa rimanere a Bologna dopo l'episodio della non convocazione? Credo l'esatto contrario, ovvero che verrà girato l'Atalanta subito dopo la partita, scrive Simo.
10: Ma non so se verrà girato all'Atalanta o da qualche altra parte, sicuramente a rimanere qua farà fatica, questo è sicuro, però non so se all'Atalanta o no, eh. Poi gli stanno parlando, gli parla di Vai, gli parla Sartori, gli parla Finucci, stanno cercando comunque di far tornare il ragazzo a miti consigli, di trattare la situazione come l'hanno fatta con Lucumí, gli hanno detto: guarda, quest'anno giochi qua, ci servi, l'anno prossimo ti vendiamo sicuramente, cioè, quindi però Lucumí non fece il matto, ecco. Lucumí sempre pronto, sempre presente, sempre il primo ad allenarsi, sempre ogni convocazione, grande professionista. Lucumí è grandissimo, sì. Professionista,
0: sì,
10: una
0: sì,
10: persona,
0: sì.
10: Veramente devo fargli i complimenti, perché si è comportato veramente da grandissimo professionista.
0: E infatti poi quest'anno il Bologna ha fatto tutto quello che poteva per accontentarlo,
10: sì.
0: Di fatto.
10: Sì, sì. Lo ha accontentato a certe cifre, certo. Anche lui, però lui si è comportato sempre in modo esemplare. Devo dire che gli hanno parlato, l'anno scorso poteva andare via, gli hanno detto: guarda, ci servi, devi rimanere perché vogliamo comunque giocare la Coppa in un certo modo, e lui non ha fatto una piega, è rimasto in silenzio, tranquillo, posato, senza mai creare un problema. Questo è un grande professionista che invito i tifosi ad applaudire, anche se verrà qua con la maglia della Juve, capisco che questo sia abbastanza forte come concetto, però bisogna tenere conto dell'uomo qua.
0: Daniele invece ti pone un altro tipo di questione. Si è parlato pochissimo del fatto che si punta ad avere Skorupski con continuità, eppure lo scorso anno ha avuto 2 guai muscolari e quest'anno è un anno più vecchio, che ci sono meno partite, ma comunque si sta facendo una scommessa.
10: No, perché Lucas si è allenato duramente anche a livello muscolare, a livello fisico, ha cercato di fare della preventiva su quell'infortunio che ha, e sarà meno stressato a livello fisico perché le partite sono meno. Si è dato fiducia a Pessina come secondo, e credo che Lucas, fino a prova contraria, abbia dimostrato di stare molto bene. Credetemi, non sono sprovveduti al Bologna, hanno fatto tanti test fisici e atletici per far sì che comunque Skorupski fosse un portiere integro, e diciamo cercando anche di fare della preventiva sugli infortuni.
0: Ti saluto con il messaggio di FB che dice: mollare Ro, prendere Mbangula e Mandragora.
10: Mi piacciono entrambi, sì, sicuramente sono due giocatori che io prenderei molto molto volentieri. Credo che Mandragora vada a Torino, però mi sa,
0: sì.
10: Purtroppo, perché è un giocatore che mi piace moltissimo, quindi però sono due giocatori che sì, prenderei veramente alla super grande.
0: Caro Pippo, ti saluto, ti sentiamo stasera e noi ci sentiamo domattina.
10: Stasera. Ciao a tutti, ciao a stasera.
0: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
11: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
17: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
18: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 10:41 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario e con i vostri messaggi al 366-402-4022. Torniamo tra pochissimo a occuparci di calcio, di Bologna in particolare, naturalmente di mercato e anche della partita di stasera, che ricordo sempre che si gioca questa sera. E vi ricordo anche che giovedì, forse ve ne siete dimenticati o vi siete distratti, ma ve lo ricordo io, giovedì alle 18 c'è Palermo-Mantova, la vincente affronterà poi il Bologna nell'ottavo di finale di Coppa Italia, perché questa è la settimana della Coppa Italia, con il fatto che è cambiato il momento della sosta per le nazionali, con il calendario diverso evidentemente deciso dalla FIFA. Allora abbiamo evidentemente un calendario diverso anche naturalmente per quanto riguarda il discorso legato alla Coppa Italia, oltre alle Coppe Europee naturalmente. Quindi giovedì alle 18 Palermo-Mantova e scopriremo l'avversario del Bologna in Coppa Italia. Adesso andiamo a parlare un po' di basket, visto che c'erano messaggi sia di Fortitudo che di Virtus. Partiamo dalla F, che ha giocato sabato a Castelnuovo dei Monti contro Reggio Emilia, 90-77 il punteggio finale per la pallacanestro reggiana, una gara che ha lasciato comunque indicazioni positive per coach Cavina, soprattutto perché è tornato a Mazzola, quindi un ritorno importante in questo senso, 9 mesi dopo l'ultima volta. Lo andiamo ad ascoltare, coach Cavina, nelle sue parole al termine del match.
1: Partiamo dalle belle notizie, vedere di nuovo in campo Valerio è veramente una gioia. Ha fatto un'estate incredibile a lavorare con tutto lo staff, al quale rinnovo i miei complimenti per quello che è stato fatto, e a lui per la voglia che ha messo in campo per tornare con noi. Quindi sono molto contento degli 8 minuti che ha giocato oggi. Una partita che ci ha visto in deficit fisico, gap fisico molto elevato. Siamo stati praticamente tutta la partita a inseguire la loro fisicità, riuscendo solo nel secondo tempo a capire anche quelli che sono gli standard cui dovremmo tenere, soprattutto contro le squadre fisiche del nostro campionato. Un secondo tempo migliore del primo, in una partita dove siamo riusciti ad attaccare discretamente bene il canestro, vicino al canestro rispetto all'ultima prestazione, dove abbiamo tirato tantissimi tiri liberi, dove però appunto è mancata quell'intensità difensiva, soprattutto nel primo tempo, che è stato un po' il nostro marchio di fabbrica fino ad oggi. Dopo la terza settimana ci sta la stanchezza, adesso ci prepariamo per questo nostro mini ritiro a Livigno, che sarà molto importante perché giocheremo contro altre due squadre di Serie A, proprio per testare quella che vi dicevo prima, la difesa, per tornare sugli standard che conosciamo e per continuare a crescere anche fisicamente.
0: Così dunque coach Cavina, direi assolutamente condivisibili le sue parole, dichiarazioni da precampionato, ma né più né meno. Erano arrivate vittorie interessanti, soprattutto prestazioni interessanti con Montecatini, Tortona e Pistoia. È arrivata una prestazione diciamo meno positiva, ma molto lo prende con le molle ovviamente, sia nel bene che nel male. Questi sono sempre i discorsi che si fanno durante il precampionato, e vale anche per la Fortitudo. Citava il coach i prossimi due impegni in Valtellina Summer League: mercoledì alle 19 la sfida contro Trento a Livigno, venerdì 4, quindi 48 ore dopo alle 18, Trieste. Una Trieste che peraltro in questo momento non è che abbia proprio la squadra al completo, ecco, onestamente, nel senso che è un roster ancora molto da sistemare per Trieste, e quindi sì, test di Serie A, perché formalmente ovviamente è una squadra di Serie A, però con tante lacune ancora per quanto riguarda Trieste, che tra l'altro ieri ha giocato contro l'Anessa Brescia e perso in volata per quello che insomma può valere. Però abbiamo una Trieste con tantissimi ragazzi in squadra e tantissime assenze ancora, cioè assenze, lacune nel roster, e indietrissimo Trieste. Noi abbiamo parlato tanto di Roma quest'anno, quest'estate, delle due Roma, e di quanto poi le vicende delle due Roma abbiano portato Brescia e Cremona a non avere più la squadra di Serie A, ma anche Trieste con il passaggio di consegne proprietario non è che sia esente da effetti negativi, eh? Quindi attenzione anche a Trieste, che insomma è veramente indietrissimo sul mercato. Allora, un po' di messaggi al 366 402 4022. David, per esempio, chiede: potresti fare un punto sui nuovi tanti della Virtus? Che impressioni hai? Ah, finché non li vediamo, David, sono impressioni che lasciano il tempo che trovano, nel senso che ragioniamo un po' su quello che è stato il loro percorso in carriera. L'idea è sempre quella, cioè quella che abbiamo detto tutta l'estate: finché non li vediamo all'opera resta quella, ovvero una squadra che ha sicuramente un'età media più bassa rispetto alla scorsa stagione, che ha giocatori sicuramente interessanti, ma che hanno che di fatto sono rookie, matricole a livello di Eurolega, indipendentemente dall'età. Lo è Bello, che è un 2003, ma lo è anche Frazier, che è un 98, per intenderci. È una squadra che promette di essere una squadra da corsa, l'ho detto anche Hackett nei giorni scorsi: corsa, tiro, tanto dinamismo, tanta versatilità. Non ha altre strade questa Virtus per poter fare strada in campionato e tenere botta in Eurolega. Ci sono giocatori che hanno sicuramente la fisicità per poter stare anche con giocatori di maggiore stazza, per esempio a Wendell Moore, ma anche a Klintman, e poi dipenderà molto evidentemente dal rendimento dei tre esterni, Bello, Frazier e Carr. Saranno loro a dover dare qualcosa in più, chiedo scusa alla squadra. Io però vi dico la verità, sono estremamente curioso di vedere la stagione di Alston e di Diarra, perché l'anno scorso Olson e Diarra, con tempistiche diverse di crescita, Diarra un po' più lento ma era prevedibile, Olson invece in maniera più rapida, hanno fatto passi da gigante rispetto a quello che erano quando sono arrivati. Quest'anno è diverso, quest'anno non sono più, soprattutto Diarra, giocatori sconosciuti, e quindi è lecito attendersi un'attenzione particolare da parte delle avversarie, sia su Alston, che almeno inizialmente mi viene facile pensare che possa essere la prima punta offensiva della squadra, se non altro per anzianità di servizio. Quindi parliamo di una fase comunque iniziale e anche breve, però parliamo di quello per Alston. Però Alston è un giocatore che ormai le avversarie conoscono, quindi lecito attendersi un'attenzione diversa e quindi vedere lui come reagisce. E vale anche per Diarra, naturalmente. Diarra non può essere più una sorpresa, non può essere più un punto interrogativo per la Virtus, ma anche per le avversarie. E quindi sono molto curioso di vedere che cosa tireranno fuori loro due da questa stagione. E il dubbio che mi porto dietro sulla composizione della rosa virtussina è quello di cui abbiamo parlato già quest'estate, ovvero che il pacchetto italiani è profondamente sbilanciato sugli esterni. Questo potenzialmente può avere delle ripercussioni sulla gestione degli italiani in campionato e di conseguenza anche sulla gestione degli stranieri, ma è appunto un problema potenziale. Poi vediamo se effettivamente sarà così o meno. Di fatto ci sono tre esterni, Hackett, Baldasso e Casarin, un'ala, Ferrari, e un lungo, Diouf, più Baiocchi e Berlingeri, che saranno i ragazzi di volta in volta aggregati ai 12 in campionato. È un pacchetto italiani che, oltre a non essere molto lungo, è un po' squilibrato dal punto di vista dei ruoli, per cui vedremo Mumbro come gestirà questa cosa qui. Semplicemente questo, ecco, non è detto che sia un problema, non è detto che sia una difficoltà irrisolvibile, però è qualcosa su cui evidentemente la stagione Virtus con cui la stagione Virtus dovrà fare i conti inevitabilmente. Abbiamo parlato anche delle nazionali, ci torniamo in questo blocco. Stasera Italia-Serbia alle 19.30 a Pesaro, seconda partita della seconda fase di qualificazione al mondiale. L'Italia reduce dalla sconfitta contro la Bosnia in una partita brutta, oggettivamente brutta, giocata male dagli azzurri. Il fatto stesso che siamo stati presi in giro da Nurkic la dice lunga su quella che è stata la serata. Però volevo dire all'amico Nurkic, che poi ha fatto il gesto, no, unendo le dita, il gesto per cui siamo noi italiani riconosciuti all'estero, che poi quelle cose lì di solito tornano indietro, caro amico Nurkic. Comunque, detto ciò, sconfitta, una brutta partita, sicuramente rocambolesca nel finale, però non è stata un'Italia positiva. Non è una sconfitta che pregiudica il cammino, lo complica un po', nel senso che oltre a battere la Bosnia di 3, almeno di 3, nella gara di ritorno che sarà l'ultima, bisognerà evidentemente fare qualcosa in più anche contro Turchia e Serbia, cioè almeno una delle due vittorie bisogna, una delle due partite bisogna portarla a casa, parlo di quelle interne, per avere qualche certezza in più, magari già da stasera. Quello che è emerso in maniera piuttosto evidente dalla partita di venerdì a Tuzla è che noi a rimbalzo soffriamo sempre maledettamente contro tutti, è ok, ma se non riusciamo poi ad ovviare alzando il ritmo, tenendo alto il numero dei possessi, insomma correndo, questo gap che abbiamo con tante nazionali e che abbiamo anche con la Serbia evidentemente, non riusciamo a colmarlo. Quindi vediamo stasera se gli azzurri riusciranno a fare un tipo di partita diversa rispetto a quella che ha fatto con la Bosnia. C'è un cambio nei 12, non ci sarà Ferrari ma ci sarà Nicola Chele, mi sembra un cambio anche abbastanza inevitabile vista la necessità di dover limitare Nikola Jokic, e allora dentro uno che difensivamente dà qualcosa in più rispetto a Ferrari, quindi in questo senso la scelta di Banchi mi sembra anche abbastanza ovvia e scontata. Dopodiché serve però fare sicuramente un altro tipo di partita rispetto a quella fatta con la Bosnia. Ieri abbiamo raccontato come ieri la Germania di Mumbrù abbia vinto in Polonia al supplementare, la Svezia di Klintmann abbia perso con la Francia, il Mali di Diarra abbia perso male col Senegal. Questa è una sconfitta che un po' pesa per il cammino dei maliani verso il mondiale. Da segnalare, no, direi che siamo anche così, questi sì, siamo decisamente questi, perfetto. Oggi Lituania-Bosnia e anche Islanda-Turchia nel girone dell'Italia. Stavo rivedendo un po' i giocatori impegnati nelle varie nazionali, ma direi che le abbiamo assodate tutte. Abbiamo affrontati tutti, perfetto. Quindi questa è un po' la situazione. Da domani di fatto Virtus al completo, e quindi si comincerà a lavorare con la squadra al completo, appunto, in vista anche del primo impegno che sarà giovedì sera a Rimini. Hanno giocato Mali, quindi scrive Ale, che verrà immediatamente bloccato senza alcuna pietà. Va bene. Allora, altri messaggi al 366-402-4022, più messaggi sulla chat di YouTube, dove ricordo potete seguire la nostra diretta video, oltre che sul canale 93 del Digitale Terrestre. Noi adesso andiamo alla linea della regia, GR Sport, la pubblicità, poi torniamo con i vostri messaggi. Dobbiamo parlare ancora di Bologna Primavera e la vittoria di ieri a Cagliari, di MotoGP, anche di volley femminile, visto che oggi c'è l'ottavo di finale delle Azzurre contro la Bulgaria, l'Europeo, insomma tanti temi, state con noi.
4: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
21: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco è sempre

0: 18 alle 15, Bologna Women, Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10 e 56 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, Flash Spot.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Sto nel Napoli, nel tempio del Maradona. Azzecca l'acuto il Como, già in stile Champions. E così Cesc Fabregas rovina il debutto casalingo, vestito di azzurro, di Max Allegri. Finisce 2-1 per i lariani in paradiso con Dubicas, dopo la botta e risposta baturina Højlund. E il tecnico spagnolo sprizza gioia da tutti i pori.
8: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni. Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo, il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
7: Tutt'altro stato d'animo, come logico, trapela dalle parole di Allegri.
9: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa, e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, e capire certi momenti della partita.
7: Con la prima vittoria sale così a quota 4 il Como della classifica, che dopo due giornate vede a punteggio pieno con Milan e Juventus anche Inter e Lazio di corto muso a Cagliari in casa col Genoa. A Cagliari i campioni d'Italia creano molto ma sbagliano altrettanto, basta l'1-0 firmato Çalhanoğlu. Cristian Chivu.
10: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che qualche cuore poteva anche andar via. Siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
7: All'Olimpico in casa Lazio il secondo gol di fila, sempre da tre punti di Davide Frattesi. Dopo il Bologna stende stavolta il Genoa di De Rossi, e stasera la seconda giornata si completa con Lecce Roma di fronte alle 18:30 e Atalanta Bologna alle 20:45. Voltiamo pagina, clamoroso a New York, parliamo di tennis. Esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupata, ha detto, il mio fisico sta cedendo. In chiave Italia, interrotto per pioggia l'esordio di Cina con l'americano Mikkelsen. Hanno giocato e vinto Jasmin Paolini e Lucrezia Stefanini, che daranno vita ad un derby azzurro nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dal fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader Iridato Martin quinto. E il centauro italiano dell'Aprilia spiega la dinamica del sorpasso.
11: Mi avvicinavo, allontanavo senza proprio volere del tutto, ecco. Poi dopo purtroppo mi sono trovato troppo sulla sinistra, non sono riuscito a staccare come avrei voluto, e Acosta mi ha fregato lì. Mi sarebbe piaciuto battagliare di più, questo è chiaro, magari rendergliela un po' più dura, ma credo che avrebbe comunque avuto la meglio oggi lui.
7: Infine la palla a volo, quella femminile imbattuta nella fase a gironi per l'Italia di Velasco. Inizia la fase degli europei ad eliminazione diretta alle 16 a Brno in Repubblica Ceca. Gli azzurri affrontano la Bulgaria. Intanto a 10 giorni dalla rassegna continentale maschile, nell'ultimo test i ragazzi di De Giorgi hanno battuto 3-1 il Brasile. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
15: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
16: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
15: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
16: Info su csavic.it.
17: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua alle 11:02 in questo lunedì 31 agosto con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, abbiamo parlato tanto stamattina di Bologna, prima squadra, ci torniamo anche tra poco visto che ci sono tanti messaggi sia WhatsApp ma anche nella chat del nostro canale YouTube, dove potete seguirci in visione oltre che sul canale 93 del Digitale Terrestre. Parliamo però adesso anche del Bologna Primavera che ieri ha strappato una vittoria importante a Cagliari 3-1. Andiamo a sentire allora le parole a fine partita, al termine del match, da parte sia del mister Morrone ma anche di Lavella, che è stato sicuramente tra i migliori, Jacopo Zanella, della partita di ieri. Andiamo a sentire entrambi.
20: Sì, partita comunque difficile, il risultato è sicuramente meritato per le occasioni avute, per tutto quello che abbiamo creato, però nel primo tempo abbiamo trovato le difficoltà anche, il Cagliari ha preparato bene alcune cose che ci hanno messo in difficoltà nei duelli, nella profondità, però diciamo che siamo sempre stati squadra e alla fine siamo stati premiati anche per tutto il volume che sviluppiamo, quindi comunque alla fine è un buon proseguimento per quanto riguarda la partita dell'Atalanta, ecco.
21: Sicuramente l'abbiamo sottolineato anche con Zanella, lui e Baldini sono due 2009, sono due ragazzi che hanno fatto un salto importante, comunque c'è da sottolineare nel settore giovanile dall'under 17 alla primavera, e anche questo è il senso del settore giovanile, vincere le partite giustamente perché in primavera il risultato ha il suo peso, per insomma inserire anche dei 2009, quindi ricordiamo due giocatori sotto età, due volte sotto età, insomma è importante.
20: Sì sì, assolutamente, io spesso ricordo negli spogliatoi che non guardo mai la carta d'identità perché è giusto che sia così, è un 2009 bravo, gioca, merita, si allena bene, gioca, non è un problema, e Baldini e Zanella in questo caso stanno dimostrando di far bene, di meritarsi i loro minuti, ce ne stanno anche altri ragazzi che sono con noi 2009 che spero che abbiano spazio a più presto, e insieme ai 7 e gli 8 che sicuramente sono più grandi, hanno qualche anno di primavera alle spalle, possono crescere ancora più velocemente, però alla fine penso che questo gruppo sia sano, sia giusto e che tutti devono star lì perché avranno spazio un po' tutti.
21: Adesso i nostri radioascoltatori sicuramente alzeranno il volume perché ti chiedo di Franceschelli, Jaber, Badori, insomma ragazzi che hanno fatto il ritiro con Domenico Tedesco, come sta andando la loro crescita, come hanno impattato in primavera dopo aver fatto appunto il ritiro?
20: Va bene, bene, dopo una fase diciamo di assestamento, i primi giorni sai è sempre un po' non difficile però diverso, e quindi ti riabitui a quello che è il mondo primavera, sono ributtati dentro la grande, stanno facendo bene, bene, sono ragazzi comunque in crescita, ci abbiamo sempre Marco Libra sopra, che speriamo insomma che ci regali questa soddisfazione, soprattutto perché il Bologna ha bisogno insomma di far bene con tutti gli interpreti, ma diventa difficile sottolineare qualcuno. Io parlo sempre di gruppo, come giusto che sia, poi nel gruppo vengono esaltate le individualità, però è un gruppo, come ti dicevo prima, che magari c'è anche gente fuori in panchina in queste prime due partite, non è entrato, e sono convinto che avrà spazio anche in futuro, quindi il mio obiettivo è quello di poter far crescere tutti quanti.
21: Sono stati due giorni, anzi 24 ore forse, molto importante, meno di 24 ore, molto importanti per lo Monaco, perché ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2029. Oggi forse ti ha fatto un po' arrabbiare, però insomma alla fine è riuscito a regalargli, a regalarsi e a regalarti una bella gioia.
20: Allora, cioè, partiamo dalla base, che io non segno mai il rigorista sul foglio, e quindi secondo me è un mio difetto, e da questo punto di vista devo crescere. E potrei indicarlo dalla panchina, magari con la mia sensazione, tanto mai bene o male i rigoristi che sono in campo sono quelli, però Luca ha preso la palla, ha tirato e lo ha sbagliato, ma la percezione è che ha fatto una corsa non come le sue, e che da questo punto di vista insomma deve migliorare. Poi secondo me ha fatto una buona partita, nel secondo tempo è stato il Monaco la miglior versione che conosciamo.
21: Ultima domanda, anzi momento pubblicità, perché i radioascoltatori dovrebbero venire venerdì 4 settembre ore 17 al Granarolo Youth Center per vedere Bologna-Inter Primavera.
20: C'è solo una frase che ti posso dire, che rispecchia un po' l'anno scorso e ancora di più quest'anno: e alle nostre partite diciamo che non ti annoi mai, succede sempre di tutto, e quindi è bello vederle, perché i ragazzi fanno delle ottime prestazioni con un buon modo, a volte si rischia, si crea tante occasioni, quindi comunque è un bel Bologna da vedere.
2: Abbiamo sentito le parole di mister Morrone, andiamo a sentire anche le parole, come detto, di Jacopo Zanella al termine del match.
21: Jacopo, non hai segnato, però è stata una partita di tanta sostanza, una bella vittoria dopo una fase insomma di studio, diciamo che avete dominato territorialmente almeno e avete vinto facile.
3: È stata sicuramente una bella partita da parte nostra, abbiamo interpretato bene il match, e anche se abbiamo preso il gol del pareggio non ci siamo battuti, e abbiamo avuto anche un bel carattere secondo me, e sono contento della squadra.
21: Due partite, 6 punti, soprattutto due partite da titolare per te, che sei un po' una sorpresa di questa categoria, perché insomma arrivi dall'Under 17, sei appena da un anno qui a Bologna. Come ti stai trovando in primavera?
3: Beh, sicuramente un bellissimo gruppo, è il mio secondo anno qui, però sono contento, e non me l'aspettavo, e sono sicuramente un bello staff, un bel gruppo, e sono felice di farne parte.
21: Come ti sei ambientato anche nel gruppo? Perché di 2009 al momento siete in pochi, siete tu, Baldini, magari Luongo che al momento è out, c'è stato Covolo durante il ritiro, insomma anche tanti ragazzi che sono stati promossi proprio dall'Under 17, come è stato l'impatto con la categoria e proprio all'interno del gruppo?
3: Il gruppo è stato da subito accogliente, e la categoria sicuramente è un bel salto dall'Under 17, però il gruppo mi ha aiutato, e comunque ha aiutato anche gli altri ragazzi più piccoli a entrare fin da subito.
21: Ultima domanda, prossima partita venerdì ore 17 al Granarolo Youth Center di Crespellano contro l'Inter, sarà un'altra prova molto importante.
3: Sarà un'altra bella prova, però ora abbiamo qualche allenamento per lavorare e preparare al meglio il match di venerdì.
21: Perfetto, grazie Zane e buona doccia.
3: Grazie.
2: Jacopo, sentito,
21: non hai segnato, però è abbiamo stata
2: sentito,
21: una partita di,
2: ce la facciamo a rientrare della... magari, eccoci qua. Dicevo, abbiamo sentito le parole di Morrone Zanella dopo la vittoria a Cagliari dell'Under 20, o Primavera che dir si voglia, meglio Primavera, perché se la chiamiamo Under 20 mi sale nervoso per il fatto che tutti gli altri campionati normali hanno l'Under 19 e noi in Italia dobbiamo avere l'Under 20, ma va bene così. Continueremo naturalmente a seguire i ragazzi, ma anche le ragazze, visto che quest'anno trasmetteremo anche le radiocronache del Bologna femminile. Allora, ripartiamo con un po' di messaggi variamente assortiti al 366 402 4022. Allora, un bel po' di messaggi anche da YouTube, andiamo a recuperarli. Lo Monaco prima o poi entrerà nel giro, ma anche Badori, buone alternative giovani le abbiamo, come Tomasevic che sta crescendo a Mantova. Speriamo, fagli fare almeno una mezza stagione, sono due partite. Però sì, ecco, sicuramente ragazzi, messaggio di Claudio, ragazzi dal settore giovanile sicuramente ce ne sono e sono interessanti, e sarà interessante vedere anche come verranno gestiti, che poi la discriminante vera è quella lì. L'abbiamo detto prima, cioè lo Monaco onestamente un altro anno in primavera non so se sia proprio l'ideale, ero personalmente più per buttarlo nella mischia, dopo che in primavera aveva già fatto vedere di saper fare la differenza, quindi quel livello lo sappiamo. E non lo so, è rimasto, per carità, va bene così, e speriamo insomma possa continuare la sua crescita, ecco. Gianni, campionato molto lungo, primo anno di tedesco, arrivato a Bologna, bisogna dare tempo. Bologna diventerà più forte, aggiusterà la squadra, ho molta fiducia, scrive il nostro come si chiama? YouTube ascoltatore, ascoltatore dal tubo, come volete essere chiamati? Vabbè, adesso poi ci pensiamo. Vabbè. E poi meglio Raimondo che Zoma tutta la vita. Scrive Alberto. Giacomo invece, a proposito di Zoma, lui come sostituto di Rowe, allora, detto che il ragazzo è estremamente interessante e che non potendolo convocare, non portarlo

eventualmente sostituire Roe, parliamo sempre di quella che a conti fatti al momento è un'eventualità e non una certezza, quindi andrei più su altri profili, più su esterni veri rispetto a un altro che sì, l'esterno lo può anche fare, però poi in carriera ha giocato e ha reso soprattutto giocando da centravanti o comunque da attaccante centrale, quindi andrei più che altro su altri profili. Certo che è uno da tenere d'occhio. Altri messaggi variamente assortite anche sulla partita di stasera, grazie, meno male, perché poi c'è anche la partita. Moro Mondragon Ferguson stasera o Moro Pobega Ferguson, si chiede Luca. E Odgaard no? Non lo consideri? Vediamo. Alla fine forse Pobega Ferguson e Odgaard potrebbe essere il centrocampo più facile, potrebbe essere il centrocampo più facile da vedere stasera, per tanti motivi, in primis naturalmente il fatto che a Mondragon bisogna vedere quanto è effettivamente pronto, che Moro non ha i 90 minuti nelle gambe e che anche per provare a mettere un po' di pressione su Gaetano, playmaker davanti alla difesa dell'Atalanta, magari un Odgaard può tornare utile, vediamo stasera. Non ho capito se il messaggio di Henry sia riferito a Freuler o a un sostituto di Freuler, perché cosa aspettiamo a prendere, e qui ti è partito il correttore automatico, amico che scrivi, i vive Freuler, ci serve come il pane. Credo che tu ti riferisca al vice Freuler, anche perché Remo è andato all'Olympiakos, quindi è lì, quindi il sostituto di Freuler credo intenda, che nella testa di Tedesco, abbiamo sentito anche dalle sue parole, è la Zuzi, e resta è la Zuzi, dopodiché però un altro, tutto sommato, ma non con le stesse caratteristiche di Freuler, intendiamoci, ribadisco per come si è impostato il lavoro del Bologna, anche per quelle che sono le cose emerse durante questo precampionato e anche della gara con la Lazio, lì serve un uomo che dia un po' d'ordine, di qualità lì in mezzo. C'è un ascoltatore che faceva un nome che è bellissimo ma che non è assolutamente prendibile, Sonio Lucas Torreira, per me il giocatore perfetto che manca al Bologna, ecco, non lui, perché andare a prendere lui mi sembra abbastanza fuori portata, ma uno come lui, sono d'accordo, uno come lui ci può stare. E poi scusate, c'è un po' di messaggi su Zirze anche. Se Spalletti vuole l'armadio, gli prestiamo Dobby che ci riprendiamo Joshua. È la strategia di Mazza. Arrivi un po' tardi su questo. E poi scrive Francesco: prima o poi voi grandi estimatori e vedove di Joshua. No, io non sono vedova di nessuno, Francesco. Estimatore sì, ma vedova no. Quindi è un termine che non mi appartiene. Dovrete far pace con la realtà, cioè che Zirze era un normale giocatore saltato in modo esponenziale dal modulo Bologna e la nostra voglia di vedere fuori classe laddove in realtà così non era. Tu secondo me sottovaluti tantissimo il talento di Zirze, che fosse sicuramente un giocatore esaltato dal modo di giocare di Thiago Motta, questo non c'è dubbio, e che sia un giocatore che abbia e con tutta probabilità avrà bisogno per rendere di un sistema di gioco costruito anche un po' attorno a lui, su questo non c'è dubbio, quindi che abbia dei limiti, e sicuramente questi due anni allo United non l'hanno aiutato a migliorare queste situazioni o a limare questi suoi limiti, questo sicuro. Dopodiché francamente parlare di Zirze come un normale giocatore, con quello che ha fatto vedere, con quello che è capace di fare, e lo sappiamo che è capace di fare, ecco, mi pare onestamente, Francesco, da parte tua parecchio ingeneroso. Torniamo a un mitologico messaggio che porto sempre nel cuore, ma lo porto con affetto rispetto all'ascoltatore che lo scrisse, che in Serie D di giocatori come Zirze se ne trovano a bizzeffe, e torniamo a quel livello lì. Ora non va bene, cioè non va bene, essere vedova di un giocatore non è una cosa che mi appartiene, ma neanche sputargli addosso, soprattutto uno che a Bologna una traccia indelebile l'ha lasciata. Ecco,

0: metterei così. Poi che sia un giocatore che deve ancora far vedere tanto, che abbia perso due anni per colpa del suo agente che l'ha spedito lì in un contesto completamente disfunzionale, questo è fuori discussione. Dopodiché, tanto normale Zirkzee secondo me qua non era, non lo è stato nel senso buonissimo del termine. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
4: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
3: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
4: Info su csavic.it.
5: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva senza pensieri.
6: Emilia Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
8: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 11:21 minuti, ripartiamo con la nostra diretta, con i vostri messaggi sempre in primo piano al 366-402-4022. Nel prossimo blocco andiamo a sentire un po' di voci della MotoGP, dopo il Gran Premio di Aragon. Andiamo anche a parlare dell'Ital Volley femminile, che alle 16 sfida la Bulgaria per l'ottavo di finale del campionato europeo, e quindi appuntamento importante, cruciale evidentemente per le azzurre di Velasco. Prima però restiamo sui temi per lo più calcistici con i vostri messaggi, per esempio con Edoardo. Non toccatemi Joshua, sono troppo vedovo, scrive il nostro ascoltatore. Poi FB Zirkzee non è un 9 ma un 10, guarda, è un 9 e mezzo, per fare una citazione colta, no, di Agnelli su Baggio, è un 9 e mezzo. Ecco, esaltato appunto da un modulo che prevedeva lo svuotamento dell'area e l'inserimento costante di altri centrocampisti, Ferguson, Fabian per esempio, o anche Salemakers in misura ridotta, ma insomma comunque da quel tipo di assetto lì. Fabio, sono d'accordo, sul discorso primavera, ok, 2007-2008 se sono bravi bisogna buttarli nella mischia. Cubarsì ha 90 partite nel Barcellona ed è un 2007 e poi è Cubarsì, ecco, quello fa la differenza, quello aiuta, essere Cubarsì aiuta decisamente, però in generale non li lascerei fino a 20-21 anni in primavera, neanch'io onestamente, cioè se a 20-21 anni sei ancora in primavera non è un buonissimo segno per la tua carriera, non è un segnale definitivo, però non è il massimo, ecco. Ma quello è un problema legato al fatto che appunto in un caso unico no, perché sicuramente ci saranno altri Altri esempi, però, diciamo tra i campionati principali, tra i calci principali, che brutto. Non c'è un under 20. Tant'è vero che quando, quando le nostre squadre partecipano alla Youth League, molti dei ragazzi che giocano abitualmente in primavera non possono giocare perché la Youth League giustamente è un under 19. Capitò anche al Bologna l'anno della Champions, e questo è uno degli aspetti su cui si dovrebbe intervenire, ma evidentemente non si fa. Alessandro, mi allargo con ben due domande. La Peppa, vediamo. In realtà sono molto legate fra di loro, Secondo te non può essere Ferguson il giocatore davanti alla difesa? Con la Lazio veniva spesso dietro a prendere palla. E poi con Teat, è possibile che si passi a tre dietro, vista la poca qualità difensiva dei terzini e la continuità tattica con la Primavera che gioca a tre? Con la continuità tattica, Alessandro, ci interessa il giusto. E non è la prima squadra che si deve adattare alla Primavera, ma è la Primavera che semmai si deve adattare alla prima squadra. Ecco, questo è un altro aspetto che nel nostro calcio manca, non solo al Bologna, cioè vale anche per le seconde squadre di Inter, Atalanta, Juve e le Primavera, spesso giocano in modo diverso rispetto a quello che fa la prima squadra, e non parlo solo di modulo, parlo proprio di principi di gioco. E è chiaro che è difficile, con il tourbillon che c'è di allenatori, dare una continuità tecnica e tattica soprattutto alle varie under. Però sarebbe utile, tornerebbe comodo se si riuscisse a fare, chiusa parentesi, non solo per il Bologna, parlo proprio in generale, anche se mi rendo conto che spesso è una cosa complicata. In realtà le due domande, Alessandro, sono legate fra di loro. Perché? Perché con Teat e la permanenza di Casale ci sarebbe anche il numero di centrali per poter difendere a tre, ed è chiaro che, tra l'altro c'è anche un altro messaggio su questo, che adesso non riesco a recuperare, ma è un altro ascoltatore che scriveva la stessa cosa, cioè eccolo qua, recuperato al volo, messaggio di Claudio: ma con Teat non avrebbe senso passare a un 3-4-2-1 anche per caratteristiche degli esterni di difesa. È un modulo che si adatta, secondo me, perfettamente a tanti giocatori del Bologna, tranne uno, Orsolini, perché Orsolini, lo sappiamo, quel ruolo lì di trequartista che si allarga ma che si deve anche accentrare non è proprio nelle sue corde. Ma per il resto questa è una squadra, forse anche Cambiaghi potrebbe avere qualche difficoltà a interpretare il ruolo di trequartista in questo modulo, anche lui è abituato a giocare molto sull'esterno. Forse un po' più adattabile di Orsolini, forse, però per tanti altri elementi, penso per esempio appunto ai terzini, Zortea, Holm da una parte, Miranda, anche Alessandro dall'altra, non è male come idea, non è affatto male come idea, tenendo anche conto che una delle difficoltà che sono emerse, che è emersa in questo inizio di stagione, è proprio la capacità della fase difensiva del Bologna. Una difesa a tre magari potrebbe essere una soluzione intrigante, non necessariamente con Teat come braccetto, anche Teat come centrale potrebbe essere una soluzione, anche perché poi gli altri non è che abbiano questa grande personalità per giocare al mezzo. Potrebbe essere una soluzione, dopodiché però appunto un assetto così significa gioco forza, escludere Orsolini. Cambiaghi può fare il quarto a tutta fascia, suggerisce un ascoltatore, secondo me è un po' sprecato visto quello che poi ti dà in accelerazione e anche in progressione di potenza negli ultimi 25-30 metri, fargli fare tutta fascia è un po' uno spreco, però se ne può anche parlare. È chiaro che una difesa 3 e Orsolini non può non essere un 3-4-3, in cui però l'occupazione poi della zona centrale del campo richiederebbe ai due in mezzo un gran lavoro proprio notevole, e io non so se Ferguson in questo momento della sua carriera, così torniamo anche al messaggio dell'ascoltatore, sia in grado di garantirlo. Mi verrebbe in mente in questo momento come coppia ideale in un 3-4-3, così giusto per chiacchierare, Amondarain Pobega, per dinamismo, per capacità di occupare più zone di campo. Ferguson si abbassa naturalmente, tanto, se lo faceva anche l'anno scorso, e a un certo punto era uno dei problemi del Bologna di italiano, cioè che Ferguson si doveva abbassare, Freuler era impacciato, Odgaard era chissà dov'era, e si creava un buco enorme in mezzo che il Bologna non riusciva a colmare. Quindi lo può fare Ferguson, però anche qui in un contesto anche più protettivo possibile per lo scozzese. Però la difesa a tre, ragazzi, io non mi sento di escludere che a un certo punto Tedesco possa anche pensarci, non mi sento affatto di escluderlo. Poi vediamo come finisce il mercato, vediamo anche se dovesse arrivare un altro centrocampista. Il nome forte in questo momento accostato al Bologna è quello di Magassà del West Ham, che può giocare anche da difensore centrale in una difesa a tre, da proprio centrale, però fondamentalmente è un centrocampista prettamente difensivo, davanti alla difesa, sostanzialmente quel tipo di giocatore lì. Però ribadisco, questo Bologna prima o poi una difesa a tre potrebbe anche proporla. Elland, Teat ed Eggen, per esempio. Vediamo come si evolve. E soprattutto come si evolve la fase difensiva, perché potrebbe essere una soluzione per dare un po' più di copertura. Certo, poi bisognerebbe anche lavorare per far sì che la copertura dietro non significhi che poi in attacco non si vada mai. È tutta una questione di equilibri, ma ribadisco, non escludiamo a priori che Tedesco a un certo punto pensi anche alla difesa 3. Poi vediamo come la struttura, il resto della squadra. Fabio, dobbiamo aspettare che la squadra si adatti al gioco di Tedesco, anche la transizione Motta italiano non è stata immediata, verissimo, assolutamente Fabio. Ricordiamoci che il mercato non è ancora finito, anche in entrata Sartori non è l'ultimo arrivato in questo. Verissimo anche questo Fabio, dopodiché però manca sempre meno, quindi anche Sartori a un certo punto miracoli non le può fare, cioè proverà a prendere un centrocampista, questo lo possiamo dare per assodato, anche per l'infortunio di Alazzuzzi. E quindi un centrocampista si proverà a prendere con una formula di prestito, magari con diritto, qualcosa del genere, un po' come è stato con Teat. Vediamo chi arriva, vediamo chi può arrivare. Magassà è un giocatore interessante, se non altro perché darebbe grande stazza fisica lì in mezzo al campo. Non certamente una qualità eccelsa in fase di impostazione, darebbe molta sostanza fisica lì in mezzo, quello sicuramente. Scusate, ma Carson è in partenza senza avere nessun tipo di mercato, per il momento almeno, quindi per ora niente, ma certamente non fa parte del progetto tecnico. Ascoltatore, per carità divina, questa squadra giocando a tre sarebbe schiacciata dietro, una roba da guardarla con la flebo attaccata. Io non penso proprio, Yuri, sai? Non è automatico che con la difesa a tre, che la difesa a tre sia un modulo difensivo, o che la squadra sia schiacciata dietro. Non è affatto detto, anzi. Ribadisco, per le caratteristiche dei centrali, per le caratteristiche dei terzini, per le caratteristiche anche di un po' dei mediani, ma un 3-4-2-1 con Bernardeschi e Odgaard dietro una punta, ma io non lo vedo così campato in aria, e soprattutto non lo vedo così da barricata, assolutamente. Miranda, Holm, Miranda da una parte, Holm o Zortea meglio ancora dall'altra, perché meglio ancora per Zortea, nel senso, invece che fa il terzino fa il quinto, sembra molto più nelle sue corde. Non lo vedo affatto come una squadra difensiva, ma come un assetto che potrebbe, poi tutto da verificare sul campo naturalmente, dare un po' più di compattezza difensiva senza potenzialmente perdere poi di presenza in attacco. Voi vedete la difesa a tre come il male assoluto e come il difensivismo più esasperato. Invece non è così, anche perché poi quelle a cui voi pensate non sono difese a tre, sono difese a cinque. La difesa a cinque è una cosa da barricata, ma la difesa a tre, quindi con due esterni, diciamo, di gamba, due quinti di gamba, non è mica detto che sia da barricata, anzi, a volte da grappa magari barricata, ma quella è una battutaccia che volevo fare e che alla fine sono riuscito a fare, molto bene. Mauri, ma se siamo la società che ha incassato di più, sì, questo da vedere, per bene da vedere quanto ha incassato davvero in questa stagione, perché dobbiamo pensare a giocatori in prestito? Non è per polemica, solo per capire. Pensi a giocatori in prestito come tutte le squadre in questa fase, perché hai poche ore per imbastire una trattativa con trasferimento definitivo, e non è semplice, è più facile, non è che non si possa fare, ci mancherebbe, ma è più facile imbastire una trattativa nel poco tempo che hai da qui alla fine del mercato, un prestito con un diritto, con un obbligo, lo devi anche formulare bene da quel punto di vista, quindi è una trattativa più semplice da fare, che poi ovviamente al di là dell'aspetto economico ti permette anche di legarti meno a un determinato giocatore, quindi c'è anche quel tipo di vantaggio lì. E poi saluto volentieri Margherita, scrive: speriamo bene per stasera, ma anch'io sono convinta che Rò partirà dopo la partita di oggi, quindi domattina lo salutiamo. Ah, Margherita, vediamo, manca sempre meno, sicuramente domani ci togliamo, guardate il lato positivo, sicuramente domani ci togliamo il dente, se resta o non resta, se non resta vediamo chi arriva al suo posto, e se resta vediamo come resta, perché anche quello penso che farà la differenza. Rispetto al modulo, mi sa che Tedesco cambierà spesso, sicuramente non mi sembra uno granitico come italiano, mi aspetto di passare dai 3 ai 4 dietro diverse volte nel corso della stagione, e ci sta anche questo, Lippo, ci sta anche questo, non è sicuramente un integralista Tedesco, è un allenatore che ha mostrato nel corso della sua carriera anche di essere piuttosto così malleabile anche in base a quello che aveva a disposizione, quindi sì, Lippo, ci sta assolutamente. Iuri, mi dispiace per te che insisti, la difesa a 3 è il male assoluto, io mi chiedo tu che calcio abbia visto nel corso della tua vita per parlare della difesa a 3 come il male assoluto. E l'Atalanta di Gasperini mi sembra difendesse a 3, no? L'Inter, che è arrivata due volte in finale di Champions, difendeva a 3. Non è il male assoluto, non è affatto il male assoluto, sono squadre che hanno vinto con la difesa a 3, che hanno offerto un bel calcio con la difesa a 3, sono squadre che hanno offerto un calcio orribile con la difesa a 4, quindi non è quello, è come interpreti e che tipo di indicazioni dai alla tua squadra e come occupi lo spazio e cosa chiedi ai due braccetti. Ieri Lazio-Genoa, a un certo punto, che ho seguito per questioni fantacalcistiche di voti, a un certo punto De Rossi ha chiesto a uno dei suoi braccetti, che erano Marcandalli e Vasquez, ha chiesto a Marcandalli di attaccare lo spazio sotto 1-0. Attaccalo, vai sopra Zaccagni, attacca. Marcandalli l'ha fatto, ma poveretto, è Marcandalli, che doveva fare di più? E infatti non ha combinato nulla, gli hanno dato anche pochissimi palloni. Quindi dipende sia da come lo interpreti il ruolo, ma anche da chi hai a disposizione. Il povero Marcandalli più di tanto non poteva fare, né tantomeno poteva chiedere a Vasquez e dire: mi vai sulla fascia, vai avanti e dietro. Poveretto, già c'aveva il fiatone dopo mezz'ora. Quindi dipende da come interpreti il ruolo, da che indicazioni dai ai giocatori e ovviamente da che tipo di giocatori hai. Se uno dei tuoi braccetti a tre a sinistra è uno come Calafiori, a me non sembra proprio un male assoluto o un danno. Ecco, quindi non è il problema della difesa a 3 il male assoluto, è come la interpreti e che tipo di giocatori hai. Non sto dicendo nulla di clamoroso, ragazzi, cioè è la storia del calcio. Abbiamo visto club nel corso della storia difendere a 3, a 4, a 5, a 12, a 1, offrire calcio più o meno bello, più o meno vincente, indipendentemente dal modulo e da come venivano messi in campo i giocatori. Abbiamo visto squadre molto offensive giocare con una punta sola, essere molto produttive, e squadre con 4 attaccanti non segnare manco con le mani. Quindi non fissatevi sulle cose della difesa a 3 il male assoluto, per carità, non è così, ribadisco, dipende sempre da come viene fatta e da come viene interpretata. Pubblicità, torniamo tra poco.
10: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
11: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
10: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
12: Società da iscrivere?
13: Super Mega Trebo Club.
12: Avete le divise da gioco?
13: Certo, eccole.
12: E cosa volete giocare con quelle lì?
13: Ma che cos'è che hanno?
12: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
13: Ma sono nuove.
12: Ma volete giocare con quelle divise lì?
13: Sì, sì.
14: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
11: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
3: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
11: Info su csavic.it.
15: Con Locatop Gruppo Vempa ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
16: Vuoi una nuova macchina da giardino?
17: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
16: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
17: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
16: Manfredini, la certezza dei professionisti.
17: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Preferisco in lungo vedere Joshua Zirkzee a Black and White. Matteo, adesso vediamo, siamo in trattativa. Ora, so che lo United ha chiesto Dave Trebbi in prestito senza obbligo di riscatto, invece Gabri Platania lo vuole cedere e basta. Cioè, se lo volete pigliare, pigliatelo senza che poi c'è il rischio che torni indietro. Quindi vediamo, una trattativa un po' complicata tra lo United e Gabri Platania. Vediamo cosa succede, Vediamo, vi aggiorneremo al riguardo. Va bene, poi Franco Ciadaglione, comunque Joshua che rifiuta la viola, è un bel modo di cominciare la giornata. Non so se l'abbia rifiutata o se semplicemente non hanno trovato l'accordo tra Fiorentina e United, però chi se ne frega, l'importante è che sta lì, che non vada lì. Mettiamola così. Va bene, vi lascerò tra poco con Manfredi Campione e Mezzogiorno Rosso Blu, scatenarvi su tutti i messaggi, tutte le questioni legate al Bologna, alla partita di stasera e al mercato. Noi adesso andiamo ad aprire altre pagine in chiusura di questa puntata dell'ora d'Ario, come preannunciato, innanzitutto con la MotoGP, con il Gran Premio di Aragon, visto il dominio di Marc Marquez, che ha vinto sia il Gran Premio, sia la sprint che la gara lunga, recuperando quindi qualcosina in classifica e scavalcando Bezzecchi, che adesso è terzo, e con Jorge Martin, che mantiene il primato del mondiale, ma con meno punti di vantaggio, evidentemente, su Marc Marquez: 256 punti Martin, 237 Marc Marquez, 232 Bezzecchi. Una classifica che piano piano si sta anche un po' si sta un po' scalando: di Gian Antonio 208, Gura 203, quindi come è normale che sia, insomma, sta piano piano venendo fuori un duello più ristretto. Prossimo appuntamento 12-13 settembre a Misano, e sarà un gran premio cruciale per questo mondiale. Intanto sentiamo un po' di voci dei protagonisti, i microfoni di Sky, partiamo proprio da Marc Marquez.
19: Marc, complimentissimi. Ti volevo chiedere questo: tu hai ottenuto 37 punti come l'Ungheria e come la Germania, quindi il proposito di ottenere il massimo quando poi è stato rispettato. È stato più facile, più difficile di quello che immaginavi, tenuto conto della gara di oggi, e ti senti nella condizione di poter ripetere una prestazione del genere?
20: Vediamo, lo importante è che quelle piste che mi sento forte e come questa posso guidare come voglio io, dobbiamo provare di fare il massimo. È l'unico chance facendo così per lottare per il campionato, è quello che stiamo facendo. Quando mi sento forte farlo oggi, abbiamo fatto la stessa strategia alla curva 1, provare di essere primo, ma ho fatto un errore grande, ho fatto l'errore di dimenticare di bloccare il rear device, per quando fai il warm up lap al rettilineo di dietro lo attivi e dopo ti devi ricordare che devi disattivarlo. Non mi ho ricordato, per questo ho fatto la curva 2, 3, 4, 5 con il rear device basso. Adesso anche ho visto il replay e quello che ha perso di più è stato mio fratello Alex, più che io, perché è stato lì in mezzo di tutti.
21: Vera
22: Casini.
21: Sì, ciao Marc. Innanzitutto complimenti. Quando sei in questa forma sei veramente imbattibile. Grazie. Devo dire che hai fatto una gara perfetta e io ti volevo chiedere cosa ti aspetti, magari non me lo vorrai dire perché sei molto bravo a tenerle per te queste cose ed è anche giusto, però cosa ti aspetti dal tuo fisico da qui a fine stagione, nel senso, sei più preoccupato di trovare delle piste scomode, ostiche a Ducati, o sei più preoccupato di trovare delle piste ostiche alla tua condizione fisica di questo momento?
20: Sono più non preoccupato, più concentrato a gestirmi a me stesso. Tutto il resto, Ducati sta facendo un grandissimo lavoro, si è visto oggi che la moto funziona, è vero che l'Aprilia funziona anche, ma proviamo, io quello che ho nelle mie mani è gestirmi al massimo per provare di fare il 100% in tutte quelle piste, quelle che vanno meglio e quelle che vanno un po' peggio.
21: Ma come stai tu adesso? A che punto di forma da 1 a 100 ti trovi?
20: Ogni giorno provo di raggiungere il 100, non lo so dove sono, ogni giorno
22: non
20: cambia.
22: Non te lo dice il numero?
21: No, non me lo dice. No,
22: l'altro
21: non lo dice.
22: Giorno
21: stia provando, ma
22: però non è 100, perché se deve raggiungere 100 vuol dire che non è 100.
20: Sì, io Bolia ti faccio vedere durante questa prossima settimana dove sono.
22: Ah, va bene, dai, Bolia, rimaniamo con questa
20: non lo so,
22: promessa.
20: Devo pensarlo.
22: Invece Marc, com'è stato l'incontro ravvicinato con Bezzecchi? Lui ce l'ha descritto come una specie di molla.
20: È stato stranissimo, perché penso che è stato questa aerodinamica. Tutte le due moto si avvicinavano da sole. Io volevo andare a destra perché arrivava la curva, anche se vedi il replay in sesta marcia mi ha fatto wheelie, che è una cosa che non succede mai, ma dai, nessuno molava. Alla fine lui ha molato un po' di più perché era all'interno, ma è stato un momento d'adrenalina massima.
22: Divertente per noi.
21: Ultima domanda.
20: Per voi sì, per noi no.
21: Infatti quello l'ho detto anche io.
23: Io Marco, una domanda: siccome hai fatto, sì, hai fatto la giornata perfetta e che hai spiegato con i fatti, secondo me, io ho una domanda molto più stupida e superficiale. Cosa hai detto col microfono quando eri sotto la curva ai tuoi tifosi? Perché non era collegato alla regia internazionale e io avevo la curiosità di sapere cosa sta dicendo a tutta quella gente in quel momento così bello per te.
20: Sì, no, ho fatto un po' di scherzo e ho detto scusate per il primo giro, è stato per fare un po' di show, il resto è stata una gara un po' più non facile, ma perché mai è facile, ma un po' più stabile.
19: Senti Marco, prima di lasciarti andare ci fai, come hanno fatto gli altri due del podio, uno spot, un invito per tutti a Misano Adriatico?
20: Dai, andiamo a Misano, casa italiana, ma Marco italiano, così proviamo di, come l'anno scorso che abbiamo fatto vedere la tuta rosa, sarà molto più difficile questo anno, ma proviamo di godere questo GP di Misano.
0: Così dunque Marc Marquez. Andiamo a sentire anche Marco Bezzecchi, che ha chiuso il weekend che l'aveva visto protagonista conquistando la pole, e l'ha chiuso, dicevo, con due terzi posti che lo lasciano lì di fatto ancora in corsa per il titolo.
19: Grande soddisfazione, dicevano Vera e Pasini, giustamente, insomma, che tu oggi hai fatto un'impresa. Allora, quanto sei soddisfatto di questo doppio podio del weekend, e se è maggiore la soddisfazione oppure un po' il piccolo dispiacere, immaginiamo, di aver perso la seconda posizione del mondiale perché ti ha superato Marc Marquez?
2: Ma no, in realtà sono contento perché è stato un weekend fantastico. Alla fine sono arrivato qua dove l'anno scorso abbiamo faticato tantissimo e sapevo che sarebbe stata una pista un po' ostica, e invece ho lavorato da Dio insieme a tutti i miei ragazzi e siamo riusciti a essere sempre veloci. È vero che con il fresco nelle prove sono sempre andato un pelo meglio rispetto alle due gare con un po' più caldo, però sono molto contento, e due gare dove ho dato veramente tutto, sono riuscito a portare a casa il massimo e la pole position, e quindi direi un bel weekend e andiamo avanti così.
19: Vera
22: Pasini.
4: Sì, ciao Bez. Allora, proprio questo ti volevo chiedere. Effettivamente oggi andavi un po' meno del passo che ci avevi fatto vedere, specialmente ieri mattina. Dovuto al caldo o più dovuto al fatto che comunque anche tu fisicamente ancora non sei al 100%?
2: Ma guarda, sicuramente fisicamente sto un po' soffrendo, però ti dico, cioè, non penso che sia questa la causa primaria, ecco. Secondo me è stato un po' di più che nel pomeriggio sono stato leggermente più lento, sia ieri che oggi, quindi dobbiamo cercare di lavorare meglio per capire bene cosa è successo e cercare la prossima volta di riuscire a mantenere lo stesso passo che abbiamo fatto anche nelle prove.
4: No, però grande, hai fatto veramente un gran weekend, bravissimo Beth. bravo,
5: grazie. Bravissimo, premesso che sono felicissimo di sentirti felice Marco, perché hai veramente fatto il meglio che potevi fare. Avevo una curiosità più nello specifico, ti ho sentito parlare dei disturbi aerodinamici là nel punto in cui ti sei trovato vicino a Marquez sul lato sinistro della pista. Si fanno sentire così tanto? E poi chiedo, è anche un po' perché eri chiuso là che a Costa, diciamo, che comunque ha fatto una gran staccata, è riuscito ad entrare anche lui?
2: Sì, diciamo che quando mi sono trovato di fianco a Mark era come se facessimo tipo una molla, io volevo allontanarmi e venivo tirato dentro e poi mi, tipo una specie di, presente quando con i roller fai così con le gambe?
5: Sì, certo.
2: Tipo così facevo.
22: Come sì, certo.
5: No, lo so, c'ha ragione, c'è la gente che va avanti e indietro.
19: Sì, perché Guido è un famosissimo esponente di roller.
13: La fisarmonica, dai.
2: Boh, non so come spiegarlo, comunque mi avvicinavo, allontanavo senza proprio volere del tutto, ecco. E poi dopo purtroppo mi sono trovato troppo sulla sinistra e non sono riuscito a staccare come avrei voluto, e a Costa mi ha fregato lì. Però onestamente ti dico la verità, penso che anche Pedro oggi fosse leggermente più veloce di me e giro dopo giro comunque lo vedevo pian piano andare via, quindi mi sarebbe piaciuto battagliare di più, questo è chiaro, magari rendergliela un po' più dura, ma credo che avrebbe comunque avuto la meglio oggi lui.
5: Grazie Marco.
22: Bez, ti lasciamo andare, però ti voglio ricordare che la prossima gara è Misano, come ci arrivi? Cosa ti aspetti?
5: Perché gliel'hanno detto già.
2: Però vorrei che se lo scrivesse
22: bene sul block notice.
2: Ah, non c'è bisogno, perché Boss me lo ricorda, mi ha riempito di robe da fare. Però sono contentissimo e sarà un bel weekend e vi aspetto numerosi, ci vediamo a casa.
0: Così dunque Bezzecchi al microfono dei colleghi di Sky. Chiudiamo con le parole del leader del mondiale Jorge Martin.
8: Ciao, come va?
19: Noi bene, tu penso anche abbastanza bene, perché hai fatto il massimo che potevi questo weekend, due quinti posti, hai portato a casa dei punti, anche se il campionato sta prendendo una fisionomia un po' diversa. Sei soddisfatto?
23: Sì, alla fine il mio obiettivo è sempre costruire, crescere. Penso che questo weekend, da come abbiamo iniziato a come abbiamo finito, abbiamo fatto un percorso buono. È peccato che non abbiamo trovato più velocità, è un peccato, ma dai, ero più vicino, penso, di quelli davanti che ero venerdì, allora abbiamo fatto un bel lavoro.
19: Cristiano?
1: Cristiano Migliorato.
7: Sì, intanto ciao Jorge e
23: ciao.
7: Mi fa piacere vederti ancora comunque in testa alla classifica, nonostante tutto. Io ritorno un attimino a giovedì, in conferenza stampa hai detto che c'era molto lavoro da fare perché fate un po' alti e bassi. Di questo molto lavoro da fare, qualcosa è uscito da Aragon in prospettiva su Misano o non è cambiato molto?
23: Per me la moto è una moto che funziona molto bene, ma ci sono delle piste dove soffriamo. Abbiamo provato a stare calmi, diciamo, col setup e abbiamo modificato veramente poco, ma forse era una pista da modificare un po' di più. Comunque penso che dobbiamo un po' tirare fuori questo weekend, tornare a Misano con la moto che andava bene a Silverstone, perché è una pista dove c'è grip, una pista dove penso la nostra moto può andare molto meglio, almeno per me. Allora sono contento più che questa gara, di le 14 gare che abbiamo fatto e tutta l'informazione che abbiamo per andare forte a Misano.
1: Federico Olivetti.
8: Jorge, bravissimo, complimenti per la gara. Tu sei partito molto bene al via, ma a metà del primo giro hai subito un sorpasso da parte di Marc Márquez che in qualche modo ti ha tolto il ritmo, spezzato il ritmo. Ecco, senza quelle due o tre posizioni che hai perso, la tua gara sarebbe potuta finire con una posizione migliore, magari sul podio o no?
23: No, non penso. Forse il quarto era quello che potevo fare di più, il massimo. È stato un punto verso metà gara, fine gara, che stavo prendendo Alex. Ho pensato a prendere il rischio per fare un punto di più, ma poi ho avuto due momenti di quasi caduta, allora ho deciso di stare quinto, ma forse il quarto era il migliore risultato possibile, ma dai, ho fatto questo, è importante che piano piano mi sentivo meglio e va, poco da dire.
1: Senti, saranno le prossime piste, a cominciare da Misano, o le condizioni dei tuoi avversari più vicini, cioè Marc e Marco Bezzecchi, a farti dire chi è il più temibile tra i due per il mondiale? Chi temi di più?
23: Per me, temere non temo niente, mi concentro su di me, penso che queste gare che arrivano sono molto buone per me e adesso siamo in testa e dobbiamo continuare a lavorare per tenerlo fino alla fine.
1: Vai.
19: Va bene, prima di lasciarti andare abbiamo chiesto a tutti i piloti di fare una sorta di invito, di spot per venire tutti a Misano Adriatico, se puoi farcelo anche tu per piacere.
23: Ragazzi, ci vediamo a Misano, non vedo l'ora di correre lì, quasi la seconda mia casa, allora ci vediamo a Misano.
0: Così dunque Jorge Martina, anche lui lavora appuntamento a Misano 12 e 13 settembre, Gran Premio sia sprint che gara lunga, che chiaramente rappresenta, come abbiamo detto, un passaggio importante per il proseguo del motomondiale. Noi invece siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora d'Ario, che torna ovviamente domani alle 8:30, tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu. Buona giornata a tutti, ciao.
10: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it. Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
24: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare profondità, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 11:57.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
13: Imagine there's no heaven.
14: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
13: Imagine all the people.
15: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
17: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso Blu, con Manfredi Campione.
18: Buongiorno a tutti, Mezzogiorno Rosso Blu e buon lunedì, sono le 12.02, i vostri messaggi al 366-402-4022, vi ricordo anche la diretta su YouTube, ovviamente contemporaneamente sul canale 93 del Digitale Terrestre, poi in DAB, FM, eccetera, eccetera, eccetera. Buongiorno Peppe Anaclerio.
19: Ciao Manfred, buongiorno a tutti, ciao.
18: Oh, ci siamo, seconda di campionato, Bologna-Atalanta, si parla di tutto tranne che di Bologna-Atalanta. Parliamo di Bologna-Atalanta, per favore. Che giornata è per il Bologna? Vista la partita di lunedì scorso, dove ci sono state ombre, poche luci dal punto di vista del gioco, la partita in sé non ha raccontato poi anche una partita abbastanza sfigata durante la settimana, non abbiamo mai parlato, ma non importa. C'è bisogno di fare un passo in avanti, no? Ieri ha parlato anche Tedesco, dopo lo farò ascoltare, non so se l'hai sentito, lui dice che qualcosa di buono l'ha visto nella partita con la Lazio, che l'intensità ancora non può essere quella delle migliori, però che Bologna deve aumentare, va ad affrontare un Atalanta che però già tre partite ufficiali le ha giocate, che ha passato il turno e si è qualificato di fatto per la Conference e che inevitabilmente è un po' più avanti, proprio avendo dovuto fare i preliminari.
19: Guarda, questo è un periodo dove appunto, hai detto bene te, iniziale, il discorso iniziale che hai fatto, si parla di tutto tranne che della partita, quindi per l'allenatore, per i giocatori, arrivare alle gare belli, compatti e concentrati non è facile, però questo vale poi per tutti, quindi sarà una gara difficile ovviamente, ma lo sarà anche per loro, perché Bologna ovviamente al di là del risultato negativo, perché quando si perde è sempre una brutta cosa, poi se uno è lucido da vedere la partita, Bologna ha fatto una buona gara, meritava almeno di pareggiarla. Speriamo ovviamente stasera di magari portare a casa punti, perché dopo, che non è una cosa in questo periodo che poi determina la classifica alla fine, però serve proprio perché ha iniziato un percorso nuovo e sappiamo bene come funziona il calcio, che insomma con i punti aiutano anche i ragazzi a lavorare meglio, a crederci di più. Esatto. Magari ci sono meno polemiche attorno alla squadra, però ovviamente la prestazione, cioè contro la Lazio Bologna non ha fatto una brutta gara, proprio basta guardare poi le statistiche, quindi io spero che continui su quella direzione lì, ovviamente sperando che cambi il risultato e soprattutto speriamo che arrivi in fretta domani, no? Finisce il mercato, perché dopo da lì chi c'è, dopo non ci sono più voci e quindi è più semplice lavorare e concentrarsi sull'obiettivo vero, che sono le partite.
18: Senti, questo inizio di campionato, al di là chi dice il campo ha già parlato e via dicendo, insomma vedi tante squadre avanti e tante squadre indietro, Roma e Como sembrano quelle che hanno approcciato meglio, che sono più pronte in questo avvio di campionato, c'è poco da dire, si potrebbe mettere anche l'Inter che ieri poteva far 18 gol e poi alla fine se la cava con un 1-0, ma dimostra di essere di una superiorità pazzesca rispetto al Cagliari di ora. Tutte le altre sono abbastanza indietro. Il Bologna, insieme forse alla Fiorentina, sono quelle apparse ancora più indietro. È cambiato tanto da una parte, cioè della Fiorentina non parliamo, ma del Bologna alla fine è cambiato molto di più di quello che pensavamo, almeno per quello che si è visto durante la prestagione, ma soprattutto nella partita con la Lazio. Insomma, il gioco è completamente diverso, si ritorna un po' all'antico, se possiamo parlare così, del Thiago Motta, però insomma Tedesco è un allenatore che gioca più o meno così, con i suoi principi ovviamente diversi. È più difficile passare da una pressione alta, da un'aggressione a una verticalità, difesa uomo, a un calcio ragionato, pensato, a movimenti, a un calcio codificato.
19: Ma sai, hai detto, cioè, le squadre appunto non a caso che sono partite forti, sono squadre hanno cambiato allenatore, che hanno messo dentro giocatori a quelli che avevano già, quindi è normale che se tu sei, sai già quale strada devi fare, parti avvantaggiato. Adesso sia noi ma anche l'Atalanta con Sarri, anche se ha fatto dei risultati, però lo dice poi lui stesso che pensano troppo, sono lenti perché devono pensare cosa il nuovo allenatore gli chiede, quindi tutte cose normali. Poi chiaro, da ci sono tipologie di calcio, di pensieri di allenatori che magari sono più semplici da filare e altri, ma noi stiamo percorrendo quello che abbiamo percorso con Motta, perché io ho visto tanto di, cioè io non sono così d'accordo, cioè noi con la Lazio abbiamo fatto una buona gara, ragazzi, io pensavo peggio considerato l'inizio, la prima gara contro una squadra secondo me buona, che infatti dimostra che poi ha vinto anche contro il Genoa. Cioè, ovviamente se tu parti da un presupposto che la Lazio è così scarsa che devi vincere facile, crolla tutto, ma così non è. Bologna ha fatto una buona gara e secondo me il percorso da fare per me è molto simile a quello che abbiamo fatto quando arrivò Thiago Motta, che ricordo ovviamente non fu inizialmente scintillante, dopo quattro partite c'era già gente che le voleva mandare via, giocatori che ci capivano poco, a Torino con la Juventus prendiamo tre gol insomma polemiche feroci, e poi sappiamo come è andata a finire, quindi è un film già visto, bisogna, la speranza è quella, non lo so se poi andrà a finire così, me lo auguro ovviamente, però mi sembra che l'allenatore abbia le idee chiare anche nelle scelte, in quello che fa i giocatori. Il problema secondo me è che Ro e Bernardeschi, per due motivi diversi, quello è il problema, stanno rompendo le scatole, quindi quello blocca una crescita magari più veloce, perché se un giocatore ti dice, Bernardeschi, due giorni prima, guarda mister, sai che io lì non ci voglio giocare, non è che lo fa giocare in porta o centrale, lo fa giocare a centrocampista di sinistra, che lo può fare benissimo, dopo tutta l'estate c'hai lavorato, mette in difficoltà l'allenatore e Bologna stesso. Ro che dice imparerò la canzone di Lucio Dalla, voglio stare a Bologna, poi dopo arriva l'Atalanta, Bologna tiene botta e lui vuole andare via, vede, non l'ha neanche convocato per stasera, quindi ecco, quelli sono i problemi che rallentano il percorso di crescita che non devono esistere secondo me.
18: Ti dà fastidio che non ci sia comunque almeno tre disponibili di stasera? Cioè l'Atalanta alla fine, ma vuoi o non vuoi, il suo vantaggio l'ha ottenuto, Ro non convocato.
19: Ma guarda, io ho appena spiegato cosa mi dà fastidio, perché all'interno di una squadra dovrebbe prevalere la squadra, e lì secondo me la società dovrebbe, ma magari l'ha fatto, l'allenatore l'ha fatto mettendoli, cioè, tanto non convocando Ro, si è preso la responsabilità, perché poi è l'allenatore che fa le convocazioni, e per me fa bene, intanto la prima partita di campionato, perché deve andare oltre il valore del giocatore. È chiaro che se Ro e Bernardeschi sono a Bologna e giocano dall'inizio è la cosa migliore, però poi ci sono degli equilibri che una squadra e un allenatore ha il dovere di mantenere. Quindi non è questione, non è che io non sono fra quelli che pensa che se Ro non gioca o se Ro va via il Bologna non è più una squadra di calcio, no, perché abbiamo fatto senza Ro tante volte, potremmo rifare anche senza Bernardeschi, è che secondo me i giocatori, io lo sono stato, quindi ne ho fatte di cavolate, tante, sì, no, ma lo dico per proprio esperienza, non sono mica un santo, che delle volte, siccome ognuno prova e pensa al proprio io, ai propri interessi, si dimenticano invece in un contesto di squadra dove invece in questo momento dovrebbe prevalere sempre, ma soprattutto in un percorso nuovo, come un attore nuovo, prevalere la squadra. E secondo me Ro e Bernardeschi, per motivi diversi, questo non l'hanno fatto, quindi, ma non perché se non giocano loro, Bologna ha giocatori forti, è che dopo sai, si creano malumori, l'allenatore è costretto a fare certe scelte, non le vorrebbe fare ma le deve fare, perché poi un gruppo se no non ti segue più. Però mi sembra questa la garanzia nostra, una società bella chiara, sa bene quello che deve fare e vuole fare, non molla se non alle proprie condizioni, è un attore idem, quella secondo me è la garanzia del Bologna. Poi dopo speriamo che arrivi in fretta, come dicevo, domani, così dopo chi rimarrà qua spero e credo che si metterà in riga con i nostri pensieri.
18: Senti Pepe, durante il mercato succede questo, un primo confronto con Tedesco tra area tecnica e staff tecnico c'è stato sul difensore, no? Per l'area tecnica, l'ho detto tante volte quest'estate, l'idea era di costruire il reparto difensivo attorno alle figure di Eggen, che poteva essere il giocatore di esperienza, e di Elland, convinti che un ragazzo giovane, magari mancino, da mettere dietro a a Eggen con caratteristiche diverse. Il tedesco non era d'accordo, probabilmente è stato il primo punto su cui lui ha puntato i piedi, e Bologna cambia rotta, cioè la dirigenza trova Arthur Theat. Che tipo di difensore è, come te lo ricordi, è quello giusto?
19: Guarda, intanto secondo me è una gran presa, perché nel pieno della sua maturità ha fatto tanta esperienza, già quando arrivò da noi a me lasciava una grande personalità, forse delle volte anche troppa, perché comunque, però preferisco, ricordo quando ha cambiato che è venuto su lì in tribuna da noi perché si era arrabbiato a fine primo tempo, quindi ha delle volte esagera, però ci vogliono giocatori così, una squadra come la nostra secondo me è troppo brava. Detto questo, non è che il Bologna, cioè, Bologna ha delle idee, ha dei giocatori a disposizione, perché ne ha tanti e bravi, pensa che Elland e Eggen siano una coppia affidabile, poi però il mercato, come in questo caso, ti dà delle soluzioni.

0: importa a me, importa a noi, deve importare al tifoso, secondo me, che hai preso il giocatore proprio funzionale con caratteristiche che non hai. Cioè, i giocatori che hai sono bravi, ma sono tutti un pelino macchinosi, a parte Eggen che magari è rapido nel breve, poi fa fatica nel lungo. Teate invece ha quelle caratteristiche di impostare che gli altri non hanno. Quindi io sinceramente, complimenti, perché hanno riportato qua un giocatore che conosce l'ambiente, conosce l'ambiente, cioè, pronto, cioè, non deve, infatti cosa ha detto il tedesco? Teate può giocare stasera, cioè. Ma sono allenatori, dico. Ci credi? No, ma anche secondo me deve farlo, poi non so se stasera, ma però sicuramente è un titolare, un giocatore che almeno per quello che ricordo, per quello che vedo negli altri, che sono buoni giocatori, per me Teate è semplicemente più bravo, poi dopo di solito giocano quelli più bravi.
1: E lo stesso esempio, ma al contrario, va su Lasusi, cioè per il Bologna era già pronto ad uscire in questo caso, e per un altro prestito, per rimetterlo in moto. Tedesco lo blocca e dice no, lo continuiamo a provare fino ad arrivare al punto, rimaniamo qua, fino ad arrivare al punto che gioca la prima, aveva giocato anche dal primo minuto la partita contro il Brighton, complice anche un Moro sicuramente indietro. Però ieri, dopo lo stop per un mese di Lasusi, Tedesco dice per me è nell'11. Ti sorprende? Io rimango ancora un po' spiazzato e sono felicissimo, da un punto di vista emotivo, quello che vuoi, cioè il ragazzo che torna, che ha avuto un brutto anno ma ha trovato un allenatore che crede in lui, è segno comunque che alla fine il Bologna è stato un cantiere molto aperto quest'estate e che piano piano stanno cercando di venirsi incontro e di conoscersi. Hanno avuto anche qualche problemino, cioè ci metti insieme e il difensore centrale che per lo staff era necessario, mentre prima nelle idee generali no, e Lasusi che invece doveva essere sostituito con qualcuno, oppure o comunque non essere lui sostituto di Freuler, per dire un nome, Bernardeschi che doveva essere il giocatore di qualità nel centrocampo e alla fine non lo sarà, almeno per adesso, Rowe che doveva essere il giocatore che ti dava quello sbuzzo in più che alla fine se ne vuole andare. Beh, insomma, hanno avuto un bel casino quest'estate da sistemare.
0: Ma Manfred, guarda che a differenza di tanti che pensano che il calcio professionistico sia il fantacalcio, è un'altra cosa, cioè, si parlano l'allenatore con i dirigenti, si confrontano, le squadre si fanno in questa maniera qua, magari all'inizio possono anche nascere discussioni come è giusto che sia, perché la società magari vuole valorizzare i giocatori che ha preso, che ha pagato, e quindi parti, fanno le partite anche competitive, non con le squadre di paese, per vedere tutto quello che poi può servire. Quindi siccome sia Tedesco che Bologna vogliono che Bologna vada bene, sono tutti sulla stessa barca, poi magari si arriva a un certo momento e magari anche le decisioni o le considerazioni iniziali erano in una direzione, poi cambiano, perché comunque hanno tutti e due l'obiettivo di portare il Bologna a vincere le partite, di arrivare più in alto possibile, quindi è Lasusi, è l'allenatore, arriva nuovo, stravede per un giocatore, quindi è lui l'allenatore, si prende le responsabilità, quindi per lui è Lasusi un titolare. Poi se lo chiedi a me, secondo me Lasusi, se nel nostro reparto di centrocampo sono in 5, lui è l'alternativa, entra, per me il suo valore al momento è quello nella rosa del Bologna. Poi se però l'allenatore vede tutti i giorni il ragazzo e secondo il suo credo calcistico le sue caratteristiche sono funzionali, ragazzi, lui è pagato per quello e poi si prende le sue responsabilità. Cioè, non è importante che io e te o quelli che sono fuori dal contesto ci piaccia o meno. L'allenatore è giusto, è pagato e mi sembra che Tedesco lo faccia anche con le decisioni che sta prendendo, proprio più anche belle toste, quello che è il suo pensiero. Poi se sbaglia lo dirà il campo, ma fare dei processi, e ho fatto l'esempio di Motta prima, potrei anche farti il suo italiano, ma Motta è molto più vicino come calcio, come problematiche iniziali che ha avuto per insegnare quel calcio lì, perché ci vuole tecnica, smarcamento, è più complicato, te lo dicevano anche gli allenatori, cioè italiano verticalizza più velocemente, palla sugli esterni, sovrapposizioni, e poi dopo è già fatto, ecco. Quindi per quello che pigliava 4-5 esterni puntava molto su quello, adesso qui è il contrario, quindi esterni in

0: teoria potrebbero anche non servirti, o meglio, con caratteristiche diverse che non stanno sulla riga ma si accentrano. E quindi ecco che magari Ro, che è fortissimo a fare quello, l'abbiamo visto quando è entrato, non è magari il suo pane, però hai preso l'allenatore, ci credi, visto che quando è arrivato erano tutti strafelici di questo mister. Adesso, dopo una partita, penso che ci sia tutto da cambiare. Ecco, ci vuole un po', come sempre, di equilibrio, ma sappiamo che è difficile trovarlo non solo a Bologna ma nel calcio in generale.
1: Lo so, Pepe. Allora ti seguiremo stasera Solo Calcio, ovviamente sul canale 10, no? TV Rete 7, con Sabrina e tutti i tuoi compagni di avventura, e io ti guarderò.
0: Siamo lì, belli compatti, spero.
1: Grazie mille, Pepe, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Bocca al lupo per stasera, ciao. Noi andiamo un attimo in pausa e torniamo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sportivamente classica, siamo rientrati. Allora, con calma, vi farei sentire le parole di Tedesco, perché Dario ve le aveva fatte sentire, mi sembra, stamattina attorno alle 9:30, quindi siamo ancora maturi, perché comunque, dai, è una conferenza, la seconda, che però ci toglie un po' di questioni, anzi, ce ne apre, perché poi se ne è scritto stamattina, ha parlato ieri sera un po' a vanvera, nei social dico, non nei giornali stamattina. E quindi ripartiamo da Tedesco, così dopo l'analizziamo.
7: Buongiorno mister, buongiorno. Allora, in apertura chiedo che cosa lascia Bologna a Lazio, o meglio, che cosa ha lasciato per il lavoro e l'organizzazione del lavoro settimanale. E non mi interessa sapere se giocherà in una certa maniera o un'altra, ma capire che tipo di considerazioni, dopo l'infortunio di Ela, dopo il fatto che forse in mezzo al campo si aspettava qualcosa di differente, e dopo il fatto, come ci ha detto lei, nel post gara, che Bernardeschi preferisce, forse si trova meglio, giocare in un'altra posizione. Sono tutte situazioni su cui ha lavorato in settimana e che porteranno qualcosa di diverso o di simile per la gara contro l'Atalanta? Grazie.
8: La partita in casa con la Lazio sicuramente ha lasciato zero punti, perché ci aspettavamo tutti un qualcosina in più. Prima partita del campionato in casa, volevamo più intensità, e abbiamo parlato di questo, però la settimana non cambia, ci alleniamo sempre bene, perché questo significherebbe se vinciamo le partite magari caliamo un po', invece no, l'atteggiamento è sempre quello. Ci siamo allenati benissimo anche questa settimana, ma era la stessa intensità, mentalità della settimana scorsa prima della Lazio. ed è giusto che sia così. Siamo all'inizio, siamo in fase di crescita, e la partita con la Lazio sicuramente aiuterà a crescere, perché abbiamo sicuramente tutti analizzato la partita sul dettaglio, abbiamo parlato tanto con la squadra, con i singoli giocatori, e andiamo avanti.
7: In mezzo al campo, forse quelle considerazioni che ci diceva di Bernardeschi, che aveva provato mezz'ora.
8: Ragazzi, la situazione è chiara, è inutile girare, perché altrimenti parliamo un anno intero della situazione di Bernardeschi. Per noi ha tutte le qualità di giocare in mezzo al campo, e anche secondo lui, però sappiamo che si sente un po' meglio fuori dal centro. Però si allena bene, è un giocatore forte, però anche Orsolini è un giocatore forte, Riccardo è un giocatore forte. Abbiamo il lusso di avere due giocatori forti lì, e vediamo da settimana in settimana, decide il campo, decide l'allenamento, cosa fare, chi far giocare.
7: Grazie.
8: Però significa che anche i giocatori che subentrano, e penso che questa cosa si sia vista anche contro la Lazio, che la partita può cambiare, cioè chi entra al 60esimo o al 70esimo può dare quella scintilla per far bene contro la Lazio. Secondo me lì abbiamo preso gol 2 secondi prima dei cambi, purtroppo, perché lo stadio si stava scaldando ancora di più, però poi abbiamo fatto non bene ma benissimo.
9: Beh, direi che Teate è anche una specie di traduttore in tempo reale del tuo modo di far giocare la squadra dietro, in questo senso, cioè sa esattamente cosa tu puoi chiedere alla difesa. La logica dice che domani, posto che non mi dici le scelte, non dovrebbe partire dall'inizio, perché è appena arrivato. Non lo so.
8: Ma non lo so, lui ha fatto tutta la preparazione. Vediamo domani, abbiamo un problema di lusso adesso lì, è giusto che sia così. I ragazzi che sono qui hanno fatto bene, anche Artur lì a Francoforte ha fatto tutta la preparazione, ieri è arrivato, ha fatto le visite mediche, oggi si è allenato con la squadra, potrebbe iniziare, ancora non ho deciso.
10: Ciao, quanto sei contento, ma soprattutto quanto ti è utile per l'arrivo di Teat e Rowe? Come sta vivendo tutto sto trambusto? Cioè, è sempre sul pezzo o un po' meno?
8: Allora, Johnny l'ho visto poco sereno gli ultimi giorni, poco sereno, e dunque abbiamo deciso di lasciarlo a casa per questa partita, non sarà disponibile. Artur è importante che lui sia qui, non è solo un mio conoscente, ma un conoscente di tutta Bologna. Lui conosce il Bologna conosce lui, è un giocatore che sicuramente negli ultimi anni è cresciuto ancora di più e ci darà una grande mano. L'ho visto motivato, l'ho sentito molto motivato, e lui è felice di essere qui e noi siamo felici che lui ci darà una mano.
11: Settimana scorsa parlavi che mancava qualcosina, il centrale è arrivato, ma manca ancora qualcosina secondo te a questa squadra? A maggior ragione poi a seconda di come si svilupperà la questione con Raul.
8: Ma manca la fine del mercato a questa squadra, manca la fine del mercato un po' a tutte le squadre, perché dopo poi abbiamo più chiarezza e meno punti interrogativi, magari più punti esclamativi. Però sì, sicuramente l'infortunio di Ela pesa tanto, perché era uno, come le dicevo le scorse settimane, era uno dei vincitori di questa preparazione, ha fatto benissimo le ultime 6-7 settimane, era un punto fisso dei primi 11 per me, fa un po' male.
12: Mi affronterete l'Atalanta, che poi è tra l'altro anche fresca di qualificazione in Europa. Che cosa ti aspetti, come hai preparato la partita nell'affrontare comunque una squadra forte?
8: Ma mi aspetto una squadra forte, sì, con dei giocatori che sono bravi a fare quello che stanno facendo. Loro hanno un sistema fisso, normalmente non deve cambiare il sistema, non dovrebbe cambiare il sistema, giocano nel loro 4-3-3, sono bravi in questo, ecco. In tutto quello che fanno hanno dei punti di forza. Sai, io ho l'idea di creare una DNA, no? Il Bologna già ce l'ha, questa squadra ha una DNA, magari la spostiamo un po', magari la cambiamo un po', ma bisogna sempre avere una DNA e non mi va di cambiare la DNA al di là del sistema. Il sistema non è importante, il sistema poi lo decidono i giocatori che sono in campo, perché il mio lavoro è di trovare la miglior soluzione per il singolo giocatore, devono giocare nel loro miglior ruolo.
13: E poi come sta Dobbik?
8: Artem sta un po' meglio, lo vedo in crescita, un po' simile a Nicola Moro. Anche lui è venuto magari da un periodo dove non giocava moltissimo, ha fatto un amichevole con la Roma di 45 minuti, ha fatto 3 settimane di preparazione lì. E un lavoro continuo, deve continuare a lavorare, deve continuare a crescere, però sicuramente se la scorsa settimana bastavano magari 20-30 minuti, adesso speriamo ne possa giocare qualche minutino in più.
13: Grazie
8: a lei.
14: Buongiorno mister.
8: Buongiorno.
14: Volevo chiederle come vede il suo Bologna tra 8 mesi, magari nel futuro, come vuole improntarlo, diciamo.
8: Ma innanzitutto pensiamo a domani. 8 mesi nel calcio sono tanti, sono molto lunghi. 8 mesi, sono quasi 3 anni di vita. No, pensiamo a domani, speriamo di far già un po' meglio. Non è che la partita con la Lazio sia stata male, di questo ne abbiamo già parlato, perché se poi rivedo la partita il giorno dopo, ci sono tante cose che abbiamo fatto bene, qualcosina che abbiamo fatto meno bene, e poi bisogna lavorare su questo, ecco, e l'importante è questo.
15: Buongiorno mister, le chiedo... Come sta la squadra dal punto di vista fisico? Nel senso che prima della Lazio avevamo parlato di una squadra che stava ritrovando un po' di freschezza e domani affronterà tra l'altro una squadra che giovedì ha avuto un impegno, quindi è anche anomalo all'inizio stagione, nel senso che le coppe devono ancora iniziare, ma chi ha fatto il playoff ovviamente si è ritrovato per la prima volta all'infrasettimanale. Quindi come sta la squadra a livello di recupero di freschezza rispetto ai carichi dell'estate?
8: Bene, molto bene. Ho visto tanta energia, tanta freschezza. Speriamo anche domani.
16: Massimo?
9: Allora, il senno di poi nel calcio e nella vita non funziona, no? Però le scelte sugli attaccanti sono state ponderate, sui centravanti. Però ecco, cosa hai pensato ieri quando hai visto magari Raimondo segnare quella doppietta e quando hai visto anche Dallinga fare doppietta? Ripeto, non ti sto chiedendo rimpianti, perché le scelte sono state ponderate. Tu oltretutto avevi parlato bene di Raimondo, lo conoscevi, lo seguivi molto. Semplicemente così, una battuta.
8: Ma innanzitutto cosa ho pensato? Che sono contento per i ragazzi, infatti a Thais gli ho mandato già un messaggio, magari... manderò un altro anche in direzione Frosinone. No, è stata una scelta di tutti noi, ma soprattutto anche dei giocatori stessi, perché sai, bisogna essere onesti, precisi, anche dritti nel comunicare le idee. Poi c'è anche il fatto che il giocatore può starci o meno, di fare il secondo, il terzo attaccante, e perciò è giusto che poi vengano prese delle scelte che mi piacciono o meno, non importa tanto, però noi siamo contenti che i ragazzi hanno iniziato così, e speriamo di vederli continuare così.
1: Ecco le parole di Tedesco allora in conferenza di ieri, e adesso analizziamo un po' passo per passo, perché secondo me sul mercato ci sono due punti che passano attraverso la conferenza: il centrocampo e Rowe, ovviamente. Allora, e da dove partiamo? Partiamo da Rowe, non convocato. Ora, la non convocazione di Rowe, vedetela come vi pare, fate ciò che vi pare. Ci ho detto, un ragazzo che fondamentalmente tutta la prestagione, le partite, le amichevoli, è partito dalla panchina, la prima con la Lazio, parte dalla panchina, lo convochi e parte dalla panchina anche a Bergamo. Non vedo la differenza, semplicemente non metterà il piede in campo. Io non ho mai visto un ladro andare ad avvisare prima di entrare in casa di uno, no? Quindi tutto questo nesso del giocatore già venduto, francamente non lo riesco a trovare. Ho detto, però il discorso è sempre stato chiaro: almeno nell'approccio che abbiamo cercato di dare e che si è sempre dato. Penso ci fosse stato prima un sondaggio della Roma, morbido, tenero, che ancora, attenzione, è a caccia dell'esterno. Poi è arrivata sotto l'Atalanta convinta, offre non so quanto, torna e offre 35 e Bologna dice no. Se ne volete parlare, si parla di 45 chicche. Bene. Per questo la venerdì, quando eravamo, io dicevo la vedo molto diversa la situazione tra Rowe e Lokoumi. Perché ho passato, e anche dal punto di vista comunicativo, ho passato a denti stretti le ultime due settimane di mercato della scorsa stagione a dire con certezza che Lokoumi non usciva. Qual era la differenza rispetto, parlo di opinione mia, cioè parere mio, qual era la differenza tra Lokoumi l'anno scorso e Rowe quest'anno? Intanto tecnica, era uscito Beukema, il Bologna due centrali titolari in un colpo solo non li farà mai uscire, mai. È molto diverso il discorso di Rowe, soprattutto quando si trovi Bernardeschi che doveva partire in un gruppo a centrocampo e invece scopri che quel tentativo va a margherite e ti fa l'esterno. Quindi io non vedo questa perentorietà. In più Lokoumi ha un'età diversa, ha un carattere oggettivamente diverso, l'avete visto tante volte parlare, no? Nelle interviste e quant'altro, un ragazzo molto pacato, molto centrato, molto. Rowe non ha questo carattere, no? Non sarebbe neanche qua se avesse il carattere di Lokoumi, probabilmente no, perché non avremmo mai potuto pagarlo così poco. Quindi sono due caratteri diversi, quindi c'è una questione soggettiva e c'è una questione anche tecnica, punto. L'Atalanta si è fermata a 35, è prevista oggi molto probabilmente un'ultima sortita. Ma attenzione, perché non c'è solo l'Atalanta, per me, che non su Rowe, ma che sta cercando un esterno. Certo, il Bologna non si siede a parlare più se non per 45 milioni in su. Questa è la situazione. Rowe viene convocato, ci dice Tedesco, l'avete sentito, perché non è tranquillo. Cosa vuol dire? Che non l'ha presa bene, basta, fine del discorso. Anche perché poi se rimane qua il capitolo si chiude e se voleva andare via, va bene, pazienza, quest'anno è la nostra maglia, forza Rowe, no? La vedo così io, spero anche voi. Ed è finita la questione. Non ci sono se e non ci sono ma. Il Bologna punta su Rowe e speriamo che abbia ragione. Da domani, quindi da dopodomani, vi dico poi cosa penso. Io vi ho già detto, da tifoso, se vendono Rowe sarei arrabbiato, per mille motivi. Da giornalista guardo cosa succede, faccio il conto della serva e poi dopo do un'opinione, no? In ogni caso, da mercoledì, che vada a finire in un modo o nell'altro, vi dico un po' come la vedo con più serenità, va bene? Perché sapete che su certe cose io mi accendo e preferisco farlo con più serenità. Questo è il punto di Rowe. Poi c'è il discorso centrocampo, dove e viene fuori la chicca Bolognini a centrocampo che potrebbe dare una mano visto che siamo e poi anche il discorso di Lasusi, ma per farlo, siccome serve un po' di tempo in più e c'è anche il mercato legato, andiamo un attimo in pausa e torniamo. Boom.
16: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
17: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
18: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
17: Martelli Marmi a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
19: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
16: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
20: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
21: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
20: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
21: Info su csavic.it.
22: Società da iscrivere?
23: Super Mega Trebo Club.
22: Avete le divise da gioco?
23: Certo, eccole.
22: E cosa volete giocare con quelle lì?
23: Ma che cos'è che hanno?
22: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
23: Ma sono nuove.
22: Ma volete giocare con quelle divise lì?
23: Sì, sì.
24: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
25: Ehi, non ti piace la pappa?
26: Forse vuole qualcosa di più.
25: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
26: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
25: Ok, ordiniamo subito.
26: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
27: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
28: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Non posso metterlo questo?
31: No, è di Dario
1: ed è una classica. Ah, non è mio, ok. E ben ritrovati, Nettuno Bologna 1, 12.41. Vi abbiamo fatto un punto un po' con Pepe Anaclerio di oggi, che si gioca, e lo ritorno a dire un po', e vi abbiamo fatto sentire Tedesco e vediamo come finirà sto mercato che chiude domani alle 8. Dirò, vi ho detto, e non si va oltre. Vediamo cosa succede stanotte. Ci sono secondo me delle squadre inglesi, la Roma, che cercano un esterno. Il benedetto ragazzo si sono presentati in quattro, cioè se tanto mi dà tanto e tanto vuole andare via, gli troveranno una squadra inglese, visto che comunque non è uno sconosciuto, no? Era l'attaccante dell'Under 21, inglese, lo conosco bene. Disposta a pagare un bancomat, perché tra l'altro per un inglese quelle cifre sono una barzelletta. Certo, nel mercato interno, perché hanno fatto cartello. E ve l'avevo detto già qualche mese fa, se vi ricordate, oggi vengono fuori i titoli. Occhio, perché nel mercato interno... ma va, vabbè, ma questo è un altro discorso. Bravi loro, eh. e gli troveranno una squadra, no? L'Atalanta oggi arriva a 45 milioni, boh, non lo so. Se ci arriva, per me glielo danno. Nel frattempo Bologna si è guardata attorno. Gudmundsson, solo quello mi interessa. È stato proposto da Paratici a più squadre, anche il Bologna. Che lui non voglia venire a Bologna, non so chi se l'ha inventata e perché, ma non è così. Questo ve lo posso mettere lì. Che Bologna sia molto convinto di Gudmundsson, no, a me dispiacerebbe, perché così, per fare del fantacalcio, vedendo l'esperimento di Berna a centrocampo saltato, Gudmundsson mi sembra un giocatore giusto per fare quell'esperimento, che non è tanto esperimento con lui, però vabbè, e si è cautelato nel cercare delle alternative valide. Gudmundsson non convince più di tanto. Io non ho la più pallida idea di quale possa essere veramente. Si è parlato di Mbangula, tanti nomi sono stati accostati, tra l'altro un po' diversi uno dall'altro. Ci ho detto, la questione è questa: o stanotte arriva qualcuno con 45 piotte e allora tutto è possibile, o secondo me, ragazzi, no, non partirà e il discorso si chiude qua. Se la farà passare, e finché non gli si passa, cioè non gli passa, conterà le margherite a Casteldebole e poi farà report la sera. Non so cosa dirvi, la vedo così. Poi mercoledì, vi ripeto, magari ne parliamo un po' meglio, tanto la partita è già passata da un giorno, e vi do un po' il mio punto di vista, che riguarda un po' questi ultimi due anni. Comunque non importa, direi che così possiamo chiuderla. E su Elazusi, c'è poco da dire. E a Tedesco piace, però si è rotto, sta fuori un mese. Non posso dire che non dico alla prima partita pronti via, ma che dal punto di vista della condizione, delle garanzie, secondo me era un po' un punto interrogativo, ed è stato smarcato. Certo, a me ha sorpreso tantissimo, bravissimo Elazusi a convincerlo, la scelta di Tedesco, e la convinzione così netta di puntare su di lui per il centrocampo del Bologna. Non ho idea, ripeto, e l'ho detto prima con Pepe, se nelle sue idee c'era Moro e poi Elazusi, però sentendolo parlare anche ieri, per me è nell'11, per quello che ha fatto vedere fino ad oggi, è ovvio, mi dà due idee, e qui si ritorna a Rowe. Nel tentativo di costruire un gruppo, e mi sembra logico e sano, l'hanno fatto tutti, Italiano, l'ha fatto Motta, l'hanno fatto tutti, chi si allena bene gioca, e Elazusi si è allenato bene. Chi si allena meno bene, non parlo di voglia, non voglia, via dicendo, non gioca, e qui torniamo a Rowe. Holm se ne va da Bologna arrabbiato, con Tedesco, con Italiano, e Italiano con Holm, più o meno per le stesse motivazioni, no? Quindi io non so se a centrocampo arriverà qualcuno, e non so se questa è la premessa. Per me c'è la possibilità che a centrocampo non arrivi nessuno. Forse potrebbe arrivare un giocatore, perché l'emergenza di Elazusi impone di far arrivare qualcuno, ma più sento parlare di Elazusi Tedesco, più mi viene da dire, se dice così le cose finiscono qua. Ci sono due giocatori da piazzare ancora, Carson e Casale. Manca un giorno, 36 ore quanto mancano, un giorno e mezzo. Io non vedo molto molto probabile la possibilità che arrivi qualcuno qui a centrocampo. E non vi nascondo che se questa è la cosa, allora a me l'idea di Gudmundsson, se fosse anche a posto di Rowe, però questo è un parere tutto personale, non dispiacerebbe, però qua ognuno la veda come vuole. E perché lo trovo un giocatore, almeno per quel poco che abbiamo visto, ma sono percezioni, cioè noi abbiamo visto una partita oggettivamente, no? Con questi esterni così tanto fuori per ora dal contesto, che forse un giocatore più bravo in mezzo che esterno, e quello è Gudmundsson, ma non mi sarebbe poi così dispiaciuto, ma non convince, e quindi non credo che proprio se ne parlerà. Vediamo. Buongiorno a voi. Beh, no, comunque Manfred, io ti tormenterò fino alla fine. Raimondo nel frattempo ha bollato di nuovo. Poi è vero, è stato un weekend di paradossi, perché Dallinga va in prestito a Colonia, entra in campo al 66 circa, ne fa due, una più bella dell'altra. Raimondo nel giorno del centenario della Fiorentina va a Firenze, Frosinone vince 3-0 con due bolli di Raimondo, uno dei quali è meraviglioso, oggettivamente è un gol meraviglioso, il secondo ovviamente. Paradossi, però il campionato è appena iniziato, ci sono squadre molto indietro, la Fiorentina è una di queste, e secondo me le valuteremo più avanti. No, è inutile che vi dica cosa pensi, soprattutto su Dalling, ma è inutile che vi dica cosa pensi. Di certo la leggenda che si è andipalato fino, per me, ha sempre lasciato il tempo che trova. Anzi, spesso siamo cinture nere di bollare Tizio per buono e Caio per tristo, e la storia finisce lì, no? Vale per tutti, purtroppo, finché è un tifoso bene. Altri, però, magari finisce il campionato a Colonia con due gol, e magari Raimondo finisce il campionato a Frosinone con due gol. Quindi è la prima, seconda, scusate, giornata di campionato, un po' presto per parlare di qualunque cosa. E però siamo contentissimi, cioè magari, ripeto, di queste cose qua di Raimondo, mercoledì faccio un po' una riflessione da condividere con voi, vediamo un po' cosa ne pensate. Buongiorno a voi, oggi sarà un Bologna tostissimo, ottimo acquisto Teat, se Rowe dovesse partire non ne farei un dramma. Ma questo è un tuo punto di vista. 4 più 3 pere, lo so che è presto, ma iniziare la giornata così mette di buon umore, loro sì che sanno fare calcio, ciao Manfredo, a Fabio, è molto presto, io non li guardo e so che rosicherò di meno. Per me la Fiorentina andrà in Champions, bravi loro, ha speso 130 milioni, meglio che ci arrivino. E ciao, volevo chiederti su Carson, ora fuori rosa, è impensabile un suo reintegro, e su Rowe quanto lo dai una sua cessione, Carlo? Ma su Carson è impossibile, e devo dire la verità, ci sono rimasto anche un po' così nel vederlo fuori rosa, pronti via. Secondo me non è stata una grande scelta, però non ne conosco i motivi. Quindi, così da fuori, senza conoscere i motivi, ti dico, ma è una scelta talmente curiosa che evidentemente ci sarà un motivo preciso che non conosco e che giustifica la cosa, perché non mi ricordo tante volte che Bologna ha fatto una scelta così netta. Tra l'altro sono un giocatore che deve uscire, tra l'altro a titolo definitivo, non cerca un prestito Bologna. Secondo me non è stato facile, ed è reso un po' più difficile anche da questa decisione qua, però c'è un motivo che non conosco per forza, se no non me lo spiego. E quindi il suo reintegro è impensabile. Su Rowe, quanto la dà una sua cessione, ma tutto dipende da chi, con tutto con questo pacchetto di un anno di Rowe, quanto è probabile che ci sia una squadra disposta a spendere 45 milioni per lui? Io non lo so. L'Atalanta è disposta? Magari sì. Magari sì. Sono tantissimi? Secondo me sì. Bene. La Roma ha offerto 40 milioni per non mi ricordo chi. Dicono, sempre mercato, da prendere un po' con le molle. Comunque sta cercando un esterno e pare che abbia liquidità ancora. Lo sanno solo loro come. Stanno facendo su lei forse col Fulham. Li recupereranno da lì, non lo so. E li spende 45 per Roma? Magari sì. Magari sì, erano già interessati, quindi la Roma la terrà d'occhio. Ci sarà un inglese che viene fuori all'ultimo per prendersi Roma? Magari sì. Quindi io non so darti le possibilità. Io ti dico che se arriva qualcuno con 45 milioni glielo danno. Per me sì. Fanno bene, fanno male? Ne parliamo mercoledì. E vi ho già detto, da tifoso, cioè, per me la situazione è questa. E vediamo. Se ti dovessi dire, per me non lo danno. Ma perché non credo che qualcuno arrivi a mettere 45 milioni per Roma. E anche perché non hanno così voglia di darlo. Per diversi motivi che non riguardano l'aspetto tecnico. La domanda che vi faccio è: ma fa la stagione Rowe secondo voi? Perché io questo dubbio un po' ce l'ho, visto comunque un po' queste ultime due settimane. È un dubbio che mi porto dietro, credo che ce l'abbiano tutti. Fa parte però anche del gioco, cioè, se no apri un supermercato, no? Sono rischi che ti devi prendere. E secondo me vai a sensazione, ce l'hanno più loro di noi. No? Mi fa il Carson, mi fa l'Holm, il Dominguez, che non ho venduto. Non Carson, gli altri due. E poi mi trovo qua. Non lo so, penso che il dubbio loro lì se lo tengano bello stretto. Quindi, e quel dubbio per me a 45 milioni lo danno. Però non credo che ci siano molte storie. Noi bolognesi ci lamentiamo, ma i fiorentini cosa dovrebbero dire? Non li guardare, questo ti dico io. Lo dico adesso in tempi non sospetti, se prendiamo un sostituto di Rowe di buona prospettiva e Magassa a centrocampo, facciamo un gran campionato. Ah, io centrocampista sono molto preoccupato, perché non ho fatto altro che dirlo per tutta l'estate, cioè io vedo che c'è, però io non riesco a vedere la Susi con gli occhi di Tedesco, quindi sono un po', e non riesco a vedere neanche Moro con gli occhi dell'area tecnica. Allora, siccome in Champions ci sono andati loro e la Coppa l'ha vinta loro, io mi fermo qui, parere, niente di più. Caro Pepe, questo era per Pepe. Motta arrivò a stagione iniziata, non è paragonabile, ci vuole comunque pazienza, forza Tedesco, Luca. Sì, ma io credo che comunque, al di là della stagione appena iniziata o no, lui si riferiva più che altro al fatto che per entrare in alcune logiche di gioco e di idee, probabilmente serve anche più tempo, perché è un calcio ragionato, perché è un calcio che si deve, non devi pensare ma deve andare in automatico, e quegli automatismi forse richiedono un po' più di tempo. Da questo punto di vista Italiano ci ha messo il suo tempo, ma non tanto per far entrare i suoi principi, forse più che altro per far credere un po' di più i ragazzi in quello che facevano, perché poi alla fine in Bologna ci ha messo 11 partite, se non ricordo male, a cominciare a ruotare, ma soprattutto ha dovuto trovare Odgar sotto punta e passare ai due mediani. Quindi quello di Motta, quello di Tedesco, quello di Fabregas richiede un po' più di tempo. Anche Fabregas, se vi ricordate, pur lavorando sempre col Como, quando ha rifatto il gruppo nuovo per la Serie A, ci mise qualche partita, anche un po' di più, qualche mese, e poi è andata a bomba. Fatto un anno di gavetta, l'anno dopo sono andati in Champions, quindi, e quest'anno vinco lo scudetto, quindi bravi loro. Ho perso il segno. Buongiorno Manfred Pepe, è vero che Rowe non è sereno, ma perché non riesce ad andare avanti con la canzone di Lucio Dalla? Si è bloccato quando dice: come sono contento di essere qui in questo momento, potente Barilla che tira la sua frecciata. Buon dì ragazzi, per me gran cavolata, Rowe viene convocato e gioca. No, è già non convocato e stai tranquillo che resta fuori rosa. È pagato, inammissibile non convocarlo, lo so. La cosa che a me fa arrabbiare più di tutto, e sta più sulle balle, che l'Atalanta, vuoi o non vuoi, ha ottenuto il vantaggio di far fuori Rowe almeno da questa partita, poi magari stasera lo compra, però in tutta onestà non può andare avanti così. non credo che ci saranno mai soluzioni, è un mercato che è lungo, però siccome tutte le operazioni sembrano concentrarsi alla fine veramente nelle ultime due settimane, se lo fai finire a Ferragosto, secondo me non cambia niente, proprio niente. Queste situazioni, oggi noi ci troviamo in un paradosso abbastanza un po' così, particolare. Lookman è stato messo fuori rosa, sia l'anno scorso perché c'era l'Inter, sia l'anno prima perché c'era PSG. L'Atalanta prende e lo mette fuori rosa e non lo vende. Per esempio, è possibile che succeda anche con Roma. Andiamo in pausa.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
4: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare il profondo di Talbot, il compagno di squadra Torok, dribbla al portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre

0: sabato alle 15, Bologna Women, Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it. Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Loccatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su loccatop.it. Loccatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 13.03, mezzogiorno rosso-blu, abbiamo scavallato, buon pranzo se state mangiando qualcosina in pausa e buon rientro al lavoro, durissimo. Posso immaginare, anzi sono solidale. Per questo dico che ripartiamo con i vostri messaggi al 366 402 4022. Giusto, sempre mercoledì, poi faremo un approfondimento giovedì. Comunque si è giocato anche domenica la partita dell'Under 20, vinta 3-1 a Cagliari. Sono partiti fortissimo e sono veramente fortissimi oggi. Poi vediamo se è una questione più di preparazione tecnica. Ha segnato ancora lo Monaco e questa è una bella notizia. Dopo vi faccio sentire, se avete voglia, spero di sì, Morrone e, nel post partita. E nel frattempo vi ricordo che giovedì avremo un approfondimento, tutti i giovedì, sulle under, sul femminile e su come vanno le cose. Poi mercoledì vi spiego di nuovo meglio perché, ma niente di. E buon dì ragazzi, per me è gran cavolata, viene convocato, no te l'ho detto, guarda è già fatto tutto, quindi non ti preoccupare, l'ha già detto anche Tedesco e siamo a posto. E vorrei esprimere tutta la mia solidarietà e comprensione al... E per le parole di Spalletti, tu dici dopo rigore non dato con il Parma nella partita con la Juve, va bene, E sì, non siamo partiti benissimo e stanno cambiando parecchie cose. Diamo un attimo di tempo ad Orsato per valutarlo. No, serve tempo a tutti per valutarlo. Secondo me in questa prima fase diamogli una mano, eh? E poi cominceremo a tirare un po' le somme. Penso che l'approccio sano alle cose sia sempre questo. Quindi, per quanto noi, qualcuno di più, qualcuno di meno, siamo un po' scottatini da gestione ultima di Rocchi, diamo tempo al tempo e vediamo come si adattano. Sono cambiate parecchie cose. Fiducia è l'unica cosa che posso dire. E ciao Manfredi, una cosa: io sono molto contento per il ritorno di Arthur Teat, e l'unica cosa che mi fa un po' paura è che fisicamente è molto piccolino. Beh, così piccolino no. E in confronto a Lucumin, che era una forse perché tu l'hai visto perché tu l'hai visto di fianco alla Belva Elem, e io l'ho visto a un centimetro. È micidiale quanto, adesso non è Dobbik, eh? Forse neanche piccoli per muscolatura, però è alto 1,93, forse qualcosa di più, così a pelle, vedendolo proprio vicino vicino. E più che altro, se andate a vedere, di una velocità impressionante per i centimetri che ha. È un giocatore che è arrivato a sorpresa, mi ha spiazzato, ero in diretta con Rita a Solo Calcio, e in quel secondo esce la velina di Gianluca Di Marzio dicendo che Bologna fa questo attaccante, e abbiamo pensato di tutto, a parte chi è, perché non è che ma soprattutto era attaccante, vedi al volo, tu non sai cosa sta facendo in Bologna, cioè poteva essere tutto, e riguarda Rowe, c'entra anche Rowe, ha fatto un altro attaccante, il terzo attaccante centrale, insomma un po' di casino iniziale, spaesati, e poi alla fine siamo riusciti un po' ad andare a dama. Bologna ha fatto quello che è costretto a fare, bene o male non importa, ha anticipato un acquisto dell'anno prossimo. Ha messo le mani su un giocatore in cui crede, anche questo arriva dallo scouting. Ancora mi ricordo clamoroso, cioè anche questo, ma come Rowe, cioè Rowe, vi ricordate quando abbiamo fatto l'intervista con Specchia? Per me è carina, la rifaremo, e disse: io quel giorno c'ero allo stadio quando succede il casino con Marsiglia. E anche Ro arriva perché l'ha visto lo scouting. Poi ovvio, ognuno ha i background che si porta indietro, però se uno c'ha 20 scout e li paga, tecnicamente i giocatori arrivano prima da lì, no? E se sono forti o no, lo valutano tutti e poi decide uno, due in realtà, i due responsabili, quello dell'area tecnica e quello amministrativa, così ricapitoliamo. Comunque è arrivato sto ragazzo qua, quindi tu lo vedevi a Teat di fianco, un bestione di 1,94-1,95 m, per me la butto lì, secondo me ha qualche centimetro in più di 1,93 m, ma non è rilevante, è una bestia, e Teat non è piccolo. Certo, caratteristiche anche carine, poi vengono compensate, perché intanto Teat gioca o di fianco a Vitic, che è una bestia, o di fianco ad Elland, che è più grosso di tutti, o di fianco a Eggem, che è una bestia. Quindi sono compensati e non vedo questo problema. Giocherà a titolare e, come vi ho detto prima, Teat è frutto di una differenza di opinioni che si è creata durante l'estate, no? Buono, secondo me è un buon segnale. L'area tecnica aveva la sua idea, Tedesco la misura e dice no, e alla fine la spunta Tedesco, mi sembra buono, no? Lì a centrocampo vi ho detto ho un po' un dubbio, perché se questo schema è andato così per il reparto difensivo, mi viene da pensare che per il centrocampo non vada uguale, quindi che non prenda nessuno, ve lo ripeto ancora, comunque vedremo. E una cosa, io questo sì, dopo ne parliamo, no scusami, Quindi la colpa è di Rowe? Se la società lo avesse tolto dal mercato subito, senza se e senza ma, non sarebbe stato meglio, Fabio? No, si sarebbe arrabbiato, o comunque sarebbe stato lo stesso contrariato, non sarebbe cambiato nulla. I procuratori avrebbero comunque cercato delle soluzioni. È uguale. Guarda, non cambia nulla. E ti ripeto, il racconto al contrario. Cioè, quando Bologna ha tolto dal mercato Lucumi, noi abbiamo parlato a Bologna, giornalisti, opinionisti, tutti, fino all'ultimo giorno dell'uscita di Lucumi. E non mi dite di no. Chiaro? Quindi non inventiamola, perché alla lunga diventa anche veramente una cosa abbastanza pesa, no? Quindi, visto che siamo pesantini, parecchio, da tutta estate, come la fai in queste cose? Sbagli. Tu dici che è incedibile e comunque fino all'ultimo giorno dicono che lo vendono. Che è a rischio. Si può perdere. E lì era impossibile. Questa volta l'impossibilità non c'è, perché la situazione è completamente diversa. Completamente. Io aspetto domani e poi ve lo dico. A conti fatti. Oppure me lo dite voi a conti fatti, è uguale, no? Però vi ho detto anche la percezione, cioè la vedo veramente molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto difficile. Poi, se arriva uno veramente molto convinto, ci vuole 2 secondi. Tanto, ragazzo, mi sembra di aver capito che qualunque soluzione va bene. Quindi, significa che devi convincere soltanto il Bologna. Quindi vediamo un po' anche l'Atalanta fin dove si spinge, però a meno di 45 non mi sento di dirvi, ecco lì il Bologna non deve far come l'Atalanta, si vende tutto, però quanto dico io, e quindi io mi aspetto che Bologna 45 vuole, 45 prende, ecco, se proprio dovesse capitare, me la vedo, insomma l'Atalanta fa 45 milioni di acquisto, non lo so, già 35 mi ha sorpreso un bel po', e quindi tutto è possibile. Vediamo. Salve, posso fare una similitudine? Motta, Ebischer e ora Tedesco e la Susi. Ciao da Fra. Ci può anche stare, forse abbiamo un po' più di tempo per misurarlo. Ebischer era un eclettico, cioè dove lo mettevi stava. E la Susi mi sembra che sia uno che fa il mediano, cioè fa il mediano, lascio perdere che in Marocco ha fatto anche difensore centrale, ma no? Nel Marocco. E quindi forse un po' presto per dirlo, ma magari, comunque se tu mi dici che è il giocatore che si è messo in testa imprescindibile, evidentemente è così, io non so cosa dirvi, anche ieri, ma sono contento, giusto non riesco a... Io non ho avuto l'imprinting, mettiamola così, però forza la Susi, e a questo punto, visto che lo vede così, che torni prima possibile, perché c'è bisogno di lui. Oggi giocherà Moro, le probabili, e io Olmo ho visto che molti lo danno partente, per come l'ho visto entrare l'altro giorno, meglio che stia seduto in panchina o forse addirittura a casa con Rowe, perché... Bisogna che ci metta della voglia, quest'anno deve essere per forza il suo anno, se poi anche lui ha le sue voglie, magari gli sono passate adesso che non

per me Teate è più forte, io sono un egemista. Eghem ha fatto un bellissimo mondiale sulla carta, anche come equilibri. Beh, Teate ha qualcosa in più, no? Ha qualcosa in più, quindi viene a fare titolare sulla carta. Poi se la gioca male o se la giocano meglio gli altri, evviva tutto, no? Però ecco, lì 33-33, Miranda titolare fisso, centrocampo, bel punto interrogativo. Ferguson c'è, Moro secondo me parte per forza. Io non avrei un dubbio e pianto dentro Pobega, e a Mondragon gli do un po' di tempo, ma questo perché non lo conosciamo ancora bene, quindi io mi immagino Pobega. A sinistra bel dubbio, ma forse giocherà Cambiaghi. A destra bel dubbio, Orsolini, Bernardeschi al 50% tutte e due. Però anche qua io farei per due maglie, sinistra e destra, Cambiaghi, Bernardeschi, Orsolini, tutte e tre al 33% e davanti Piccoli. Oggi partiamo così. Ah, sempre nelle parole di Tedesco, Dovbik è indietro come i meloni, eh? L'avevamo visto e non mi sembra che Tedesco lasci nulla tra le righe, cioè uno molto diretto, ti dice le cose, taglia corto, viene da un calcio completamente diverso. Io non so quanto durerà in questo calcio, spero tantissimo, perché lui vola alto, eh. Magari a qualcuno piace meno, per un giornalista è molto difficile, io non vado male a conferenze, mi rendo conto che fare delle domande a volte è anche complicato, soprattutto se trovi allenatori che ti rispondono veloce e poco inclini ai racconti di calcio, no? Lui è un pragmatico nelle risposte, probabilmente anche nel lavoro. E su Dobbik per esempio non ci ha girato molto attorno, su Bernardeschi non ci ha girato molto attorno, sul difensore centrale prima che arrivasse Teate non ci ha girato mica molto attorno, no? Su Elazusi non ci ha girato molto attorno. E non so se l'ho già detto, su Rowe non ci ha girato molto attorno, però non è uno che gira molto, mi sembra, dopo due conferenze, insomma, è andato abbastanza dritto dappertutto. Quindi vediamo, io spero che uno così resti molto a lungo, perché il calcio italiano ne avrebbe molto bisogno. Benvenuto, insomma, due volte a Tedesco. Mi pare che Tedesco appartenga alla categoria dei testoni alla Thiago Motta. Ma perché? Non ha neanche iniziato già testone. Di cui ricorderei le tante scelte che noi all'epoca non capimmo. Poi alla fine ha avuto ragione lui. Ah, su questo, scusami, allora... Sì, non lo vedo testone. Io ho detto, ha avuto una percezione che io da fuori non riesco ancora a cogliere. Molto rischiosa, tra l'altro, molto. Perché il centrocampo del Bologna è quello su cui tutti... Arrivato Teat, adesso ci stiamo concentrando, no? Molto coraggiosa. E vediamo, cioè, comunque, testone quindi non lo vedo. Però è uno dritto e magari, speriamo, ce lo auguriamo tutti, abbia ragione lui. E speriamo che la storia si ripeta, anche se non sempre succede. Ciao Manfred e Roberto, sono d'accordo, vediamo, vediamo. Secondo me questo è il momento bene. Non abbiamo passato una bella estate, secondo me non abbiamo dato il meglio di noi. Oggi più che mai io vedo una squadra molto tesa. Orsolini nell'intervista a Carlino, anche lì, è andato dritto per dritto, partendo dal presupposto che Sinisa gli ha insegnato, no, a buttare fuori tutto. Ha buttato fuori tutto. Ecco, secondo me questo è il momento dove magari ci ricompattiamo un po', visto che sono tutti molto tesi. Io ho questa percezione, giocatori, dirigenti, tutti, anche Tedesco mi è sembrato forse meno teso di altri, però magari lo nasconde bene. E poi fra due o tre mesi tirare le somme, cominciamo a tirare le somme. Credo che ci sia bisogno di una mano, perché comunque è stato un mercato difficile, lo sapevamo, partire da meno 50 non è facile, la situazione è questa, ora che in qualche modo comunque siamo arrivati al punto... Cerchiamo almeno di tendere una mano, no? Visto che comunque abbiamo bastonato a gratis, senza se e senza ma, in un momento di difficoltà, il primo dopo tre anni. Quindi. Manfred, perdonami, ma la

0: Domanda: come vedi la tua squadra tra 8 mesi? Non posso fare altro se non chiedermi se ci sia davvero bisogno di pagare. In che senso? Ah, per la domanda che ha fatto il giornalista? Ma cosa te ne frega? Ma ha fatto una sua domanda, cosa c'entra? Lui ha risposto quello che stracondivido. Lui ha detto 8 mesi per una... nel calcio sono 3 anni in una vita normale. Ha ragione. E quindi è bella la risposta, secondo me, e pertanto, vista la risposta, era bella anche la domanda, no? La vedo così. Per me è spiegabile prendere Piccoli a 18 e non considerare Raimondo. Ah sì? Quindi tu avresti visto il titolo di qualche giornale, non lo so, fuori Castro, oppure da Castro a Dalling, a Dalling a Raimondo, e poi lo leggi tu l'articolo di quel giornale o dell'altro giornale o qualcuno in radio? Te lo vedevi? Te lo chiedo. Si può fare qua? Te lo chiedo. L'Atalanta lo fa, l'ha fatto 15 anni fa, è iniziato così, c'è sempre un inizio, no? Qui se t'azzardi a fare una roba del genere, c'è gente che ti va a scontrare con tutto. Non si può, semplicemente le ambizioni, tutte le, no? Quindi pagare 18 per Piccoli e non considerare Raimondo, devo dirti anche la verità, partono da due curriculum completamente diversi. A me Piccoli piace, non piace a nessuno. No, a nessuno non è vero, piace a pochi, ma a me Piccoli piace. È la prima partita che ha giocato al Dall'Ara con la nostra maglia, a me è piaciuta, per me è stato il migliore. Sarà un goleador, non sarà un goleador, per me Piccoli è forte. Sbaglierò? Va bene, fa parte del gioco, per me è forte. Dalling ha fatto 2 gol in Germania, Piccoli è più adatto al calcio italiano di Dalling, per me Dalling è forte. Ma forse in Italia ti tocca fare più a sportellate. Poi bisogna vedere anche quanti palloni in Italia nella tendenza entrano dentro l'area di rigore, perché se andate a vedere 2 gol bellissimi che ha fatto Thaïs, sono 2 gol da attaccante in area subito al limite, uno leggermente un passo fuori, l'altro da dentro, taglia sul primo palo e fa un gran bollo. I suoi gol ce l'abbiamo noi questa cosa in Italia? Secondo me meno, quindi però ecco, a questo punto venderei Rowe, possibilmente non all'Atalanta, e prendo Salemakers o Lang. Salemakers non lo dà fuori Milan, scordiamocelo. Lang il Bologna l'aveva sondato quando andò via Doje, quindi comunque piace. Per come ha approcciato in Italia, forse non piace così tanto oggi, mi viene da dire. Sale lo prenderei domani, ovviamente, un fenomeno. E non dare Rowe all'Atalanta, ecco, secondo me questo è un bel deterrente comunque. Parecchio. Cioè, in poche parole, se fosse arrivata la Roma, ma non tanto la Roma, una squadra inglese con 40 milioni e non 45, Rowe andava via. Per me, non ne ho la prova, è una percezione che ho, ma questo è per dire che cosa? Che l'Atalanta si deve sforzare molto per prenderlo, molto. Faccio una domanda su Enem, ma secondo voi non sarebbe il caso di tenerlo lasciando fuori Rosa e Lasusi e De Silvestri? Ma perché? Specialmente, cioè, quanti attaccanti vuoi? Specialmente se Rowe dovesse essere ceduto, è un attaccante centrale, è una punta centrale, è un Piccoli, è un Dovbyk. Con caratteristiche diverse, molto più veloce. Avete tutta questa fiducia negli attaccanti arrivati, Vincenzo? Io sì. Anche su Dobic io ce l'ho. Va rimesso in piedi. È indietro. È 2 metri. Quei giocatori lì già di loro ci mettono di più. Diamogli settembre per recuperare un po'. È normale, l'avevo messo nel conto io. E Piccoli mi sembra già bello a bolla. Si tifa dalla Corsica. Che meraviglia. Bravo, bellissimo. Isola piana questa? No. Bella però. Mare stupendo. È meglio avere Rowe poco sereno in campo che avere in formazione il numero 7 sereno per il contratto da 3 milioni. Come rovinare una squadra da Champions e trasformarla in una da retrocessione, Vincenzo Costa. Due palle. Buongiorno, per lo stadio Sepulto è sicuro di avere come socio la Fiera, che è una partecipata del comune, quindi politica, Fabio? Ma guarda, da questo punto di vista, io vi ho detto l'altro giorno che si stanno attendendo 3-4 settimane decisive. Una decisione che oltretutto condiziona parecchio il futuro del Bologna. Questo è per quello che, ma penso che lo sappiamo tutti. Io non so come andrà a finire. La Fiera è un ottimo partner, il migliore per fare un'operazione del genere a Bologna, secondo me, per mille motivi. Il tema è uno solo: quanto, e ve l'ho già detto questo, sia indispensabile per Fiera la multifunzionalità dell'impianto. Perché io sinceramente, che si possa fare uno stadio di 300 milioni o più, stanno aspettando ora la quantificazione dei costi, a Bologna la vedo molto difficile. Se fosse invece uno stadio nudo e crudo, dove nel tempo, tra l'altro in una zona, in un'area dove si possono creare anche degli asset di un certo tipo, anche nel tempo, la vedo più possibile. In questo momento rimango lì fermo. Sappiate che per quanto mi riguarda, se non andrà avanti il progetto in Fiera e se non ci sarà un progetto per lo stadio di proprietà del Bologna, per me la partita è finita. Cioè, dopo il Bologna non vedo. Ho sforato? Ah, dobbiamo andare in pausa. Brava Chicca.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manferdini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo ritornati, scusatemi per il ritardo, mi sono perso io. Stavo dicendo dello stadio, comunque lo discorso, dai. Vediamo, manca un mese, tanto o si fa o non si fa. Per me il multifunzionale, costi altissimi, diventa veramente complicatissimo. Uno stadio nudo e crudo, bene. Se si farà lo stadio, io vedo un futuro per il Bologna di un certo tipo, in generale, perché trovo più appetibilità. Ve l'ho detto, per me, prima di tutto un asset di vendita, per Saputo un'ottima opportunità per chi verrà qua. Se no io vedo il Bologna esattamente come il Torino, come quelle squadre che in questo momento costano e non ci sono grandi convenienze. Non ce ne sono. Cairo chiede 200 milioni per il Torino, che dicono che sono follie. Ma poi a vedere se sono follie. C'ha 50 milioni di debiti il Torino? Chiede 200 milioni. Non glielo prende nessuno. Nessuno, e prende nomi. Io non vorrei ritrovarmi in quella situazione lì, perché io non vedo grandi differenze tra Torino e Bologna. Purtroppo la vedo così, quindi se non andranno avanti, speriamo di no e che vadano avanti. Buongiorno Manfredi, come sono Simone, gli ultimi due acquisti del Bologna sono venuti fuori a giochi fatti, ci sono tanti nomi ma alla fine quelli veri si sono scoperti all'ultimo, confido sia così anche per il centrocampista, ma guarda io ti ho dato una mia percezione, niente di più. Ho la sensazione, vista come è andata per Teat, per lo stesso motivo, che questo centrocampista non sia così... Cioè o si incastra bene, ma ci sono due giocatori che non escono e devono uscire. Boh, sono un po' perplesso. Vabbè. Vabbè, rumor di trasferimento. L'ultimo, tu dici che Romano scrive ultimo tentativo oggi dell'Atalanta, lo sapevamo, vedremo. Capitan Findus svogliato, no? Non so a cosa ti riferisci. A me? Non lo so. E mi sembra una telenovela alla Lookman, quella di Roe, ma è simile. L'importante è far vedere a tutti di essere una società solida. Un saluto. Io te l'ho detto, Lookman era in vendita, ma a quanto voleva l'Atalanta, non a quanto offriva l'Inter. E per quanto Lookman volesse andare all'Inter, questa è l'ultima storia. Poi c'era quella dell'anno prima col PSG. L'Atalanta non ha battuto un ciglio, gliel'ha dato poi a gennaio. Che credo che sia quello che poi ha detto Bologna a John. Stai qua, stai tranquillo. Guarda Lukumi, che l'anno scorso voleva andare a Sunderland e quest'anno è andata alla Juve. Noi non se manteniamo la parola. Se non ti trovi bene andrai via a gennaio. Bisognava provare a dire tutte. E però, sai, un conto dipende anche dal carattere, da tante cose. A volte si incastrano, bene, quant'altro, se no no. Per me solida è se venda quanto vuole, chi vuole. Punto. I chi a Bergamo sono tutti. E siccome loro sono i più bravi di tutti, io comincerei a guardare molto attentamente cosa hanno fatto loro e come hanno iniziato 15 anni fa. Dobbiamo tornare indietro di 15 anni? Sì, 800 milioni di plusvalenze. Voi siete sicuri che le plusvalenze non facciano gol? Siete sicuri? Perché con le plusvalenze questi vengono qua e offrono 35 milioni, eh? Probabilmente di più, oggi. Siete sicuri? Ciao, buongiorno. Ma quindi Carson non è più in grado di giocare? Non lo so. Né Bologna no. Buongiorno, ma se Rowe conterà le margherite per un po' di tempo, questa è la mia frase, ed avrà qualche malessere, mi domando, l'anno prossimo sarà sempre quotato 45 milioni o più? No, non credo. E infatti, per me uno ci dovrebbe pensare bene, però ti ripeto, se un tifoso mi dice, se vendono Rowe è una vergogna, non posso dire, non esagerare, non posso. Se uno ci sta un po' più dentro, magari dovrebbe valutare meglio. Per me. Però io spero che non lo vendano e vado a contare le margherite. Poi se l'anno prossimo non lo prendono neanche i parenti, però la finiamo qua, eh. La finiamo qua. Con le leggende, le robe e quant'altro. Perché Bologna non se lo può permettere. Per come l'ha messa giù saputo, Bologna non può lasciarli lì. E non prenderli mai più. È chiaro? Perché se no... Quindi è una situazione un po' così. Per questo vi dico, mi tengo un 1% che qualcuno arrivi a offrire a 45. Perché a 45 va. Perché potrebbe essere un rischio? Rafa Leão è andato per 38 milioni più bonus più rivendita, che mi sembra un'ottima soluzione. Saluti Roberto. Vediamo cosa succede stasera. Poi, se vi devo dire, non sbaglio dall'idea di vederlo con la maglia dell'Atalanta. Alla peggio preferisco, in Italia preferisco la Roma, tanto ormai la Roma ha fatto la squadra da scudetto. Cosa racconterà l'UEFA lo scopriremo, e cosa gli dirà l'UEFA lo scopriremo, ma mi sembra che puntino a uno scudetto proprio in maniera molto decisa. Ciao Manfred, comunque io certe dinamiche di mercato non le capisco proprio. Carson e Casali sono fenomeni, no, sono però così tristi che nessuno li voglia. Bassa Serie A, altri campionati europei, giuro non capisco. Matteo da Stoccolma. Ma sono dinamiche strane. Carson sinceramente è una parabola di mercato, in generale di carriera sua, incredibile. Mi rimproverano che ho detto di aver detto che Carson è un fenomeno. Ci avete ragione, non posso dire altro, posso solo dire che non so quanti hanno chiamato di mercato Sartori dicendo bravi, avete fatto un colpo della Madonna, lo volevamo anche noi, e non credo che nessun mio collega abbia detto diversamente, perché era un giocatore da potenziale stratosferico, teneva in panca Good, e il calcio è strano, cosa vi devo dire, però basta non innamorarsi delle proprie idee, e io mi ci disaffeziono abbastanza in fretta, per esempio, non ho problemi. Altri se ne mettono per 12 anni, un po' lunga. Ma se non arriva nessuno a centrocampo, non è che stia pensando ad un 3-4-3? Avrebbe bisogno di solo due centrocampisti? Non ne ho idea, non credo. Il Bologna gioca 4 e declinazioni. Gudmundsson ha diverse soluzioni con il tavolo, c'è la Lazio che però non ha avanzato fino alle firme, anzi ad oggi è bloccata, c'è Bologna che però non è la priorità del giocatore ad attende, non ci risulta il Galatasaray, l'islandese resta in uscita. Busso, solo per far capire chi dice che Gudmundsson non vorrebbe venire a Bologna. Io vi dico che giocatore verrebbe. Verrebbe, e ti posso dire, lo prenderei. Se mi dicono... Ma attenzione, cioè per quello che vedo così, per me Gudmundsson è un giocatore che a posto di Rowe può far bene qua. Quindi io, se mi dovessero dire, metti in tasca un po' di soldi per la prossima stagione perché c'è da tamponare un meno 50, perché è così, come quest'anno. E nel frattempo ti porti a casa Gudmundsson a poco, perché comunque lo vendono a poco, io lo faccio. Avrà 30 anni, ma io lo prendo. E ti ripeto, si può dire tutto sul mercato, ognuno ha la sua versione, ognuno ha la sua idea. Poi alla fine le cose vengono fuori, e ne sono venute fuori abbastanza. Solo Orso ha detto che ne abbia raccontate una dietro l'altra, e io gli credo a Orso. Non mi offendo. Infatti la questione, purtroppo, di quello che ho sentito io in tanti anni di radio, ho letto tanti giornali, non è... Se mi dessero un centesimo per tutte le sciocchezze che ho sentito sarei ricco. E se ci chiedessero un centesimo per tutte le sciocchezze che abbiamo detto saremmo rovinati. Questa è la storia. Capisci? Quindi il mercato, tizio dice cosa, un altro dice un'altra. Poi alla fine la verità spesso sta nel mezzo. Ciao Manfred, Lorenzo da Bologna. Però se il tuo messaggio, Busso, è che anche tizio snobba il Bologna, va bene, dai, ci snobbano tutti, va bene così e non me ne fotte niente, capito? È pesante, è pesante. Però questa tendenza c'è da sempre, eh? Vai tranquillo, non ti preoccupare. Piace così. Ciao, che pensi della, della notizia uscita di un possibile interesse di Brozovic al centrocampo? Grazie mille, Gabri. Mi stupirebbe, ma non mi cambia niente. E non ho ricevuto risposta da Dario, anche privatamente andrebbe bene, grazie. Adesso andiamo in pausa e poi ti farò sapere. Sì?
11: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
13: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
14: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Serie A, Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
15: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
11: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
16: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
17: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
16: Wow, sanno anche volare.
17: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
16: Li chiamo subito.
11: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
18: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
19: Una Fiat 500?
18: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
20: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
21: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99. Analisi completa su Emperf.com.
22: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
23: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
24: Scialla, c'è Skoda!
23: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
23: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
26: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso-Blu. Chi ha scelto Tedesco lo doveva conoscere, tra virgolette. Quindi perché non approfittare quest'anno per cambiare molti giocatori ed avvicinarsi al desiderio del tecnico, Dario? Facciamo che mercoledì chiuso il mercato, vi dico come la vedo io in questi anni qua, questi due mercati ultimi. E, ciao Manfred, Lorenzo da Bologna. Se dovesse partire Rowe proprio stasera, chi avrebbe il Bologna meglio di Carson? Io ve l'ho già detto, se prendono Gudmundsson io lo vedo. Allora, salta al piano Bernardeschi? Carson può, Gudmundsson può fare quella roba lì? Per me sì. Per me sì. Perché l'ho visto parecchio, sempre molto più a suo agio in mezzo, in realtà da trequartista, che esterno, ma senza dubbio proprio. Non convince, va bene. O magari no, semplicemente non vogliono darvi a Rowe. Se lo tengono, va bene. Ne parleremo mercoledì. Da tifoso, secondo me Rowe può andare a giocare all'Aquafan. Era da vendere ieri mattina, altro che. Da tifoso, ti ripeto, vale tutto. Dal mio punto di vista, mercoledì. E questo abbiamo. Buongiorno Manfredi, forse l'hai già detto, ma come fanno Roma e Fiorentina ad avere tanta liquidità per il mercato, che sono state tra l'altro due delle squadre multate dall'UEFA? Filippo, sono due cose diverse. La Fiorentina è fuori, quindi può fare quel che vuole. Certo, c'è il costo del lavoro allargato in Serie A, ma fa aumenti di capitale ed è tranquilla. La Roma ha un controllo a ottobre, vedremo. Pare che stiano vendendo su lei, ma pare anche che debbano fare un altro esterno diverso. Vediamo a ottobre cosa gli risponde l'UEFA. Secondo me pigliano delle sanzioni anche pesanti, sportive, non più economiche, perché hanno completamente lasciato il foglio in bianco sul piano di rientro già concordato, quindi hanno abbattuto molto il monte ingaggi, ma non basta, e quindi la vedo molto grigia per loro, però sempre che conti qualcosa, perché magari non conta niente e lo scopriamo a ottobre. Poi io non conosco, mi viene anche da pensare che ci siano stati attenti, perché Gasperini ha detto che erano convinti, e qui mi sorprende, sia loro che la proprietà, di poter fare cose che invece non potevano fare, l'hanno scoperto dopo cambiati i piani. I piani non so che cosa avessero in testa, perché per quello che hanno fatto, però c'avevano dei piani belli grossi. Poi come fanno a mettere tanta liquidità? La mettono, basta. Sono felicissimo di aver sentito, per parlare della Fiorentina, ma non per il figlio di Commisso, carico come una molla, ha parlato di piano finanziario, anche lui dopo aver visto volare fuori 800 banane, non parla più di investimenti, ha un piano finanziario per la Fiorentina ad arrivare a 1 billion e 1, quindi tradotto hanno altri 300 milioni da mettere. Ne mettono e se li perdono se ne fottono. Beati loro, uguali Fredkin hanno già messo più di 1 miliardo, con questo mercato molto di più. E il Commisso sono 800 milioni. Beati loro, non posso dire altro. Gli Artono in 2 anni 400. Così è. Quanto può andare avanti così? Non ne ho la più pallida idea. Secondo me non c'è futuro così. Però la speranza è l'ultima a morire, e va bene così. Ognuno la deve vedere come vuole. E una domanda, l'operazione NEM come la giudichi in prospettiva per noi, per fare cassa magari la prossima stagione? Grazie Matthew. È un giocatore che viene preso prima, secondo me lo porteranno dentro. L'arrivo di Teat complica parecchio la vita di Dobbik o di Teat, perché Bologna c'ha 50 milioni di riscatti piccoli, Teat e Dobbik, uno obbligato, gli altri due da opzione. ma parte da meno 50 anche l'anno prossimo. Sintesi, quindi deve recuperare 100 milioni. Visto che si è messi così, non la vedo molto semplice. Quindi speriamo che NEM faccia bene come ha fatto l'ultimo anno e poi vediamo. Buongiorno Afre, come ti spieghi la fretta con la quale è stata fatta l'operazione Castro, anche considerato, beh, insomma, fretta, anche considerato come stanno procedendo altre trattative, non è stata un po' accelerata? Pensi che con Castro ancora e Rosa si starebbe trattando in maniera diversa per Rowe? Sul discorso Rowe sì. Bologna doveva farle meno 50. Bologna ha un saldo, va bene, lasciate perdere, ha fatto più 40, è sotto di una decina. Poi ci saranno bonus che entrano, robe varie, non lo so, perché poi non è che faccio, però è sotto. Andare avanti così è molto dura, eh? Quindi boh, vediamo. Mercoledì, se l'Atalanta vuole un esterno, diamogli Carson e siamo a posto. Giorgio, io ho visto a dopo contro l'Inter e mi è piaciuto molto. Giorgio, ve l'ho detto, a dopo piace anche a me. Cioè, per me era il giocatore giusto. E Cagliari per me gioca molto bene. Tra l'altro mediano puro. Fa anche l'interno. A me piace, però intanto l'avete sentito Pisacane. Non se ne parla, quindi già chiuso. Ciao Manfred, non so se hai risposto al mio messaggio nel dubbio, ti rifaccio la domanda. La domanda del 100 pistole per te è: come facciamo ad uscire da questa situazione dove Saputo non vuole mettere altri soldi se non quelli per anticipare il bilancio in positivo? Se neanche la Champions o la Coppa UEFA o la Coppa Italia l'hanno cambiata, senza polemiche, senza nessuna dietrologia. Grazie Luca da Bologna. È un discorso lungo, io vi dico che ogni anno in Bologna o Saputo copre 20, 30, 40, 50 milioni a seconda delle coppe e quale coppa, oppure quei soldi lì li deve prendere dal mercato. Fine. Da 3 anni la storia è questa. Punto. Come si fa? Si fa come ha fatto l'Atalanta, se uno lo vuole fare. Si fa un passo indietro, se uno lo vuole fare. Ma il passo indietro non è un passo indietro per retrocedere, è un passo indietro per andare avanti. L'hanno fatto? No, perché ne hanno vendute sempre solo 2, e quindi così il gioco si è un po' ingarbugliato. Le coppe probabilmente hanno portato a fare delle scelte e dei compromessi. Quest'anno hanno fatto delle scelte, condivisibili o meno, ma la situazione resta questa. L'Atalanta 15 anni fa ha iniziato, 800 milioni di plusvalenze, hanno fatto benino, hanno vinto una Europa League. Si può fare. Come? Lavorando molto bene. Non lo si può fare, non lo si accetta, non è, scelte, non importa. Quello che stanno facendo di là, per la base che oggi c'è qui, secondo me si potrebbe anche fare, però bisogna avere un po' più di coraggio nel fare le cose, ma probabilmente non è una questione di coraggio, è questione di opportunità. Ne parliamo mercoledì però. Mercato aperto, a me non va di fare. Ma qual è la programmazione nell'arrivare in questa situazione a un giorno dalla chiusura del mercato? Sarò io che non ci capisco, ma a me sembra tutto improvvisato. Se poi, come sembra, Teat sarà titolare al posto di Haaland, anche la favola del sostituto di Lukumi vacilla un bel po'. No, ma te l'ho detto prima la favola. Non è una favola. L'area tecnica, la direzione tecnica, aveva le idee molto chiare e ha fatto quel che ha fatto. Si è seduto un allenatore che ha detto: ragazzi, a me questa non torna, me lo prendete? E gliel'hanno preso, punto. Quindi la programmazione da questo punto di vista secondo me non c'entra. Se vuoi parlare di programmazione, allora io ti vengo un po', per me fino agli attaccanti siamo andati benissimo. Allenatore, va via italiano, arriva tedesco, vanno via Castro, fanno Piccoli e Dovbik subito, per me dritti, belli sparati. Da lì in poi ho visto che ci siamo un po' ingarbugliati, più che ingarbugliati sono successe un po' di cosine. Il rinnovo di Orsolini, Bernardeschi che non gioca al centrocampo, Rowe che vuole andare via, e lì non posso darti torto. Non è una questione per me di programmazione, è questione che qualcosa non ha funzionato quest'estate. non si è incastrato qualcosa quest'estate, punto. Senza se e senza ma, la percezione è questa. È successo così veramente? Ce lo diranno. Per me è così. Quanti saremo stasera a Bergamo? 800? Avevo letto da qualche parte, forse sbaglio. Chicca, tu lo sai quanti sono a Bergamo? 800 erano? Buongiorno a tutti, io personalmente non mi starei tanto a scervellare, nel senso che con Rowe o senza Rowe il Bologna quest'anno arriverà tra l'ottavo e l'undicesimo o dodicesimo posto. Questo è il programma della società, ovvero stare fuori dalle coppe. L'hanno programmato di star fuori dalle coppe, va bene. Il motivo è molto semplice, se vai in coppa devi aumentare il monte ingaggi. No, il monte ingaggi è rimasto praticamente lo stesso. E Bologna almeno per un anno quei soldi lì non li vuole spendere. Guarda che il monte ingaggi è rimasto lo stesso, perché l'obiettivo è quello di avere un nuovo socio. Non è così. Avere un nuovo socio sicuramente sì, sono 5 anni però, nessuno arriva. E vi ripeto, io sono preoccupato, vi ho anche detto, se lo faranno lo stadio o non c'è un progetto per fare lo stadio, se la situazione è questa, ci sono due possibilità: o si fa in un modo per me o si vende, fine. Chi la compra? E vi faccio una domanda, ci vedete molto diversi dal Torino voi come appeal? Quindi sono preoccupato. Questo mi preoccupa, non la questione tutto. Lo stadio mi preoccupa parecchio. Con uno stadio, secondo me, privato e tutto, secondo me la PIL cambia. Un minimo. Cioè, ho una speranza, così la vedo un po' dura. Con tutto, che secondo me si possono fare le cose bene anche a saldo zero. Le basi io le vedo. Mi sembra che il settore giovanile in questo senso stia cominciando a fare. Però bisogna avere coraggio di fare le cose e bisognerebbe rimanere nella stessa direzione come è stato a Bergamo. Qua non mi sembra che ci siano proprio i presupposti per farlo, molto onestamente, ve l'ho già detto. Immaginate i titoli, Dalling e Raimondo, ve immaginate? Insomma, Fiorentina che doveva spaccare il mondo, 0 punti, 7 gol presi. Io ti ripeto, più guardi la Fiorentina e più vanno in Champions, quindi ti prendi dei dispiaceri. Poi anch'io ho mandato il messaggino buon compleanno, l'ho fatto, ma era il minimo dovuto a una persona sola. La Lazio che doveva essere ai cani, 6 punti, 0 gol presi. Il calcio non è una scienza esatta, Andy, questo è verissimo. Comunque in ogni caso la Lazio 6 punti è clamoroso. Più che altro non è una scienza esatta, magari alle prime partite di campionato. Dire che Campo ha parlato alla prima di campionato è una cosa che a me ha fatto venire veramente, cioè siamo nel metaverso. Il mio sogno sarebbe Salemakers che viene al posto di Rowe, non dispiacerebbe neanche a me. Però io mi tengo stretto anche Rowe, eh. L'importante è che mi faccia la stagione. Mi deve fare la stagione però. Stanotte ho sognato che prendevamo Zirze invece di Dobic, poi mi sono svegliato, ma è una gioia. Gudmundsson magari fortissimo, ma figurati, lui non è sereno, pensa a tutti noi che ci alziamo tutte le mattine per andare in fabbrica o peggio, ma lui non è sereno, va bene. Gli hanno offerto magari tanti soldi e lui da questo punto di vista qua non fa sconti, magari è solo questo. Lo biasimi? Io no. Poi, come diceva i ragazzi, sai, un conto è discutere con Barbut, un conto è discutere con me. Non che con me finisca bene e con lui male, ma la situazione e l'approccio è completamente diverso. No? Quindi in questa situazione sono messi un po' così. Cici, dobbiamo andare. E ci sentiamo domani, non abbiamo parlato un secondo di sto cazzo di partita, detta come va detta. È incredibile. Vabbè, chiuderà il mercato, speriamo di sì, fra 2 giorni è chiuso e quindi forza Bologna, e l'importante è vincere. Ciao.
11: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 14.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a Lavana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia il Sole 24 Ore, aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine, pomodori. Lecce, Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
8: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. E quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
7: Da Laura Supino, buona giornata.
4: Nettuno Bologna 1.
9: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
28: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
29: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
30: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
29: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
30: Info su csavic.it.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
32: Le 14.02, io sono Leo Vicari, sta per cominciare la seconda settimana di questa stagione, la prima puntata anche con Francesca Bolognini di fronte a me. Fra, ciao, ben ritrovata, che bello averti di fronte. Avevo la cavalletta di fronte settimana scorsa, è ancora lì la cavalletta? No, non c'è più, ciao, ben trovata. Io saluto il mio amico Leonardo del Barazzo al Pratello, che domani va in pensione, una persona che da 8 anni e mezzo mi tratta benissimo e il massimo che posso fare io è salutarlo tramite la radio, se l'ho salutato questa mattina, ed è una di quelle persone che un pochino fanno parte in piccola percentuale del percorso di una vita. Credo che quando nessuno ti deve niente però allo stesso momento ti dà qualcosa vada celebrato, vada così ricordato, ecco. Quindi grande Leo, mio amico del Barazzo, mi ha fatto molto ridere venire a conoscenza di una cosa che c'è già da più di un anno, il coro dei tifosi del Barletta per la loro punta brasiliana, che fanno il coro di Oronzo Canà. Cioè, si chiama Da Silva questo, e assomiglia tipo ad Aristoteles, e il coro è "E speriamo che domenica voi segnar magar magar", e c'è tutto lo stadio che lo canta dall'anno scorso. Tra l'altro il Barletta ha vinto 3-0 col Bari in un derby che tornava dopo tipo 40 anni, e devono essere giorni di bella euforia per una città che ho un po' dentro, che mi ricordo un momento bello della mia vita, Barletta. Quindi in C1 girone B simpatizzo anche per il Barletta. Adesso cominciamo a parlare delle nostre cose. Ammetto, voi sapete che questo è un posto dove voi potete entrare, accomodarvi, magari non mettere i piedi sul tavolo, però è un... è un luogo dove c'è spazio per tutti, c'è spazio per tutte le opinioni, c'è spazio per tutte le domande. E credo che ci sopportiamo anche da tanto tempo perché siamo disposti a farlo. Quindi io vi dico anche le cose che riguardano me, voi mi dite anche le cose che riguardano voi, e credo che in questi giorni di fine calciomercato, di... Bologna, sì, è vero, arrotolo il filo, datemi della roba da tenere in mano, cioè, io ho bisogno di avere della roba in mano, ecco, adesso l'ho ritrovato, me l'avevate nascosto, me l'avevate messo, vabbè. Credo che questi siano i giorni un pochino in cui dobbiamo mettere in ordine i fatti, le opinioni, classificare le cose di pancia, le cose di testa, le cose di logica. Non andremo mai tutti d'accordo, mai, mai, mai. È anche un po' il bello del calcio questo, no? Però io eviterei, e questo lo chiedo al Bologna, non ai tifosi, lo chiedo al Bologna questo, io eviterei troppi silenzi o troppe ambiguità per evitare che poi dei fatterelli diventano dei mostriciattoli diventino mostri, e poi fai una gran fatica ad andarli a sgretolare. Quindi chiedo al Bologna di non avere paura di dire come stanno le cose. Ma ieri sono girate le palle, poi è durato mezza giornata, l'ho paragonato un po' a come quando stai mangiando e sei un po' sovrappensiero e ti finisci in bocca quello spicchio d'aglio che ti eri dimenticato e che ti rovina mezza giornata, perché avrai sempre questo sapore d'aglio in bocca, diventi inavvicinabile. Io ieri, a sentire che come è stata spiegata l'assenza nei convocati di Johnny Rowe oggi, mi sono girato le palle. Mi colpi tedesco, sia chiaro. Sicuramente c'è un retaggio culturale da parte mia, sicuramente c'è il fatto che trovo inaccettabile che la responsabilità, la colpa sia solo di un elemento che ha il potere di andare a inficiare così fortemente le prestazioni di una squadra, perché comunque è un giocatore molto importante per questa squadra. E beh, poi mi è passato, anche perché ho fatto una riflessione. Noi domani sapremo come sono andate un po' di cose, no? Cioè, è Rowe che non è sereno, e allora è molto grave che un giocatore a 8.000 euro al giorno dica "non sono sereno e non gioco", o è lui che si è tirato indietro, perché da quello che viene fuori sembra quasi che sia lui l'ammutinato, no? O è lui che l'ha ammutinato, oppure i non sereni sono due: lui che vuole andare da un'altra parte e che non si sente più evidentemente del Bologna, e il Bologna che non vuole perdere 40 sacchi perché è un giocatore sul piede di partenza. E io trovo che fa tutta la differenza del mondo. E quindi domani sapremo. In tutto questo oggi noi giochiamo a Bergamo con l'Atalanta, e sono dei punti che contano, e spero che ci arriviamo con la testa sulla partita, e che oggi facciamo una partita di calcio molto seria. Noi cominciamo. Quasi gol.
11: Quasi gol, presentato da
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
10: Et che pe, u carot.
12: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
13: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram, rd'annunzio barberia.
14: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
11: Nettuno Bologna 1, quasi gol, con Leo Vicari.
32: Quattordici e dieci, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Primissime polemiche qua in studio, perché Luca Sgarbi ci ha messo un po' troppo a rispondere, quindi dopo abbiamo cominciato alle 14, dopo 6 minuti, prima polemica di Francesca Bolognini. Se tanto mi dà tanto arrivare a quando dovremo finire, ovvero al primo settembre, finirà il primo settembre, no, la nostra convivenza. Buon pomeriggio Luca Sgarbi, il capitano dei tronisti. Ciao Lu.
15: Maestro, buongiorno. Sì, no, è bello vedere che c'è chi torna dalle vacanze avendo raggiunto l'obiettivo che poi in vacanza quasi tutti i cristiani si danno: rilassarsi, sì, e stemperare le pressioni, le tensioni. Quindi Bolognini, obiettivo centrato.
16: Io ho centrato il mio obiettivo, tu quello di non cambiare mai.
15: Beh, la coerenza in certi casi è qualcosa di buono. Poi è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, però un po' di coerenza in qualcosa ci vuole. Questo è l'ambito.
32: L'importante è che lo faccia chi si ascolta. Non cambiare mai, resta sempre qua con noi. Un po' anni 80, anni 90, no? Insomma, poi ci piacciono queste cose. La Francesca ha la serenità di Johnny Rowe, praticamente.
16: Infatti, avevo chiesto di non essere convocata io questa settimana.
32: Faccio notare che né la Francesca né Rowe andranno a Bergamo oggi. Se non siete sereni, non andate a Bergamo. Lu, è stata una domenica forte comunque, perché le dichiarazioni di Tedesco sono quelle che sono, perché Rowe oggi non sarà della partita, perché la gestione, secondo me, di questa settimana è stata una gestione con ombre, e poi stiamo sempre parlando di pallone, quindi a un certo punto anche chi se ne frega. Però vorrei, prima che lo faccia io il mio punto sulla situazione, vorrei il tuo punto su, è da una settimana che non ci sentiamo, settimana scorsa parlavamo di Rowe, dopo una settimana stiamo ancora parlando di Rowe, un giocatore non convocato per la partita di questa sera. Il giocatore non è sereno, motivazione data da Tedesco per la mancata convocazione. Io mi chiedo se anche il Bologna non fosse sereno di mandare in campo eventualmente un giocatore sul piede di partenza, e sta di fatto che a rimetterci sono i tifosi, e secondo me a rimetterci rischia anche di essere la squadra, sperando stasera invece di vincere la partita. Dimmi la tua.
15: Allora, è evidente che Tedesco è semplicemente l'intermediario in questa situazione, che non può fare altrimenti che prendere atto di una situazione che si è creata, in cui lui si trova sostanzialmente nel mezzo. Quindi levo immediatamente Tedesco dall'equazione, perché quella è il obbedisco che sostanzialmente un elemento della società deve dire ai suoi superiori. Quindi lo levo immediatamente. Mi concentro più che altro sul discorso Rowe, perché non è, secondo me, assolutamente veramente infernale il fatto che si possa arrivare anche a una telenovela di mercato, come si chiamano.
0: No. Per me è normalissimo se Rova via.
15: Sì, ma anche che si crei attorno un minimo di situazione intricata, cioè, quindi che può portare anche, guarda, sono più realista del re, cerco di essere proprio terra terra, non sono particolarmente così esterrefatto da quello che sta accadendo o è una cosa inaudita. Esterrefatti sono i casi Banda a Lecce, cioè, quello è qualcosa di particolare inaudito. Questa qua secondo me è una dinamica abbastanza normale. Se mi metto nei panni, vabbè, di un allenatore che la subisce e che partecipa ovviamente, di una società che prende atto che c'è un giocatore che magari a cui non dispiace cambiare

0: Me lo puoi veicolare meglio questo concetto?
1: No,
0: eh?
1: Lo potresti anche veicolare meglio. Cioè,
0: ieri, mezza,
1: molto
0: ieri,
1: lui.
0: Mezza, ieri mezza Bologna fa come me, diventa populista, diventa demagogica e dice prendi 8.000 euro al giorno. Allora, come me la spieghi? Non sono sereno, cavolo. Poi la Fra fa la battuta, non ero sereno neanch'io neanche oggi a venire a lavorare. Non sono sereno, non può giocare a pallone, contando che è una stagione da 38 partite, una la salti perché non sei sereno. Ci sta che per mezza giornata un tifoso del Bologna gli girino le palle. Luca?
1: Ah, sì.
0: Perso Luca, così, ecco.
1: No, ci sono.
0: Vai.
1: Ci sono. Dicevo che il tifoso si smarroni davanti a questa situazione qua, secondo me non è populismo, è semplicemente una reazione umana di una persona che prova un affetto per una società e quindi per una squadra e anche per un suo giocatore, e che quindi è come una famiglia, diciamo. Ieri ne abbiamo parlato di te col Malaga, che è questa situazione quasi paterna nei confronti dei giocatori del Malaga. Per me ci può stare che un tifoso del Bologna,
0: perché ne ho l'età
1: esatto, però per me ci può stare anche che un tifoso 25enne, 20enne, un coetaneo di Rò, tifoso del Bologna, provi affetto per il Bologna e quindi provi affetto anche per un giocatore che tra l'altro è particolarmente forte e che quindi provi quel sentimento, cioè mi smarrono perché cavoli, guadagni 8.000 euro al secondo, ecco, è quella stilla di populismo che riesco a concepire, a cui riesco ad arrivare. Io volevo concentrarmi su di lui. Ora hai due o tre scenari: vai via e si chiude una trattativa soddisfacente per la società, premesso che un giocatore del genere in questo momento non è facile da sostituire, ma vabbè, quindi vai via, hai raggiunto l'obiettivo, sei riuscito ad andare in una cosa, un percorso di tua crescita, eccetera, eccetera, bla bla bla. Rimani, possono succedere due cose: Madama la Marchesa nel primo caso, perché archiviata la cosa, tu giochi la prossima partita e quella dopo ancora, giochi bene come hai sempre fatto, fra 15-20 giorni rimane solamente un piccolo rigurgito e nulla di più. Ma visto che tu hai scombinato un po' la situazione tua e anche attorno a te, le prestazioni non sono propriamente quelle lì, perché sei un po' deluso, perché ti devi ricalibrare, perché c'è la sfiga, perché magari una partita non sei particolarmente centrato a prescindere da quello che sia successo.
0: L'allenatore preferisce Cambiaghi perché torna.
1: Esatto, cioè, tu ti sei andato a mettere in una situazione, devi esserne conscio, in cui se tutto va bene vai via, se tutto va bene barra bis rimani e riprendi da dove avevi finito, va bene, ma c'è anche uno scenario in cui hai fatto un piccolissimo pandemonio e, visto che stai parlando di fare il calciatore, le tue prestazioni non sono propriamente come uno che va a timbrare il cartellino, deve portare a casa un lavoro magari un filo più semplice, ma le tue prestazioni sono, diciamo, artistiche, cioè ti possono uscire bene, meno bene, e soprattutto le tue prestazioni dipendono anche da chi hai di fronte, perché se tu hai la sventura di non essere particolarmente ispirato a incontrare gente ispirata, cioè avversari ispirati, nelle prossime giornate, tu fra 20 giorni, un mese e mezzo sei in una posizione che è dannatamente scomoda.
0: In tutto questo il Bologna poteva toglierlo dal mercato, oppure stiamo parlando di un calcio che non esiste più?
1: No, ma non è, cioè, guarda, adesso ho letto solo una dichiarazione, non ho sentito proprio la dichiarazione precisa. Una cosa che ha detto Carnevali della Juventus, ha detto sono tutti cedibili.
0: Certo.
1: E alla Juventus, certo, comunque, per quanto non sia Trezeguet, Del Piero, Inzaghi, però comunque girano degli stornelli, detta tra noi, che al qualcuno che magari dice beh aspetta, forse quello lì è meno cedibile di altri, cioè, se lo dice lui e lo dice un dirigente della Juventus, ma potrà dirlo Marotta stesso o il direttore sportivo del Barcellona, vale anche per il Bologna, cioè non c'è l'incedibilità, proprio perché dall'altro lato potrebbe arrivare un'offerta che ti fa dire allora cosa ho detto, che era incedibile? No, forse è meno incedibile di quello che pensavo di fronte a 50 milioni, capito? Sì. Quindi non, quella roba lì, l'incedibile, io ho visto Ronaldo andarsene via dall'Inter quando era Dio in terra. Quindi,
0: esatto, è in contrapposizione con Cooper, neanche con Pelé. No?
1: Sì,
0: con
1: sì,
0: Cooper.
1: Sì, no, certo.
0: No, io vorrei che il tifoso, il giornalista ovviamente, un po' tutti noi ci rendessimo conto, e dopo ti farò un breve racconto, Luca, e lo farò a chi ha piacere di ascoltarci, del fatto che in questa situazione non poteva minimamente succedere che tutte le parti fossero contente, però può succedere che due parti siano contente e una no, purtroppo quella no è quella di chi tifa il Bologna. Dai, arriviamo tra poco.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile.

0: Bologna su Nettuno Bologna 1.
1: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco, lo Monaco, lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, lo Monaco, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
2: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 14:21, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, grazie per i tanti messaggi che ci state mandando al 366-402-4022, li leggiamo tra poco. Io vado di nuovo a salutare Luca Sgarbi. Ciao Lu.
7: Ciao, ciao.
6: Allora, vorrei fare questo paragone, ne ho fatte anche di più arditi. Secondo me è anche una storia abbastanza paradigmatica dei giorni nostri. L'ho letta quest'estate, Luca, non so se ti sei imbattuto in quella, tu sei anche vissuto a Milano. C'è una piazza dietro la stazione che era una zona, la classica zona difficile, no? La zona degradata, senza parlare ovviamente di favela, no? Ecco, però una zona che si stava così lasciando un po' andare. Milano decide di stanziare un budget, ancorché minimo, per cercare di riqualificare tutte questi incroci, queste piazzette che altrimenti, soprattutto in zona stazione, venivano lasciate a loro stesse. I soldi sono pochi, naturalmente, allora cosa ci mette? 4 panchine, 2 tavoli da ping pong. E ci caccia una colata di vernice per far sì che l'asfalto in quei, non so, 50 metri quadrati non sia più grigio, diventa giallo e blu, e ok, abbiamo riqualificato. E dopo un po' di tempo cominciano le proteste dei residenti. Ma cosa avete combinato? Oddio, cos'è successo? L'avete fatto troppo bene, adesso vengono tutti qui. Perché c'è il bar dei cinesi che fa il gin tonic a 5 euro invece che spostarsi magari di un chilometro e spenderne 15. E la gente chiacchiera, la gente si trova sulle panchine, i ragazzi del quartiere hanno trovato un posto dove andare. E i residenti dicono, no, adesso fate troppo casino. Era meglio prima, quando c'erano i farabutti, le stoffanti e almeno si dormiva. Non ci prendi mai praticamente a fare le cose bene, praticamente non ci prendi mai. Ma perché? Perché il bene è relativo. Lo dico a Luca e lo dico a tutti voi, il bene è relativo, dipende da che parte lo vedi. Allora cosa fa il comune? Via le panchine, via i tavoli da ping pong, il grigio comunque sta sempre bene con tutto e tutto torna come prima, tranne una cosa. Tranne che finiscono i contratti d'affitto, la zona ormai è diventata in e i contratti d'affitto raddoppiano. Quindi chi aveva investito in quel posto per 2 lire adesso è ricco. I ragazzi non hanno più un posto dove andare, che sono un po', mi sembrano un po' i tifosi del Bologna in tutto questo. Sono tutti contenti tranne chi prima aveva reso vivo questo posto che aveva delle difficoltà. E a me sembra, Luca, che sia un paragone calzante. Cioè, in questa situazione, se Rowe dovesse andare via, il Bologna ci guadagna 40 milioni o comunque il doppio di quanto l'ha pagato. Rowe ci guadagna il doppio di quello che prendeva prima e va probabilmente dove crede di stare meglio, e i tifosi perdono un grande giocatore. Se Rowe dovesse rimanere, probabilmente col broncio ci rimane Rowe, col broncio ci rimane il Bologna e invece il tifoso è contento. Luca, tutti dalla stessa parte, tutti contenti, o il bene in questa situazione forse davvero non esiste?
8: Non esiste, perché è una situazione proprio peculiare, particolarissima e anche unica, in cui da un lato c'è una società che è un, da un lato c'è una società, punto, e a sua volta questa società da un lato è un patrimonio della collettività e del tifoso, perché il tifoso tifa, ha affetto per quella cosa lì, quindi voglio dire, non è semplicemente un, ma sai, c'è un patrimonio della collettività che è un'altalena, l'ho tolta, mi dispiace, però è un'altalena, con tutto il rispetto, lì è un qualcosa che forse impatta molto di più anche sulle vite di centinaia di migliaia di persone o milioni di persone a seconda della squadra. Quindi la società cos'è? È un patrimonio? È un discorso per cui fa affari, quindi deve far tornare i bilanci, guadagnare soldi, perché alla fine è una situazione privata? Oppure la cosa molto più semplicemente, diciamo, è una peculiarità, una cosa particolare, una via di mezzo, per cui da un lato c'è un patrimonio di una collettività, di tante persone, ma dall'altro c'è anche un interesse particolare, perché non è un ente statale, ma è un qualcosa di privato. Il problema è che non è risolvibile, come dici tu, cioè il bene non sta da nessuna parte, perché il bene del Bologna, inteso come Bologna, società Bologna, che deve fare affari, deve far tornare i conti, tutto il resto, può essere che Rowe rimanga e che faccia un anno incredibile trascinando il Bologna, e magari, vado, la dico così, la prossima estate lo vendo a 70, a 60, non a 40, 50. Ma il bene del Bologna potrebbe essere anche quello di vendere Rowe, perché mi dicono la cifra giusta, e quindi a quella cifra lì io ritengo di aver fatto un affare per me come privato. Dall'altro lato c'è il tifoso. Il bene del tifoso qual è? Il bene del tifoso è che la società, anche lì, vedi, torniamo sempre al solito discorso che facciamo io e te, ma solito in senso buono, cioè il tifoso come deve interpretare il suo essere tifoso? Io interpreto l'essere tifoso come voglio vedere i giocatori più forti possibili nella mia squadra e tifare perché questi giocatori facciano gol e portano la mia squadra vince, portino la mia squadra a vincere il campionato o la Champions League. Il bene del tifoso però che cosa può essere anche? Che la società vada bene, quindi che sia una società sana, perché non so, per esempio nel basket due giorni fa è sparito il Monaco. Monaco è una squadra che ha fatto la finale della Champions League, dell'Eurolega, quindi voglio dire, lì il bene dov'era? Vedere dei giocatori incredibili ma poi avere dissesto e sparire, e allora riparti che invece non ti vedi più i giocatori d'Eurolega ma ti vedi giocatori di Serie C. Cioè non è facile proprio perché è uno dei rari settori industriali, il calcio è un settore industriale che però è interconnesso nella maniera più assoluta, sotto pelle, nella pancia, nello stomaco e nel cuore, rispetto a l'affetto di una persona, l'affetto di una collettività, l'affetto della gente. Quindi sai, non c'è il bene, perché di per sé è una situazione che da qualsiasi angolo l'analizzi c'è qualcuno che perde o qualcuno che vince o vince meno, ecco.
6: Assolutamente, nel calcio se cerchi equilibrio tra le dinamiche dei vari fattori, dei vari attori, bussa da un'altra parte, perché equilibrio,
8: cioè, Leo, quante volte io e te ci prendiamo in giro anche stamattina dicendo arriva il tal giocatore va via, l'impatto a bilancio perché
6: è stata anche colpa nostra, certo sì.
8: No, cioè, però sì. Interpreta anche un'analisi che secondo me da un certo punto di vista non è completamente immatura, cioè quello che ho detto prima, cioè io tifoso del Monaco Basket.
6: Ma non tiri su un tifoso nuovo con la maturità.
8: La maturità, il
6: tifoso di 11 anni ce l'ha a scuola, chi gli chiede di essere maturo,
8: certo,
6: andare a vedere la partita di calcio e dire no, abbiamo preso tre pere, però che incasso che abbiamo fatto allo stadio. Oddio.
8: No, però dico, concordi se io la porto all'estremo e ti dico qual è il bene di quella società, che te la porto all'estremo, ripeto, che ti faccia godere per un po' di anni spingendo tanto sull'acceleratore, tu godi veramente e senza chiederti nulla di quello che stia accadendo, e poi pum puff sparisce stile Antonini, esagero volutamente, sì, ripeto, oppure che in realtà dici tifo una squadra, adesso non è il caso del Bologna, però tifo una squadra che porta dei risultati, potrebbe fare di più se spendesse di più, ma se spendesse di più può essere che magari fra 2 o 3 anni io sono costretto ad andarla a vedere, allora, allora, categorie sotto.
6: Allora, io sono d'accordo con l'aprire questo argomento. Credo che però sia un argomento che delle volte viene troppo esagerato. Ovvero, sì, anche quando qua a Bologna, non ti piace Saputo, te ti meriti Guaraldi, per dire, no? Cioè, tu non puoi andare a Porcedda, cioè non puoi andare a prendere il migliore e il peggiore e ritenere che esistano soltanto quei due tipi di figure.
8: Certo.
6: Cioè, quando, rispetto a quello che hai detto tu prima, ovvero la società che ti fa godere per qualche anno e poi sparisce, come è capitato al Trapani, come è capitato Trapani Basket anche, ecco, io trovo che il far godere per qualche anno il tifoso faccia sì anche che un imprenditore o una cordata o un fondo si interessino a quel tipo di realtà. Perché se tu hai fatto godere per un anno e poi sparisci, vale fino a un certo punto. Se invece riesci a instaurare un certo tipo di discorso, magari il Bologna domani, se fa 4-5 anni di fila in Europa, è come se è appetibile. Abbiamo visto che tutte le società in giro per il mondo sono diventate appetibili prima o poi, no? Bisogna vedere quanto è il grado di appetibilità.
8: Però tutto il mondo, una maggior parte del mondo, Leo, galleggia tra situazioni all'Antonini, situazioni alla Lotito, che quindi mi pare evidente che quando, cioè, che ci sia una situazione per cui la Lazio è uno strumento che viene utilizzato da una persona non propriamente solo per fini sportivi e tutto il resto, quindi una situazione estrema in quel lato lì, che c'è una persona che rimane rispetto di ogni santo e di quello che sta facendo per una collettività. Tra Antonini da un lato, Lotito dall'altro, il fondo sovrano del Qatar che ti fa comprare Paris Saint-Germain i giocatori stile figurina, cioè il 99% delle realtà, facciamo il 95%, galleggia lì in mezzo, in cui la domanda, come hai detto tu, è più sfumata. Cioè non è che sto parlando della sopravvivenza della società stessa, io ho fatto una forzatura apposta, però tu dici facciamo che non esiste solo ed esclusivamente il milione in più, il milione in meno, eccetera, ma c'è anche un compenetrarsi con la collettività, cioè un dire ok, il milione in più, il milione in meno può essere importante, però dall'altro lato è ugualmente importante il fatto che io sono parte di qualcosa che è la comunità stessa, come una sua squadra di calcio. Cioè io credo che tante società galleggino in quel ragionamento lì, tanti proprietari di società galleggiano in quel ragionamento lì.
6: Io credo anche, Luca, che se nel calcio di oggi un proprietario non è in grado, dopo un'annata dispari, che non vuol dire un'annata fallimentare, non è in grado dopo un'annata dispari di garantire la sopravvivenza degna l'anno dopo, io credo abbia sbagliato a entrare nel calcio. E non sto parlando chiaramente del Bologna, sto parlando di tante realtà che dipendono sempre dalla perfezione dell'annata precedente.
8: Siamo quasi al banditismo, però
6: sì, è vero,
8: perché
6: però
8: come andare al casino,
6: sì, perché è vero, ed è per quello che io non credo che il Bologna c'entri con questi discorsi.
8: No, perché lì siamo a casino, cioè il calcio non è proprio nero, rosso nero, andare a puntare al casino, però comunque è lo sport base in cui se tu fai le cose e sei certissimo che sia 2+2, perché concettualmente hai lavorato bene, può uscire 5 come può uscire 3.
6: Il calcio costa, il calcio costa, poi magari non ti risarcisce per quello che costa, però intanto ti dà una grande visibilità, ti allaccia un sacco di contatti e così via. C'è quella funzione edonistica che ha il calcio, che va poi a cospargersi in tutto il resto di quelle che sono le tue aziende. Non esiste più nessuno che ha solo la squadra di calcio, che ha solo quello come azienda. Luca, un sacco di messaggi, voglio dare spazio anche anzi soprattutto adesso io mi taccio a chi sta a casa. Sta menata del mercato che si sovrappone alle prime due partite di campionato, per quanti anni dovrà continuare ancora, crede questo ascoltatore che si chiama Alessandro. Io dico Alessandro, chiedilo alle società, cioè non sono ostaggio del mercato le società, cioè
8: sono
6: le società
8: loro
6: sono loro stesse, ma scusa, ma è a loro che conviene che il mercato sia tanto lungo. Secondo te una società oggi accetterebbe di fare una settimana di mercato con rischio di non vendere il suo gioiello e di avere un rosso a bilancio che diventa nero? Quindi.
8: Beh, ieri sera ha giocato Luis Enrique nell'Inter, perché chi l'ha ritenuto all'altezza di giocare quella partita lì, ma probabilmente ha giocato Luis Enrique nell'Inter perché c'era anche un discorso per cui adesso lo mostro, se fa una partita buona sì. Vuoi mai che accende la curiosità di qualcuno, perché se rimane così a bagnomaria, in naftalina, in panchina, magari non se ne accorge nessuno, facendolo giocare magari mi arriva un'offerta dall'estero, dicono ascolta Inter 30 lo vuoi, sì sì prego te lo porto, e il giocatore l'accetta. Cioè esistono anche quelle cose lì. Personalmente io ritengo che chi è causa del proprio mal bla bla bla, cioè le società, visto che gli allenatori si lamentano, ma sono le società sostanzialmente
7: sono
8: che
7: ridicoli,
8: poi decidono,
7: gli allenatori che sì, si lamentano sono
8: no,
7: ridicoli.
8: È ridicolo,
7: perché
8: è ridicolo.
7: Il vostro
8: cioè,
7: stipendio
8: sembra...
7: è anche sì. per reggere queste due giornate con il mercato aperto. Sapete
8: e allora
7: benissimo...
8: ve le fate andare bene.
7: Esatto, sì, sapete benissimo che state criticando chi vi dà i soldi. È ridicolo.
8: Ragazzi, allora, secondo me Leo siamo arrivati da tanto tempo ormai, ma da tanto tanto tempo, forse nel nostro paese, non so se negli altri, nel nostro paese sicuramente alla grande, a ritenere la componente psicologica dei giocatori, che per carità è fondamentale, perché lo sport al 50% probabilmente si gioca con la testa prima che col corpo, qualsiasi sport, però che la componente dei giocatori testa sia così da proteggere, da mettere sotto una techina di cristallo, perché oh mio Dio, ma se qualcuno in quelle due giornate è distratto, se qualcuno ma come faccio, cioè ad un certo punto bisogna arrivare al dunque. Se prendi 1, 2, 3 milioni, 500 mila, quello che è, cioè prendi di più di tutti, e qua esce la vena populista, puoi anche giocare un paio di giornate sapendo che magari potresti andare da un'altra parte a pigliare gli stessi soldi, se non di più. Puoi giocare un paio di giornate tu allenatore sapendo che hai lavorato per, sì. per mettere in campo una squadra, e non è che non è molto sereno, e non cito Tedesco oggettivamente, non è una scusa, cioè,
7: io non vorrei che la dichiarazione di ieri sì, e io non vorrei che la dichiarazione di ieri, e ripetiamo io e Luca non stiamo dicendo che ha sbagliato Tedesco a farlo, io non vorrei che la dichiarazione di ieri affidata all'allenatore, con oggi noi che ci brancoliamo un po' nel buio, ci guardiamo con Manfred prima che dice non abbiamo due ore, non ho parlato un secondo la partita, ok? Perché arriva questa dichiarazione un po' tra capo e collo. Non vorrei che poi fosse difficile, se Rowe resta, da rimangiarsi un po', no? Cioè che fosse difficile un po', sia un po' difficile da andare a curare. Al volo, Luca, prima della pubblicità,
8: sì?
7: Mi chiedo perché nessuno della società non parla, non viene a mettere un po' di serenità del tipo, ragazzi tranquilli, li vendiamo, stiamo facendo una squadra un po' così per rientrare, faremo un campionato tranquillo, poi ripartire con la chiarezza e la serenità. Nessuno si spazientirebbe. Allora, secondo me detta così non puoi dirla. In un altro modo però per me la puoi dire.
8: Ma allora a Bologna, cioè bisogna sempre partire da un presupposto. Viviamo nel paese, sottolineo, viviamo nel paese, perché altrove non è così. Viviamo nel paese in cui ci si stupisce se l'allenatore della squadra più forte che c'è in Italia, quella che potrebbe rivincere anche lo scudetto, dice: beh, ragazzi, noi partiamo per vincere lo scudetto, e sottotesto, sì, per, e il suo amministratore delegato dice: beh, cioè, il nostro obiettivo può essere anche quello di vincere la Champions League, puntiamo a quello. Cioè, allora lì è tutti che sorridono, perché sono lì col fucilino sparato, perché la prima cosa che capita dicono: ah, ma questi sono quelli che dovevano vincere il campionato, cioè, sì. Ma non è strano se fissi degli obiettivi, non vuol dire la spacconata, o cioè da noi c'è sta malattia che devi partire a fare spenti, devi minimizzare tutto, devi, perché se tu dici no, parto per vincere lo scudetto perché sono la squadra più forte, sono quella che ha lo scudetto sul petto, ma allora poi carichi l'ambiente di pressioni, cioè si torna sempre fatalmente a st'idea qua che gente pagata centinaia, milioni di euro debba essere protetta come protegge un bambino di 8 anni che si deve integrare bene perché si è spostato da Bologna, una città a 50 km da Bologna, e allora ha perso gli amici. Ma non hanno 8 anni, non stanno spostandosi di scuola, è gente di 20-25 che piglia dei milioni, cioè voglio dire, sono dei professionisti, possono affrontare una grandissima responsabilità, tra l'altro non singola, non è l'allenatore di Sinner che dice deve vincere lo US Open, che allora carichi su uno, li carichi su 20, su 30, 30 su 40 persone la responsabilità. Questi poveri cristi qua, questi piccolini, questi bambini possono anche affrontarla sta cosina qua, eh? O c'è solo la serenità?
6: Sì.
8: Perché se vuoi la serenità, torniamo all'asilo, torniamo alle medie.
6: È per quello, allora, che, è sereno, per quello che credo sia un concetto, anzi una parola molto difficile da far assorbire a tutti. Arriviamo subito.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni

0: kits prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 14:42, Leo Vicari, quasi gol, ancora insieme, fino alle 15 con Luca Sgarbi. Ciao Lu.
9: Ciao, prima ho provocato la Bolognini dicendogli hai paura che non risponda, eh.
8: Ah sì, non, no, so, ma non sta sentendo, lei ha paura. Avevi paura che lui non rispondesse?
9: Paura? Paura?
10: Beh, già quando ha messo giù durante la prima pausa ci ha messo un altro po' a rispondere.
9: Timore? Timore?
8: Amore? Non ho capito.
9: No, timore, ti svolto la giornata, è negativo.
10: Luca, tu sole. Guarda, sei come il foliage ad agosto.
9: Opportuno.
8: Io invece sono come quella cosa che voi uno siete la porta, l'altro lo stipite. Io sono quello che vedete voi che
10: tu
8: cosa?
10: Tu sei mignolino?
8: Avevo pensato a un'altra parte del corpo.
9: Complice di un mignolino.
8: Avevo pensato a un'altra parte del corpo. Allora, non rimpiangerei la cessione di Rowe, ci scrivono, promessa di campione tutt'altro che sbocciata, specie per quella cifra. Avrei solo preferito una sua cessione a giugno o luglio per dare più margine di manovra alla dirigenza e al nuovo mister. Perdere uno dei migliori giocatori a fine mercato storicamente non è quasi mai una cosa buona. Lui, sì, d'altronde,
11: sì, cioè, ci sta tutto, dai. Ci sta tutto, cioè quello che ha detto ci sta,
8: sì,
11: cioè,
8: però
11: è quello
8: lì,
11: che penso anch'io.
8: Aspetta, però lì a quel
11: però
8: punto
11: non è che lo cedo io, Ro.
8: No, si sposta, cioè, tutto sulla società a quel punto. Cioè è la società che quando mi intervistano, okay, Di Vaio, sì, e dicono ma allora Rowe, vi hanno chiesto Rowe settimana scorsa e lui lunedì dice beh sono operazioni difficili da imbastire da così poco, dalla fine del mercato. Non dice Rowe rimane qua. Su Lukumi il Bologna l'ha tolto dal mercato, ha detto Lukumi rimane qua l'anno scorso. Quindi il Bologna non ha tolto Rowe dal mercato. Lì non c'entra Rowe. Lì c'entra il Bologna e quello che vuol fare con Rowe. Tireremo le orecchie al Bologna se vende Rowe per 40 milioni? Io no, mai. Poi però che non mi dicano, questo lo dico anche, cioè, ai Regas, a Casteldebole, non mi dite è lui che ha fatto i capricci.
9: Ah no no, certo, certo. No no no no no no no no, sì sì, ma guarda che, cioè, adesso, ammetto di non conoscere la situazione nelle pieghe, quelle anche nascoste nelle interpretazioni che sicuramente chi lavora attorno al Bologna conosce, ecco, mi riferisco giornalisti, colleghi eccetera, però comunque, cioè, le due parti, che le tre parti, ci sono quattro parti, i tifosi ne abbiamo parlato, c'è, cioè, l'allenatore che sostanzialmente è tangente rispetto a questa cosa qua, cioè ci batte sopra ma finisce lì. E poi c'è soprattutto la situazione della società e del giocatore, cioè, cioè ci sono tante alternative, non tante alternative, scusa, ci sono tante possibilità lì e accendi quelle che vuoi, una, due, tre, quattro, cinque, delle volte un giocatore vuole andare via perché lui vuole andare via, la società non vuole che vada via, nessuno vuole che vada via, ma lui si è messo in testa che va via, allora quella è molto semplice e unilaterale, però ci sono anche delle situazioni in cui uno magari forse andrebbe via, poi magari la società non chiuda il fatto che vada via, poi magari lui dice vabbè voglio andare via, c'è un'offerta, sì c'è un'offerta però non è buona, ma noi non ti cederemo, però se dovesse esserci un'offerta più grande allora forse
8: ma ragazzi, ma di fronte, alla cosa grande, che non è la cosa imponderabile, un tempo quando ti veniva a chiedere un giocatore l'ultimo giorno di mercato ballavi sui tavoli perché avevamo una rosa piena di giocatori che non voleva nessuno. Signore, abbiamo fatto dei mercati vendendo Verdi, punto. Ecco, Tomiyasu, esatto, già Iki, che secondo me l'abbiamo venduto benissimo, Iki, no? Ma ci fermavamo lì perché non avevamo più niente che fosse appetibile al mercato. Oggi
9: sì,
8: non è
9: sbocciavi. In senso inverso sbocciavi con Santander,
8: Esatto,
9: che arriva, cioè eri talmente alla canna che Santander era la vetta.
8: La punta del Bologna costava 5 milioni e mezzo, 6. La punta del Bologna con cui volevi ammaliare la città ed era Santander. Quindi erano delle rose poverissime, erano delle fasi che non sempre riesci a superarne. Noi l'abbiamo superata e oggi che non mi veniate a dire che ci cade così come un vaso in testa che non ce l'aspettiamo il fatto che ci vengano a chiedere RO all'ultima settimana di mercato. È normalissimo che ci vengano a chiedere RO. E a quel punto sto lì e leggo come a poker. Bologna, cosa fai? Lo tiri fuori dal mercato? Lo dai? Ci parli? Come la gestisci con lui? È stata una settimana molto di montagne russe questa. Io mi smarono, dice questo ascoltatore, di più a vedere che la società è sempre pronta a vendere i giocatori migliori in barba a qualsiasi progetto tecnico. Luca, il senso di dire ancora progetto tecnico?
9: Ma qualsiasi giocatore di per sé dovrebbe essere un progetto tecnico, perché sennò significa che c'è qualcuno che tu consideri un progetto tecnico e altri che li compri semplicemente così per far numero. Difficile che una società compri proprio, cioè, ma anche il giocatore
8: ci riempiamo
9: più piccolo
8: un po' la
9: Real Madrid,
8: ci riempiamo un po' la bocca con questa parola progetto tecnico, perché poi è vero, cioè, poi alla fine il progetto finanziario batte, cioè quando il progetto tecnico, quando uomo con pistola incontra uomo con fucile, no, ecco,
9: quando progetto tecnico incontra portafoglio,
8: esatto,
9: progetto tecnico è morto.
8: Incontra bilancio, esatto, progetto quello. Tecnico soccombe.
9: Incontra il bilancio, è morto proprio, morto secco proprio, così. No, sì, cioè se progetto tecnico intendiamo che è un giocatore su cui si può costruire, che è forte, che può essere un patrimonio proprio per far diventare il Bologna da un punto di vista dei risultati ancora meglio di quanto non sia stato quest'anno, sì, sono d'accordo, è un giocatore forte, cioè sicuramente. Se invece di cedere il quarto centrale in rosa, il quarto più forte, cedere RO, cambia la faccenda. Quindi, da quel punto di vista, è un progetto tecnico più lui che magari il quarto centrale o il terzo portiere, sicuro. Detto ciò, secondo me, bisogna anche poi ad un certo punto, cioè io quello che vengo dalla tua, perché cerco di interpretare il tuo pensiero. Secondo me, non è un problema che chiunque a una certa cifra potrebbe essere vendibile e anche come certe cose possono essere tenute aperte. Il problema è tante volte come le si comunicano queste cose, cioè se c'è una chiarezza, io penso che il tifoso può, c'è una chiarezza, non una chiarezza nel senso dell'incertezza, perché comunque dobbiamo vedere, se ci fanno l'offerta lo vendiamo. Se tu comunichi certe cose anche in maniera un po' sfumata, ma le comunichi bene, le spieghi bene, io non credo che il tifoso nel 2026 non ha capito come gira il mondo delle società. L'ha capito. Il problema
8: non posso mai pensare neanche chiedere al tifoso che tutti abbiano capito la stessa cosa, però sto con te, certo,
9: no,
8: cioè, hai gli strumenti per capirlo,
9: più o meno le regole, le regole generali del gioco, le capisci se stai giocando a pallavolo, stai giocando a pallacanestro, sono due cose diverse, cioè, quindi il punto è come la comunichi, ma comunichi non solo comunicata dalla società, ovviamente non solo attraverso l'ufficio stampa, chiaro, ma attraverso i singoli dirigenti che poi decidono loro quello che dicono o non dicono, ma anche dal giocatore, la situazione, cioè il discorso della serenità non è una colpa di Tedesco, è che è un concetto che venduto in questo momento del Bologna, per come è cominciata la stagione, per tutto quello che c'è, per l'anno, il primo anno dispari degli ultimi 3-4 che hai fatto, non era proprio il massimo, cioè quando tu ieri mi hai detto già è una domenica particolare per questo Row e questo.
8: Sì,
9: io ho detto Row, però effettivamente pensandoci, se uno ci tiene tanto alla squadra, Non è una situazione simpaticissima.
8: No, non per Row in sé, ma per come è stata. No, no, ieri mi sono, ieri mi sono girate. No, no, no, ieri la, il candore con cui un giocatore può saltare un impegno di campionato perché quel giorno lì si è svegliato col piede sbagliato, raccontato dal responsabile tecnico della squadra, quel candore lì mi ha fatto storcere. Cioè, poi, ma perché? Perché io mi guardo allo specchio, penso magari alla mia quotidianità, penso ai miei ultimi 4 anni e robe del genere. Ecco perché ho anche fatto una storia su Instagram dicendo mi è salito un rigurgito di populismo che passa, però ieri mi è salito il rigurgito, il ruttino, ho fatto il ruttino di populismo ieri. Ok, quindi so che poi passa. Come rispondi a Enrico che ci segue su YouTube da settimana scorsa? Lui, da venerdì siamo anche su YouTube in diretta. Siamo molto contenti perché ci seguite in tanti e partecipate in tanti. Potete scriverci ovviamente anche sulla chat di YouTube. Certo che se prendiamo Piccoli con obbligo di riscatto in caso di salvezza, che messaggio arriva alla squadra e alla tifoseria?
11: Ma nessun messaggio.
8: Anche per me nessun messaggio. Sì, esatto, anzi secondo me è un'operazione. Oh, lo volevano e ha strappato questa condizione.
11: Sì, sono troppo, cioè sono poi cose troppo tecniche, non è, cioè, allora un conto è il direttore sportivo, il direttore generale, il presidente che urbi et orbi dicono quest'anno l'obiettivo è la salvezza, allora lì sì che messaggio arriva perché oggettivamente è impattante, ma una clausola all'interno di un contratto di uno che arriva, cioè in quelle clausole lì tante volte ci può essere io mi prendo il 20% della rivendita se tu vinci l'Europa League, me ne prendo il 40% se vinci la Champions League e il mondiale per club, tu corticella, tu fosso. Cioè, delle volte ci sono
8: tu fossero, mi piace quando dici così.
11: Tengono, sì, ma perché mettono dentro anche, giustamente da un certo punto di vista, fanno anche un po' ridere, mettono dentro anche tutte le follie, cioè calcolano tutto per dire oh, non mi faccio trovare scoperto in futuro quando magari Corticella può vincere la Champions, capito? Da un certo punto di vista ci sta anche.
8: Bellissimo questo messaggio perché ci dà un'opportunità, quella di essere chiari. Perché ultimo anno dispari, dite, rispetto agli ultimi 2 o 3? Siamo certi che sia stato un anno brutto? La squadra dello scorso anno, nei 20, secondo me, nei 20 secondi non ho capito, era più completa anche di quella di Motta, che non sarebbe riuscita a reggere 2 partite a settimana. Io 10 secondi, poi Luca se vuole fino alle 3. Perché è l'unico anno che non ti ha lasciato qualcosa in eredità per l'anno dopo. Non ti ha lasciato l'Europa, non ti ha lasciato un trofeo e ti ha lasciato anzi un allenatore che 3 giorni dopo la fine della stagione è scappato. Ho sbagliato. Ha voluto fortemente rompere con te. Per questo io dico anno dispari, anch'io l'anno scorso fino ad aprile comunque me la sono spassata. Ecco perché ti ho raccontato io anno dispari, Luca.
11: Beh ragazzi, Aston Villa la stagione è finita, cioè, quello era un manifesto abbastanza chiaro.
8: Gli anni prima non erano così dichiarazioni, insomma, dai,
11: no, ma anche se rimani, cioè, nel senso, se tu, cioè, quella deve essere indicativa, perché se tu nella tua testa hai deciso di andare, allora in un certo mondo tuo, e non lo contesto, è una scelta, puoi anche dire la stagione è finita, 5 partite dalla fine. Ma se tu hai deciso di andare, perché in qualsiasi scenario che contempli il fatto che tu rimani, tu allenatore non puoi assolutamente dire, cioè, perché non puoi assolutamente dire che a 5 giornate dalla fine, 4 o 6, quelle che erano, la stagione finita, perché il messaggio che passa al gruppo, quello sì, non per quelle 5 partite lì, ma per l'anno dopo, è che tu hai detto al gruppo andate in vacanza. Cioè se tu dici a un gruppo andate in vacanza, e glielo dici anche, e non glielo dici il 30 di giugno o il 1° di giugno, ma glielo dici a stagione in corso, non hai più la credibilità nei confronti del gruppo, perché tu devi essere, cioè, poi in italiano maggior ragione, devi essere il martello, cioè non sei il guascone che ha detto una guasconata come Manlio Scopigno negli anni 70 a Cagliari, sei Vincenzo Italiano. Se tu dici andate in vacanza a 5 partite alla fine, vuol dire che tu sai già che te ne vai, perché sennò non sei più credibile, esatto. Non puoi più martellare, esatto, i giocatori, esatto, l'anno dopo se dici quella roba lì.
8: Ecco perché noi poi abbiamo un po' non martellato, però insomma dai, dai due picconatine le abbiamo date, quando poi lui ha detto no, siete voi che non avete capito quello che io volevo dire, avete strumentalizzato quello che io volevo dire e per ripicca io non vengo la settimana dopo in conferenza stampa. Hai fatto tutto fatto tu, Vince, lo dicevamo con la Fra, cioè il classico hai fatto tutto tu, quindi non sono minimamente sorpreso. Un ascoltatore, ma ti faccio ridere Lu, perché settimana scorsa ci scrive: io poi domani parto per la Calabria per 15 giorni, non voglio più sapere niente di niente, solo spiaggia e mare. Oggi lo stesso ascoltatore scrive: dai va là, ma cosa ci lamentiamo, siamo fortissimi, siamo solo a 5 punti dalla prima, dai cavolo, sempre forza cavolo, non dice cavolo, sempre forza Bologna. E io gli ho scritto: ma non avevi detto che eri in Calabria, che non volevi sapere più niente? E lui: sono stato intossicato da questa trasmissione.
11: Non può fare a meno di te.
8: E ci manda la foto con le palme, la piscina qua, così qualche ascoltatore.
11: Però... esatto.
9: Bravo. Da un certo punto di vista bravo, dall'altro fatti due domande sulla tua vita, però
8: quasi gol dalla Calabria. Affetto, ci lasciamo affetto. Con certo che se Frattesi non salvava quella palla sulla linea settimana scorsa, questa settimana era più. Cosa aveva tua nonna se non aveva tre denti, Francesco? Non ho capito. Così. Lui, siamo ancora qui. Cioè, io ci sto con l'ascoltatore. Sì. Però parliamo poi di una cosa che non è successa. Allora, se pareggiavamo con la Lazio era diversa la settimana?
11: Forse, e i centimetri con la Aston Villa forse non magari non cambiavano niente. Magari non cambiavano niente.
8: I centimetri della traversa del gol annullato a Castro e della traversa di Ferguson.
11: Potevi essere 2-0. Sì, cioè, se sei 2-0 invece che 0-2, la Aston Villa passa e vince la Coppa. Però non passa in carrozza e vince la Coppa in carrozza, deve poi giocare.
8: E diciamo che italiano non fa quelle dichiarazioni in conferenza stampa, cioè non arriva dicendo:
11: guarda,
8: abbiamo vinto con quelli che vinceranno la Coppa, non l'avrebbe detto, credo.
11: No, ma guarda che lì l'ho anche preso un po' in giro, perché ho detto: cavolo, l'ha già segnata, cioè proprio come se fosse la Coppa del Prete. Si vedeva che la Aston Villa da un po', che era una squadra di alto livello, cioè, l'anno prima comunque alla resa durissima al Paris Saint Germain in Champions, ai quarti, quindi non è che parlavano di poco, cioè era chiaro che era la favorita. Però veramente c'è stata una sicurezza lì proprio. Io raramente ho visto: beh sì, la partita è già finita, andiamo tutti in vacanza, loro vincono la Coppa. Cioè sembrava proprio bar, capito? Cioè io e te ci troviamo al bar, diciamo: vabbè, ma la Champions vince il Paris Saint Germain, campionato l'Inter, cosa si gioca a fare? Diciamo al bar.
8: Io sono
11: conferenza stampa in libertà, c'era un po' un clima di libertà, secondo me. Poi si è capito il perché.
8: Voglio anche salutare questo ascoltatore che si chiama come me, dice: questa favola che continuate a raccontare sulla stagione finita è totalmente falsa. Allora, io favole non ho il talento per raccontarle, non ho neanche la voglia e quel minimo di dignità e decenza per raccontarti cose false. C'ero io alla conferenza di italiano. L'anno scorso ho fatto una conferenza di italiano, perché noi andiamo in onda quando c'è la conferenza di italiano. C'ero io, ok? Quindi non è falsa. L'hanno gestita al loro modo, noi non abbiamo calcato troppo la mano, però sembra sempre che noi calchiamo la mano appena diciamo qualcosa di antipatico nei confronti di qualcuno. È stato un paio di settimane molto antipatiche, non è falsa, è successo. Luca, ci sentiamo settimana prossima.
11: Sì, ciao a tutti ragazzi.
8: Grazie, ciao, un abbraccio. Luca Sgarbi, Luca Sgarbi con noi tutte le settimane. Mi fermo, tra poco ci siete voi, vi leggo tutti tra dopo con Enrico Faggiano e più tardi l'ultima mezz'ora che passiamo insieme.
12: Quasi gol, presentato da
13: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
14: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
15: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
16: Et che pe, u carot.
17: Serie A, Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
18: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
17: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
19: Ehi, non ti piace la pappa?
20: Forse vuole qualcosa di più.
21: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
20: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
21: Ok, ordiniamo subito.
20: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
22: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
23: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 15.03, Leo Vicari, quasi gol. Entriamo nella seconda ora della puntata di oggi. Questa sera gioca il Bologna. Se vogliamo anche parlare della partita di stasera, noi ci siamo, dico noi perché sono già in collegamento con Enrico Faggiano dal mare ancora. Ciao Henry.
25: Ciao, se senti troppo vento mi sposto.
8: Ok, va bene, grazie. Enrico, settimana scorsa è stato in balia del vento, è stato in balia dell'acqua gym, in acqua, dei giochi del Kids Club praticamente, quindi insomma ha fatto un po' l'animatore del villaggio. A proposito di animatore del villaggio, esatto, il giro mojito e così via. Harry ha il bagnino del suo bagno a Cervia, che è molto tifoso del Cesena. Il Cesena ha vinto la prima partita della sua stagione. Harry, tu hai sfruttato tu questo momento, no?
25: Infatti, anche se io vado via domenica, ho sfruttato ieri che era in buona per dire: senti, quanto mi fai, dato che ieri avete vinto a dentella, quindi diciamo che ho sfruttato l'occasione per ottenere un po' di sconto. Ho speso poco grazie a Spendi.
8: Peraltro, ecco, allora a proposito di Spendi, uno dei due gemelli, no? Albanesi del settore giovanile del Cesena, che tanto bene stanno facendo in Serie B. Henry, pensate quanto è di attualità quello che è successo a Entella Cesena. Spendi, già promesso sposo della Cremonese, fa l'ultima partita con il Cesena e Diamanti non si azzarda neanche a dire il ragazzo non è sereno. Spendi gioca, Spendi fa gol, il Cesena vince con l'ultimo gol di Spendi, che sa benissimo che il giorno dopo prende la macchina e va a Cremona. Ora Harry, io ti chiedo, visto, non so se ti sono arrivate comunque le voci qua da Bologna dell'allenatore del Bologna che ha detto Rou non lo convochiamo neanche perché non è sereno e così via, c'è una cosa giusta da fare in questi casi? C'è un oppure ogni caso fa storia a sé. Il giocatore all'interno della trattativa di mercato, che sa già che comunque 90% andrà via, ma a te serve. Lo usi, non lo usi? Come la racconti?
25: Beh, intanto scopro adesso che spendi verrà seduto, perché so che 2 anni fa il bagnino era curioso perché pareva che dovesse andare alla Juventus, ecco. Quindi adesso tu mi dici che...
8: Oddio, spendi Juventus? Che questa non mi era arrivata, spendi Juventus, però va bene.
25: È roba di 2 anni fa, forse, perché appunto, come abbiamo sempre detto, se un qualunque calciatore dell'emisfero nord segna un gol, anche se fosse il campionato della Transnistria, il giorno dopo tutto sport dice che la Juventus è sul giocatore, sì. Ecco.
8: Ma intanto in tutto questo la Cremonese intanto si è accorta di avere una punta di troppo e quindi ha detto a Spendi: fermati un attimo, fermati un attimo in A14 prima di prendere la... Cosa prendi per andare a Cremona? Che strada fai per andare a Cremona?
25: Ci sono andato una qualche volta per il basket, ma sai, ero in pullman, quindi non me lo ricordo, ecco.
8: Non prendi la A1? Non esce, o esce a Piacenza, poi Cremona?
25: Probabilmente esco a Piacenza, oppure, poi...
8: oppure fai Carpi, Brennero e giri a un certo punto a sinistra?
25: No, secondo me faccio Piacenza.
8: Fai Piacenza?
25: Adesso okay. Vado a chiedere al bagnino, senti, okay. Spendi per andare a Cremona.
8: Spendi è all'autogrill in questo momento, che è fermo lì. Dai.
25: Quindi poi mi rimette 1-0 nella ricevuta. No, beh, tornando alla domanda seria.
8: Dai, dimmi allora, il giocatore al centro della trattativa di mercato, come ti poni tu? Cioè, ormai è ordine del giorno.
25: Ma intanto penso che ci sia una questione di professionismo, nel senso che se tu sei ancora un giocatore sotto contratto, devi in qualche modo onorarlo, sai. È un po' come dire: io vado in pensione il 31 dicembre, io non è che a ottobre vado a pisciare sulla sì, scrivania del mio capo, okay, eccetera.
8: Sì, va bene, ecco. O comunque diciamo ne subisci le conseguenze se lo fai, ecco, sì.
25: Sì, ma diciamo che in campo sportivo c'è un altro tipo di problema, c'è il fatto del giocatore che può in qualche modo il farsi male, ecco. Noi ce ne accorgiamo magari nel basket, se un giocatore viene in qualche modo affiancato in maniera seria a un'altra squadra, la domenica se la vedere questo fa è automatico che vuol dire che lo devono cedere, quindi semplicemente non vogliamo che tu ti faccia male, perché altrimenti salta la trattativa, ma tante altre volte i giocatori giocano, ecco. Quindi un conto è dire, secondo me, essendo già seduto, non rischiamo che gli parta un legamento, per intendersi. Cioè, il discorso è: non sei sereno. A me viene in mente Renzi con chi era, con Franceschi, insomma,
8: letta,
25: quelle
8: letta.
25: Cose con Letta, esatto. Insomma, io penso che un professionista sappia che può succedere, eccetera. Poi un conto è il giocatore che dice: a me non me ne frega più nulla, eccetera.
8: No, però in ottica anche comunicazione al tifoso, perché tu sei stato perfetto a dire: signori, il rischio non è soltanto del giocatore che è poco sereno e quindi gioca male, il rischio è che salti una trattativa che ti sistema il bilancio per 2 stagioni. E io trovo che dire questo al tifoso non sia delittuoso, anzi, ragazzi, Rowe è sul piede di partenza. Se dovesse farsi male sarebbe un danno di cui Gazzoni ha parlato per 15 anni, quando aveva già venduto Locatelli, e Locatelli a Chievo si spacca il crociato e quindi non va al Venezia. Scaricare tutto o da una parte o dall'altra, secondo me Henry non gioca molto in generale al movimento, ma neanche nella fiducia che si ha nell'intelligenza del tifoso.
25: Non so, io ripeto, siamo in un'epoca in cui il cambiamento di squadra è assolutamente un classico, perché io penso che oramai i giocatori, quando fanno i professionisti, non portino neanche più la valigia, perché tengano lo zainetto, come quando fai il weekend per Ryanair, che non ti può portare nulla, perché tanto sai che ovunque vai ci stai poco. Quindi penso che siano in qualche modo abituati all'idea del giochi, ma potresti andare via. Io è un caso che per me ogni tanto abbiamo citato come estremo del mercato, lo aveva scritto in uno dei suoi libri Federico Buffa, che non so quale categoria minore del basket americano, che giocavano, non so, Pippo contro Pluto, c'era un giocatore che doveva passare da Pippo a Pluto, ha giocato un tempo in una squadra e un tempo dall'altra.
8: Vabbè, tipo l'addio al calcio del campione che gioca prima con la sua nazionale, poi con la sua squadra di club.
25: Esatto, fecero esattamente così. Lui comincia la partita in una squadra, durante l'intervallo, il contratto viene fermato e lui passa già in quell'altra.
8: Allora Henry, allora ecco, esatto, prendi la 1 fino a Fiorenzuola, poi lo svincolo per la Torino-Brescia e esci a Cremona, oppure ci dicono prendi la A1, poi prima di Piacenza c'è il bivio per Cremona. Bene, bene ragazzi, bene, intanto sì, in tanti ci scrivete che il Bologna è molto vicino a Bangula, l'ex giocatore della Juve che ha fatto anche gol al Bologna, un gol che ci ha fatto venire un po' l'orticaria, no, all'ultimo minuto.
25: Chi è che non ha fatto gol al Bologna nella storia?
8: Sì, chi è che non ha fatto il primo gol al Bologna nella storia, è vero? Hai ragione, sì sì, noi siamo una squadra molto portata a quello. Io le mie perplessità su Bangula come giocatore tecnicamente decisivo per la nostra rosa, spero vivissimamente di starmi sbagliando io. Con Ilin Junior non mi sono sbagliato io, con Bangula non incontra particolarmente il mio gusto estetico, no? come calciatore, da oggi sei un giocatore del Bologna, viva Bangula. Henry, due messaggi uno contro l'altro. No, non tra di loro, però sai, sono arrivati uno dopo l'altro e mi ha colpito come siano quasi antitetici. Allora, un ascoltatore dice: pensando agli anni appena passati, in primis quello con Motta, poi quello della Coppa Italia con Italiano, tornare a vivere certe sensazioni negative sportivamente parlando mi dispiace un sacco. Cavolo, eravamo in rampa di lancio, non capisco, spero arrivino in questi giorni innesti degni di nota, lasciando poi Rowe lì dov'è. Un altro ascoltatore ci scrive: si è chiuso un ciclo, adesso se ne aprirà un altro, insomma non abbiamo più pazienza in nulla. Henry, ecco perché credo che spiegare le cose a un tifoso oppure intrattenere una chiacchiera con un tifoso, ci dobbiamo aspettare che tutti i tifosi siano fatti ognuno a modo proprio.
25: Ma sai, bisogna sempre cercare di capire che cosa ti aspetti tu in media, in generale, cosa magari ti propone la società. Perché secondo me il concetto è: tu saresti contento, tifoso del Bologna, di arrivare tutti gli anni nono, con magari la possibilità, se ti va fatta bene, di arrivare quarto o quinto. Se non ti va fatta bene, perché comunque sia, c'è un margine di rischio in tutto, arrivi 12. Io ci metterei la firma, perché sai, o tu hai, diciamo così, budget, ambizioni, eccetera, da Inter, Milan, eccetera, altrimenti tutte le altre squadre sono in questa specie di calderone di metà classifica, dove appunto imbrocchi due giocatori e fai un passo in avanti, non imbrocchi e fai un passo indietro, ma sempre comunque in un elastico di un certo tipo. Chiaro che tu arrivi dalla stagione della Champions League, la stagione della Coppa Italia, e pensi magari di aver svoltato, però quelle non sono state delle, secondo me, dei risultati figli del abbiamo convinto, saputo a mettere 1-0 in più in media nei suoi contratti. Semplicemente abbiamo azzeccato delle scelte. A questo punto il problema è, mi conto che tu devi, cioè, parti, ripeto, da un punto di partenza che non è, io sono quarto, ma sono decimo. Se mi va bene arrivo quinto, se mi va meno bene 13. Però è, ripeto, nel novero delle squadre che non sono di budget da primissimo livello.
8: Henry, c'è un messaggio tenerissimo che leggo a te.

0: vissuto quel momento lì.
1: Noi l'abbiamo sicuramente vissuto, a parte questo è battuto chiunque tranne la Juventus.
0: Sì.
1: Rimane, come dire, il pisello sotto il materasso della, della principessa.
0: Abbiamo battuto chiunque tranne la Juventus, è vero.
1: Vabbè. Come cioè, il mitico antico Alfio Biagi su questo penso che ci avrebbe fatto ore e ore di pulpiti, però sì, noi siamo stati nella posizione di non poter battere, di poter andare in campo pensando non ho timori reverenziali nei confronti di chiunque, ma è successo anche pochi mesi fa quando tu sei andato dov'era? A Socotra, nell'Oman, a Hormuz quando hai battuto l'Inter, ed è l'Inter, eccetera, quindi non stiamo parlando già di un'epoca fa. Poi, chiaro,
0: non era in Oman, però va bene, ok. Va bene. Sì, sì, sì. Vi ha fatto la finale di Supercoppa, certo, battendo l'Inter ai rigori, certo. Sì, sì.
1: Quindi, ecco, e non è passato
0: neanche un anno.
1: Secolo.
0: Neanche un anno.
1: Non
0: sono passati nove mesi. Sì, sì.
1: Non abbiamo avuto di mezzo Casillo e Ceranto.
0: No, sì, sì, sì, sì. Povero Ceranto.
1: Tutto sommato. Tutto sommato sono cose secondo me ancora abbastanza non dico ripetibili, però ripeto, secondo me c'è una via di mezzo tra il pensare battiamo tutti e il oddio affrontiamo
0: mediocrità,
1: di nuovo il
0: mediocrità, esatto, sì,
1: affrontiamo
0: sì,
1: di nuovo il, sì, il Frosinone 0-4 va di a Roma,
0: salutami Fogacci, sì, che per me dice Fogacci di, però io continuo a dirvi che ascoltando bene lui dice salutami Fogacci di, che per me è la cosa più particolare di quel momento, che ne aggiunge tante di cose particolari. Al volo, Harry, prima della pausa, la Fortitudo l'ha vissuto quel momento con le Miro?
1: Il momento, insomma, che allora lì è stato un momento molto più lungo, perché sono stati 12 anni, diciamo così, in cui tu hai vissuto,
0: sì, a 12 anni, sì, 90, sì, sì, sì, 94, hai ragione, sì, sì, sì, sì, ok, 94, okay,
1: 2006, eccetera, sì, è stato un momento in cui tu hai, non eri tu la squadra che le altre sognavano di battere, però sai, lì c'era anche una questione di, è arrivato uno che mette soldi da prima o seconda o terza squadra in Europa, non penso che Saputo abbia detto in questi due anni caccio soldi per vincere la Champions, quindi diciamo che è stato un caso un po' diverso. Chiaro che anche in Fortitudo, diciamo così, finita l'epoca dei tanti soldi, insomma, ancora adesso che è stato 20 anni dall'ultima stagione di Serangoli, c'è ancora diciamo così, una parte del tifo che non è stata in grado di ridimensionarsi al concetto del guarda che prima di Serangoli abbiamo vissuto per 27 anni facendo da ascensore e stavamo comunque bene. Appunto, rispetto a Bologna di Saputo è stato tutto un altro tipo di investimento, ecco.
0: Arriviamo subito, Harry, con tutti voi.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok,
4: vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco
3: contro il portiere, lo Monaco Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti. super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2021.

0: 5 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su imperf.com.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a €5,99. Il trattamento a €9,90. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a €2,59. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 15:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, con voi al 366-402-4022. Con noi c'è Enrico Faggiano, vedete il suo faccione anche nella diretta di YouTube, perché siamo anche su YouTube da venerdì. Ciao Henry, di nuovo.
7: Sì, però c'è sempre la mia foto, quella antica.
6: Al telefono, con la sì, sì, sei anche vestito invernale. Ah, sei in accappatoio, scusa.
7: Ma non lo so, ma scusate, non ho appena girato una live dalla spiaggia, che sarà pure.
6: Cosa mai girato? Ah, eccola qua. Vabbè, Henry, adesso non. Francesco Bolognini non. Non commenta questo elemento, ecco, non ha commentato. Va bene, bello il costumino rosa. Ti dona.
7: La cosa bella è che ce l'ho da 10 anni, quindi vuol dire che almeno da quelle parti non mi sono allargato.
6: La domanda però te la dobbiamo fare tutti e due, te la faccio io ma te la facciamo un po' tutti: perché il marsupio? Cosa ci devi mettere dentro il marsupio?
7: Intanto c'è il telefono con cui sto parlando.
6: Sì, un marsupio per un telefono.
7: Perché ci sono anche le chiavi, c'è anche il portafoglio.
6: Beh, le tasche non esistono più, il marsupio.
7: Come diceva mio padre, uomo nudo con le mani in tasca, quindi evidentemente da qualche parte lo devo mettere, ecco.
6: Cioè, ma cioè, il marsupio davanti, peraltro davanti, cioè un po' così alla patta, anche un po' così, cioè,
7: è
6: umarellico totale, totalmente umarellico il marsupio, Henry.
7: Scusami, tu hai presente quando Gigi e Andrea arrivano a Cesenatico e lui ha il costume con la protesi davanti?
6: Sì. Aspetta. Esattamente. Però è inizio anni 80 quel film lì.
7: Vabbè, cioè, allora diciamo che a 10 anni non ho bisogno della protesi perché nessuno mi chiedeva, diciamo così, dimensioni. Adesso sommato...
6: neanche qua.
7: Neanche qua, esatto.
6: Allora, bello questo messaggio, ci dà un argomento, insomma, di quelli che a me piacciono, perché un ascoltatore dice: allora, facciamo al netto del D.R.O., raga, mi pare evidente che Rowe tra poco non sia più un giocatore del Bologna, ed è per questo che io dico che sentire ieri l'allenatore dice no, Rowe non è sereno, raga, non abbiate paura di dire l'abbiamo venduto oppure lo stiamo vendendo, è chiaro che in questo momento Rowe non può essere utilizzato, cioè scaricare sul giocatore non è sereno, secondo me si poteva fare in un altro modo. Comunque, ma voi, Henry, ti leggo questo messaggio di un utente che si chiama Pippone Nazionale. Mi piace Pippone Nazionale. Pippone Nazionalone. Ma ci mettereste la mano sul fuoco che il giocatore non giochi perché non è sereno? E comunque per me è colpa della società, se non è sereno non doveva metterlo sul mercato. Allora, sulle domande da conferenza stampa, Henry, quando noi riportiamo, tu hai delle volte la sensazione che ti dicano quello che ti devono dire? Io ce l'ho quella sensazione. E qual è il ruolo del giornalista lì? Per me è quello di stare zitto e riportare quello che mi viene detto. O sto sbagliando, allora, io?
7: No, il motivo per cui odio le conferenze stampa è è appunto questo che ormai tutti quelli che parlano, parlo di allenatore perché spesso i giocatori non vanno oltre, sono molto contento di essere qui, eccetera. Gli allenatori, tu sai benissimo, che diranno quello che ritengono giusto che venga pubblicato. Poi di solito c'è l'off record, che è un'altra cosa, che spesso lì ne escono e come, ma in generale, insomma, le conferenze stampa sono tutte abbastanza stereotipate, perché poi capita uno come Kaya che magari sbrocca da un certo punto di vista e diventa un problema, oppure, parlando di Fortitudo, il Bonicciolli che aveva delle meravigliose narrazioni filosofiche e qualcuno lo criticava, parla di basket, ecco. Comunque sia, io quando, tanto per divagare eccetera, quando è stato presentato Cavina, io avevo una domanda da fargli, che è stata: tu sai che hai allenato per la prima volta in A2 nel 2000-2001, tu lo sai che un tuo ex giocatore di quella squadra adesso fa la pornostar in Ungheria?
8: E tu come lo sai tutto questo?
7: Perché un suo ex compagno me l'ha detto.
8: Vabbè. E quanti anni ha questo? Cioè, perché giocava, cioè, quindi ha 50 anni uno che giocava.
7: Sì, ma sai, evidentemente penso che ci sono delle possibilità per tutti, ecco. Adesso non ricordo se aveva il 7 o l'8 in quella squadra qui. Vabbè, comunque sia.
8: È un film di Ficarra e Picone.
7: Non lo so. Comunque sia, ogni tanto si fanno anche delle domande un pochino, diciamo,
8: e
7: così.
8: Si fanno delle scoperte, cioè il Segugio Enrico Faggiano annusando è finito fino in Ungheria, se cosa fai, no, cos'è che hai detto?
7: Ma evidentemente è il giocatore che si è scoperto, ecco.
8: Ho detto Cecoslovacchia perché sono tornato agli anni 2000 in cui c'era la Cecoslovacchia o Cecoslovacchia, come uno preferiva chiamarla ai tempi. Un saluto da Fabio. Il calcio è uno sport e nello sport il fondamento è eccellere, ci scrivono. Bisogna arrivare uno. Non basta partecipare o darci come obiettivo ottavo, decimo. Se no, gli ambiziosi vanno via dalla tua società. Rou desiderava l'Atalanta, Castro la Roma, Lucumi la Juve, via dicendo. Italiano, come Motta e come gli altri calciatori, vanno via da qui perché le ambizioni sono sempre moderate. Harry, la spiegazione è quella oppure delle volte ci dimentichiamo che ci sono anche i quattrini? No, vabbè.
7: Ci sono soprattutto i quattrini, altrimenti nessuno andrebbe al Frosinone, dove puntano non tanto ad arrivare uno ma ad arrivare 17, ecco.
8: Ecco, ha ragione Harry, perché ci sono anche dei motivi per cui tutti non puntano ad arrivare uno, ovvero: chiaro che io comincio il torneo di ping pong di cui parlavo venerdì per cercare di vincerlo, poi so che non ce la farò perché c'è gente più preparata di me, ma è ovvio che vorrei vincerlo. La Serie A parte con una sperequazione economica di soldi tra quello che ti viene dato dai diritti televisivi a chi ha vinto l'anno prima oppure alle big e a chi è neopromosso, che già lì ti rendi conto che le speranze di un'equità competitiva si assottigliano. Da un altro lato, Harry, c'è certo soldi, giocatori. Da un altro lato c'è la narrazione per il tifoso. Continuare a dire al tifoso "mi raccomando, non sognare troppo", secondo me quello è un autogol.
7: Il tifoso deve sognare, perché come abbiamo detto anche la settimana scorsa, spesso e volentieri c'è molta più hype, come senso che si vuol dire, per il mercato che non per il concreto, perché alla gente piace sognare più che valutare quello che poi il concreto. Il problema è appunto riuscire a capire qual è l'obiettivo, perché è chiaro che tu non puoi puntare ad arrivare uno perché non sei nelle condizioni economiche di puntare al numero uno. Spesso ci sono anche i quattrini, perché Rova all'Atalanta, che probabilmente punta, diciamo così, dato che si parla prima dell'elastico, quinto, sesto, non come il decimo, ma se in questo momento arriva il Rocca Cannuzza che dice quanto ti dà Atalanta? X, ti do X più 1, poi vedi che il giocatore va alla Rocca Cannuzza.
8: Bella questa, qua ci arriva un'altra domanda, piccante che mi piace molto, perché parla anche del ruolo del giornalista nella conferenza, facendo l'esempio di quella di ieri. Allora, Harry, Matte Dalla Vite chiede a Tedesco come sta Rowe, se lo vede centrato, e Tedesco dice subito: Rowe non l'abbiamo visto sereno in questa settimana e domani non è convocato. Un ascoltatore dice: ieri alla notizia che Rowe non era convocato ci fosse stato un giornalista che prova ad approfondire un minimo della serie Tengo Famiglia. Allora, della serie Tengo Famiglia mi sembra una tua sovrastruttura, amico ascoltatore, totalmente errata. Cioè, che discorso è? Che se uno fa una domanda al Bologna, poi il Bologna non gli dà più l'accredito, il Bologna lo sbrana, il Bologna gli sguinzaglia addosso chissà chi. Cioè, fai poi l'esposto all'ordine dei giornalisti, esatto. Cioè, anche perché poi, cioè, non mi sembra che stiamo parlando di casi molto più gravi. La domanda che faccio a questo ascoltatore, poi la faccio prima a Enrico Faggiano, è: come avremmo o avrebbero i colleghi potuto fare meglio il loro lavoro ieri, quando Tedesco ti ha dato la sua risposta? Ed è evidente che Tedesco non è il direttore sportivo, il capo dell'area tecnica, l'amministratore delegato e il presidente. Tedesco ti ha detto quello che concerne il suo lavoro: non l'ho visto sereno, non l'ho convocato. Harry, si poteva fare meglio? Noi giornalisti potevamo fare un'altra domanda.
7: Potevi fargli la tua domanda: in che senso non lo vedi sereno? Poi sai anche tu che spesso le conferenze stampa sono dei piccoli pollai, cioè, non in senso negativo, però c'è tanta gente che magari, c'è quello che deve passare il microfono. A me spesso capita di non riuscire a fare la domanda, perché dal momento che io scrivo quello che l'intervistato dice, spesso non faccio in tempo a fermare le falangi, dire stop un attimo, voglio fare anche una domanda. A volte queste magari sono cose che possono uscire fuori meglio quando si fanno le interviste faccia a faccia. Nelle conferenze stampa spesso perdi l'attimo perché stai facendo altro, che non vuole dire faccio in fretta perché c'è il buffet, ma non hai forse la flessibilità e l'immediatezza di rispondere alla risposta.
8: Magari non tu, però qualcun altro. Cioè, lui dice: secondo me avete lasciato lì un argomento a metà. Secondo me no. Secondo me ieri no. Cioè, come potevi pungolarlo maggiormente? Cioè, ci fosse stato, è la conferenza dove ci sono sia l'allenatore che di fianco c'era magari Fras, che non puoi chiederlo a Fras ovviamente all'ufficio stampa. Cioè,
9: Tedesco ti avrebbe risposto la stessa identica cosa, quindi, anzi, anche se gliela facevi quattro volte, la domanda, capace, anche se approfondivi quattro volte.
8: È capace di farlo Tedesco, sì, cioè, sì. Come vedi è uno che ti interrompe anche la domanda, Tedesco, sì. Quindi amico, cioè, ti chiedo cosa avresti chiesto. Ciao Enrico, ti dice Lorenzo. Ciao Lorenzo, mi domando però se abbia ancora senso nel 2026 meravigliarsi delle frasi di circostanza dei tesserati, o comunque dar loro più peso di quanto ne abbiano davvero. Siamo tifosi e in quanto tali irrazionali, ma dovremmo aver perso da un pezzo l'anello al naso. Harry,
7: aspetta che proprio per fare la prova di quello che è sul pezzo, Rowe come... è Jonathan Rowe?
8: Sì.
7: Cioè, io è da una settimana che parlo di Rowe pensando che sia Jason Rowe, che in realtà era un ex cestista di Sassari.
8: Pensavo andassimo sul pornatore anche lì. No.
7: Perché c'è anche lì un pornatore?
8: No, cioè, non lo so, pensavo, cioè, me l'aspettavo. A quel punto ero tarato è da una settimana che parli di Jason Rowe. Non lo so, non lo conoscevo Jason Rowe. Sì, comunque è Jonathan Rowe.
7: E in che ruolo gioca?
8: Beh, benissimo, vedi, cioè, quando uno poi sceglie i tronisti, dopo tanti anni che, ecco. Cioè, anche questo era un tema effettivamente: in che ruolo giocano?
7: Ecco. È un attaccante e devi andare all'Atalanta?
8: Va all'Atalanta.
7: Ma non hanno già Cantarutti?
8: Sta andando, sì, esatto, Stromberg, sì, esatto.
7: No, Stromberg
8: sì.
7: Era più arretrato,
8: va bene. Hanno Edmar, no? Era, no, non Edmar, come si chiamava? No. Con la E, quello dell'Atalanta con la E.
7: Evair, no.
8: Evair, bravo, Evair, esatto.
6: così, proprio lui. Secondo voi i giornalisti non sono quelli che maggiormente, oltre al clima che si respira allo stadio, fanno percepire la pressione, il malcontento, il clima poco sereno a società, allenatori, giocatori? Domando ovviamente senza polemica. No, ma ci mancherebbe, Matteo, ma io ti rispondo tranquillamente. Secondo me dipende sempre dal peso che dai e dal giornalista che segui. Harry, non siamo tutti uguali.
7: Assolutamente no, ecco. Poi chiaro, non volendo fare quello che cane non mangia cane, in realtà se posso mangiare un cane lo mangio, eccetera. Ci sono i giornalisti che tengono la famiglia, ma in senso buono, cioè nel senso di a me non va di fare della polemica, perché non sono un tribuno. Spesso e volentieri poi che cosa capita, e questo lo avevano detto penso anche la settimana scorsa, che se tu fai la domanda in più, se tu azzanni, poi vieni visto come un non fai bene della società. Cioè, è difficile trovare una linea di mezzo, perché appunto se io azzanno tedesco, gli dico, ho capito che cavolo vuol dire che non è sereno, cioè, non so, dategli della camomilla, eccetera, fategli vedere un film di fantozzi. Poi però c'è il tifoso che può dire, sei uno che sta mettendo la società in cattiva luce, non fai il bene della società.
6: Ah no, ma sei perfetto, sei perfetto. Sei perfetto. Sai che allora, se uno avesse, succede con un altro allenatore, magari più conosciuto, magari che sta più al dialogo, mi sembra che Tedesco stia al minimo indispensabile, no? Magari sai cosa? Uno poteva dire, ma si è ammutinato lui, lo multate, però sono d'accordo con Harry. Il giorno che poi, le due ore dopo in cui il Bologna divulga la conferenza stampa, in cui tutti ovviamente titoleranno con Rowe è multato, Rowe non è multato, il cattivone, il giornalista che il tifoso dice, ah ma cosa vai a pungolarlo che c'è una partita importante, pensa che abbiamo un messaggio di un ascoltatore che dice, a me sembra assurdo addirittura che sia stata fatta la domanda visto che c'è una partita importante il giorno dopo, dico beh, ma se non possiamo neanche più chiedere come sta un giocatore, allora affidiamoci ai comunicati stampa e abbiamo finito però il lavoro lì, però è finito.
7: Tu giochi proprio contro l'Atalanta, se non sbaglio.
6: Esattamente. Cioè, ragazzi,
7: A me sembra normale che non giochi questo punto.
6: Ragazzi, ce ne siamo accorti tutti ieri. Ecco perché oggi fa tanto discutere il devi utilizzare il termine non è sereno. Ragazzi, è un giocatore che vale 40 milioni. Quindi non è lui che non è sereno, c'è una trattativa in corso. È evidente.
7: Però scusami, proprio volendo andare a complicare ancora di più la zuppa. Lo mandi in campo e non fa una partita eccellente, ci può stare. Arriva la critica, non voleva fare del male alla sua ex squadra, alla sua prossima squadra. Sì, alla sua squadra, vedi Thiago Motta contro la Juventus due anni fa, eccetera. È difficile trovare la quadra, anche perché appunto magari il giocatore gioca, fa due gol contro la sua prossima squadra, quindi magari può non essere ben visto dalla nuova
6: squadra. Io ho raccontato nel 2008 Valiani è già del Bologna, c'è cioè Rimini Bologna, Valiani gioca e fa gol, va in vantaggio il Rimini, gol di Valiani. È passato tanto tempo, oggi non sarebbe possibile far giocare un giocatore che vale così tanto rischiando di infortunarlo, anche ammetto che se Rowe va all'Atalanta in questi due giorni, il aver sentito Tedesco dire no, non gioca perché non è sereno, è una bugia bianca in quel caso, no? Le chiamiamo bugia bianca, Henry?
7: È un pienamente d'accordo a metà col mister.
6: A metà col mister di Garzia, dai, esatto.
7: Che giocava nell'Atalanta, se non sbaglio.
6: Garzia? Bari, Roma? Sai che non me lo ricordo.
7: L'ho giocato anche nell'Atalanta?
6: Non me lo ricordo, lo vado a vedere adesso in pausa. Arriviamo subito.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Ma Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Ehi, non ti piace la pappa?
13: Forse vuole qualcosa di più.
12: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
13: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
12: Ok, ordiniamo subito.
13: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 15:41, Leo Vicari, quasi gol. Sì, è la notizia di mercato di questo primo pomeriggio, direi per, nel calcio italiano. Lo stanno dando tutti gli operatori di mercato, lo stanno dando tutti i colleghi che si occupano quotidianamente di questa materiaccia, l'ingaggio da parte dell'Atalanta di Jonathan Rowe, che dunque tra poco potrebbe veramente salutare Bologna. Non è mai stato così lontano da Bologna come in questo momento, diciamo così, anche mediaticamente. Con noi c'è ancora Enrico Faggiano. Ciao Henry, ci parli un po' di basket?
7: No, aspetta, no, dato che io comunque casco sempre in piedi.
8: Ah, Garzia allora, all'Atalanta.
7: Allora, Garzia non ha mai giocato nell'Atalanta, però dato che comunque sia... non casco mai, casco sempre in piedi. Allora, questo Luigi Amleto Garzia ha giocato in carriera 452 partite tra campionati, coppe, eccetera. Ha segnato un unico gol
8: all'Atalanta
7: nella sua vita, all'Atalanta, Lecce Atalanta 2-1 nell'88-89.
8: Grande.
7: Quindi vedi che c'entrava qualcosa.
8: Mitici i giocatori che non fanno. Che non fanno mai gol o che ne fanno uno. Noi a Bologna abbiamo avuto un grande giocatore, che è Franco Janić, che non segnò mai un gol e che quando lasciò il calcio dissero: non ti è mancato non segnare un gol? E lui disse: guarda, ne avessi segnato uno sarei entrato in un buridone di giocatori in cui sarei stato anonimo. Cioè, vi rendete conto quanto sono unico ad essere praticamente l'unico giocatore che non ha mai segnato un gol, ecco, quindi con così tante presenze. Quindi grande, grande Francone Janić. Henry, basket qualcosa? È una settimana importante per la F questa?
7: Ma no, stanno giocando amichevoli, adesso faranno il Valtellina Circuit, eccetera, per cui
8: fuori dal campo intendo.
7: Beh, fuori dal campo spero che non sia importante, perché dal momento che tolte che salta fuori un qualcosa,
8: no, c'era quella bulldog. Scadenza 5 settembre, no?
7: 5 settembre, sì, pare che alla fine non ne salterà fuori nulla. E speriamo, però, come ha detto oggi sul Corriere di Bologna Calamai, che non è sicuramente un nemico del nuovo corso, ci si poteva forse muovere in maniera diversa, ecco. Però insomma, diamolo come peccato di gioventù, se vogliamo, ecco, e poi cerchiamo di parlare di campo, anche se è ancora molto molto presto. Io sono uno di quelli che metterebbe la censura totale per tutto ciò che è il precampionato. Io vorrei, come dire, la squadra, qualunque squadra si ritrova il 10 di agosto il silenzio fino alla prima palla 2 del campionato. Ciò che non si può fare, però.
8: Sì, più che altro ci sono un sacco di dinamiche che fanno sì che anche alle società convenga mantenere alto l'interesse, no? Cioè, poi credo che Fortitudo debba anche seguire un buon numero di abbonati, no? In questo senso sarà un mese importante. Ecco.
7: Ma quello senz'altro, ecco, è che io sono dell'idea che non bisognerebbe dare nessun tipo di importanza ai risultati del precampionato. Cioè, che tu vinca di 20, che tu perda di 20, perché è anche perché adesso purtroppo siamo in un'epoca in cui in qualunque sport già, diciamo così, la prima azione hai già della gente che si arrabbia. Nel tennis, se Sinner perde il primo 15 di una partita, vedi, è un saltone.
8: Come diceva l'ascoltatore prima, non c'è più pazienza in niente, però fa anche parte della bellezza del poter seguire uno sport. Cioè quello di poter vedere un giocatore toccare il primo pallone e cominciare a scuotere la testa per come ha buttato giù la palla a basket o per come, esatto, o perché passaggio ha fatto a calcio, no? Cioè dobbiamo coccolare la parte irrazionale che ancora un po' ci va a stuzzicare, a titillare lo sport, perché se prendiamo lo sport come qualcosa di totalmente serio, ciao che t'amavo, eh.
7: No, quello sicuramente, ecco, però quando, ecco, cioè io vedo il precampionato come quando tu fai in classe e hai la brutta copia. Allora, l'insegnante di solito non giudica la brutta copia. Qui purtroppo ogni tanto però. Vabbè, poi dico, io sono anche un soggetto molto umile, io di solito vedo come sono messi in campo i giocatori la prima partita che vedo e ho già dato, come dire, i miei responsi totali assoluti, ecco. Però scherzi a parte, tornando alla Fortitudo, beh, tu stai giocando un campionato dove non stai facendo male, hai perso contro Reggio Emilia, che è una squadra che fa un altro campionato, che fa la Serie A, eccetera. La notizia che Mazzola qualche minuto può giocarlo è una buona notizia, perché comunque sia è un giocatore che è fermo da, diciamo, da quando c'era ancora la lira, però è un giocatore che può dare delle cose extra, l'anno scorso non ha potuto dare. Vediamo quello che succede. La campagna abbonamenti si è fermata perché chi voleva fare l'abbonamento full, che è quello che comprende anche i playoff eccetera, doveva farlo semplice solo allo store, che però è chiuso. Aspettiamo e appunto speriamo che non capiti nient'altro.
8: Allora, da tifosi dispiace tanto per Rowe, perché si tratta di un giocatore davvero divertente. È vero, Harry, questo. Ti dispiace quando va via? A parte il giocatore forte, utile, concreto, cioè, nel tifoso, io faccio parte di questa parte di tifosi. Al tifoso, quando cambia maglia il giocatore divertente, dispiace di più.
7: E può essere, ci sono quelli a cui tu ti leghi.
8: Io, ragazzi, in Fortitudo sono stato molto più orfano di Esposito che di Myers. Cioè, la prima volta che la Fortitudo ha giocato senza Myers, me ne sono fatto una ragione. La prima volta che la Fortitudo ha giocato senza Esposito, non me ne ero fatto una ragione.
7: Beh, diciamo che senza Esposito sì, è arrivato Myers.
8: Esposito va in NBA, no? Quindi cioè, sì, non potevi neanche trattenerlo, magari. Però c'è quell'asterisco in più per il quale io sono sensibile.
7: Beh, tra l'altro sono 30 anni che il tifoso di Fortitudo si chiede meglio Esposito o Myers, per cui sì, diciamo che ci sono quei giocatori a cui tu resti in qualche modo più attaccato. E poi un conto è divertente, un conto è anche utile.
8: Sì, sì, no,
7: a me,
8: certo.
7: Esposito divertiva molto, Myers divertiva un pochino meno, anche se chiaramente è un giocatore più solido, ecco.
8: Allora, ragionando, la sua cessione per 40 milioni ci può stare, tenendo conto che lui voleva andare e che a fronte di un'annata non buona si sarebbe deprezzato. Ora mi aspetto un nome importante a centrocampo. Ragazzi, è tutto giusto ed è un ragionamento che io ho fatto e vi espongo da 5 giorni. Io non vorrei, Henry, che a forza di pretendere da qualunque tifoso che sia contento perché il Bologna ha venduto molto bene al doppio il suo giocatore forse più divertente, il calcio non stia, non il Bologna solo il Bologna, ma il calcio non stia facendo i conti male nei rapporti con i tifosi. Cioè, se oggi il tifoso deve, se una società oggi pretende che il tifoso sia contento per il bilancio sano, secondo me il calcio si sta allontanando dalla boa. Harry.
7: C'è un boa nella canoa, come cantava Andrea Migliori.
8: Non la conosco il boa nella canoa.
7: Peste a bar 84, c'è un boa nella canoa.
8: Gardi ha fatto un festival bar?
7: 84, ma io continuo a allenare nella giungla nera, c'è un'atmosfera che non so chissà mai dove andrò, c'è un buon nella canoa, speriamo che muoia.
8: Wow, cioè, siamo riusciti anche oggi a
7: cantare, no?
8: Anche oggi, bene. Io più di Djordjevic, ciao Monte, contando che poi arrivò Crotti, Djordjevic è il più grande what if, quindi il più grande è se fosse rimasto, pensate fosse stato qua quanto il serbo sponda Virtus, sì, ok, quale dei serbi sponda Virtus? Ce ne sono stati un paio se non sbaglio. Henry, sì, Djordjevic è stato qua solo 2 stagioni, è il tuo più grande rimpianto?
7: Perché mi vendono appartamenti con giardino?
8: Cosa sta succedendo?
7: Allora, detto che quando io è arrivato Djordjevic ero in lutto perché io ero del fans club di Fumagalli. Fumagalli non sarebbe mai andato ad allenare la Virtus, anche perché non l'avevo mai chiesto. Sì, diciamo allora,
8: aveva anche un tatuaggino insomma di difficile sì, insomma così convivenza col mondo Virtus.
7: Sai, quando Djordjevic, io me lo ricordo che quell'anno fanno le Olimpiadi, mi ricordo che ci fu un giornalista che gli chiese durante le Olimpiadi, ma resterà in futuro? E lui rispose, ma sì, come per dire, ma basta con questa domanda. Poi dopo ci sono trovati con John Kevin Crotty, che non era il giocatore adatto, forse, cioè, non penso che fosse un brocco, però era un giocatore.
8: No,
7: che
8: ma non poteva venire qua al posto del leader designato.
7: Avrebbe
8: esatto.
7: Avrebbe, sì, ma sai, quella era una squadra che aveva una logica, nel senso di siamo stanchi di avere una squadra squilibrata con 2 esterni che fanno 25 punti a partita. Costruiamo
8: cosa,
7: meglio, certo. Meglio il 3, il 4 e il 5, chiaro che dobbiamo un attimo equilibrare, ecco.
8: Che brutta cosa avere 2 giocatori che fanno 50 punti, che brutta cosa.
7: Poi però capita che vai a giocare la finale, Rolando Blackman oscura la visione di Djordjevic e tu non sai più che pesci pigliare, perché accanto avevi giocatori che non erano, diciamo così, pronti a fare il protagonista. Quindi l'idea di diffondere un po' di più il talento c'era, anche per questo presero Vescovi, anche per questo presero McCray, che doveva essere un pochino
8: Vescovi.
7: Più
8: un'altra bella idea.
7: Poi dopo purtroppo le cose non sono andate. Tieni conto di una cosa, che Djordjevic è il miglior giocatore della Milano con cui tu 9 anni dopo hai vinto un campionato. Quindi pensa, tu avresti potuto avere altri 9 anni con anche un passaporto poi comunitario, potevi essere davvero a posto per tutta la vita, però scelte diverse.
8: Esposito libidine pura, ti dicono, ti dice Davide, mi emoziono ancora a pensarci, è vero, Esposito è rimasto, sono passati 32 anni da quando Esposito è
7: arrivato. Perché lui è il primo che ti ha fatto sognare. È il primo che ti ha fatto capire ho svoltato, vero. Perché Esposito non sarebbe mai arrivato nella fortitudo di Gambini o di qualunque.
8: Era unico,
6: cioè poi era unico, ti dava l'impressione, esatto, di avere un giocatore unico, sì,
7: che ti ha fatto appunto era il giocatore Myers, uno che faceva i suoi 22 fissi Esposito, tu andavi lì e dicevi chissà oggi come è girato, se farà 1 su 12 o se farà 50 punti. Era divertente anche per quello.
6: Allora, l'annosa questione del oggi nel calcio la volontà dei giocatori e dei procuratori conta enormemente di più rispetto a 20 anni fa. Se un giocatore vuole andare via a calciomercato aperto non puoi trattenerlo, e questo non è vero, però questo non è vero, perché tu non puoi trattenerlo se si vanno a incastrare tutte le cose che si devono incastrare. Però cioè, l'anno scorso il Bologna ha tenuto Lucumi. Quindi non è vero che non puoi trattenerlo, non è vero che le società sono ostaggio dei procuratori, le società sono ostaggio dei bilanci, che è diverso. Se poi hanno sbagliato per 20 anni a fare i loro conti, oggi il calcio italiano non è con, come mi scrivete, con le pezze al puntini puntini, però è un calcio che al miglior offerente cede qualunque cosa. Henry, noi negli anni 80 e 90 non eravamo così.
7: C'era anche musica diversa, c'era anche Andrea Mingardi che cantava C'è un buon alla canoa.
6: Al Festival Bar.
7: Esatto. Era lo stesso anno in cui c'erano anche gli Schiantos al Festival Bar con Ti spalmo la crema.
6: Ma le città del Festival Bar erano sempre quelle?
7: Spesso erano sempre quelle, erano chiaramente delle città turistiche perché c'erano comunque dei contratti con gli enti locali.
6: Oddio, sì, magari non tutte.
7: Sì, anche perché di solito in tutte le puntate c'era comunque lo spot dell'ente turistico, molto spesso si stava comunque nella zona del Triveneto perché comunque Salvetti aveva degli interessi commerciali nella zona, ma era tutto assolutamente lecito, eccetera. E io l'ho visto una volta al Festival Bar a Riccione nell'83, e peraltro sgomento per il fatto che io pensavo veramente che fossero due puntate, perché di solito erano due puntate che venivano registrate, in realtà era una unica che poi veniva scaglionata, ecco.
6: E con loro che rientravano e dicevano ciao, seconda puntata a Riccione, quando in realtà era il proseguimento.
7: Sì, poi magari cioè, potevi renderti conto del fatto che nella prima puntata il ciao era con ancora un po' di luce, il secondo ciao
6: la seconda col buio. Vabbè, ma le giornate si accorciano d'altronde. Una settimana dopo c'era anche Vota la Voce, dice Max. Sì, il famoso, tu ce lo raccontasti tu, Henry, no? Che Vota la Voce finì per
7: che lanciarono delle pietre contro Jovanotti e da lì poi l'anno dopo non lo fecero più a Bologna, ecco.
6: Henry, che settimana sarà per Bologna Basket?
7: Io sono in vacanza, sempre. Anzi,
6: chi sempre, ecco, giustamente.
7: Sono in smart, no, beh, diciamo così, che ci saranno queste amichevoli della Fortitudo, probabilmente anche la Virtus, si spera che prima o poi salterà fuori il nome dello sponsor, perché prende tutti i giorni viene fuori che a breve ci sarà lo sponsor, appunto, è il classico, e anche oggi lo sponsor arriva domani. Siamo ancora al 31 di agosto, domani sarà il 32 di agosto.
6: Il 32, vediamo quello che esatto. Succede. Ciao Henry, grazie. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao. Qua quasi gol. Enrico Faggiano. Signori, mi fermo e torniamo tra pochissimo. Vi leggo, vi ascolto.
17: Quasi gol, presentato da
18: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981.
19: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
20: Et che pe, u carot.
21: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram, R.D'Annunzio Barberia.
22: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
21: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
9: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
17: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
23: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
17: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 16 e un minuto.
25: Vuoi una nuova macchina da giardino?
26: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
25: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
26: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
25: Manferdini, la certezza dei professionisti.
26: Approfitta ora degli extra sconti.
27: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
28: Via! Show, show!
29: Ah, così non ci riuscirai mai.
28: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
29: Con un po' di sale sulla coda?
28: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
17: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
30: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
31: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
32: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: No, per farvi anche capire l'aria che tira qua, cioè non bastassero, abbiamo perso la prima. Allora, ok, stiamo per tornare in onda, dico, Frai, hai ascoltato i vocali? La sua risposta, primo giorno che lavoriamo insieme, primo giorno, quelli che sono arrivati sì. Andiamo avanti con la trasmissione, oggi, andiamo avanti con la trasmissione, auguri per la tua dopo, no? Perché auguri a Manuel Minguzzi. Allora, ci sarà uno speciale su Manuel Minguzzi che racconterà la sua vita, un'ora e mezza, poi per chi volesse parlare di Mbangula, noi siamo certi che vogliamo parlare un'ora e mezza di Mbangula, vero? Noi siamo pronti a parlare un'ora e mezza di Mbangula, io non sono pronto. Io non sono pronto perché voglio studiarmi meglio il giocatore, vi dico la mia perché insomma è anche un pochino, siamo anche un po' chiamati a questo. Un'operazione secondo me rischiosa dal punto di vista tecnico, poi è vero che il calcio italiano ha molto abbassato le sue pretese, io non ci ho visto niente di eccezionale nell'Mbangula che che ha giocato nel calcio italiano, poi ho smesso di seguirlo. So che l'anno scorso ha fatto 3 gol in poco meno di 30 presenze, ma non posso guardare soltanto i numeri. Devo, se no prendiamo Dallinga, abbiamo fatto l'acquisto della vita prendendo Dallinga, che aveva fatto 15 gol l'anno prima. No, io mi ricordo averlo visto giocare, Mangula, mi ricordo che faceva parte di una Juventus in cui è emerso perché tutti hanno dato meno rispetto a quello che ci si aspettava da loro, anche per errori secondo me di valutazione. Era un giocatore che piaceva molto a Motta, mi sembra, no? Mangula. Ti diventa difficile eventualmente sperare nell'esaltazione di un tifoso del fatto che hai venduto tanto bene Rowe e hai preso un Mangula. Tutto questo viva Mangula, e se dovesse veramente vestire la maglia del Bologna, e chi mi scrive è un'operazione che mi suscita quello che mi suscitava l'arrivo di Lin Junior il penultimo giorno di mercato, o con, aggiungo io, inserimento di Lin Junior in lista Champions, esclusione di Carson, che non mi sembra l'esatto timbro di quello che nell'immaginario popolare è la Sartorata. Speriamo di vedere, io spero di vedere qua un giocatore diverso da quello che vedevo della Juventus, maturato, evoluto e più forte, perché la mia paura è che stiamo prendendo giocatori tutti molto utili ma non molto forti. Questa è la mia paura, quando invece la famosa bocca buona degli ultimi anni ce la siamo fatta, perché a Bologna Sartori, Di Vaio, Fenucci, Saputo ci avete portato dei giocatori forti, eppure belli, qualcuno belli da vedere, ma soprattutto ci avete portato dei giocatori forti. Abbiamo vissuto 3 anni e mezzo con l'idea che tutti temevano il Bologna, con l'idea che il Bologna non aveva niente da invidiare a nessuno, e con l'idea che avessimo finalmente anche noi raggiunto il livello del la nostra squadra è forte perché ci sono 11 giocatori forti, non perché il gruppo, non perché gettare il cuore oltre l'ostacolo, non perché si chiedesse sempre ad altro, non di calcistico, di sopperire alle mancanze del calcio, non perché noi corriamo più degli altri, la grinta, la garra. Noi abbiamo avuto 3 anni e mezzo di giocatori forti. E dovesse cambiare in questo senso lo status di giocatori che andiamo a vedere, io un pochino di sbalzo di pressione ce l'avrei, perché sono come quelle cose a cui non smetti mai di smetti difficilmente di abituarti. È come i carboidrati. Perché è così difficile fare la dieta, no? Così, quando ti dicono, ma da domani bisogna calare molto, magari non smettere, bisogna calare molto il pane, la pasta. Cavolo, se no, tutti farebbero, vabbè, la dieta, cosa vuoi che sia? No, si soffre un pochino, no? Quindi, io passare dalla squadra che ce la metterà tutta, che vorrei anche vedere che non ce la mette tutta, alla squadra che ce la metterà tutta, quando prima avevo dei giocatori forti e belli da vedere, ammetto che potrebbe essere un piccolo scompenso, lo ammetto, mio, fortunatamente poi parliamo di calcio e non di prezzi del gas in bolletta o dell'elettricità o dell'acqua. ecco, giusto per rimanere populisti come abbiamo cominciato la, la trasmissione. E, addirittura cioè, un ascoltatore dice: la mia impressione è che il club abbia detto a Tedesco: se ti chiedono di Rowe, inventati qualcosa da dire alla stampa, lui domani non deve giocare. Ah, poi il fatto è che rimangono questi, cioè se alla fine lo vendi, cioè, la dichiarazione di Tedesco ieri ha avuto la credibilità che perde 24 ore dopo. Ragazzi, la rosicata vera è che Rowe non gioca contro la squadra in cui sta per andare, il che rende tutto molto peggio. Il Bologna lo paga per non nuocere alla sua prossima società? No, signori, io come ho cominciato la puntata dico le questioni sono due: o lui si è ammutinato, oppure è a Rowe e al Bologna che non conviene che oggi Rowe sia convocato con il Bologna. Ci fa parte anche il Bologna di tutto questo, come è normale che sia nel calcio. Andrea, certo che ci saranno dei bei nodi da sciogliere in questo Bologna. Mi viene in mente uno sketch tra Linus e Charlie Brown che la ingarbuglia all'inverosimile. Non trovi? Ricordiamo la seconda vittoria della primavera almeno. Sì, sì, la vittoria della primavera. Da quest'anno peraltro noi siamo radio ufficiale della squadra primavera del Bologna. Siamo molto contenti, molto soddisfatti e continuano a passare anche i jingle, no? Con la voce di Frank Loretti. Me lo fai avere quello sketch tra Linus e Charlie Brown? Perché io non conosco... Io penso quanto non li conosco, sono i Peanuts fra Linus e Charlie Brown. Io non conosco i Peanuts e non conosco il loro modo, il loro umorismo. Quindi se me lo mandi, grazie. Scusate, non si poteva trattenere Dominguez un po' di più se doveva finire così con Rowe? È molto peggio di Mangulà. Ale, con me sfondi una porta aperta, ma poi te ne apro anche un'altra, ma quello è un ponte levatoio, perché io sono poi sgradevole, seccante, petulante. Io continuo a dire che il Carson, neanche visto un allenamento dall'allenatore tedesco, per una società che solitamente al bilancio ci guarda molto, un giocatore che ti prende uno netto all'anno, ma là che io dico all'allenatore Dodo, non so come si possa chiamare tedesco per chi gli è vicino, in ritiro te lo porti, pago io il ritiro della società, pago io il ritiro. Questo stare due mesi, beh, come lo vendi uno che prende uno e che non viene neanche considerato dall'allenatore? È una cosa che io non ci arrivo, ma non ci arrivo io. Poi magari ci sono cose nel sottobosco che non immagino neanche, ma per il calcio che conosco io la trovo una anomalia antipatica questa. Se il prossimo anno aprissero la campagna abbonamenti a settembre, dice Alberto, ragazzi, però no, non riteniamo che il Bologna abbia fregato gli abbonati. Si sa benissimo che in tutta Europa il mercato chiude il primo di settembre. L'abbonamento è un'opportunità per un tifoso per spendere meno. Se chi fa l'abbonamento ritiene di essere turlupinato dal Bologna perché chi fa l'abbonamento pretende che nel momento dell'abbonamento il Bologna non possa più agire sul mercato, sbaglia lui. L'abbonamento è un'opportunità, puoi coglierla o non coglierla. Tedesco è arrivato con una squadra, se ne trova un'altra, speriamo bene. Tedesco sa che questo è il suo lavoro, Alberto, sì. Questo è il lavoro di Tedesco, molto ben pagato. Ale, Carson è più facile venderlo se non gioca, perché se gioca un minimo non lo compra nessuno, non mi sembra vero, tanto più che Carson negli anni scorsi ne ha girato delle squadre. Io non so che opinione tu ti sia fatto di Carson, anche perché secondo me non hai avuto le possibilità di vederlo. Io ti posso dire che la storia di Carson a Bologna è stata molto dispari, con lui che trova un allenatore molto particolare, che sceglie di far giocare tanti giocatori fuori ruolo. All'inizio è sfortunato, si fa anche male, quando torna fa il suo calcio che non è quello di Motta, non trova più posto perché la squadra va troppo bene. L'anno dopo appena comincia a trovare un po' di continuità, segna anche il gol a Roma. Dopo il gol a Roma gioca titolare con la Lazio a Roma la partita successiva. Noi per l'espulsione di Pobega cambiamo i due esterni offensivi coprendoci, quindi escono Orsolini e Carson. Da quel momento lì perdiamo 3-0, Carson non gioca più e va a Lecce. A Lecce gioca nella squadra con meno possesso palla di tutta la Serie A, evidentemente non è un acquisto adatto a Lecce di Giampaolo, che deve puntare più a un calcio pane e salame. L'anno dopo viene a Bologna per fare il ritiro, gioca molto bene in ritiro, fa anche dei gol di una certa spettacolarità e l'ultimo giorno il Bologna lo dà alla Aberdeen. L'ultimo giorno, l'ultima ora. Io ritengo che l'anno scorso Carson avrebbe avuto la possibilità con l'Europa di far rifiatare qualcuno e di essere anche utile. È chiara una cosa di Carson: abbiamo preso uno per fare l'uomo squadra che in Serie A non può fare l'uomo squadra. Da lì a ritenerlo totalmente inadatto

0: A noi, il suo primo gol a noi?
1: Sì, sì, in Bangula. Sì,
0: immagino sì. Che se non fa gol a noi non lo fa nessun altro.
1: Oddio, no, non ha fatto gol soltanto a noi, credo, quell'anno lì. Comunque, magari uno di quelli che ha rapporto con il gol, anche in Bangula, ha fatto 3 gol anche l'anno scorso. Passare da Roma a Bangula, secondo me, magari facciamo anche qualcos'altro, dai.
2: Ciao, tutto corretto quello che dite, se Ro parte, ma se Ro dovesse rimanere, quindi la società dice no, te stai qua perché non ti vogliamo vendere, allora per me è giusto non convocarlo. Io Ciccio non ti convoco, non sei sereno, stai in modo a parte, finisce il mercato, rimani, anche la prossima stai fuori, non è un problema, poi rientri però, perché io ti vendo quando voglio, è la cifra che voglio.
1: Cioè, corretto praticamente tutto quello che dici. Non se fosse rimasto Rowe, se dovesse rimanere Rowe, visto che non c'è ancora l'ufficialità, no, non ci starei sul stai fuori anche la prossima. Io sulle esclusioni punitive non ci sono mai perché non giovano a nessuno. E ho anche colleghi, amici che dicono fosse per me stai in tribuna tutta la stagione. A chi giova il giocatore in tribuna? Al suo valore che si deprezza? Alla nomea che ti fai tu come società, che il prossimo che deve venire da te dice oh, beh, ma se io anche legittimamente a un certo punto mi danno il doppio dall'altra parte, ho la testa un po' tra le nuvole, c'ho allenatore che dice che non sono sereno, non mi convocano e poi sto anche in tribuna tutta la stagione, secondo me non è una gran convenienza per le società, ecco.
3: Buongiorno Leo, buongiorno a tutti. Immagino che abbiate già parlato di Rowe. Io parlerei non soltanto di serenità, ma parlerei di correttezza e di coerenza, perché oggi il mondo del calcio non è più corretto col fatto che procuratori vanno direttamente a parlare con le società e società con procuratori, e questa è una situazione che andrebbe limitata. Cosa ne pensi? Buona giornata a tutti. Stasera come vada, forza Bologna come sempre. Ciao.
1: Io trovo che quando il procuratore ti fa un torto è il diavolo, quando però il procuratore ti serve, ti dà una mano, non è più il diavolo. Quindi io so che è una figura molto, molto ambigua e molto stridente nei confronti del tifoso, però se fossero diavoli a tutto tondo il calcio sarebbe già riuscito ad arginarli, invece delle volte evidentemente servono i procuratori.
4: Ciao, buonasera Pier da Bentivoglio. Allora, brevemente, il Bologna non ha fregato gli abbonati, ovviamente, è una cosa, è però una conferenza stampa di fine mercato dove anche la faccenda Carson deve essere spiegata, qualcuno che chiarifica chiaramente che cosa è successo se eventualmente Rowe va via, ok, e non mandare Tedesco a fare quelle conferenze stampa tipo oggi o tipo quella di Bernardeschi dopo 6 settimane di ritiro. Il giocatore non mi vuole giocare lì, cioè è una cosa un po' imbarazzante, c'è un po' di confusione, ecco. Comunque complimenti Leo, ciao.
1: No, grazie. Guarda, io non arrivo a dirlo, anche se ci giro molto intorno al concetto. Io ci guardo molto alla comunicazione, ma non perché sono un puntiglioso, lo sono per altre cose, ma perché credo che al giorno d'oggi sia importantissimo comunicare bene qualcosa, anche delle volte anche minimamente omettere qualcosa, ma saper comunicare bene quello che comunichi. Anch'io ho visto un allenatore che per il campionato italiano e per la piazza di Bologna sicuramente ha credibilità, mi piace anche come parla. Anch'io ho visto uno che le prime 2 giornate ha dovuto già affrontare 2 temi che lo hanno messo in una situazione per cui uno dice ma veramente Tedesco mi stai dicendo questo? Tutto giusto Leo, però non mi sembra che l'Atalanta, mettendo fuori rosa Lookman, abbia perso credibilità o adesso i giocatori non vogliono andarci, anzi. Allora, permettimi, situazione diversa. Io mi metto nei panni di Rowe. Allora, se Rowe fa il diavolo, non va allenamento, fa come fa Ken, fa come fa Lookman, magari vieni multato, non mi sembra niente di tutto questo. Signori, il Bologna 7 giorni fa, a quest'ora,

dice, su precisa domanda, su Johnny Rowe, è difficile imbastire una situazione del genere, a una trattativa del genere a una settimana solo dalla fine del mercato. Ma se io sono il giocatore, che cosa recepisco? Ovviamente mi sto scaldando in quel momento e non la sento le parole di Di Vaio, ma me le dirà il mio procuratore, il mio entourage, la mia famiglia, un mio amico, mi dirà: oh, ma hanno detto che è possibile quindi che tu possa andare via. Cioè, quando dall'altra parte ti dicono sono 3 milioni, lì prendi 1,5, qua fai la conference e lì a Bologna non la fai, e la prima giornata il tuo allenatore ti ha messo in panchina perché Cambiaghi torna, cavolo, io credo che nella testa di Rowe ci possa essere più di un dubbio se è meglio andare a Bergamo o rimanere a Bologna. Se poi mi dicono dal Bologna: ma sai che Rowe è venuto dentro, ha spaccato una lampada, ha ribaltato la scrivania di Fenucci, ha spaccato lo spogliatoio, sai quelle cose, lui ha spaccato lo spogliatoio. Io continuo a dire che se un giocatore spacca lo spogliatoio non è che sia uno spogliatoio così granitico, no? Cioè, se ha fatto delle cose civilmente e professionalmente inaccettabili, ma è giusto multarlo anche, ma ovvio. Però se semplicemente è, sto ragazzo non è veramente sereno, perché? Perché lui ha la testa da un'altra parte, dove gli danno il doppio, dove ha più opportunità, e noi dobbiamo riuscire più o meno a metterci d'accordo con questa squadra, che è la prossima a cui gli chiediamo di fare gol. Io non ci vedo in tutto questo qualcosa di così anomalo. Quindi in Lookman ci ho visto qualcosa di molto più antipatico. Ma Lookman si è messo veramente contro l'Atalanta. Lookman aveva veramente fatto spazientire la piazza. Quindi essere seri è un conto, essere smaronati un giorno e mezzo è un altro. Ecco perché da ieri sentir dire: no, Rowe non gioca perché non è sereno. Ragazzi, Rowe non gioca perché è sul mercato, verso la squadra in cui deve andare, contro cui giochiamo domani. Non c'è nessun problema a dirlo, nessun problema. Non possiamo trattare il calcio, il rapporto con i tifosi, come trattiamo argomenti molto più seri. Non ci sarebbe stato nessun problema a dirlo. Però Leo, per dovere di cronaca, si dava Cambiaghi titolare alla prima da una settimana. Si dava, non lo dava il Bologna, lo davano ovviamente i miei colleghi che seguono gli allenamenti, no? Perché non si devono. Certo, metteva Cambiaghi da una settimana, ero impazzito nel senso buono, no? Quando ho detto: beh, ma veramente non gioco? Beh, ma veramente quello che sono Jonathan Rowe, noi il più pagato del Bologna, quello che ha talento, non dovrebbe essere secondo a nessuno, ma veramente non gioco. Allora, se io sono Rowe, dico: non gioco perché mi sono allenato male. No, non ti sei allenato male, però Cambiaghi ha caratteristiche che piacciono più all'allenatore, e allora vado via. Cioè, a me sembra che tutto fili. Io non ci vedo in Rowe l'ammutinato in tutto questo. Ecco perché quando mi viene spiegata così, quando mi viene raccontata così, e invece devo pensare che c'è qualcosa di più, che si è ammutinato. Se non è così, è tutto molto calcistico. Ciao ragazzi, ricordo che quando abbiamo preso Mondarain c'era il fatto che la squadra d'origine se lo voleva tenere per una partita importantissima e il Bologna non voleva, soprattutto per non rischiare un infortunio. Credo che il caso, e poi l'ha fatta quella partita, credo che il caso di Rowe sia il medesimo. L'Atalanta lo compra solo se non è infortunato, e magari la cifra è vincolata proprio al fatto che non debba giocare, rischiando anche di far perdere l'Atalanta. Se salta per qualche motivo, salta l'incasso e la mostra di Sartori e la mossa di Sartori che ha in mente, una mia teoria. Certo, ma ci sta. Ma infatti, ragazzi, il destino ha voluto che il Bologna giocasse con l'Atalanta e che fosse l'Atalanta a volere Rowe. Ci mandate delle foto, state partendo per Bergamo. Ciao ragazzi, forza, fate il tifo per tutti quelli che non possono esserci. Se cedono anche Rowe, con me la società ha definitivamente chiuso, non hanno più scuse. Amico, non lo so, poi al cuore non si comanda, cioè adesso non mi sembra...
mi sembra che si debba navigare a vista su questo, dai. Oppure hai chiuso totalmente col calcio il Bologna, ok, te lo lascio tutto. No, attenzione, non hanno preso giocatori forti, noi li mettiamo alla prova nel campionato italiano, se vanno bene, appena sono forti e pronti li vendiamo appena c'è un minimo di plusvalenza. E invece gli altri rimangono. Vabbè, però è così che va anche il calcio italiano, che si è tirato da 20 anni la zappa sui piedi da solo. Può essere che Saputo si sia stancato, a me sembra che ormai gli interessi poco del Bologna, non lo so, non ne ho contezza e sarebbe poco serio da parte mia dirti sì o no. Vabbè, ci siamo già sentiti sull'argomento Rowe su Instagram. Sì, non lo so, perché io tendo a parlare veramente poco sui social, perché quando poi esco da qua divento poi un'altra persona. Cioè, sì, quando si esce da qua non. No, ma dipende come interpretiamo anche la Frae, così come me. Però tanti altri colleghi invece sono sempre vogliosi, a disposizione di parlare di pallone. Io tendo a farlo il meno possibile. A mente fredda, la cessione di Rowe cambia poco la possibile classifica finale del Bologna. Oddio. Se farà un super campionato arriverà forse sesto, se no rimane ottavo, dodicesimo. Boh, come fai a dire che non cambia il peso specifico di Rowe in una squadra come il Bologna? Le uniche speranze sono che Mbangula e Teat siano giocatori che conosce bene Tedesco. Tedesco è la mia unica speranza per questa stagione. Ecco, io no, non è l'allenatore la mia unica speranza di questa stagione. E spero di non ridurmi mai al fatto che la mia speranza sia l'allenatore, perché non va in campo. C'è chi fa i conti su 35 più 5, mi sembrano pochini. Guarda, a me non arriva niente, quindi avranno fatto i loro conti, dai. Lippo, il più pagato del Bologna, se non gioca va in panca e si scalda quando lo chiamano. Io non so come tu faccia a sapere che Rowe non ha davvero puntato i piedi, perché l'avrebbero multato. E comunque sia, ti ripeto, se il Bologna vende Rowe, conviene anche al Bologna. Come si sia incazzato per la panca nella prima di campionato, dov'è comunque entrato facendo uscire l'unico che correva. Sono fonti sicure o opinioni? Ma allora, se io ti dico una cosa, tendenzialmente sono fonti, sì. Se no, ti avrei detto è un'opinione. Tendenzialmente io non parlo di altre persone dicendo che hanno fatto qualcosa senza che l'abbiano fatta, perché ho voglia io di essere quello che sa tutto io. Quindi, infatti, se tu senti questa trasmissione, io non parlo quasi mai di mercato, a meno che non ci siano cose certe che ho saputo, e io non uso mai il verbo imperativo, e ci tengo molto al patto di lealtà che da 8 anni e mezzo ho stabilito con chi ha il tempo e lo spazio da dedicarmi, da quando sono a Nettuno Bologna 1, cioè lo facevo anche prima International, ma avevo meno spazio. Parlando 3 ore al giorno, io tendo a essere respingente nei confronti della facile cazzata che potrebbe attirare anche un ascoltatore in più il giorno dopo, ma che poi non mi fa fare una gran bella figura. Quindi il fatto che tu non sappia come io faccio a sapere che Rowe ci è rimasto male per non essere titolare alla prima, ti dico fidati, se no, cioè, non è che ti ho detto chissà cosa, cioè, non è che ti ho detto Rowe è andato a piedi nudi fino a Pesaro per sbollire la rabbia, per dire, ecco, così, cioè, ti ho detto una cosa abbastanza normale che è successa. Buongiorno, spero che arrivi qualcuno oltre a Mangulà. Anch'io. No, anche questo mi sembra, dai, stiamo mettendo da parte i soldini per lo stadio nuovo. Sì, facciamo la curva Rowe, facciamo la. Lasciamo stare sta cosa di Rowe, facciamo finta che non ci sia più e smettiamo di mangiarci il fegato, poi se rimane meglio. Sì, è un approccio che mi piace, è un approccio che mi piace, Alex da Budrio. Oggi è un approccio che mi piace, visto che c'è la partita. Aspettando la partita di stasera, ciao Dani e Daniele, lo sfoglino di via Orfeo, la mia Bologna cooking class e drogheria degli elefanti. In sottofondo ci sei te, Leo, un saluto anche da Costanza. È tutto il giorno che mia moglie segue le notizie su Rowe, ok, e siete peraltro al mare, siete in acqua praticamente. Bene, ok. Saluti a tutti ragazzi, dai, forza Bologna per questa sera. Noi, se volete, ci sentiamo domani alle 14. Vi lascio a Francesca Bolognini. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
2: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
17: A settembre ritorna la magia.
18: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
18: No.
17: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
20: È un dinosauro quello.
21: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
22: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
23: Siamo nel passato.
24: Ora che facciamo?
25: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
17: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
28: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
29: Mi sento fortunata.
30: Il premio Oscar Angelina Jolie.
31: Ho il risultato della sua biopsia.
30: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
32: Metta la sua vita in pausa per un po'.
30: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
33: Non gliela daremo vinta.
30: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
34: Ehi, Bugs!
35: Che succede, amico?
34: Parla del film!
35: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
34: E adesso?
35: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
34: Due biglietti e 8 popcorn!
35: Esagerato come sempre.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
36: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Lunedì mattina a Bishkek il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio con il suo omologo kirghizo Sadir Japarov. Xi ha dichiarato che la Cina è pronta a collaborare con il Kirghizistan per rafforzare il coordinamento delle rispettive strategie di sviluppo. Ha inoltre ribadito il significativo salto di qualità delle relazioni bilaterali compiuto negli ultimi anni, ricordando i progressi dei principali progetti congiunti, in particolare la ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan. Il presidente cinese cinese è arrivato nella capitale kirghisa il 30 agosto per partecipare al vertice 2026 dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, SCO, e compiere una visita di Stato nel paese. Nel suo discorso scritto all'aeroporto ha osservato che la cooperazione con il Kirghizistan è ormai entrata in un periodo d'oro di rapido sviluppo e ha espresso la volontà di tracciare un nuovo progetto per creare la comunità sino-kirghisa del futuro condiviso. Il 30 agosto la locale si è tenuta a Bishkek la cerimonia di lancio del programma Citazioni Classiche di Xi Jinping, che sarà trasmessa a partire dallo stesso giorno sui principali media nei paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel frattempo si è svolto l'evento sugli scambi culturali 2026 tra i paesi della SCO, organizzato dal China Media Group insieme alla Radio Televisione Nazionale del Kirghizistan. Il presidente kirghizo Japarov ha inviato un messaggio augurando il successo dell'iniziativa. Tra i risultati principali dell'incontro è stato presentato il piano d'azione per l'approfondimento della cooperazione mediatica tra i paesi della SCO 2026-2027. In un'intervista alla TV statale cinese, il segretario generale della SCO Nurlan Yermekbayev ha affermato che quest'anno ricorre il 25esimo anniversario dalla fondazione dell'organizzazione, una pietra miliare di grande importanza, sottolineando che lo spirito di Shanghai affonda le radici nella sua sintonia con gli interessi fondamentali dei paesi della regione. L'organizzazione non fa distinzioni in base alle dimensioni di un paese o alla sua forza economica. Tutti gli stati godono di pari status. Solo negli ultimi 3 anni abbiamo ricevuto circa 10 richieste da parte di altri paesi interessati ad aderirvi con diversi status, ha dichiarato Yermekbayev. È corso contro il tempo per i soccorritori alla ricerca di eventuali sopravvissuti dopo una devastante colata di fango provocata da una valanga di ghiaccio e rocce in Nepal, che ha colpito il valico di frontiera di Girong, Kijang, nel sud-ovest della Cina. Secondo quanto riferito domenica durante una conferenza stampa, il disastro avvenuto il 26 agosto scorso ha causato in Cina 16 morti, mentre 546 persone risultavano ancora disperse alle 18 di sabato. Nonostante le difficili condizioni delle operazioni di soccorso dovute all'elevata altitudine, alle valli ripide, al tempo instabile, le squadre di soccorso, per un totale di oltre 2000 soccorritori, stanno facendo tutto il possibile per cercare dispersi cinesi e stranieri, mentre le autorità competenti mantengono contatti stretti con le ambasciate straniere in Cina per collaborare alla loro localizzazione e alla gestione delle conseguenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La Cina in onda, economia, cultura e business tra Cina e Italia.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Imagine there's no heaven.
3: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
4: people. All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
9: Sì, eccoci qua, 16:42 in questo momento, lunedì 31 agosto 2026, un lunedì di 31 agosto che però sembra tanto un lunedì del primo settembre, ma ancora il primo settembre non è, che invece sarà domani e sarà anche il giorno in cui chiuderà questo fantasmagorico, scoppiettante, scintillante calciomercato che nelle ultime ore ci sta portando, insomma, la notizia di cui si parla un po' e si è disquisito e si è parlato un po' in tutte queste settimane, da quando è venuta fuori, da quando sono venute fuori gli interessamenti e le proposte dell'Atalanta verso Jonathan Rowe, con il Bologna che inizialmente non ha... aveva deciso di non accettare tutto quanto. Poi lo sapete, finché il mercato non è chiuso non si può mai dare per certo una non cessione o una cessione, e quindi tant'è vero che siamo arrivati ad oggi alle 16:42 di questo 31 agosto che la trattativa tra Bologna e Atalanta per cedere il giocatore, per cedere Jonathan Rowe, e dall'altra parte invece il Bologna che andrebbe a prendere per sostituirlo Mbangula sembra ben avanzata, e quindi insomma nelle prossime ore potrebbe Jonathan Rowe potrebbe accasarsi all'Atalanta proprio giusto il giorno in cui si gioca, noi giochiamo a Bergamo con la Dea, dove però tant'è vero che Jonathan Rowe, poi a spiegazione dell'allenatore, non è stato convocato perché non lo si vedeva sereno, evidentemente, ovviamente, probabilmente anche per soprattutto per queste le questioni di mercato dell'Atalanta, degli spostamenti eccetera, insomma, notizia proprio dell'ultima ora, la trattativa è andata avanti, ha preso un po' un'accelerata, e quindi quello che dovrebbe arrivare qua è Mbangula e Jonathan Rowe dovrebbe trasferirsi all'Atalanta. Ho già dei vostri messaggi al 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Prima di andare a parlare, ovviamente, ovviamente con voi, con i vostri messaggi, le vostre considerazioni, di parlare ovviamente della partita anche di questa sera, perché col mercato ci si scorda sempre, ma ormai ne abbiamo fatto anche un po' l'abitudine, di parlare ovviamente di quello che sarà il match di questa sera, seconda partita di campionato contro l'Atalanta a Bergamo. Lo faremo come ogni lunedì con Manuel Minguzzi nel secondo blocco, però iniziamo anche dalle parole proprio di Tedesco alla vigilia della partita per presentare proprio questo match a delle 20:45. Andiamo a sentire Domenico Tedesco in conferenza stampa.
10: Buongiorno mister, buongiorno. Allora, in apertura chiedo che cosa lascia Bologna a Lazio, o meglio, che cosa ha lasciato per il lavoro e l'organizzazione del lavoro settimanale, e non mi interessa sapere se giocherà in una certa maniera o un'altra, ma capire che tipo di considerazioni, dopo l'infortunio di Ela, dopo il fatto che forse in mezzo al campo si aspettava qualcosa di differente, e dopo il fatto, come ci ha detto lei, nel post gara, che Bernardeschi preferisce, forse si trova meglio giocare in un'altra posizione. Sono tutte situazioni su cui ha lavorato in settimane che porteranno qualcosa di diverso o di simile per la gara contro l'Atalanta? Grazie.
11: La partita in casa con la Lazio sicuramente ha lasciato zero punti, perché ci aspettavamo tutti un qualcosina in più. Prima partita del campionato in casa, volevamo più intensità, e abbiamo parlato di questo, però la settimana non cambia, ci alleniamo sempre bene, perché questo significherebbe se vinciamo le partite magari caliamo un po', invece no, l'atteggiamento è sempre quello. Ci siamo allenati benissimo anche questa settimana, ma era la stessa intensità, mentalità della settimana scorsa prima della Lazio. Ed è giusto che sia così, siamo all'inizio, siamo in fase di crescita, e la partita con la Lazio sicuramente aiuterà a crescere, perché abbiamo sicuramente tutti analizzato la partita sul dettaglio, abbiamo parlato tanto con la squadra, con i singoli giocatori, e andiamo avanti.
10: in mezzo al campo fosse quelle considerazioni che ci diceva di Bernardeschi, che aveva provato mezz'ora.
11: Ragazzi, la situazione è chiara, è inutile girare, perché altrimenti parliamo un anno intero della situazione di Bernardeschi. Per noi ha tutte le qualità di giocare in mezzo al campo, e anche secondo lui, però sappiamo che si sente un po' meglio fuori dal centro. Però si allena bene, è un giocatore forte, però anche Orsolini è un giocatore forte, Riccardo è un giocatore forte. Abbiamo il lusso di avere due giocatori forti lì, e vediamo da settimana in settimana, decide il campo, decide l'allenamento, cosa fare, chi far giocare. Però significa che anche i giocatori che subentrano, e penso che questa cosa si sia vista anche contro la Lazio, che la partita può cambiare, cioè chi entra al 60esimo, al 70esimo può dare quella scintilla per far bene contro la Lazio. Secondo me lì abbiamo preso gol 2 secondi prima dei cambi, purtroppo, perché lo stadio si stava scaldando ancora di più, però poi abbiamo fatto non bene ma benissimo.
12: Beh, direi che Teate è anche una specie di traduttore in tempo reale del tuo modo di far giocare la squadra dietro, in questo senso, cioè sa esattamente cosa tu puoi chiedere alla difesa. La logica dice che domani, posto che non mi dici le scelte, non dovrebbe partire dall'inizio, perché è appena arrivato. Non lo so.
11: Ma non lo so, lui ha fatto tutta la preparazione. Vediamo domani, abbiamo un problema di lusso adesso lì, ed è giusto che sia così. I ragazzi che sono qui hanno fatto bene, anche Artur lì a Francoforte ha fatto tutta la preparazione, ieri è arrivato, ha fatto le visite mediche, oggi si è allenato con la squadra, potrebbe iniziare, ancora non ho deciso.
13: Ciao. Quanto sei contento, ma soprattutto quanto ti è utile per l'arrivo di Teat e Rowe? Come sta vivendo tutto sto trambusto? Cioè, è sempre sul pezzo o un po' meno?
11: Allora, Johnny l'ho visto poco sereno gli ultimi giorni, poco sereno, e dunque abbiamo deciso di lasciarlo a casa per questa partita, non sarà disponibile. Artur è importante che lui sia qui, non è solo un mio conoscente, ma un conoscente di tutta Bologna. Lui conosce il Bologna conosce lui, è un giocatore che sicuramente negli ultimi anni è cresciuto ancora di più e ci darà una grande mano. L'ho visto motivato, l'ho sentito molto motivato, e lui è felice di essere qui e noi siamo felici che lui ci darà una mano.
14: Settimana scorsa parlavi che mancava qualcosina, il centrale è arrivato, ma manca ancora qualcosina secondo te a questa squadra? A maggior ragione poi a seconda di come si svilupperà la questione con Raul.
11: Ma manca la fine del mercato a questa squadra, manca la fine del mercato un po' a tutte le squadre, perché dopo poi abbiamo più chiarezza e meno punti interrogativi, magari più punti esclamativi. Però sì, sicuramente l'infortunio di Ela pesa tanto, perché era uno, come le dicevo le scorse settimane, era uno dei vincitori di questa preparazione, ha fatto benissimo le ultime 6-7 settimane, era un punto fisso dei primi 11 per me, fa un po' male.
15: Come affronterete l'Atalanta, che poi è tra l'altro anche fresca di qualificazione in Europa? Che cosa ti aspetti, come hai preparato la partita nell'affrontare comunque una squadra forte?
11: Ma mi aspetto una squadra forte, sì, con dei giocatori che sono bravi a fare quello che stanno facendo. Loro hanno un sistema fisso, normalmente non deve cambiare il sistema, non dovrebbe cambiare il sistema, giocano nel loro 4-3-3, sono bravi in questo, ecco. In tutto quello che fanno hanno dei punti di forza. Sai, io ho l'idea di creare una DNA, no? Il Bologna già ce l'ha, questa squadra ha una DNA, magari la spostiamo un po', magari la cambiamo un po', ma bisogna sempre avere una DNA, e non mi va di cambiare la DNA al di là del sistema. Il sistema non è importante, il sistema poi lo decidono i giocatori che sono in campo, perché il mio lavoro è di trovare la miglior soluzione per il singolo giocatore, devono giocare nel loro miglior ruolo.
16: E poi come sta Dobbik? Artem sta un po' meglio, lo vedo in crescita, un po' simile a Nicola Moro. Anche lui è venuto magari da un periodo dove non giocava moltissimo, ha fatto un amichevole con la Roma di 45 minuti, ha fatto 3 settimane di preparazione lì. E un lavoro continua, deve continuare a lavorare, deve continuare a crescere, però sicuramente se la scorsa settimana bastavano magari 20-30 minuti, adesso speriamo ne possa giocare qualche minutino in più.
17: Grazie.
16: A lei.
18: Buongiorno mister.
16: Buongiorno.
18: Volevo chiederle come vede il suo Bologna tra 8 mesi, magari nel futuro, come vuole improntarlo, diciamo.
16: Ma innanzitutto pensiamo a domani. 8 mesi nel calcio sono tanti, sono molto lunghi, 8 mesi, sono quasi 3 anni di vita. No, pensiamo a domani, speriamo di far già un po' meglio. Non è che la partita con la Lazio sia stata male, di questo ne abbiamo già parlato, perché se poi rivedo la partita il giorno dopo, ci sono tante cose che abbiamo fatto bene, qualcosina che abbiamo fatto meno bene. E poi bisogna lavorare su questo, ecco, e l'importante è questo.
19: Buongiorno mister, le chiedo come sta la squadra dal punto di vista fisico, nel senso che prima della Lazio avevamo parlato di una squadra che stava ritrovando un po' di freschezza e domani affronterà tra l'altro una squadra che giovedì ha avuto un impegno, quindi è anche anomalo all'inizio stagione, nel senso che le coppe devono ancora iniziare, ma chi ha fatto il playoff Bravo. Ovviamente si è ritrovato per la prima volta all'infrasettimanale, quindi come sta la squadra a livello di recupero di freschezza rispetto ai carichi dell'estate?
16: Bene, molto bene, ho visto tanta energia, tanta freschezza, speriamo anche domani.
20: Massimo?
21: Allora, il senno di poi nel calcio e nella vita non funziona, no? Però e le scelte sugli attaccanti sono state ponderate, sui centravanti. Però ecco, cosa hai pensato ieri quando hai visto magari Raimondo segnare quella doppietta e quando hai visto anche Dallinga fare doppietta? Ripeto, non ti sto chiedendo rimpianti, perché le scelte sono state ponderate, tu oltretutto avevi parlato bene di Raimondo, lo conoscevi, lo seguivi molto, semplicemente così, una battuta.
16: Ma innanzitutto cosa ho pensato? Che sono contento per i ragazzi, infatti a Thais gli ho mandato già un messaggio, magari manderò un altro anche in direzione Frosinone. No, è stata una scelta di tutti noi, ma soprattutto anche dei giocatori stessi, perché sai, bisogna essere onesti, precisi, anche dritti nel comunicare le idee. Poi c'è anche il fatto che il giocatore può starci o meno, di fare il secondo, il terzo attaccante, e perciò è giusto che poi vengano prese delle scelte che mi piacciono o meno, non importa tanto, però noi siamo contenti che i ragazzi hanno iniziato così e speriamo di vederli continuare così.
9: Queste le parole di Domenico Tedesco in conferenza stampa ieri alla vigilia della partita di questa sera contro l'Atalanta. Come detto, la notizia poi delle ultime ore, ieri insomma Tedesco aveva parlato di un Rowe che non vedeva sereno e quindi aveva deciso di lasciarlo a casa e non includerlo tra i convocati, e la notizia delle ultime ore insomma è quella dell'accelerata della trattativa che porterebbe Jonathan Rowe all'Atalanta, alla Dea, con direi 35 più bonus, non si sa, adesso cercheremo anche di capire un po' magari quali sono le cifre effettive dell'operazione, e che poi porterebbe invece al Bologna come sostituto di Jonathan Rowe Bangula. E quindi ne parliamo ovviamente, e prendiamo in esame anche le vostre considerazioni se ci scrivete al 366 402 4022. Ne parliamo tra poco anche ovviamente con Manuel Minguzzi come ogni lunedì, toccheremo ovviamente anche la partita, ci proviamo ragazzi a parlare anche un po' della partita, anche se davvero il mercato aperto durante le prime giornate di campionato fa sempre sì che la partita vada un po' in secondo piano, anche e soprattutto proprio quando siamo agli sgoccioli e quando ci sono notizie come questa. Qualche messaggio prima di andare con la pausa e poi di andare dritti verso la meta anche con Manuel Minguzzi. Stefano da Imola: ciao Francesca, secondo me dopo la partita ci sarà l'annuncio sulla partenza di Rowe. Il 50 sullo schermo, qual è il suo significato? Allora, non so quando effettivamente ci sarà l'annuncio per quanto riguarda Rowe, quindi non te lo so dire, forse se è effettivamente, se si è accelerata così tanto, direi in giornata sicuramente, che potrebbe in giornata, comunque entro sera, insomma, potrebbe esserci effettivamente l'annuncio. Vediamo un po' come si sviluppa la questione. Il 50 che vedete sullo schermo è il nostro anniversario, il nostro compleanno della radio, che fa 50 anni, cominciamo ad invecchiare anche noi, devo dire. Invecchiamo però molto molto bene, quasi come il vino. Daniele da Bologna, ma anche se Rowe dovesse essere ceduto, dove sarebbe il problema? Saputo fino adesso ha dimostrato di tenerci al Bologna. Forse non arriverete in Europa League, probabilmente fuori dalle prime 10 in campionato. E anche se fosse, tutte le squadre vendono giocatori, forse solo il Como si può permettere di non comprare e di comprare e non vendere. Daniele da Bologna. Io, Daniele, non so se questo messaggio è ironico, spero che lo sia, detta sinceramente, ma non perché voglio dire che Saputo non tiene al Bologna, ok? Saputo ha messo tanti soldi nel Bologna, questa è una cosa sicuramente innegabile. Non ne posso più di sentire paragoni tra Saputo e altri presidenti che hanno fatto del male al Bologna, ma del male vero, nel senso che con cui abbiamo rischiato addirittura il fallimento e non soltanto la retrocessione. Quindi non ne posso più anche di fare questi paragoni, e non ne posso più che chiunque provi a esternare la propria magari insoddisfazione su determinati giocatori, su magari un mercato specifico, su una stagione che non gli è piaciuta, venga automaticamente preso come quello che non si merita Saputo, ma si merita altri presidenti di cui non faccio il nome. Non ne posso più di questa dinamica, devo essere sincera, ragazzi, perché io ho apprezzato tantissimo e apprezzo tantissimo Saputo. Sono stata contentissima quando Saputo è arrivato e ha deciso di rilevare il Bologna e di prendere il Bologna. Sono stata contentissima per tutto quello che Saputo ha fatto con il Bologna, ok? Dal centro tecnico di proprietà, dalla riqualificazione di una squadra che era messa malissimo, dalla crescita che comunque in un modo o in un altro il Bologna ha avuto, dalla Champions League a cui ci siamo qualificati e dall'annata che abbiamo vissuto, di un trofeo dopo 51 anni, non posso che esserne assolutamente contenta e felice. Questo però non significa che, per esempio, su quest'anno, in particolar modo sul mercato di quest'estate, io abbia delle incertezze, dei dubbi, e sono un po' preoccupata, devo dire la verità. Ma questo non significa che così allora io vado contro Saputo, semplicemente io sono abituata ad analizzare i momenti e le cose che vedo nella maniera più, diciamo così, più realistica e oggettiva per quanto possibile che posso fare. Ma per questo non devo essere additata, no, come una persona che si meriterebbe altro piuttosto di Saputo. Io a Saputo sono grata per quello che è stato fatto e per quello che siamo riusciti a fare in questo momento qua. Non sono troppo soddisfatta e soprattutto non sto riuscendo effettivamente a capire quali possono essere le certezze anche soltanto dell'allenatore, di Tedesco, perché ve l'ho ripetuto tutta la scorsa settimana, per me, ma prima che uscisse la notizia dell'interessamento dell'Atalanta di Rowe, prima di tutto, cioè, c'erano alcuni giocatori, alcune pedine che secondo me erano fondamentali e mancavano. Non c'è più Freuler, un centrocampista in quella zona lì manca, il difensore, poi è arrivato Theat. E insomma anche con la cessione proprio nelle ultime ore di mercato del giocatore, obiettivamente, che è forse quello con più creatività e estro che in questo momento è rimasto al Bologna, mi lascia anche questo, devo essere sincera, un po' interdetta. Ne andiamo a parlare, ne continuiamo a parlare tra pochissimo anche con voi, ovviamente, con i vostri messaggi e con Manuel Minguzzi. A tra poco.
17: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
20: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare proprio di dare il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
17: Venerdì in diretta alle 17, Bologna-Inter, Under 20, e sabato alle 15, Bologna Women, Genoa Femminile. tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
2: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 17 e 2 minuti.
26: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
27: Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Bologna, ma si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma. Parola Giampiero Gasperini.
28: L'insidia è che vai a giocare in uno stadio pieno, con entusiasmo, con una squadra che ha vinto fuori in trasferta, quindi col morale molto alto per l'inizio del campionato che ha fatto, perché le partite di Serie A sono tutte molto difficili, che comunque complicate e difficile, e per di più è anche un po' nascosta da queste situazioni di mercato ormai che si chiudono martedì.
27: Tennis, colpo di scena a New York, Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open battuto dall'argentino Navone, condizionato da un malore nel corso del quarto set. Il problema è serio, ha detto, devo capire cos'ho. Oggi esordio per tre italiani, Arnaldi, Darderi e Berrettini, interrotto per due volte per pioggia il match di Federico Cina. Basket, l'Italia affronta alle 19.30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver nell'NBA Nikola Jokic, nella seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. È tutto da Gianni De Gaetano.
26: Nettuno Bologna 1.
29: Ehi, non ti piace la pappa?
30: Forse vuole qualcosa di più.
29: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
30: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
29: Ok, ordiniamo subito.
30: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
31: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
30: Una Fiat 500?
31: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
32: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nuovamente in studio, 17.05, lunedì 31 agosto 2026, i vostri messaggi al 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, e ci siamo, eh? Allora, se siete tutti pronti, chi vuole può mettersi i tappi nelle orecchie, ora canto. Happy birthday to you, happy birthday to you. No, basta, la smetto. Auguri Minguzzi, Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web, come ogni lunedì, e oggi è il suo compleanno. Potevo io non fare questa cosa qua? Sì, potevo. Effettivamente,
34: pensavo ci mettessi anche un Mr. President. Come
9: eviterei
34: Monroe
9: in questo momento di citare presidenti.
34: diciamo così,
9: via. Oggi cerchiamo di non nominarli più del dovuto. Allora, intanto tanti auguri ovviamente, caro Manuel. Oggi è il compleanno di Manuel Minguzzi. È un bel giorno per compiere gli anni.
34: Stupendo, guarda, si gioca e mi hanno appena venduto il miglior giocatore.
9: Però ti hanno preso un Bangula.
34: Sì, forse anche cassa, che cassa nel senso abbiamo fatto cassa ma prendiamo anche cassa, forse, e quindi vediamo, però sì, non una giornatona per il momento.
9: Allora, caro Manuel, rimaniamo anche proprio su questo argomento, poi vediamo se ci riusciamo, perché io non voglio illudere i nostri ascoltatori, non so se riusciremo a parlare della partita di questa sera, sinceramente, perché ho tantissimi messaggi ovviamente sul mercato e si sa, quando c'è il mercato con le prime giornate di campionato a volte le partite passano anche un po' in secondo piano, no? In alcuni momenti, poi è proprio delle ultime ore l'accelerata di della trattativa con l'Atalanta, con Rowe, con Bangula eccetera, quindi andiamo un po' su questo aspetto. Manuel, prima di andare anche sui messaggi e sulle considerazioni dei nostri ascoltatori, insomma, ti chiedo a te un po' che sera nell'aria per quanto mi riguarda, sì, poi soprattutto anche dopo la conferenza stampa di ieri di Tedesco, perché è chiaro che l'allenatore nel momento in cui ti comunica che non ha deciso di non convocare un giocatore che sappiamo essere protagonista al centro di determinate chiacchiere di mercato eccetera, l'allenatore giustamente dice, ti dà la motivazione che a lui, cioè non lo vedo sereno, a cui non faccio fatica a crederci per tutte le notizie che ci girano intorno, però quello che poi viene in mente anche a noi è sicuramente che non è sereno per le trattative di mercato, per il mercato aperto, perché sappiamo che ci sono queste questioni qua, quindi devo dire la verità che un po' me l'aspettavo, cioè mi sarebbe parso strano il contrario.
34: Diciamo che razionalmente era nell'aria, emozionalmente ancora speravo sì, potesse in un qualche modo rimanere, però insomma lo sappiamo che al di là della formula, perché insomma si parla di un prestito con obbligo, insomma stiamo cercando di capire, sì, insomma ovviamente sarebbe un pagamento posticipato l'anno prossimo, però al di là di questo lo sappiamo, il Bologna a certe cifre difficilmente dice di no e non ha detto di no nemmeno questa volta, però il sentore era già abbastanza chiaro da lunedì scorso, perché un anno fa su Lucumi Bologna fu abbastanza netto, sì, nel dire alcune cose, su Rowe no, e quindi quando dici beh la trattativa è complicata da portare a termine non stai dicendo incedibile, stai dicendo insomma vediamo come si evolve, sì, poi sì, l'evoluzione c'è stata, ecco, quindi non sono 45-50, sono di meno, un po' di meno, si arriverà a circa 40 poi bonus, poi probabilmente Bologna ha una percentuale sulla rivendita, quindi comunque qualcosina incasseremo anche più avanti, però è la fine di un mercato che io continuo a vedere, perché anche la presa di Mangulà, insomma vabbè, così sulla carta è un mezzo salto nel buio, però ecco io continuo a non vederci una progettualità in questo mercato, mi dispiace, questa è la prima volta che non ci vedo un filo logico.
9: Sono d'accordo anche soprattutto su questo aspetto proprio della progettualità, perché il Bologna in questi anni con Sartori comunque ha fatto tante operazioni che facevano parte effettivamente di un progetto specifico e l'abbiamo visto. Questo mercato mi sembra proprio invece molto molto distante da quella linea che era stata presa anche soltanto tre anni fa. Prima, guarda, ascoltando anche Leo, ne parlavamo anche un po' anche fuori onda, questa operazione, quella che porterà magari dentro al Bologna appunto Mbangula, non ti ricorda un po' l'operazione Ealing? Cioè, guarda, come tipologia, non come giocatore, mi ricordo, insomma, Ealing lo prendemmo di fretta e furia perché mancava qualcuno, eccetera, poi ha avuto il tempo di fare il gol effettivamente in Champions League, poi poco altro. Io spero che vada diversamente, ovviamente, però...
34: Vabbè, è un mercato fatto così di toppe, di rattoppi, cioè hai venduto delle cose e hai messo lì delle toppe, però senza per me uno sguardo a lungo termine, nel senso che comunque abbiamo impostato sostanzialmente un mercato di annata di transizione basata sul bilancio, abbiamo incassato tutto quello che potevamo incassare e poi non abbiamo dato un po' alla piazza la scintilla, l'entusiasmo l'incisività, ecco, l'intraprendenza di costruire o cercare di costruire qualcosa che potesse andare sulla scia degli ultimi anni. Cioè, se il Bologna va in Europa fa veramente tedesco un miracolo incredibile, sì, sì. Però mi sembra che sia proprio l'annata di transizione, posticipando al 2027 eventuali decisioni che comprendono, secondo me, sia la dirigenza, perché Sartori va in scadenza,
9: esatto,
34: e a mio modo di vedere anche una laterale partita societaria su cui Saputo, magari una volta che sarà stato tenuto via libera sullo stadio, potrebbe anche ragionare sul suo futuro qui. Però questo l'ho già detto, ma sì, nulla di imminente, però per me è un ragionamento che c'è.
9: Ma che quando si parla di annata di transizione, però probabilmente magari sbaglio io che in testa ho un concetto diverso. L'annata di transizione per me ci può stare, cioè ci può essere, capito? Tu hai fatto un anno in Champions League, un anno hai vinto la Coppa Italia, sei andato in Europa League e poi l'anno dopo ti sei giocato l'Europa League. Non è detto che tutti gli anni tu riesca effettivamente a ad agguantare Champions piuttosto che Europa League piuttosto che Conference, anche se la Conference, cioè, ci abbiamo messo veramente molto del nostro quest'anno per non andarci, ma comunque ci può stare. Quindi ci può anche stare che in un anno in cui tu hai passato 3 anni a fare certi tipi di campionati e certi tipi di risultati, arrivi all'anno in cui anche l'allenatore va via, in cui magari, come dicevamo all'inizio, no, un po' cerchi di rifondare anche un po' tutti, e quindi sai che ti aspetta un'annata di transizione, ma un'annata di transizione in cui, se sei il Bologna, me l'aspetto effettivamente con dei giovani promettenti che devono crescere, con il famoso progetto, no, che abbiamo visto tante altre volte. Qui invece io non sto vedendo questo, quindi faccio fatica anche a parlare di annata di transizione. Mi sembra proprio un'annata perché dobbiamo farlo il campionato.
34: No, sì, ma annata di transizione la intendo come navighiamo a vista fino al 2027, poi dopo lì vediamo cosa succede dentro e fuori il campo, diciamo. Proprio, cioè, intendo questo per annata di transizione, cioè non hai fatto, diciamo così, una
9: non pensi allo, cioè, non ragioni forse a lungo termine.
34: Guarda, allora, nel momento in cui Bologna in questi anni ci ha detto abbastanza chiaramente che ad una certa cifra vende, però in quest'estate sono mancati, secondo me, anche gli investimenti su i giovani potenzialmente forti, no? Uh-huh. Quindi hai fatto, no, 4 anni fa avevi investito su Lucumir e altri, poi su Calafiori, poi su Beukema, avevi investito su Castra a gennaio addirittura, insomma avevi fatto delle cose, no? Lasciando intravedere che comunque sì, avevi venduto, però stavi anche programmando, diciamo così, un progetto, è brutto da dire, plusvalenzabile. Qui non ci vedo neanche il progetto plusvalenzabile, perché alla fine Dovbyk, al netto di come stia, però dubito che Bologna lo riscatterà quella cifra lì,
9: sì,
34: a maggior ragione per un trentenne. Alassane faccio fatica a vederlo come futuro titolare post Miranda.
9: Forse l'unico che ha un po' rispecchiato queste operazioni è Mandarain, che ancora dobbiamo
34: l'unico,
9: vedere e capire.
34: Esatto, l'unico. Adesso stiamo cercando di capire come arriverà Mbangula, che sarebbe giovane, però insomma capite che insomma il passaggio da Roa a Mbangula oggi è un'incognita sostanzialmente. E poi c'è Piccoli, che non è più giovanissimo, su cui però ti sei impegnato con una cifra abbastanza elevata, che andrà sostanzialmente ad erodere, se lo venderemo il prossimo anno come incasso, metà di quella,
9: sì,
34: di quella cessione lì. E quindi è tutto veramente un po' fatto, mi è parso un po' così, dico, la giornata inteso come navighiamo a vista fino a giugno 2027, uh-huh, perché siamo in quella posizione dove se la stagione non decolla non dovresti avere particolari rischi dietro, se invece inzucchi la stagione in cui va tutto gonfie vele,
9: sì,
34: fai un mezzo miracolo, magari arrivi settimo e vai in Conference,
9: sì, sì, sì,
34: e miracolosamente,
9: esatto,
34: strappoli il coniglio dal cilindro.
9: Esatto. Allora, intanto ringrazio Frank che mi ha detto che Mbangula è under 23. per la questione delle liste, eccetera. Esatto. E poi è arrivato l'Here We Go di Fabrizio Romano, di Jonathan Rowe, all'Atalanta. No, ormai direi che lo sapevamo, era giusto per correttezza di informazioni. Andiamo un po' sui messaggi, Manuel. Allora, questo ascoltatore che dice alla fine si poteva tenere Dominguez, sì.
34: Anche questa operazione, insomma, adesso, no, attenzione, diciamo una cosa, Dominguez non poteva sostituire Rowe.
9: No, cioè se io mi sentivo dire che andavamo via Rowe agli ultimi giorni di mercato e che il suo sostituto rimaneva Dominguez, insomma, la prendevo, no, forse ancora peggio.
34: Quindi mi sento di dire che Cambiaghi è il sostituto di Rowe, gli affiancheremo Bangula che per me nel complesso è un giocatore tecnicamente migliore di Ealing, che era veramente monocorde nel suo stare in campo. Però questo mercato che dice che il Bologna un po' per scelta si va a togliere fuori, almeno come messaggio che manda il mercato e le altre squadre dalla lotta europea.
9: Sì.
34: Poi dopo, ripeto, se Tedesco azzecca un'annata stupefacente, la squadra cresce in maniera smisurata e troviamo delle risorse inaspettate dove noi oggi pensiamo non ci siano, può succedere di tutto. Devo parlare al 31 d'agosto, abbiamo ceduto, abbiamo perso tutta l'ossatura centrale più anche il miglior giocatore.

0: Lei anomalo, sappiamo come lavora la società, due cessioni importanti all'anno per ricostruire. Quest'anno mi dispiace, non posso dire questo.
1: Io non riesco a oggi a difendere questo mercato in nessun modo da qualsiasi prospettiva lo stia guardando. Poi magari adesso che hanno anche tolto, ci sono tolti questo problema delle liste, come giustamente segnava Frank, magari va un mediano di qualità, adesso non lo escludo. Sì, sì. Cassa, se dovesse arrivare come pare, cerchiamo di capire, speriamo almeno lì di essere riusciti a strappare qualcosa per avercelo noi, non avere solo un prestito.
0: Sì.
1: Cassa è un giocatore promettente, però chiaramente a 20 anni,
0: certo,
1: non è che puoi dire Cassa ti svolta subito il Bologna.
0: No, certo.
1: Quindi questo è un mercato fatto al ribasso, io ci vedo un ridimensionamento importante dal punto di vista proprio della qualità generale e della progettualità, e spostando l'orizzonte un po' più avanti, ma non con diciamo così l'idea di costruire qualcosa di lungo termine. Ecco, vedo proprio una serie di toppe che abbiamo messo perché abbiamo ceduto, dove abbiamo perso i giocatori importanti, dovevi sostituirli, ma non lo hai fatto con quell'incisività che mi sarei aspettato da una squadra che aveva disputato la Champions, vinto la Coppa Italia, sì, ed era stata protagonista in Europa League.
0: Andiamo in pausa qualche minuto e poi ritorniamo ovviamente con i tantissimi messaggi che stanno già arrivando. Manuela, tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in studio con Pomeriggio in Rossoblù, ovviamente, e con Manuel Minguzzi ancora collegato con noi, tutto Bologna Web. Ciao Manuel, di nuovo.
1: Ciao Fra.
0: Allora, andiamo un po' sui messaggi perché sono tanti. 366-402-4022. Scusate, ma sembra che la società non voglia prendere un centrocampista. Ma veramente pensano di fare un campionato con Moro della Zuzi Play? Mamma mia, io, Manuel, devo dire la verità. Altra cosa che mi preoccupa moltissimo, cioè per me la questione centrocampista, il prendere un centrocampista, arriva, è una necessità.

0: Che secondo me il Bologna ha, da prima che uscisse Rowe, cioè nel momento in cui sai di non voler o di non aver rinnovato Freuler eccetera, per me un centrocampista con determinate caratteristiche, al di là del fatto che tu hai preso a Mondaraín, ma non può bastare lui, per me lì c'è una, c'è sempre stata una lacuna in quest'estate, e a me preoccupa il fatto, e su questo ci metto dentro anche Tedesco, perché Tedesco invece è assolutamente convintissimo di El Azzouzi, che però adesso oltretutto è infortunato. Cioè, vedo anche Tedesco molto tranquillo da questo punto di vista, quindi mi chiedo anche, ma sono io che forse sto sbagliando completamente, però per me serve come il pane un centrocampista.
1: No, anche perché poi El Azzouzi, venendo da 2 anni sostanzialmente quasi di inattività con tanti problemi, infatti la prima partita vera i muscoli hanno ceduto, ma è normale che sia così. Per quello che torniamo al discorso di prima, cioè rimpiazzare Freuler con quello che già avevi in rosa significa sostanzialmente che stai mettendo così delle toppe qua e là e ti barcameni tra una cessione, una scadenza contrattuale con le risorse interne, qualche intervento qua e là, ma nulla di strategicamente strutturale. E la Zuzzi, poi io lo dico sempre, a me come giocatore non mi dispiace, però sei sempre lì, cioè sostituisci Freuler con un giocatore che a parte qualche scintilla commotta
0: è che ti abbia dimostrato, esatto,
1: sì, non ha ancora il curriculum. Poi gli ultimi 2 anni sono stati anche pieni di guai fisici, e quindi era normale che lì ci fosse il punto interrogativo di incognita sulla Zuzzi. Infatti certo, puntualmente si è fatto male. Moro sappiamo già da 4 anni che tipo di giocatore è, nel senso che magari fa andare via il pallone meglio di Freuler, ma non è Freuler. E quindi le tue preoccupazioni sul centrocampo sono anche le mie, però le mie preoccupazioni ormai non dico che svaniscano, però un discorso, cioè se il Bologna mi avesse detto puntiamo all'Europa sarei preoccupatissimo con questo centrocampo, se dobbiamo vivacchiare fino a giugno 2027
0: allora dici ci può stare,
1: ce la faremo, cioè non credo che retrocederemo, a meno sì, che no, non si voglia risparmiare su piccoli e si vada giù come dei piombi per non pagare il scatto. Sto scherzando ovviamente, certo, battuta, ma ecco, non sono preoccupato da quel punto di vista lì. Se mi avessero detto vuoi andare in Europa, beh, sarei molto preoccupato con questo sì, centrocampo.
0: Vi siete domandati magari perché ci sia stato l'ok di Tedesco su questa vendita, in quanto Tedesco ha un modo di giocare totalmente diverso da Thiago Motta, dai, italiano, gli esterni giocano sempre dentro al campo. No, ma allora, cioè, che ci sia stato l'ok di Tedesco, io non credo che Tedesco abbia detto sì sì, a me Rowe non serve, cioè no, poi no, che abbiano parlato e magari si siano detti guarda Rosti sta mettendo di traverso, vuole andare eccetera eccetera, le dinamiche poi all'interno della società tra dirigenza e allenatore per forza si parlano.
1: No, usciamo da questo loop Tedesco-Ron, i due non andavano bene, certo, perché ha giocato Cambiaghi la prima. No, Tedesco ha detto nel post partita, mi pare, Lazio, Ron è un giocatore importante, che quando un allenatore lo dice sta dicendo beh, se me lo tengono io sono contento. Anche perché poi adesso non so se ce lo dirà mai, però insomma alla conferenza stampa di presentazione Tedesco ci aveva detto che Bologna era stato molto sincero e credo che gli avessero prospettato 2 cessioni. Per me la terza no, non gli avevano prospettata, ecco, perché sennò non credo che un allenatore comunque con quel curriculum lì, non è Guardiola ma non è anche l'ultimo degli scappati di casa, insomma si sarebbe imbarcato in questa avventura con tutta l'ossatura centrale via. Quindi per me questa è stata la cessione di Rowe, visto che tra l'altro il Bologna aveva mandato Rowe in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.
0: Io guarda quelle interviste
1: In questi giorni,
0: io quelle interviste, cioè io i calciatori ogni tanto, forse loro non ci pensano, il bacio allo stemma, il fare dichiarazioni di amore eterno, in questo calcio sono dichiarazioni che rischiano di invecchiare male.
1: Ma guarda, Allora, adesso, perché dopo si rischia sempre di far passare il giocatore come quello ingrato.
0: No,
1: ma non date mai colpa alla società. Bisogna sempre stare attenti un po' a quello che si dice. Il Bologna, l'abbiamo già detto, quando c'è da cedere, cede, non guarda in faccia a nessuno. Diciamo, nel senso, neanche a 22.000 passa abbonati, neanche il fatto che oggi è il 31 agosto. Dall'altro lato, io consiglio ai giocatori piuttosto non parlate, no, se dovete. Esatto. Perché insomma, Bologna da quinto posto, sto imparando la canzone di Dalla. Allora, attenzione, se fosse andato in Premier, in un top club, vabbè, però insomma, il passaggio Bologna-Atalanta in questa fase, secondo me, del calcio italiano, dove comunque ci sono delle big in risalita, è un Como per me inarrestabile, in quella in Sarebbe, non dico che vincerà lo scudetto, però diciamo ormai stabilmente da prime quattro. Il salto Bologna-Atalanta può essere sicuramente migliorativo, ma non so se il prossimo anno giocherà in Champions League con l'Atalanta.
0: Sì.
1: Poi uno dice, vabbè, vince la Conference, alza una coppa, cioè il palcoscenico europeo, magari tra 12 mesi la Aston Villa appoggia un sessantello e se lo prende. Sì. Questo può succedere, sicuramente giocare le coppe aiuta. Ecco, però a me stupisce un po', cioè stupisce. E questo mi fa aprire anche delle domande su Bologna, cioè l'Atalanta che insomma ha fatto un decennio molto buono, però non è in Champions, non è in Europa League, oggi viene vista però comunque come una squadra migliorativa rispetto al Bologna, e questo mi fa pensare che insomma la nostra parabola sia molto discendente. Mettiamola così.
0: Allora, voglio rispondere anche a questo ascoltatore. Dice: facile parlare dopo. Mi piacerebbe sapere se quando sono arrivati Calafiori, Zirze, Lucumin, Doie si conoscevano così bene da dire che era stato fatto un ottimo mercato. Sono stati valorizzati qui a Bologna come Miranda, Egg, Molm, Castro e lo stesso Rowe, che quando è arrivato nessuno conosceva, e per come era arrivato le perplessità erano tante. Ci meriteremmo di tornare al presaputo. Io non ne posso più, Manuel, l'ho detto prima in apertura, io non ne posso più, ma perché io amo profondamente questa squadra, sono tifosa del Bologna, nasco come tifosa del Bologna, non godo nel vedere il Bologna che sta male, ok? Ma se io non posso muovere neanche una minima critica, quando obiettivamente quello che vedo purtroppo non è lo stesso modus operandi magari che ci ha fatto crescere tanto fino all'anno scorso, io non posso non dover muovere nessuna critica, perché se no sono una che si merita presidenti che hanno rischiato di sfasciare tutto il Bologna. Cioè non si può, io non ne posso più, Manuel. Io credo che nella vita la giusta critica, nel momento giusto e opportuno ed espressa con rispetto, sia una cosa che può far crescere, ragionare, su cui riflettere. È il nostro lavoro questo.
1: No, ma non capisco il nesso, cioè perché oggi una società a parte strutturatissima e comunque con un parco giocatori che è superiore ai 200 milioni di euro, adesso sarà calata un po' con Rowe ovviamente, però insomma diciamo che in un decennio ci siamo un po' strutturati, cioè non capisco il nesso del se io dico che non ho visto progettualità in questo mercato, bisogna tornare a un porcetta qualsiasi,
0: no,
1: cioè,
0: esatto,
1: dove sta scritto,
0: esatto.
1: Cioè, qual è il filologico, cioè non è che ho detto saputo, ingrato, non è che sono là con i forconi, cioè,
0: no, infatti
1: questa è una città dove abbiamo fatto le sfierate sotto casa di Guaraldi, non siamo in questa situazione. Però tornando alla critica di prima dell'ascoltatore, cioè quando abbiamo preso i Calafiori, Beukemaco, cioè abbiamo fatto degli investimenti, cioè altissimi, però 8 milioni Lucumi, 8 Beukemà, 4 più percentuale Calafiori, cioè qui mi manca la progettualità, cioè abbiamo preso Bangula, probabilmente lo prendiamo in prestito con riscatto, Dovbik che ha già 30 anni, quindi non è Calafiori che quando è arrivato qui ne aveva 22,
0: no, cioè è proprio è una cosa diversa, cioè guardate veramente anche l'età dei giocatori che arrivarono nel mercato pre-Champions e quelle di oggi,
1: cioè, abbiamo venduto un 2004 e preso un 97, ok? cioè lo capite che c'è qualcosa che non va nel complesso, cioè dovrebbe essere il contrario, forse cede un 97 prende un 2004
0: in base a quello che è sempre stato comunque la progettualità e il modo di operare sul mercato del Bologna. Sì, dovrebbe essere il contrario, questo noi, io e Manuel, ci stiamo chiedendo e ci lascia delle perplessità.
1: Poi, cioè, a parte che sono i fatti, cioè, che Bologna stia andando di autofinanziamento, cioè, è palese, certo. No? Quindi non è che, perché sennò sembra che noi stiamo accusando Saputo di non spendere prendemente. Sono i fatti che ce lo dicono, che l'autofinanziamento significa che sostanzialmente devi avere un saldo di mercato molto positivo per arrivare al 30 giugno dell'anno dopo con almeno una patta di bilancio o comunque insomma qualcosa anche in verde, mettiamola così. Poi la vera domanda secondo me oggi non è neanche tanto la solita tiritera tra i sempre godenti, mai goduti.
0: No, basta, infatti.
1: La vera domanda è perché Saputo sta facendo questo, cioè perché siamo in autofinanziamento nel momento in cui siamo arrivati alle vette più alte della storia recente del Bologna, proprio nel momento in cui avevamo anche ricavi in più per poter magari pigiare un po' sull'acceleratore. Non è che sta pensando tra un po' di tempo, non so quando, a disimpegnarsi, sta aspettando la partita stadio, deve dirottare dei finanziamenti sullo stadio assieme agli altri partner, cioè questa è la domanda, cioè perché stiamo andando di autofinanziamento nel momento in cui siamo andati in Champions League, abbiamo vinto una Coppa Italia e siamo stati ai quarti di finale dell'Europa League. Saputo Plumone è quell'altro, ma basta,
0: no, ma anche
1: anni.
0: Perché poi oltretutto Saputo di soldi ne ha messi, cioè non, oltretutto noi non stiamo dicendo che non ne ha mai messi e non ne mette in questo momento.
1: Non so più cosa rispondere, perché qualsiasi cosa si risponde, però poi c'è sempre qualcuno che non riesco, cioè sono io magari a spiegarmi male. Però se faccio una critica troppo blanda, sono troppo buono. Se dico che non c'è progettualità, ma sei il solito criticone, vabbè ragazzi.
0: No, ma mi dispiace, ma in questo specifico calciomercato estivo, mi dispiace, ma anch'io di progettualità, come ci aveva abituato il Bologna, non la sto vedendo. Sia per età dei giocatori, sia per operazioni fatte in uscita e in entrata. Cioè la vedo veramente, come hai detto anche un po' tu prima, un tappare dei buchi che sai che hai con dei prestiti, con dei giocatori che di sicuro non sono quei giocatori che magari un tempo abbiamo preso, che si sono valorizzati giovani e che poi con grazie ai quali ti sei anche autofinanziato al mercato. Mi dispiace, cioè se io devo fare un salto di un anno, ok, di giocatori che abbiamo quest'anno, chi è che il prossimo anno eventualmente, no, puoi dire, ci darà l'autofinanziamento? Perché
1: è rimasto Rowe. Poi può essere che magari Elland faccia una grande stagione e si rivaluti, che mi sembra l'altro, diciamo, giovane, sì, plusvalenzabile in una
0: Mondaraïn, che l'abbiamo detto prima, che ancora non sappiamo.
1: Poi ragazzi, cioè Mondaréin avrà bisogno insomma di un paio di stagioni appena arrivato, il resto non è più, cioè quello che dico io è che se la cessione di Rowe sarà in obbligo di riscatto, vuol dire che hai praticamente già messo la certezza di avere un incasso l'anno prossimo. Però dipende poi quando è che maturano le condizioni dell'obbligo, magari maturano prima del 30 giugno, adesso questo non lo sappiamo, vedremo poi. Però quello che dicevo poi, anche proprio per la mancanza di progettualità che ho detto nelle scorse settimane, che proprio sono finiti i giocatori da plusvalenza grossa, cioè Miranda è ovvio è arrivato a zero, a parametro zero, lo venderai l'anno prossimo perché va in scadenza nel 2028, ci fai una plusvalenza, ma Miranda non è uno che vale 40 milioni.
0: No, certo.
1: Ferguson non li vale più 40 milioni dopo l'infortunio.
0: A meno che quest'anno improvvisamente non torni ai livelli di quando giocava con Motta, però ci piacerebbe a tutti quanti, ma la vedo difficile.
1: Egem non ha più 20 anni, anzi. Wittig comunque l'hai pagato molto.
0: Con l'arrivo di Teate io non so quanto giocherà Wittig.
1: Poi Teat, anche quello comunque è un investimento, è anche lui dilazionato il prossimo anno. Davanti Cambiaghi non è un giocatore da 40-45 milioni, Bernardeschi e Orsolini Orsolini va per i 30, Bernardeschi ne ha già di più, quindi non sono comunque giocatori da plusvalenza, perché giovani, quindi non chi eventualmente li comprerà non ci paga il potenziale, diciamo, certo, perché sono già giocatori fatti e finiti. Davanti Dovbyk non è ancora tuo, Piccoli lo devi pagare l'anno prossimo, più hai preso Enem che non sappiamo bene che cosa sì potrà dare, quindi non ho idea se può diventare un giocatore più svalenzabile, cioè, capito? Quindi quando noi ci troveremo a cedere e a dover fare un altro saldo di mercato attivo, non ci basta più cedere tre giocatori, diciamo,
0: no, esatto,
1: non ce ne ha più il tre,
0: esatto,
1: giocatori da 30,
0: esatto. E guarda, ancora Calafiori, Zirzendoie ad agosto, chi sapeva che avrebbero fruttato così tanto. Ragazzi, Calafiori, Zirzendoie, anche se uno non poteva non conoscere Ndoye, non poteva non sapere esattamente cosa ti poteva dare Zirze, su Calafiori magari potevi dire chissà, si sarà ripreso per bene dall'infortunio, eccetera eccetera, erano comunque giocatori che avevano un potenziale anche per età molto diverso, perdonatemi, da un Dovbyk, da un Piccoli. Ma
1: sì, ma a parte che Zirze comunque è un giocatore che insomma era stato al Bayern,
0: esatto,
1: all'Anderlecht, Lukumi comunque giocava in Belgio,
0: cioè ancora con sta storia, ma chi conosceva, capisco, ma è proprio, è un modus operandi che è stato molto diverso tra quell'anno lì e questo.
1: Ci hai messo dei soldi su quei giocatori,
0: sì,
1: io non so più come spiegarlo,
0: sì,
1: cioè, noi oggi abbiamo preso, lo faccio recap perché sennò non si capisce, noi abbiamo preso, c'è un investimento che è a Mondragin, cioè quello è l'investimento alla Calafiori, alla Ndoye, alla, fate voi, non so, Nico Dominguez, quello che tirate 8 milioni, 9 quelli che erano, alla Castro, abbiamo preso anche lui dall'Argentina su ruoli diversi, però quello è un investimento di progettualità, cioè un giocatore giovane tuo di proprietà. Dovbyk non ha nessun tipo di progettualità, ragazzi miei, cioè è uno di 30 anni che tra l'altro viene da un infortunio, cioè 30 anni non è vecchio, però non è Calafiori,
0: certo,
1: che arrivò a 22,
0: esatto,
1: non è Castro,
0: esatto,
1: che arrivò a 20,
0: esatto,
1: okay?
0: Esatto.
1: Piccoli non è un ventenne, non è vecchio ma non è un ventenne, quindi comunque lo paghi tanto e per fare una plusvalenza futura dovrebbe fare due stagioni clamorose. Poi cosa abbiamo per Teat, che è una minestra riscaldata, che servirà a Tedesco, ci mancherebbe, però è un giocatore su cui avevamo già fatto plusvalenza, perché
0: è vero,
1: 4 anni fa era giovane, infatti abbiamo venduto bene. Poi il resto, Mangulà è una mezza scommessa, ragazzi, cioè Mangulà per me non è paragonabile alle Ndoye che arrivò qui, onestamente. È questo che c'è, capito? Cioè, se Bologna avesse fatto queste cessioni e avesse poi rimpiazzato facendo appunto degli investimenti di 7-8 milioni di euro per ruolo, per reparto, a malincuore saluterei chi è partito, ma ci vedrei una progettualità nel ricostruire un ciclo. Qui ho visto solo delle toppe, io non so come spiegarla questa,
0: sì,
1: cosa,
0: sono d'accordo. Manuel, ho la pubblicità.
1: Sì, vai, sono tuo.
0: E vai, oggi proprio è il suo compleanno, ma il regalo ce l'ho io. A tra poco.
2: Serie A, Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
5: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
6: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
7: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientriamo in studio con l'ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu, sempre con Manuel Minguzzi. Grazie Manuel, ovviamente, nel giorno del tuo compleanno, di farmi questo regalo e di rimanere qui con me.
1: Anche Bologna mi ha fatto regalo.
0: Vedi, sì, vedi, ma sì, cosa, sì. Per cosa vuoi di più, caro Manuel?
1: Magari diciamo stasera, qualcosa da pure da parte giusta.
0: Allora, guarda, dato che obiettivamente c'è anche una partita, effettivamente, quindi un minimo ne parliamo. Questa sera, partita con l'Atalanta, partita che sicuramente sarà difficile sia per le incertezze e i dubbi che possiamo avere su questa squadra e sul Bologna, anche dal punto di vista che questo però lo trovo un aspetto molto più normale di tutto il resto, cioè con un nuovo allenatore è chiaro che all'inizio ci si deve ancora registrare tutto quanto, le incertezze più che altro sono su quello che ti può mancare in rosa, no? nei giocatori. Dall'altra parte c'è un Atalanta che sicuramente anche lei deve ancora registrarsi su qualcosa, però ha già giocato due partite ufficiali, al di là del famoso claim giovedì domenica che noi abbiamo sentito svariate volte l'anno scorso. Però io continuo a ripeterlo, sentendo anche le dichiarazioni dei giocatori post partita dell'Atalanta, anche loro dicevano è inutile che ce la raccontiamo, siamo più performanti con due partite ufficiali giocate piuttosto che con le amichevoli di precampionato. Quindi anche a livello fisico e atletico forse troviamo una squadra questa sera, Manuel, che è un po' più in forma di noi.
1: Ma guarda, che sia più in forma non lo so, vediamo, nel senso che insomma alla fine non li ho visti brillantissimi giovedì, poi Sarri ha un po' ruotato gli uomini, insomma Scamacca era in panca, uh-huh. De Ketelaere era partito dalla panca, non lo so, vediamo, ecco, è chiaro che un Bologna ha qualità inferiori, però insomma se si riuscisse a pressarli bene senza perdere a distanza tra le parti come hanno fatto gli israeliani soprattutto nel primo tempo giovedì, l'Atalanta si potrebbe anche mettere in difficoltà. Poi è ovvio che noi siamo un po' depauperati, spuntati, quindi faccio fatica, no? Forse Bernardeschi può essere il trascinatore, sì. Cioè l'uomo a cui aggrapparsi. Sperando che poi da qui alle prossime partite Tedesco riesca a trovare altri protagonisti, però sai, Piccoli, la carriera ci dice che non è esattamente l'uomo che fa tanti gol, speriamo che quest'anno possa decollare. Poi dopo senza Rowe siamo rimasti con Cambiaghi e Orsolini, Cambiaghi che in termini di gol fa sempre molta fatica, Orsolini non è ancora uscito secondo me un po' da quel tunnel involutivo che lo ha coinvolto nel girone di ritorno dell'anno scorso, e quindi faccio fatica a dire davanti, sai, avevamo un attacco buono con Castro, con i quattro esterni forti, due sono andati via e quindi Bologna potrebbe anche presentarsi dalle parti della porta dell'Atalanta, poi c'è qualcuno che la sbatta dentro, qualcuno che accenda un po' la miccia, però sono convinto che alla fine Bologna riuscirà a fare una dignitosa partita, però non so più oggi qual è il livello della squadra, quindi sai, fino a Motta, fino a Italiano, sapevo che Bologna, se fosse riuscito a esprimere il suo potenziale, non aveva paura di nessuno. Oggi io degli avversari più forti comincio ad aver paura, perché noi siamo meno forti.
0: Sì. Ma là che se Dobbi che Piccoli fanno una stagione da 25 gol in due, della progettualità ce ne dimenticheremo tutti. Io, ragazzi,
1: giochiamo con due punte, che non lo sapevo. No,
0: esatto, esatto. E poi Dobbi, ragazzi, io l'ho visto veramente indietro di condizioni, e lui secondo me ci metterà del tempo ad entrare in condizione. Cioè, questo anche. Poi io veramente spero di sbagliarmi, in realtà spero di vedere Dovbik a ottobre in condizione al 100%, secondo me ci metterà del tempo. Infatti hai preso Piccoli.
1: Beh, mi è sembrata evidente questa storia qua, cioè prendiamo Dovbik nel momento in cui dovevamo cedere in fretta e furia a Castro, e però insomma con qualche dubbio sulle condizioni fisiche siamo poi dovuti andare da Piccoli, anzi dalla Fiorentina, e impegnarci anche economicamente con la Fiorentina il prossimo anno.
0: Sì.
1: Per quello che dico che siamo andati un po' a tastoni, cioè ogni giorno che nasceva, che il sole sorgeva la mattina, guardavamo un po' come stavamo, cosa fare. Per questo che ho sempre detto mancanza di progettualità. Poi sono io il primo a dire che a volte ti servono anche giocatori fatti e finiti, pronti subito. Se Dovbik fosse quello di Girona, però non sarebbe venuto qua probabilmente, ecco. Questo è abbastanza lampante, no?
0: Sì. Allora, Manuel, sono d'accordo con te, dice questo ascoltatore, però parliamo delle plusvalenze che forse non faremo e dei mercati deludenti, senza vedere che nel nostro momento di apice abbiamo comprato a delle cifre molto più alte. Quindi fare una plusvalenza su un giocatore pagato 5 o su uno pagato 15 come Vitic è diverso. Quindi non si può neanche dire che il Bologna non abbia investito. Col senno di poi saremmo dovuti stare con le carte in mano a comprare i giovani anche nelle estati della Champions e dell'Europa League. E anche in quel caso ci sarebbe stata la rivolta popolare. Trovo il confine sottile.
1: Allora, che il confine su alcune cose sia sottile, sono d'accordo. Resta però il fatto, da un lato sicuramente il Bologna si è impegnato con soldi importanti su giocatori che non hanno reso, però questo è comunque sinonimo di volerci provare in una qualche misura, cioè c'è di Zirze, provi 15 milioni da Linga, c'è di Ubeokema, provi 15 milioni Vitic, cioè dai l'idea comunque di voler fare qualcosa, e questo sarebbe già qualcosa. Quest'anno io non ci intravedo neanche la volontà di voler fare qualcosa, e quindi poi dopo che alcuni investimenti non siano andati bene, purtroppo è così. Diciamo che abbiamo cercato di inseguire profili di giocatori, soprattutto quelli per le liste UEFA di formazione italiana, che alla fine della fiera non hanno esattamente reso, ecco. Però c'è anche da dire che comunque sono stati tutti mercati col saldo attivo,
0: sì, sì.
1: Cioè nel senso che abbiamo ceduto per cifre superiori rispetto a quanto abbiamo poi speso. Poi non sempre il bilancio ne ha avuto un segno verde a fine stagione, credo che l'anno scorso più 14, ma l'anno prima forse c'era stato un piccolo meno,
0: sì, può essere, sbagliare. Esatto.
1: Però comunque sono andato a vedere alcuni dati, i ricavi del Bologna l'anno pre-Champions League erano comunque a quota 96, cioè io poi ad un certo punto vorrei che Bologna fosse anche bravo a gestire meglio le proprie finanze, cioè proviamo ad aumentare questi ricavi, proviamo eventualmente a sgrossare alcuni costi, se questi, cioè cercare di togliere un po' di fardello, perché sennò siamo veramente un carrozzone che costa tanto se i numeri sono quelli, per cui però almeno ci avevo visto una società che cercava di investire su qualche profilo per mantenere una progettualità.
0: Cioè, esatto,
1: ecco.
0: Con questo tu potevi essere d'accordo o non d'accordo con le scelte fatte, eccetera, però vedevi il nesso logico e la progettualità che c'era dietro. Poi potevi essere d'accordo o meno sul fare così o non fare così. Io ad oggi, quest'estate, effettivamente quel modo di operare lì non lo sto vedendo.
1: Perché non c'è stato, non c'è molto. Io credo che sia abbastanza lampante come cosa. Poi uno mi può dire, su alcuni ruoli avevamo già fatto degli acquisti gli anni passati, quindi però poi alla fine, quando è uscito Lucumi tedesco, te l'ha chiesto il centrale Mancino, hai dovuto intervenire.
0: Sì, esatto.
1: E anche lì è stata una toppa messa dopo, perché inizialmente si diceva, se non esce Casale non prendi a nessuno, però invece alla fine ti serviva, hai capito? Mi è sembrato tutto il cercare di valutare la giornata, quello che serviva, valutiamo qualche forza interna. Poi dopo la prima partita con la Lazio ci ha fatto capire che su alcune cose avevamo scoperti, quindi siamo intervenuti. Poi però ci hanno alzato le offerte per Rowe, e alla fine anche lui se n'è andato. Cioè, mi è sembrato un mercato veramente fatto la giornata.
0: Stiamo facendo una squadra di doppioni e non abbiamo un vice Freuler e un terzino destro di ruolo. Allora, questione doppioni, in realtà due per ruolo, secondo me, anche nel momento in cui hai un solo impegno stagionale, va bene. Cioè, è per forza.
1: Sì.
0: Non puoi averne uno per ruolo, ragazzi. Cioè.
1: E poi ci sono ruoli dove terzino sinistro, se Miranda non ha nulla durante tutta la stagione, è meglio.
0: Sì, esatto.
1: Però, ecco, mettiamola così. L'arrivo di Theat potrebbe anche nel corso del tempo portare Tedesco a fare delle variazioni, magari passare a tre, fare qualcosa di diverso, eh? Non escludiamolo.
0: Gabriele che dice: sono felice e contento perché da 10 anni non ho più i patemi e le arrabbiature che Saputo ha cancellato, quindi Rowe via, bene, ne prendiamo altri per un'economia aziendale più solida, noi possiamo solo dire forza Bologna. Allora, capisco il discorso di Gabriele, ok? Ma ragazzi, però cioè, l'essenza del tifo del calcio è poter sognare, soprattutto quando hai una squadra che in 10 anni è cresciuta e in questi ultimi 3 anni hai visto quali sono stati i frutti della crescita, hai toccato l'Europa, hai visto la Champions League, hai risollevato un trofeo. Perché io ad oggi, dopo questi 3 anni da tifoso, dovrei ridimensionare i miei sogni e non sognare di poter non andare tutti gli anni in Champions League, ma di poter competere in campionato per agguantare un posto in Europa, qualsiasi sia.
1: Ragazzi, però, cioè, l'anomalia è quando nel Bologna ci sono dei presidenti o puffaroli o peggio. Adesso, sai, c'erano anche quelli che, non avendo soldi, come Guaraldi, poverino, lo dico benevolmente, però nel momento in cui non ne hai, non ne metti, ovviamente.
0: Sì, sì, beh, certo.
1: Però quella era l'anomalia, cioè il Bologna sull'orlo del fallimento. Ma un club con questa tradizione calcistica, soprattutto in Italia, cioè, la normalità sarebbe che avesse un proprietario solido. Quindi, cioè, io smetterei di guardare al passato, nel senso che, tra l'altro, ormai siamo in una condizione, perché comunque questo gliene diamo atto, che poi, insomma, io non è che sono uno degli acerrimi nemici di Saputo, me ne dico,
0: ma no, certo.
1: Credo che su questo si possa avere una convergenza, però ha strutturato la società, quindi il Bologna non è più acquistabile per un euro, un milione d'euro.
0: Assolutamente no, esatto.
1: Cioè, oggi per comprare il Bologna ci vuole comunque un paperone,
0: certo.
1: Se lo vendi a 300, 250,
0: certo.
1: Ci vuole che qualcuno ce li abbia quei 250, quindi non puoi ritrovarti con le carte in tribunale. Quindi cerchiamo anche un po' di toglierci da questo concetto che ogni tanto salta fuori, ma come eravamo messi? È finito, sono passati più di 10 anni, ragazzi.
0: No,
1: cioè,
0: infatti.
1: Basta.
0: Esatto.
1: Basta. Avevamo 2 giocatori di proprietà, oggi ne abbiamo una ventina che valgono circa 200 milioni di euro più o meno.
0: Sì, sì, è un altro Bologna, cioè non possiamo paragonarlo.
1: Avremo uno stadio e abbiamo un centro tecnico, quindi è finita quella parte lì. Cioè, oggi se si vende, non vendi a Manenti, che poi fa le conferenze stampa con l'ingegner Filini, con la sua giacchetta e dopo ti ritrovi 15 anni dopo con la serie di DAZN che ti fanno vedere perché Parma è fallito. Cioè, se Bologna passerà di mano, passerà uno che ha i soldi, perché se devo comprare Bologna oggi devo spendere al minimo 250 milioni di euro, quindi ci vorrà che qualcuno ce li ha.
0: Sì.
1: Per cui chiudiamo questa parte qua, perché sennò non usciamo più, sennò tutte le volte eravamo all'Effe, eravamo a Fanfulla, e ho capito, anch'io ho visto le partite in Serie B.
0: Esattamente. Io l'unica cosa che davvero non capisco è il giocatore, che è che il giocatore più pagato del mercato è Piccoli. Secondo me la dice lunga proprio, quest'anno io proprio non capisco. Ah, ragazzi, io anche su Piccoli, cioè, se dovevi spendere 18 milioni, perché non provare a riportare qua Zirze a 20?
1: Ah, guarda, su Zirze,
0: almeno non andrà alla Fiorentina, questo.
1: Sì, forse neanche alla Juve, pare.
0: Esatto.
1: Forse vanno su Walter Made, insomma. Sì, è un'operazione anche lì che non mi convince, nel senso che perché poi sai quante volte l'anno scorso abbiamo sentito gli ascoltatori prendere in giro la Fiorentina che aveva speso 27 per Piccoli. Mo Piccoli ce l'abbiamo noi, speriamo faccia 20 gol, perché ovviamente se fa 20 gol 18 milioni ci possono anche
0: assolutamente
1: stare.
0: Sì,
1: ho detto 20 gol, ma basterebbe anche qualcuno meno, adesso non esageriamo, perché sono 20 gol diventa capocannoniere, però è un rischio anche quell'operazione lì, perché è un costo elevato che comunque per rivendere e fare plusvalenza devi veramente sperare in un grande rendimento di Piccoli.
0: Manuel, ti ho tenuto tantissimo, è stato bellissimo, ti ringrazio, però dai, oggi era d'obbligo, perché proprio giusto appunto prima di pomeriggio in rosso-blu c'è stata l'accelerata su Row. Io ragazzi, per quanto sia, magari in Bangula farà meglio, magari sarà meglio anche per Tedesco, Manuel, io però ad oggi capisco il sentimento magari di alcuni tifosi che hanno visto questo mercato di quest'anno, che noi per primi capiamo poco, no? Poi spero che vada tutto bene e che Domenico Tedesco possa far crescere giocatori, Libra, i giovani, eccetera. Al momento ho un po' dei punti interrogativi.
1: Ce li abbiamo tutti, fra. Io credo che anche i più ottimisti qualche piccolo punto interrogativo ce l'abbiano, cioè d'altra parte non avevamo mai vissuto l'estate con tre cessioni eccellenti.
0: Sì.
1: E quindi sì, insomma, siamo un po' tutti così, viviamo veramente la giornata questa stagione, cioè un po' quello che viene lo tiriamo su per il momento.
0: Ti aspetti una conferenza stampa di fine mercato quest'anno?
1: Beh, penso proprio di sì. Bologna deve mettersi un po' l'anima in pace da questo punto di vista e spiegare le sue ragioni.
0: Certo.
1: Cioè, poi
0: sì,
1: dirà Ro ha fatto il diavolo a quattro per andare via, ci diranno la loro versione, ci mancherebbe, però sì, è giusto spiegare perché si è andato incontro a questo mercato, assolutamente.
0: Manuel, grazie, ti sentiamo domani mattina e commenterai il risultato di questa sera con
1: Allegria.
0: Dario Ronzulli, esatto, con l'ora Dario, noi ci risentiamo lunedì prossimo. Grazie mille, ancora auguri.
1: Grazie Fra, grazie mille.
0: Ciao. Un saluto a Manuel Minguzzi, un saluto anche a voi, perché siamo arrivati al termine della nostra puntata di Pomeriggio in Rosso-Blu e io vi lascio adesso con ovviamente Linea alla regia, ma subito dopo arriva Frank Loretti con Football Drive Time. Ciao a tutti, a domani.
10: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Bologna 1.
15: Sono le 18.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre della loro bimba di 5 anni, che è ovviamente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È accaduto a Piacenza e il suo contratto sarebbe scaduto oggi. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. È salito ad oltre 900 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Quelle disperse sono adesso oltre 4.200, di cui 592 stranieri. Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore, pubblicitario. Si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è soprattutto legato a Gulp e Super Gulp, programmi iconici della televisione anni 70. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
10: Nettuno Bologna 1.
13: Società da iscrivere?
14: Super Mega Trebo Club.
13: Avete le divise da gioco?
14: Certo, eccole.
13: E cosa volete giocare con quelle lì?
14: Perché cos'è che hanno?
13: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
14: Ma sono nuove!
13: Ma volete giocare con quelle divise lì?
14: Sì, sì!
15: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
17: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
18: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
19: Ehi, non ti piace la pappa?
20: Forse vuole qualcosa di più.
19: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
20: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
19: Ok, ordiniamo subito.
20: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Questo programma è presentato da...
22: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
23: Sì, mi devi credere!
22: Lunedì?
23: All you can eat di Crescentine!
22: Ah, bene! Martedì?
23: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
22: Tutto illimitato?
23: Sì!
22: Mercoledì?
23: All you can eat di carne alla griglia!
22: Giovedì?
23: Tomahawk!
22: Illimitato?
23: Sì!
22: Prenotare subito!
9: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
10: Nettuno Bologna 1 Football Drive Time.
14: Eccoci qua. Eccoci qua, amici di Nettuno Bologna 1, alla, possiamo dire, prima puntata della stagione di Football Drive Time, possiamo dire, dato che siamo insieme,
24: la strana
14: possiamo
24: coppia,
14: dire,
24: la strana coppia,
14: io e Simone Onestini, Frank Loretti e Simone Onestini, con voi fino alle ore 19 per Football Drive Time. Ciao Simo, piacere
24: sentire, ritrovarti. Ciao, buonasera, buonasera a tutti, ciao Frank.
14: 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi, ovviamente vi aspettiamo e ce ne sono già diversi, quindi tra poco ovviamente andiamo a leggerli. E c'è il tema della giornata, il tema
24: hai
14: della
24: letto
14: giornata.
24: Questo, hai letto questo?
14: Quale?
24: Questo Magicabula è arrivato Bangula.
14: Dov'è? No, dov'è?
24: È troppo facile, ragazzi, prendere in mezzo Loretti è veramente un attimo.
14: Ah, perché non c'è, te lo sei inventato. Vabbè, sono caduto nella trappola. Allora, iniziamo ovviamente, abbiamo due opinioni differenti, anche perché ci siamo confrontati prima dell'inizio della trasmissione. Io e te, caro Simo, partiamo nell'analisi di questa, non parliamo della partita, ne parliamo magari dopo, di questa cessione che è arrivata oggi. Non è ufficiale, ma c'è l'Irwigo di Fabrizio Romano, che è arrivato un'oretta fa circa, un'ora e un quarto fa.
24: Sì.
14: Che porta Jonathan Rowe all'Atalanta. Ecco, l'operazione dovrebbe essere sui 5 milioni di prestito con 30 milioni di obbligo di riscatto, 5 milioni di bonus e 10% sulla futura rivendita. Questo vuole dire che il pacchetto completo è di 40 milioni di euro in favore del Bologna e 10% della futura rivendita. Ricordiamo anche che il Bologna deve il 10% della rivendita al Marsiglia, dato che appunto il pacchetto per il Marsiglia comprendeva un 10% in loro favore per la prossima stagione, cioè comunque per in vista della appunto rivendita del calciatore. Iniziamo a parlare un po' di questa cessione, no? Perché io da due... No, cos'è? È uscita la scorsa settimana la notizia riguardo a un interessamento forte dell'Atalanta su di lui. Io ho detto subito di eventuale errore clamoroso da parte del Bologna in caso di cessione, a prescindere da tutto. Poi dopo ho anche dei punti che possiamo vedere da un lato positivo. Personalmente c'è qualcosa che possiamo anche dire per un discorso effettivamente che non è così negativo, però è un giocatore per me fortissimo, nonché il più forte della squadra, soprattutto dopo aver ceduto Lucumì e Castro, e privarsi di questo calciatore dopo il mercato che è stato il 31 di agosto 2026 a poco più di 24 ore dalla fine del mercato è un errore clamoroso, secondo me, che il Bologna commette. Quindi c'è tanta delusione, c'è tanta rabbia da parte dei tifosi, io non posso fare altro che capirli, diciamo che arrabbiato, deluso, non lo so, ma per me è un gravissimo errore, perché privarsi di questo calciatore, a prescindere dalle sue volontà, voglio andare via, forzo la mano, così, bisogna far rientrare tutto, secondo me, cercare di far rientrare tutto, e tenere il giocatore più forte della squadra, nonché più spettacolare della squadra, perché per me adesso nel Bologna di giocatori spettacolari non ce ne sono più. Prego Simo, vai pure.
24: Tutti i numeri che hai detto includono anche classe 2006 che l'Atalanta ha girato al Bologna, che si chiama Cassa.
14: Vedi, colpevolmente mi sono dimenticato e di quindi, Federico Cassa.
24: E quindi il Bologna ha fatto Cassa.
14: Vedi.
24: Allora, io guarda, ti dico una roba, ti dico una roba. Il tuo ragionamento ci può stare. Ci può stare anche perché per chi tifa, ovviamente, vedere andar via un giocatore di quel valore, con quelle capacità, con quelle potenzialità, perché ricordiamoci che l'inglese, l'anglo-giamaicano, ok, ha 23 anni, quindi in prospettiva può diventare oggettivamente un crack. Però ecco, mi viene da dire una roba, no? Fino a due anni fa all'Atalanta giocava Ademola Lookman, che gli ha fatto vincere l'Europa League,
14: sì,
24: che si è comportato a grandi linee come Rowe, nel senso, si è creata una situazione tale per cui lui lì non ci voleva più stare, lo hanno in qualche modo forzato, per il tempo che è rimasto lì non ha dato quello che aveva fatto vedere di poter dare. E alla fine mi viene anche da dire che se un giocatore non vuole rimanere, visto che purtroppo nel mondo del calcio, a differenza che in tutto il resto del mondo del lavoro, i contratti hanno un valore così, firmano i contratti, poi fanno quello che vogliono loro comunque.
14: Ah, purtroppo è così. È così, nel calcio è così.
24: Benissimo. Io, società, io tedesco, io direttore sportivo, se ho un giocatore che non vuole rimanere per un motivo o per quell'altro, non mi interessa, in più ho anche un'offerta economica di un certo tipo, in un momento in cui già ho mille problemi perché sono un cantiere aperto e sto ripartendo, faccio a meno del singolo per preservare un gruppo, per preservare un futuro a chi invece fino adesso questa maglia se la sta sudando addosso. Quindi io sono dell'idea che sì, è vero, è una perdita, ma è una perdita ben remunerata, e anche se è arrivato l'ultimo giorno e fa male perché abbiamo già venduto Castro, perché abbiamo già venduto Lucumì, posso dirti, per come gioca Tedesco e per quello che secondo me potrebbe darci anche in Bangula, che ricordiamoci è uno dei tanti che tutte le volte che ha giocato contro il Bologna ci ha fatto gol, ok, mi viene da dire che
2: Va bene, andiamo avanti, testa alta, e a partire da stasera siamo ancora più Bologna e ancora meno dipendenti dai capricci di un giocatore.
3: Allora, io capisco il tuo ragionamento, non posso però che tirarti fuori Lucumi, perché poi i giocatori sono diversi, ognuno per forza sono persone diverse, quindi ognuno ha il proprio carattere. Però Lucumi sono 3 anni che vuole andare via dal Bologna, tre anni, perché forse... dalla stagione dopo che il Bologna ha raggiunto la Champions League lui vuole andare via. Dopo 2 stagioni giocate con la maglia del Bologna, dopo che nel 22-23 siamo arrivati noni, mi sembra, ottavi, adesso non me lo ricordo, comunque 56 punti con Thiago Motta, e dopo abbiamo raggiunto la Champions con Thiago Motta, 5° posto, 68 punti, lui vuole andare via. Cosa succede in quella situazione lì? Che il Bologna non vuole privarsi di Lucumi il primo anno, lui ci sta, perché comunque, vabbè, alla fine gioca la Champions e va bene. Il secondo anno vinciamo la Coppa Italia, va bene, lui però torna con gli argomenti dell'anno prima, ovvero io voglio andare via, io chiedo l'accessione, io voglio l'accessione, voglio andare a giocare in un'altra squadra il prossimo anno. Bologna vende Beukema, quindi non vuole perdere i 2 difensori centrali titolari delle ultime 2 stagioni, e quindi non riesce ad accontentare Lucumi, forse a malincuore, perché effettivamente anche il Bologna ha paura di trovarsi un giocatore che rimane controvoglia, e quindi può succedere questo, quello, quell'altro. Rimane Lucumi per la stagione che si è conclusa a giugno scorso, maggio scorso. Lucumi fa la sua, secondo me, miglior stagione con la maglia del Bologna. Errori che commette Lucumi io ne ricordo uno grosso, contro la Roma la prima giornata di campionato.
2: Sì, che è anche scivolato su un
3: campo. Sì, insomma,
2: patate.
3: Vabbè, io non sono mai stato uno di quei lucumate, no, mi fanno schifo le lucumate, non ho mai sopportato il termine, e l'ho sempre reputato un giocatore fenomenale, fortissimo. Quindi Lucumi rimane al Bologna, gioca la sua miglior stagione con la maglia del Bologna. Che cosa ne guadagna nel caso in cui dovesse rimanere Rowe al Bologna? Che vuole andare via, cosa guadagna Rose se rimane e gioca male, si allena male, fa il cretino, passatemi il termine, però se si comporta male, cosa ne guadagna lui? Niente, perché è il primo che viene, cioè che a cui vengono tolti dei punti per il suo futuro, per quello che può succedere nella sua carriera. Quindi ci sono personalità diverse, tutto quello che volete, possiamo valutare tutto. Però il Bologna, per me, dopo un mercato che io reputo insufficiente, perché per me questo è un mercato insufficiente, prima di Rowe lo reputo un mercato insufficiente, perché non vedo un progetto, una progettazione importante, come in realtà come ho visto per 2 o 3 stagioni. E Rowe è un giocatore che va tenuto, è un giocatore che va tenuto, perché il Bologna non può permettersi di perdere un giocatore così forte e, ti ripeto, così spettacolare, perché dei risultati può essere che noi con Rowe facciamo 10° posto, 9° posto, e senza Rowe facciamo comunque 10°, 9° posto, va bene, ma ti parlo di spettacolarità, ti parlo di qualcosa di cui anche io ho bisogno, cioè io ho bisogno di vedere un giocatore che, dico, appena entra in possesso, che quando entra in possesso del pallone può succedere qualsiasi cosa, può dribblare un uomo, può spezzare un raddoppio, può imbucare, può tirare da lontano, può fare tutto. C'è un giocatore fenomenale che purtroppo io nella rosa attuale non vedo, se non c'è lui.
2: Ma allora, vedi, poi è molto soggettivo. Secondo me Bernardeschi e Orsolini sono 2 giocatori che invece queste cose estemporanee, queste giocate, questi lampi di genio ce li possono avere. E mi permetto anche di dire che, visto che facevi il parallelo Lucumi-Rowe, nella stessa giornata in cui sono tornati dopo i mondiali a Bologna, e io una mattina ero in palestra a fare i miei allenamenti da anziano, una palestra, normalissima palestra che c'è a Casalecchio di Reno, ok? E a metà mattina si è presentato in palestra John Lucumi, si è messo là a fare un allenamento.
24: ok? Nell'ora successiva alla palestra sono andato a fare la spesa nello stesso complesso, nello stesso centro commerciale, e ho incontrato Ro che comprava della Nutella. Ti voglio far capire che John Lucumi, oltre a essere un nazionale colombiano di 29 anni, un giocatore che io ho visto giocare l'altra sera, ha preso una munizione subito, uno dice oddio adesso ha preso una munizione, chissà come va a finire, pulito, ha fatto una partita incredibile, lui e Bremer oggi sono la coppia di centrali secondo me più forte che c'è in Serie A, ok? E lui è uno che a Bologna, secondo me, non sono tre anni che voleva andare via, perché lui a Bologna stava bene, perché lui stava qui con la sua famiglia, perché lui portava tutta la sua famiglia allo stadio, perché lui comunque quella maglia se l'è sudata fino all'ultima giornata, e quando gli hanno detto John, no, non vai via perché le condizioni sono queste, rispetta il contratto, ha puntato i piedi, ha fatto i capricci, ha fatto l'asino, non si è presentato, parliamone. Questi sono quegli atteggiamenti. Cioè io...
3: Beh, non mi sembra però che Ron non si sia presentato.
24: No, però lui è stata una via di mezzo tra di fronte a quel tipo di risposta tu puoi reagire come Lucumi o come Moise Ken. Lui si è messo a metà, ha detto e non detto.
3: Beh, vabbè, però si è presentato. Moise Ken non si è presentato, Simo.
24: Quello è stato ancora più grave.
3: Quello...
24: Però lui si è presentato dicendo: io stamattina sono qua a fare allenamento, ma vorrei essere a Bergamo perché mi hanno detto che c'è la funivia ed è bellissima. Dico, sto dicendo una cagata. Cioè, nel senso, a quel punto lì, cosa ti serve avere un giocatore così? Cioè, uno che non vuole stare qua, cosa ti serve?
3: Io non... Vabbè, oh, ci sta, sono,
24: cioè, nel
3: sono
24: senso,
3: pareri.
24: Io... Non devi sopravvalutare, hai capito? Poi, uno...
3: No, 20... no, ma io non sopravvaluto, ma io non sopravvaluto. Io, da quello che ho sentito dire di Rowe, ovviamente è comunque uno che va anche distinto, perché comunque non è che...

0: Lucumi l'anno scorso non so che cosa fa. Freuler è stato un trascinatore, l'anno scorso non ha fatto una bella stagione secondo me, ma è stato un trascinatore. Castro è stato un trascinatore del Bologna e tu hai perso tutti questi tre giocatori qua, ok? Perdi anche il tuo più forte, il giocatore più forte, nonché più valutato, perché giocatori nel Bologna che valgono 40 milioni più Federico Cassa non ce ne sono. Quindi non so se sempre
1: non lo so,
0: coincide.
1: Io penso, Frank, che se tu mi stai cercando carisma e personalità, ti ripeto, giocatori con carisma, personalità ed esperienze negli altri, a prescindere.
0: Ma no, io sto cercando lo spettacolo, Simo.
1: Ho capito,
0: io sto lo spettacolo e quello che ti può dare un giocatore come lui per fare un risultato. Lui è uno che ti vince le partite da solo.
1: Ho capito.
0: Da solo. Lui è uno che vince le partite da solo.
1: Ho capito, Frank, anche Baggio vinceva le partite da solo, però voleva andare a giocare all'Inter perché voleva giocare con Ronaldo ed è andato via. A me mi si è rattrappito il cuore in quel momento, perché io ho visto delle cose che poi per 20 anni non ho più visto allo stadio.
0: Certo.
1: E quindi cosa facciamo? Cioè, se un giocatore a un certo punto non è più in sintonia con un progetto, perché lui dice io voglio fare le coppe, mi stanno stimolando, mi danno anche un ingaggio importante, perché poi quello è, in più non è un'aquila, perché voglio dire, non c'ha la testa di Lucumi, ma oggettivamente è un ragazzotto che ti ha dimostrato a più riprese di essere oltre che istintivo anche un po' così, un po' troppo volubile, ok, non fammi dire parole che non potrei dire,
0: un po' lunatico,
1: un po' testa calda. A quel punto lì mi viene da dire, oh, sai cosa c'è? Aspetta bene che li prendiamo quei soldini qua, perché se questo rimane qui, ascoltami bene, e fa una stagione del piffero perché non ne ha voglia, perché voleva andare via, lui quest'altro anno non sa dove andare, ma tu poi c'hai un giocatore che l'hai pagato 15 milioni e magari ne vale 7.
0: Non potrà mai valere 7, sì.
1: Ho capito, ma chi te lo compra? Perché poi ti bruci, eh?
0: Lui ha veramente troppi argomenti per non fare, per non comportarsi male. Troppi. Perché la sua carriera dipende dalle stagioni.
1: E come si è comportato? Non bene.
0: Io posso dirti, a prescindere, non posso dare la colpa a lui.
1: No, ma senso di colpa.
0: No, io non posso
1: dire.
0: Ma la
1: responsabilità è la sua.
0: Neanche,
1: è lui che voleva andare
0: neanche,
1: via.
0: Neanche, Simo. Neanche. Non riesco a dare tutta la responsabilità a lui. Non riesco, non ce la faccio.
1: Ma sicuramente ci sarà stato anche chi a un certo punto gli ha detto: oh, John, ascolta una roba. Hai mal di pancia, vuoi andare? Facciamo la cosa nel modo giusto, che almeno anche noi portiamo a casa i soldini che ci servono per sistemare quello che poi dobbiamo dare in mano al mister.
0: Come non posso dire il contrario, eh? Cioè, come non posso dire, ovviamente non dirò che è la responsabilità tutta la società, che, però io non potrò mai dire, mai dare tutta la colpa, tutta la responsabilità al giocatore che si impunta per andare via. Cioè, per me il 31 di agosto, dopo quello che è successo, dopo il mercato che è stato e le cessioni che ci sono state e le entrate che ci sono e non ci sono state, il Bologna non può vendere Rowe. Cioè, per me non può.
1: Per me.
0: Poi dopo questo, adesso andiamo in pausa, siamo
1: sì,
0: in ritardissimo.
1: Sì.
0: E provo a spiegare anche quelli che possono essere i punti a favore di una cessione di Rowe. Andiamo in pausa.
1: Vai.
2: Questo programma è presentato da...
3: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno all you can eat nostrano?
4: Sì, mi devi credere!
3: Lunedì?
4: All you can eat di Crescentine!
3: Ah, bene! Martedì?
4: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
3: Tutto illimitato?
4: Sì!
3: Mercoledì?
4: All you can eat di carne alla griglia!
3: Giovedì?
4: Tomahawk!
3: Illimitato?
4: Sì!
3: Prenotare subito!
5: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
6: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare profondità, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre

0: giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
3: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
2: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
3: Info su csavic.it.
4: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti: posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio ti veste con il cuore.
5: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qui di nuovo insieme, secondo blocco Football Drive Time, io e Simone Onestini. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Ne leggiamo un po'.
8: Ce ne sono un sacco,
7: veramente tanti, veramente tanti. E quindi vi ringraziamo intanto della vostra partecipazione. Allora, partiamo da qua. C'è qualcosa che non mi torna. Quando ha comprato il Bologna, Saputo ha speso 20-30 milioni. 50, ora ne vale 150 milioni stando basso, quindi non mi sembra investito così male buttandoli via, quindi mercato inconcepibile soprattutto per una programmazione inesistente. L'unica spiegazione potrebbe essere il futuro investimento per il nuovo stadio. No, i soldi che vengono eventualmente risparmiati non ricadranno nel futuro stadio, vai tranquillo. Sulla programmazione forse un po' esagerato. Per me abbiamo un po' perso la rotta e questo mi fa preoccupare, perché secondo me questo è un mercato che non ha molta programmazione, tant'è che ci sono stati tanti cambi di rotta, ecco, continui proprio, soprattutto da due settimane a questa parte abbiamo sentito tanti pareri che poi andavano l'uno contro l'altro, comunque cambi di idee, di decisioni. Meglio è che succeda il 15 di agosto che succedano
8: durante il mercato. Ma è inevitabile, Frank, è inevitabile, perché tu quando vai a costruire un nuovo gruppo, quando tu vai a fare una squadra nuova, cioè, intanto ragazzi, non è Football Manager, sono esseri umani,
7: certo.
8: Quindi c'è quello che viene lasciato dalla fidanzata, c'è quello che gli nasce il bambino e quindi il bambino piange la notte, non dorme, quindi arriva tardi all'allenamento e non ce la fa, cioè ci sono mille dinamiche, no? C'è quello che riceve un'offerta, c'è quello che ha il procuratore che lo chiama tutti i giorni, gli dice: tu meriti di più, meriti di più, meriti di più, meriti di più. E anche se magari non l'hai mai sfregata in quella stagione lì, ti sei autorizzato a chiedere 1.000 lire in più, perché te lo dice il procuratore. Cioè, non è così semplice, no? Quindi, in un cantiere aperto, in un gruppo nuovo che si sta costruendo, ci può stare che cambi rotta, provi una cosa. Hai, certo, messo Berna in mezzo. Berna ti ha detto: oh mister, io lì in mezzo non ci voglio giocare. Lui ha detto:
7: tra le due, sai cosa faccio? Se vogliamo cambiare rotta e cambiare il gruppo, cambio tutti.
8: Ma non puoi.
7: Ne cambio 12. Ne cambio tanti. Come abbiamo fatto nel 2022. No. Abbiamo cambiato una quantità di giocatori, sì, allucinante.
8: Ma lì eri messo come la Fiorentina, che è stata costretta a cambiare tutto.
7: Beh,
8: in qualche momento va in Serie,
7: dai,
8: B. Eri messo come il Como che veniva,
7: no,
8: dalla Serie
7: per
8: B.
7: No. Per me no.
8: Insomma, Frank, una struttura ce l'hai. Hai dei giocatori che sono qua già da qualche anno. Hai Orsolini, hai Bernardeschi che ti ha dimostrato, hai De Silvestri che ti ha dato qualcosa, hai Miranda che, ragazzi, parliamo di Miranda. Guarda che Miranda è un terzino sinistro con un potenziale altissimo. Cioè, è un giocatore in crescita, è un calciatore importante. E anche lui è un 2000, cioè voglio dire, c'ha 25 anni, 26 anni, non è decrepito. E, hai preso Amondaraen è comunque un giocatore che, se voi andate a vedervi un
7: è
8: po'
7: l'unico colpo che è stato fatto in prospettiva.
8: Va bene, hai preso Piccoli comunque che, insomma, fino a prova contraria, è cresciuto nell'Atalanta, nonostante
7: fino
8: tutto...
7: Simo, però scusami, dimmi. Fino ad ora Piccoli...
8: Ha giocato
7: non
8: una
7: voglio
8: partita.
7: Mancare di rispetto.
8: Ha giocato
7: non voglio mancare di rispetto anche per anche
8: un tempo
7: perché
8: ha
7: per me è un buon giocatore che io preferisco avere nella rosa che non avere.
8: Ha giocato un tempo.
7: Ma fino ad ora Piccoli 2001 è un onesto mestierante della Serie A.
8: È un onesto mestierante che però di riffo di raffo i suoi gollettini l'ha sempre
7: fatto.
8: Ma infatti
7: io ti dico solo che per me 20 milioni per Piccoli sono un po' troppi. Questo lo penso io. Poi cioè magari non la vedi così, non la vedono in molti come me. Per me è un buon giocatore Piccoli, che vorrei nella mia squadra. Cioè, se vado a costruire una squadra, quello è un attaccante che voglio avere in rosa, da scegliere per determinate partite, comunque anche da mettere a titolare. Io preferisco averlo che no. Però alcune scelte io proprio non le capisco.
8: Tipo, no, fammi degli esempi, perché voglio capire dov'è che non vedi la
7: tipo
8: programmazione.
7: Tipo Dovbyk, io non lo capisco. Io Dovbyk non lo capisco. Cioè, se prendi Piccoli, per me non ci sta Dovbyk. Come se prendi Dovbyk, per me non ci sta Piccoli.
8: Vabbè, ma se tu hai un allenatore che gioca per via centrale.
7: Poi bene che abbiamo preso JNM, che io personalmente non conosco, che andrò a vedere nei prossimi giorni. Quindi quello è una cosa per il progetto e mi fa piacere.
8: Programmazione,
7: che
8: futuribile. Questo assolutamente in prestito.
7: Sì.
8: Ok.
7: Ma dove abbiamo programmazione, Simo?
8: Hai Raimondo, che nel Frosinone ha fatto 2 gol alla Viola domenica.
7: Ok.
8: Programmazione, no?
7: No, ma
8: hai Libra messo in prima squadra, che fino a 2 anni fa di ragazzini
7: io
8: in prima squadra non ne vedevi.
7: Infatti non voglio dire che non c'è, io ti sto dicendo che rispetto a quello che vedevo nel 2023, quello che vedevo nel 2022, non c'è paragone, cioè non c'è proprio paragone.
8: Sì, ma lì hai raggiunto veramente un hype, lì hai raggiunto il livello impensabile a tutti i livelli.
7: Certo.
8: Cioè, tu lì avevi Calafiori.
7: Sono andato molto oltre, infatti.
8: Ho capito.
7: Io sono andato molto oltre. E non
8: allora
7: voglio, e non pretendo, non lo farò mai, non pretenderò mai che il Bologna raggiunga quel livello lì ancora, perché è quasi impossibile, perché ha preso una quantità di giocatori che sono fortissimi tuttora, che non è impensabile che il Bologna possa fare quella cosa lì tutte le estati. Ma ti dico, rispetto a quella cosa lì, siamo lontani anni luce, proprio per tipi di giocatori, per identikit di giocatori che abbiamo preso.
8: Frank, ascolta, la vediamo diversamente, perché allora, se dobbiamo fare dei paragoni, io ti dico, guarda, ne parlavamo io e te la settimana scorsa, 2 settimane fa, di là dall'Appennino, che sembrava che anche quest'anno avessero fatto la squadra della vita, 2 su 2 hanno preso 7 gol e ne hanno fatti 0. Tarallo, ok? Scommetti con me che Grosso è il primo esonerato della Serie A?
7: Ma infatti, a parte gli ultimi due giocatori, non capisco l'acquisto né di Beto né di Gnonto, per me la Fiorentina ha fatto una squadra molto forte, per me ha dei giocatori molto forti, ma ha sbagliato clamorosamente l'allenatore. Clamorosamente. E io, cioè, per me un allenatore che non può allenare una squadra con quel potenziale lì, tant'è che penso anch'io verrà esonerato. Ma l'ho detto mesi fa, non capisco come
8: Frank,
7: si possa
8: servono degli equilibri. Lascia stare, certo, l'allenatore, sono, certo, d'accordo con te. Secondo me non era all'altezza di quella piazza lì, non era ancora pronto, perché ha poca esperienza, per come la vedo io. E poi comunque a me non mi è mai entusiasmato Grosso. Ma detto questo, tu devi avere degli equilibri all'interno di un gruppo, di una squadra.
7: Certo.
8: Non puoi fare le squadre con gli album delle figurine. Prendo questo perché questo è buono, questo vale, questo è forte.
7: Però quello è quello che hanno fatto per tanti anni.
8: Chi?
7: La Fiorentina.
8: Beh, continua a farlo. E infatti anche quest'anno farà un campionato, ti dico io, che anche quest'anno farà un campionato mediocre. Per quello e per il contesto. Perché è un ambiente dove Cioè, scusa una cosa, hanno festeggiato i 100 anni, sono riusciti a litigare con Antonioni, che è la loro bandiera da sempre, cioè, per me è la follia. Qui quando hanno fatto i 100 anni del Bologna è venuto della gente che a Bologna ci ha giocato 3 minuti pur di esserci. Ma e questa è la differenza, eh? È l'ambiente, è il contesto, è il mondo. Poi ripeto, magari la mia è una visione diversa e rispetto alla tua, però francamente, Frank, quello che mi fa impazzire è che tu mi dici Dovbyk, perché hanno preso Dovbyk? Perché è un allenatore che vuol passare per vie centrali. In che modo? Come faceva quando era Lipsia, esterni, cross, per vie centrali con dei palloni strisciati, attaccanti che vanno a attaccare la profondità e che sono forti fisicamente. Ha preso due lombriconi di 1,90 m, uno che è un po' acciaccato ma che ha sempre fatto gol, quell'altro che è più giovane e, ti spiego, è in palla, e ha detto vediamo un po' come va. Poi è chiaro che se mi dici tedesco, abbiamo Lukaku, ti va bene? Magari gli andava bene anche Lukaku, per dire, un giocatore forte fisicamente con quelle caratteristiche lì. Gli hanno preso quei due lì. Per me sono due giocatori che a fine stagione vanno entrambi in doppia cifra.
7: Ah, come? Ma magari, magari succedesse questo. Ma a prescindere, io ti dico una cosa: che lavorando così si aumentano i costi fissi della squadra. Perché Dovbyk lo paghi, cioè gli dai uno stipendio importante. Piccoli gli dai uno stipendio importante. A Orsolini fino al 2031 hai offerto 2,2 milioni di euro più bonus, che arriviamo quasi a 3.
8: Ho capito. Quindi?
7: No, quindi cosa vuol dire questo? Che tutto quello che abbiamo fatto riducendo il monte ingaggi, pagando i giocatori meno perché lavoravamo molto più di scouting rispetto che andare sul nome che si conosceva, no? Quello già un po' con un po' di esperienza che aveva fatto bene, però magari si doveva rilanciare perché veniva da una stagione un po' così, tipo Piccoli o tipo Dovbyk, ok? Se tu fai tutte queste cose qua, perdi un po' di vista l'obiettivo, che è quello di valorizzare i giocatori, cercare di mantenere bassi i costi e magari provare ad andare in Europa. Perché a me non interessa andare in Europa, non me ne frega niente. A me non interessa. A me non interessa. Quello che mi piacerebbe, quello che vorrei vedere, è una linea congrua, chiara, da poter seguire, con un progetto che va, che mira a tornarci. Poi se non ci torni, io ho fatto questo discorso la settimana scorsa. Io da tifoso del Bologna ho visto l'Europa 2 anni su 20. Quindi mi va bene se io un anno, due, anche tre dopo esserci stato non vado in Europa. Quello che mi piacerebbe vedere è che invece di puntellare per fare quello, per provare ad andare, tornare subito, è spazzare via, facciamo varie operazioni, non per forza per il prossimo anno, ma per quello dopo o per quello dopo ancora, con giocatori che formiamo all'interno del club, che in cui crediamo perché comunque investiamo nel loro potenziale e che tornano e che diventano giocatori importanti per le stagioni in cui possiamo attaccare, azzannare quel tipo di obiettivo, ovvero l'Europa, che è la cosa che ti fa svoltare un po' nell'economia di una squadra come il Bologna. Arrivare in Europa ovviamente è l'obiettivo finale, cioè il fine massimo, quello di andare in Conference o Europa League, magari anche in Champions League. Quindi è quello che io vorrei vedere. Non me ne frega niente se non torniamo in Europa subito. Non sono qui a dire oh ragazzi, io voglio andare in Europa, cos'è, una vergogna se non ci andiamo. No, non mi interessa. Io vorrei un tipo di progetto che mi fa pensare, però cioè va bene se non ci andiamo, però io credo che con questi giocatori qua, con questo costo della rosa qua, dato che il Bologna è una società che si autofinanzia, so per certo che nel giro di 2 o 3 anni, se non ci andiamo, sarà per una questione proprio di dettagli. Io non vedo come questa squadra quest'anno, perché il prossimo anno non ho idea, quest'anno possa andarci in Europa, perché questa è una squadra con giocatori di esperienza di un certo tipo che teoricamente dovrebbe andarci subito in Europa per come è stata costruita, perché di giocatori futuribili in questa squadra per me non ce ne sono così tanti.
8: Beh, voglio dire, hai Elland, hai Amondarain, hai comunque sia Cambiaghi, che quest'anno dovrebbe fare anche lui un anno importante.
7: Cambiaghi è un 2000, Simo.
8: Ho capito.
7: Cioè, Cambiaghi compie 27 anni nel 2027.
8: Non sto discutendo, ti sto dicendo che però è al terzo anno a Bologna, dopo aver giocato la maggior parte della sua carriera a Empoli e con anche un infortunio, io quest'anno, per dire, è un giocatore sul quale ho delle aspettative che, se non verranno, diciamo, ripagate, mi portano a pensare che sia un giocatore che puoi sostituire in un prossimo futuro. Cioè, questo è il ragionamento che io faccio. Però, prima di parlare di programmazione, no? Relativamente a una rosa che è costruita con una logica che magari io e te non possiamo nemmeno immaginare. Io non penso che la dirigenza del Bologna,
7: io non do per scontato che la mia sia scienza, cioè proprio
8: no, ma io nemmeno, ma io per, nemmeno,
7: cioè non, neanche di aver ragione assolutamente, Frank, questo è solo il mio pensiero,
8: Frank, io nemmeno, però credo anche che la direzione sportiva, dove noi abbiamo Giovanni Sartori, dove abbiamo Marco Di Vaio, ok, che possono piacere, non piacere, essere discutibili, voglio dire, non a tutti, no, possono, però fino ad oggi ti hanno dimostrato, con il loro modo di lavorare, spesso anche difficile, no, da interpretare prima di, perché ragazzi, ripeto, Calafiori l'abbiamo preso dal Basilea, ok, con un ginocchio di vetro, e non se lo ricordava più nessuno che Calafiori era stato un ragazzo delle giovanili della Roma e che aveva esordito a Roma in Serie A.
7: Ha fatto gol Malen, guarda.
8: Ecco, a posto. Scusami, niente Malen, ecco, a proposito. E quindi di cosa stiamo parlando? Però il risultato qual è stato? Che Calafiori è diventato ad oggi uno dei, anzi, il miglior giocatore italiano che c'è in Europa.
7: Uno dei migliori centrali al mondo. Andiamo in pausa.
8: Vai.
7: Messaggi non li leggiamo, ma vabbè, dai, scusateci tanto. Andiamo in pausa.
0: Questo programma è presentato da...
9: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
10: Sì, mi devi credere.
9: Lunedì?
10: All you can eat di Crescentine.
9: Ah, bene. Martedì?
10: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle.
9: Tutto illimitato?
10: Sì.
9: Mercoledì?
10: All you can eat di carne alla griglia.
9: Giovedì?
10: Tomahawk.
9: Illimitato?
10: Sì.
9: Prenotare subito.
11: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
12: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Società da iscrivere?
15: Super Mega Trebo Club.
14: Avete le divise da gioco?
15: Certo, eccole.
14: E cosa volete giocare con quelle lì?
15: Perché cos'è che hanno?
14: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
15: Ma sono nuove!
14: Ma volete giocare con quelle divise lì?
15: Sì, sì!
16: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
17: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
18: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a €3,99. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio in formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
19: For Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Simo, vai con un po' di messaggi, dai, vedo che stai un po' spulciando, vai.
8: No, ne sono arrivati un sacco e quindi ciao ragazzi.
7: Sì, sì, allora, giusto leggerli.
8: Ciao ragazzi.
7: Se no poi non ci scrivo più.
8: No ragazzi, scusate, sì, ma vorremmo avere 6 ore a disposizione per leggerli tutti, ma...
7: No esatto, sono veramente tantissimi, sono tantissimi.
8: Allora, ciao ragazzi, ma con i risultati di Rowe, 3 gol in campionato e 4 in Europa League, secondo il mio parere 40 milioni per me sono tanti. Il Bologna ha fatto non bene ma benissimo e andiamo avanti lo stesso anche senza Rowe. Ciao grazie. Non ti firmi, firmati. Vedi che questo è un punto di vista che ci può stare anche.
7: Però Rowe ha fatto 4 mesi titolare.
8: Sì, sì, beh, adesso vediamo, vediamo cosa farà. Cosa farà con Sarri? Perché poi bisogna arrivare là e bisogna anche dimostrare. Trattenere per forza una testa calda contro la sua volontà non è vantaggioso per nessuno, Simone. E comunque Rowe non è Lukumi. Ok. Lukumi, Castro, Freuler e Rowe, mentre Casale e Carson sempre qui, affezionatissimi. So che bel mercato che abbiamo fatto. Mi viene in mente una frase di Bulgarella. I Bulgarelli, scusami, Bulgaro. Nella frase di Bulgarelli, i soldi non scendono in campo. Abbracciamo Ted al fossolo.
7: Ma guarda, Teo, io rispondo così, nel senso che questa estate effettivamente di grosse spese secondo me non ne abbiamo fatte, perché i giocatori che abbiamo acquistato c'è Mondarain, c'è Alassane, c'è Piccoli che è un obbligo di riscatto, quindi siamo sui 36-37 milioni più o meno fino ad ora, e poi ci sono dei prestiti con diritto. In questo momento, cioè, valutando i mercati precedenti, i soldi li abbiamo spesi. Per me non li abbiamo spesi molto bene. Cioè, per me i soldi che abbiamo speso dopo aver raggiunto la Champions, da lì in avanti, non li abbiamo spesi molto bene.
8: Io non riesco a giudicare ancora, perché non ho il polso e ho l'idea che solo il campo, quindi già da stasera andare in avanti, poi stasera magari prende una bancata a Bergamo, perché nessuno sta a dire niente, però tu con la Lazio oggettivamente hai avuto 3-4 palle gol nitide e non le hai fatto gol, perché se tu gliela butti dentro, anche se Frattesi di piattone fa il gol della vita, si tocca il cuore, tocca lo scudettino, va a piangere abbracciata Gattuso, bla bla bla, finisce 4-1 e tutti a casa. Ma se tu non la butti dentro...
7: Sì, sì, no, io guarda, sulla prima partita, infatti io non sono più preoccupato dopo la prima partita. Non sono più preoccupato.
8: Io non l'ho visto giocare
7: male. Io ero preoccupato prima dell'esordio in campionato, per i discorsi che sto facendo anche oggi. Ma la prima partita il Bologna la doveva pure vincere, sicuro non perdere. Probabilmente avrebbe dovuto vincerla, detto che poi aggiungo che le occasioni principali, a parte l'ultima di Dovbyk, nascono tutte da calcio piazzato. Non è un togliere, ma è solamente un fare cronaca per me. Però io sono preoccupato da prima, cioè precedentemente la prima partita di campionato, perché la prima partita alla fine non è stata così terribile come molti hanno detto, come si è parlato, ecco, come ho sentito, come ho letto. Anche per me non è stata una partita così brutta. Noi abbiamo rischiato oggettivamente quasi nulla contro la Lazio, che ha sfruttato un'occasione in cui la nostra difesa non si è comportata bene, perché la Zuzzi ha perso l'uomo, perché magari Eggem deve essere un po' più aggressivo sul tacco, sai, vabbè, possiamo andare a decifrare tutti i vari errori, ma comunque loro hanno avuto un'occasione. Okay,
8: ci sono in campo anche gli altri,
7: certo.
8: Perché quell'altro là ha fatto un colpo di tacco, è stato bravo lui, certo, poi certo. Eggem è stato un po' pistolone, ci può
7: è stato indubbiamente bravo, però cioè, sono stati bravi e la Zuzzi ha commesso un errore importante, cioè comunque perdere l'uomo che marchi è un errore.
8: E la Zuzzi piace molto a Tedesco, però secondo me da qui alla fine ne giocherà il centrocampo sarà diverso, mettiamola così. Alla fine è come giocare sul rosso o sul nero alla roulette, 50-50, a quelle cifre come in borsa, vendi e pentiti. Questo ragionamento basandosi sul fatto che per il gioco di Tedesco non è determinante. Remember Balotelli.
7: Ma
8: ciao
7: io,
8: Diego.
7: Però Diego, io sapevo abbastanza, insomma, in maniera abbastanza specifica che Tedesco avrebbe preferito cedere Castro e tenere assolutamente Rowe. E quindi, insomma, determinante o no, diciamo che io questa frase qua non riesco a farla mia, perché Rowe contro la Lazio è entrato in posizione centrale, sembrava effettivamente un po' un pesce fuor d'acqua, quindi
8: che
7: non lo riesco a determinare.
8: A momenti fa gol, tra l'altro.
7: Non lo riesco a determinare come giocatore che non fitta nel gioco di Tedesco, cioè che non trova la quadra.
8: No,
7: nel gioco,
8: ma poi ecco, guarda.
7: Io giocatori come Rowe, a prescindere, preferisco averli. Poi.
8: Ma no, ma tutta la vita, giocatore importantissimo, però secondo me non c'erano più le condizioni per andare avanti, perché i rapporti, le relazioni di qualsiasi genere, amicizia, amore, lavoro, si fanno in due. Se non c'è una delle due parti che è d'accordo, non funziona. E bisogna avere l'intelligenza di fermarsi prima che le cose peggiorino. State già facendo passare il messaggio che le cessioni sono tutte e sempre colpa dei giocatori, non della società. Bravi, ciao Marco. Allora, guarda Marco, ti rispondo io. Perché mi dispiace non avere la pagina 777 per i non capenti, perché io e nemmeno Frank abbiamo detto che la colpa è del giocatore. Abbiamo detto che la colpa è, a parte che qui nessuno parla di colpe, ma si parla di responsabilità. Ci sono delle responsabilità da parte della società, sicuramente, perché comunque ha avuto anche interesse a fare quel tipo di scelta, in accordo probabilmente con l'allenatore che preferisce giocatori, avrà soluzioni differenti, avrà avallato anche lui in qualche maniera, e per responsabilità del giocatore che voleva andare a giocare le coppe con Sarri, voleva andare a Bergamo perché lui fin da bambino ti fava Atalanta. Cioè, come fai a saperlo tu? Non lo so io, lo sai tu? Cioè,
7: no, ma guarda, poi
8: sono ste robe che mi fanno impazzire.
7: Io infatti su questa cosa qua sono in disaccordo con te, Simo, ma poi non è neanche giusto, secondo me, dire state facendo passare il messaggio. Cioè, a parte che ognuno fa passare il messaggio che vuole, a prescindere, uno fa passare il messaggio che gli pare, ovviamente senza mancare di rispetto, è libero di far passare i messaggi che uno vuole, appunto. Quindi se tu pensi una cosa e io ne penso un'altra, non stiamo facendo passare messaggi o altro. Io semplicemente non reputo sempre che la responsabilità, la colpa, quello o quell'altro sia sempre tutto da far ricadere sul calciatore, ma come non è il contrario. Però ecco, ripeto che a prescindere da responsabilità o meno, la società si deve opporre, deve fare in modo, secondo me, il 31 di agosto col giocatore migliore della squadra, il migliore giocatore della squadra, deve fare in modo di tenerlo dentro la rosa. Punto. Questo è quello che penso io. Perché per un motivo o per un altro ci sono 100 milioni di motivi, per me è uno che deve rimanere al Bologna.
8: Frank, d'accordo, ma tu ci hai provato con Lucumi? Hai trovato una persona intelligente da quell'altra parte che ti ha detto vabbè, dai, ci mettiamo d'accordo? Tu pensi che loro con Rowe non ci abbiano provato? Probabilmente non hanno trovato da quell'altra parte una persona che voleva ragionare. E non vuoi ragionare, cosa fai? Lo leghi a un palo di Casteldebole e gli dici adesso resti qua?
7: Infatti io non sto dicendo che per forza è quello che dico io, però per me non è per forza quello che dici.
8: Cioè, no, ma infatti
7: comunque probabilmente non hanno trovato, io non lo so.
8: Non si sono trovati d'accordo.
7: Ma io non lo so.
8: Ah, ma nel disaccordo hai preso 40 milioni e è meglio adesso che a metà campionato, è meglio
7: probabilmente
8: essersi tolti il dente, sì, e adesso abbiamo, diciamo, una partita in più. Io stasera, se fossi un giocatore del Bologna, uno qualsiasi, io stasera mentre sono lì nel tunnel a Bergamo, oltre a dare degli schiaffi contro al tunnel, hai capito? Io vado in campo, io stasera mi aspetto che vadano in campo con una bava alla bocca.
7: Ma me lo aspetto anch'io, auguro anche.
8: Gli cacciano tre banane e poi alla fine gli mandino un messaggino, hai capito? Ecco, adesso vai mo là, hai capito? Perché poi alla fine il calcio è fatto anche di queste cose qua. Poi, sono punti di vista, eh. Wow, questo è bellissimo, devo leggerlo. Ma Onestini è l'emissario di Fenucci? ma cessione incomprensibile. Già
7: no,
8: abbiamo...
7: perché credo che se no non saresti qua.
8: No, non sarei qua. Se fossi l'emissario di Fenucci avrei una giacca blu impeccabile come il direttore e probabilmente sarei a Casteldebole. Cessione incomprensibile. Già abbiamo un cantiere, peggioriamo la squadra. Non abbiamo uno che salta l'uomo. Ecco, sul fatto che non abbiamo uno che salta l'uomo, ne abbiamo uno in meno, perché Rone l'uno contro uno era oggettivamente fortissimo.
7: Chi salta l'uomo nel Bologna adesso?
8: Orsolini. Dai, Orsolini nell'uno contro uno. Beh, insomma, vabbè, ci prova 10 volte e magari 5-6 gli vanno bene.
7: Diciamo,
8: dai,
7: che deve esserci una situazione particolare, secondo me, all'interno del campo. In quel momento lì c'è un momento in cui lui effettivamente salta l'uomo. Rowe è un giocatore che secondo me salta l'uomo in ogni momento, in ogni situazione della partita. Stessa cosa per me per Cambiaghi, eh? Cioè, Cambiaghi è un giocatore che non sempre salta l'uomo. Non è un giocatore che, vabbè, sicuramente fa dell'uno contro, capito, uno un suo punto forte, ma è uno che ha bisogno di quella zona di campo lì per allungarsela, dato che nei primi metri ti prende dello spazio.
8: Ho capito, però fammi il nome di un giocatore in Serie A che salta sempre l'uomo.
7: Vabbè, però questo, Simo,
8: cioè l'uno contro uno, ragazzi, è la roba
7: è quello che le squadre cercano.
8: Hai capito, però non è una roba facile da trovare.
7: Ah, no, no, ma adesso poi te ne posso trovare di giocatori in Serie A che salta l'uomo.
8: Pensaci, perché io ce ne avrei un paio in testa, ma Frank, hanno voluto far passare che è stato Rowe a voler andare via, invece è tutto l'incontrario. Che vergogna, ti dirò di più, questi non prendono neanche il centrocampista. Ciao Max.
7: No, allora Max, che sia tutto l'incontrario non si può sapere, come non si può sapere l'altra cosa per me. Quindi io non posso dire che è tutta responsabilità, che è tutta colpa sua, come non posso dire che è responsabilità della società il fatto del riappacificamento. Non posso dire che loro abbiano delle colpe così grosse per questo. No, io non posso dire che è nato da loro, è nato da Rowe. Sicuramente Rowe ha manifestato un tipo di desiderio, però credo che dall'altra parte ci possa essere, visto il contesto, vista la situazione, la scelta della società di forzare e di dire: ragazzi, deve rimanere, quindi bisogna fare tutto il possibile per farlo rimanere.
8: Ecco, però vedi qua,
7: non posso avere l'idea che sia stato fatto tutto il possibile, come posso, non posso avere l'idea che non sia stato fatto tutto il possibile.
8: Ok, però vedi, questo ragazzo scrive, non si firma, dice: io sono Conone, salvaguardare la squadra, il gruppo viene prima di tutto. Perché se tu a un certo punto, ogni volta che un giocatore decide di andare via, punta i piedi e ha quel tipo di atteggiamento, tu, società, gliela dai vinta, nel senso che no, tu adesso stai qua, cioè tu hai presente tutti gli altri esterni, cioè fatemi capire perché c'è tutta sta roba, tutto sto cinema, cioè tu hai un gruppo, cioè tu devi salvaguardare una squadra,
7: certo.
8: E allora, cioè, Frank, credimi, le forzature, io rimango di questa idea, non funzionano. Poi magari mi sbaglio io, cioè...
7: Ah, ma tanto io ti ripeterò sempre che con Lucumì hai forzato.
8: Ma avevi una persona intelligente.
7: Ma non puoi pensare che Rowe non sia una persona intelligente.
8: No, però Lucumì lo era. Lucumì te lo ha dimostrato. Per atteggiamento, per comportamento. Tu l'hai mai visto, anche quando lo criticavano, anche quando c'era della gente che lo fischiava, quando parlavano di Lucumate, tu l'hai mai visto perdersi d'animo? Cioè qui, se c'è una roba che ha detto giusto Allegri, è che ci sono i livelli, le categorie. Lucumì è di una categoria più alta, per mille motivi. Questo è il mio punto di vista. Poi non sto dicendo che Rowe sia un cattivo ragazzo, però cosa ti ha dimostrato? Che ha tirato un cazzotto in bocca a Rabiot, che è venuto qua dopo 4 mesi, fa un amichevole contro il dopolavoro dei tedeschi e dà una testata a uno perché gli dà una stecca. Se io avessi dovuto dare delle testate a tutti quelli che mi davano delle stecche quando giocavo in seconda categoria, avrei giocato 3 partite in tutta la mia vita.
7: Però io non c'ero nello spogliatoio del Marsiglia a vedere la scazzottata tra lui e Rabiot. Cioè io non so perché lui gli ha dato un pugno.
8: Lucumì non è mai stato dentro questi episodi. Balotelli, Cassano e Rowe sì. Quindi probabilmente anche lui non è una cima, mi viene da pensare. O no?
7: Beh, magari ha problemi col controllo della rabbia.
8: Adesso con Sarri ci penserà lui. Oh. Anche perché voglio vedere la prima volta che dice qualcosa di storto a Scamacca. che magari così subito non è, no? Ma il centrocampista arriva, quel Magassà di cui si parla. Ecco, Magassà, tu la conosci?
7: Ma è un giocatore per me molto forte. Io non so se il Bologna possa andare su un giocatore così forte, perché per me è davvero molto forte. Se ci va, tanto meglio.
8: Perché secondo te lo prende un centrocampista?
7: Io, allora, mancano, quanto manca? 25 ore. Non posso vedere un futuro dopo la cessione di Rowe in cui il Bologna non fa un centrocampista. Non posso. Adesso andiamo in ci sei dopo, perché i ragazzi sono in ritardo con il pullman, hanno avuto un problema.
8: Ma certo, io sto qua tutta la notte.
7: Sette e mezza. Poi gli passiamo la linea. Torniamo tra poco, quindi. Avete visto, vi siete guadagnati un'altra mezz'ora di Football Drive Time. È stata qua.
1: Questo programma è presentato da...
2: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno Liukenit nostrano?
22: Sì, mi devi credere.
2: Lunedì?
22: O Liukenit di Crescentine.
2: Ah, bene. Martedì?
22: O Liukenit bolognese, lasagne, tagliatelle.
2: Tutto illimitato?
22: Sì.
2: Mercoledì?
22: O Liukenit di carne alla griglia.
2: Giovedì?
22: Tomahawk.
2: Illimitato?
22: Sì.
2: Prenotare subito.
21: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
23: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare proprio di Dalba, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok.
24: Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco
23: contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
25: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
26: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
27: Scialla, c'è Skoda!
26: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
27: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
26: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
29: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
30: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, FAC, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, FAC, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
31: Via! Show!
32: Ah, così non ci riuscirai mai.
31: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
32: Con un po' di sale sulla coda?
31: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
33: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
34: Una Fiat 500?
33: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Con Locatop Gruppo Vempa ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 19.03, Franco Loretti e Simone Onestini insieme a voi fino alle 19.30, per poi passare la linea a Andy Persico e il Bomber. Per il prepartita di Atalanta-Bologna
8: direttamente dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia Gavi Stadium.
7: Sai che adesso si chiama, oh, ma guarda, io l'ho chiamato Gavi Stadium per una settimana.
8: E invece come si chiama?
7: New Balance Arena.
8: New Balance Arena.
7: Ieri sera mi sono ricordato che si chiama New Balance Arena. E vabbè, comunque rimarrà sempre in realtà l'Atleti Azzurri d'Italia. Ecco, il nome è quello lì. Che tra l'altro è un bel nome, mi piace. Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo.
8: Ce l'abbiamo anche noi, Piazzale Atleti Azzurri d'Italia.
7: Sì.
8: Dove c'è il campo della Fortitudo Baseball.
7: Sì, esatto. Esatto.
8: E cos'è che volevo dire? Comunque lo stadio, la New Balance Arena è altrove. Capito com'è? Vabbè.
7: Allora aspetta che c'è una notizia di Di Marzio di 40 minuti fa, colpevolmente la leggo solo ora. JN, attaccante appena acquistato dal Bologna, andrà in prestito all'FC Lugano, quindi andrà a giocare in Svizzera. Sarà allenato quindi da Mattia Crocitorti, mi pare.
8: Chi è Mattia Crocitorti?
7: Come è il mister de Lugano, che è stato accostato tante volte alla nostra squadra.
8: Ah,
7: capito. E non andrà al Norwich, quindi per lui si era prospettato un futuro in Championship, ma andrà a giocare a Lugano in prestito. Quindi in bocca al lupo. Giocatore, tra l'altro, perché comunque mi sono un po' informato, è giocatore che ha grande tecnica, nonostante il suo 1,94 di altezza, quindi molto molto tecnico, veloce, deve migliorare un po' sul tiro verso la porta, però ecco, quello è un colpo futuribile che fa parte di un certo tipo di progettazione. Sul resto sapete già cosa penso, cosa ne penso.
8: E guarda, questo ascoltatore è d'accordo con te. Io, Frank, sono totalmente d'accordo con te. Sono arrabbiato nero.
7: Bravo.
8: Non ho scritto arrabbiato, però. Nero e deluso all'inverosimile. E per me è ingiustificabile questa operazione. E non comprendo minimamente chi prova a giustificare o sminuire.
7: No, ma ci sta che, allora, ci sta che tu non comprenda, però ognuno ovviamente è libero di dire la sua. Cioè nell'ora tra le 6 e le 7 non ci sarà mai, 7 e mezza oggi, non ci sarà mai un tu questo non lo puoi dire, o comunque per me sei pazzo, comunque queste cose qua. Quindi ognuno è libero di dire quello che vuole, di pensare quello che vuole, però sì, cioè, anch'io io trovo che questa cessione sia inspiegabile. Al 31 di agosto, con quasi 22.000 abbonamenti fatti, e quindi una risposta da parte di tifosi importante, molto importante e inaspettata almeno da parte mia, non so come si possa vendere il giocatore migliore. Però vabbè, non tornerei ancora su questa cosa qua.
8: Cassa rimarrà secondo voi o andrà in prestito? Perché a centrocampo sono già troppi e non c'è spazio per un altro innesto che invece servirebbe, Lorenzo.
7: Ma in realtà poi giocatore Cassa che viene dall'Under 23 dell'Atalanta
8: è un 2006,
7: e gioca molto largo, cioè lui nasce come centrocampista avanzato, come più tre quarti, ma negli ultimi anni, soprattutto l'ultimo anno, lo gioca prevalentemente sulla sinistra, quindi gioca molto da esterno, tende ad allargarsi molto. Io non so cosa farà il Bologna con Cassa, credo che lo terrà, e poi spero, mi auguro che sia un giocatore che possa fare molto bene. Intanto Malen sfiora la tripletta in questo momento. Siamo al 32esimo minuto, Lecce 0, Roma 3, doppietta di Malen, gol di Sule.
8: Non, è uno che non vede la porta, Malen. Allora, ciao Frank, buonasera. Insisto, Castro alla Roma, Lucumia alla Juve, Rovo all'Atalanta. Io tifoso abbonato devo stare zitto, tra virgolette. Forza Bologna sempre, Angelo 60.
7: No, non devi stare zitto, Angelo. Per me è giusto che ti lamenti. Cioè è legittimo assolutamente, anche perché non è che le offese non sono corrette secondo me, di offendere a destra manca non ci sta, è una cosa che non mi piace, ma è giusto che, cioè, se ti lamenti sei legittimato a farlo, assolutamente, per me sì.
8: Allora, aspetta, perché adesso poi vedi, è fantastico questo. Buongiorno Frank, vorrei dire a Onestini che facendo questi discorsi in radio sta mancando di rispetto a noi abbonati. Rovci sono inaccettabile. Sono abbonato anch'io dal 97 e
7: Da quando sono nato.
8: Sì, e ti posso garantire, cioè prima non ero sempre, ho fatto diversi abbonamenti, però dal 97 con continuità, e non ti sto mancando di rispetto, ti sto semplicemente dicendo che fa male, ma secondo me era una cessione inevitabile perché non c'era accordo tra le parti. Vuoi dare la responsabilità alla società? Vuoi darla al giocatore? Fai quello che vuoi. Resta il fatto che se tu tieni al Bologna, preservi il gruppo, preservi la squadra e non stai dietro ad un singolo. Per il singolo c'è la terra rossa, c'è Sinner e ci sono le racchette da tennis. Forza Bologna. Bello Andy, grazie. Tra poco sentiremo anche i ragazzi da Bergamo. La storia della palestra della Nutella dimostra come per tante persone importi più il portafoglio di Saputo che un Bologna in grado di competere ad alto livello. Complimenti Fabio. No, era per farti capire che ci sono delle persone diverse, Fabio. Poi io ti ho messo nella mia lista personalissima di tutte le persone che se il Bologna compra piccoli non va bene, poteva, cioè se lo comprava l'anno scorso non l'abbiamo comprato e allora è stato un delitto. Quest'anno l'abbiamo comprato, sì, però l'abbiamo pagato 20 milioni, allora non va bene. Se prendiamo Messi non ti va bene perché è troppo basso, e se prendiamo Cristiano Ronaldo non ti va bene perché c'ha 38 anni.
7: 41 purtroppo.
8: Sì, no, ma il classico, no, ma sempre bastian contrario, no? Sempre dire che comunque c'è qualcosa che non va bene. Un Bologna in grado di competere ad alto livello. Per competere ad alto livello servono i giocatori, serve il gruppo, serve la società, serve lo stadio,
7: servono una miriade di cose.
8: Ecco, io non conosco ecco Zerbino. Fabione, non provocarmi, Zerbino. Vabbè. Ma il signor Onestini ha parlato personalmente con Rovo oppure anche lui si basa su quanto fatto trapelare dalla società per far indorare la pillola ai tifosi? Cristian da Bologna. Cristian, io non ho parlato con nessuno, io sono un tifoso come te e ti sto dicendo che, vista da fuori, non mi sento di dare la responsabilità né a una parte né a quell'altra. Se tu hai tutte queste certezze, ok, e preferisci massacrare, no, la tua squadra per un giocatore, secondo me non hai capito. Io preferisco pensare al Bologna, non a Rovo. Sono punti di vista. Poi sicuramente la responsabilità è condivisa. Buonasera Frank, questo è il momento in cui voi giornalisti dovreste chiedere conferenza stampa di fine stagione alla dirigenza e chiedere la verità. La società chiede fedeltà a giugno per l'abbonamento, però adesso è necessario sapere le cose come stanno. In ogni contesto lavorativo una situazione del genere avrebbe provocato un reclamo lavorativo. La società deve avere il coraggio di raccontare gli obiettivi e la direzione che si sta prendendo. Grazie Mario. Rispondi. Bella come ha fatto un ragionamento. Buono, un bel ragionamento.
7: No, ma infatti io...
8: C'è questo senso.
7: Ma infatti credo che ci possa essere una conferenza stampa a fine mercato e una domanda verso o all'amministratore delegato Fenucci o comunque verso chi sarà protagonista di questa conferenza stampa, penso gli verrà posta, ecco. Quindi cioè, ci sta, cioè il,
8: è un diritto del tifoso,
7: assolutamente, ma diritto, certo, anche del giornalista che fa delle domande senza mancare di rispetto. Cioè uno fa una domanda che mi pare anche abbastanza normale e si fa quello che si può, cioè comunque a domanda questa persona che farà la domanda otterrà una determinata risposta. Io ripeto, sugli obiettivi a me non importa, ragazzi, giocare l'Europa League, la Champions League, cioè, ovviamente se succede sono contentissimo e penso che ognuno abbia l'idea e la voglia di andare a partecipare a queste competizioni.
8: Vedi tu.
7: Il discorso è che non mi interessa giocarla tutti gli anni. Quello che vorrei vedere è una squadra che fa in modo di avvicinarcisi in maniera concreta, ovvero investire su giocatori giovani, farli crescere nel proprio club, abbassare i costi fissi della stagione. E questo si parte dal ridimensionamento degli stipendi, non nel alzare il monte ingaggi, ma nel ridimensionarlo. E tante piccole cose che secondo me il Bologna in questi ultimi due anni non sta più facendo. Lo ha fatto per due anni e siamo andati in Champions League e grazie a quello soprattutto abbiamo vinto la Coppa Italia. E non lo sta più facendo, almeno secondo me non lo sta più facendo. Cioè, io non mi aspettavo che il Bologna offrisse 2 milioni e 2 più bonus a Orsolini, che è un grande, che fa, diciamo, tutto, ma non mi aspettavo che loro offrissero tutti questi soldi a Orsolini, che è un giocatore che comunque, bandiera non bandiera, quello che è, e compie 30 anni a gennaio, starà con noi fino al 2031 a percepire 2,2 milioni di euro più bonus. Sono tanti soldi. Sono tanti, eh?
8: Io non, è una considerazione che non mi sento di fare, nel senso che secondo me tu devi mettere, devi bilanciare un po' tutto, quello che ha dato, quello che rappresenta, quello che fa.
7: Ci sta.
8: Allora.
7: Però
8: cioè...
7: qua secondo me torniamo sempre. Non posso non pensare al discorso del gruppo. Qua io non posso non pensare al discorso del gruppo. Qua c'è un giocatore a cui sono stati offerti 2,2 più bonus. E il famoso tetto di 2 milioni dove sta?
8: Probabilmente i giocatori che sono andati sono anche, cioè, a maggior ragione, ma
7: cioè io sono a Mondragone, Simo, poi ti,
8: okay,
7: cioè,
8: che ti prende,
7: non,
8: che,
7: non
8: che...
7: ti interrompo, non so quanto prenderà Mondragone per questa stagione. Sono a Mondragone, sono un 2005, faccio una stagione incredibile. Gioco 38 partite su 38 in campionato, faccio 5 gol, 8 assist, e arrivo da te dopo questa stagione pazzesca che ho giocato, dicendoti: scusi, io ho questi numeri qua in questa stagione, il mio compagno di squadra Riccardo Orsolini, capitano qua da 10 anni, prende questi soldi qua, io prendo un quarto dei suoi soldi, non è che mi potete dare 1,8 milioni dato che Orsolini prende 2,2 più bonus e io sono stato un giocatore di questa importanza qua?
8: Frank, non puoi fare quel ragionamento lì.
7: Perché no? Perché non lo posso fare?
8: Perché no? Perché voglio dire, allora Bernardeschi, che ha vinto tutto, è venuto qua, cosa doveva prendere? 4 milioni di euro all'anno?
7: No, infatti.
8: E allora,
7: infatti,
8: probabilmente
7: infatti
8: avranno messo sul
7: perché
8: piatto.
7: C'è il discorso del gruppo che è molto importante. Sì.
8: Sì, ma non è solo una questione economica, è una questione di equilibri in generale. Cioè, alla fine comunque sono ragazzi che per vivere, ok, prendono un sacco di soldi, ma fanno uno sport di squadra, giocano a calcio. Dominguez è il nene, ok? È andato a Sassuolo perché voleva giocare, perché credimi, potevano anche tenerlo, magari a Tedesco gli andava anche bene come giocatore, col senno di poi,
7: a posteriori probabilmente l'avrebbero tenuto,
8: col senno di poi lo potevi anche tenere, però lui dice: nelle rotazioni sono uscito, non sto giocando, l'allenatore mi sta facendo capire che non ho dei minuti da giocare, cioè faccio il calciatore, cioè non tutti stanno dentro un contesto, no? Cioè Pinsoglio ha detto: io nella mia vita voglio fare quello che s'allena. Oh, invece no. Lui ha detto: io voglio giocare, e giustamente è andato a giocare. Andrea dice: scusate, ma quante partite ha vinto Rowe da solo? Non è Sinner, sono d'accordo, cioè nel senso, no? Ci può stare.
7: No, ma fa riferimento probabilmente a una cosa che ho detto io prima, ovvero che Rowe ti vince le partite da solo, è un giocatore che ti vince le partite da solo. per me qualche partita l'ha salvata lui nell'ultima stagione. Poi io lì sono pareri. Resta il fatto che secondo me vendere il più forte non esiste, cioè proprio non, è una cosa che non riesco a concepire.
8: Lucia ci scrive:
7: dopo, nel contesto in cui ci troviamo, sia chiaro.
8: Frank, fidati che Rowe negli ultimi giorni si è comportato da somaro. Informati sul suo ultimo allenamento.
7: Ah, Lucia, se tu sei più informata di noi, va benissimo. Per me non era comunque da vendere, quindi può essersi comportato da somaro, da scarso, da tristo, da... No, non mi interessa. E questo è quello che penso io. Per me è un giocatore che deve rimanere al Bologna.
8: Antonio dice: ciao ragazzi, buonasera.

0: mi sembra che sia stato lì che poi, hai capito, a un certo punto lui ha preferito andare.
1: Tra l'altro, per caratteristiche, giocatore che ricorda molto Rowe, eh?
0: Cioè, sì, anche esteticamente, sì, come movenze.
1: Sì, sì, ma proprio caratteristiche. Secondo me Rowe ha una potenzialità anche di arrivare a giocare un po' più centrale, un po'. Vabbè, comunque.
0: Sono deluso anch'io perché speravo.
1: Non più qua, però. Vai.
0: Non più qua. Sono deluso anch'io perché speravo che Rowe restasse. Poi anch'io avrei avuto dei dubbi su come Rowe potesse affrontare una permanenza a Bologna se fosse sfumato il passaggio alla Dea. Resta il fatto che la società stavolta è andata contro quei principi che aveva seguito in questi anni, ovvero non vendere più di due pezzi pregiati alla volta e non vendere all'ultimo giorno di mercato, senza il tempo per sostituirlo degnamente. Questo è Alberto che si scrive.
1: E il problema poi è che quest'anno hai dato via lui e di altri giocatori di quel tipo non ce ne sono per il momento. C'è il Bologna l'anno scorso da via Doi e Beuche, ma ci sono Lucumi, Castro, ci sono giocatori che sono già in pianta stabile, importanti nella rosa, che sai già quello che ti possono dare all'interno del campo e che poi potranno anche essere venduti a una cifra importante. In questo momento al Bologna non ce ne sono di giocatori così, purtroppo non ce ne sono, quindi perderli tutti è un azzardo pauroso, cioè un azzardo incredibile.
0: Rowe ha semplicemente chiesto di essere ceduto perché vuole andare in una squadra più forte, con un'ambizione e con più ambizione della nostra. La sua non convocazione è stata una scelta del mister, non è stato Rowe a chiedere di non essere convocato. Non mi pare che sia stato lui a impuntarsi. Ricordiamoci che l'anno scorso Lucumi con la Roma, nel pieno delle voci di mercato, fa l'errore che ci fa perdere. Se un giocatore con la testa non c'è, è meglio lasciarla a casa. Però perdonami amico mio, non ti firmi, ma un po' ti contraddici o mi sbaglio? Nel senso, se un giocatore, cioè l'ultima frase dice: se un giocatore con la testa non c'è, è meglio lasciarla a casa, a posto. Ma la sua non convocazione è stata una scelta del mister, appunto. Cioè, se l'allenatore vede che un giocatore non è lì col zuccone, fa bene a lasciarla a casa.
1: No, dice, cioè lui dice che il mister ha fatto bene nel caso a lasciarlo, okay, a lasciarlo fuori dai convocati.
0: Ok.
1: Ma che quindi allo stesso tempo è Rowe che chiede di essere ceduto, cioè no, sì, è che lui che chiede di essere ceduto. Sostanzialmente comunque è che dice che effettivamente avrebbe gradito lo stesso comportamento con Lucumi, ovvero che con la Roma non doveva essere convocato per lui.
0: Buonasera Frank, non credo minimamente al fatto che il Bologna abbia lottato fino alla fine per trattenere Rowe. Sono convinto che dopo la prima offerta dell'Atalanta il club fosse già più che disposto a chiudere la trattativa per incamerare denaro. Non concordo col signor Onestini, signori qua non ce n'è, sulle sue giustificazioni. Io non giustifico nessuno, mai nella vita, a prescindere dall'operato del Bologna, soprattutto dopo le solenni dichiarazioni dei dirigenti sulla cessione al massimo di uno dei giocatori più quotati. Grazie Gianluca. Io dico solo che non giustifico la società e anche io ci sono rimasto male da tifoso, da abbonato, perché mi è dispiaciuto perdere un giocatore importante come Rowe. Ma credo che un giocatore importante come Rowe, che non vuole rimanere a essere importante a Bologna, al Bologna non serve. Posso dirlo?
1: Ah beh, assolutamente.
0: Molto, meno male. Comunque, Magica Bula, arriva Bangulo, voglio il jingle, ciao da Fra. Io sospendo giudizio, però credo sarebbe veramente, ma veramente importante che la società parlasse, spiegasse, raccontasse.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, sul fatto che il Bologna Calcio, a volte, possiamo dirlo questo, no?
1: Ma senza mancare di rispetto, io penso che possiamo dire tutto.
0: Assolutamente, ma
1: io lo dico abbastanza, tutto.
0: No, io dico che abbia magari, avesse potuto magari trovare un modo per comunicare, no? E far arrivare ai tifosi il concetto in un modo più importante, mettiamola così, posso dirlo? Ecco, forse poteva starci. Mettiamola così.
1: Ah beh, a posteriori, cioè, io credo che sia quasi d'obbligo che la società parli.
0: Sì, però le spiegazioni siano sempre lì. È come un allenatore, no? Quando tu giocavi a pallone, no? L'allenatore ti diceva: One, oggi stai in panca. Ma lui non ti doveva dare una spiegazione, Poi tu potevi chiederla a fine partita: mister, perché oggi non mi ha fatto giocare? Ma prima della partita lui non ti doveva dare nessuna spiegazione, perché era una scelta che

0: faceva lui, punto. E tu, per il bene del gruppo, non andavi in panchina col muso lungo, anche perché se c'era bisogno.
1: Però Simo, ragazzi, capisco benissimo
0: il gruppo
1: discorso,
0: funziona in quel modo lì.
1: Mi sono trovato anch'io un sacco di volte in questa situazione.
0: E allora,
1: però qua, cioè, c'è un discorso relativo anche a gente che paga soldi veri tutti gli anni,
0: Ma lo dici con me?
1: No, ma certo, ma per me sono due discorsi diversi.
0: Cioè, voglio dire, noi siamo per qua, per me il l'abbonamento lo paghiamo.
1: Per me il discorso del mister, per me il discorso del mister non coincide tanto con questa cosa. Perché io ti sto dando i soldi, cioè io ti sto dando dei soldi e per vedere determinati giocatori, per divertirmi, pago quello, pago DAZN, pago quell'altro, pago una quantità di soldi
0: impressionante,
1: no? Lo faccio perché lo voglio fare, quindi non è che sono liberissimo di non farlo, ci mancherebbe. Okay. Però nel momento in cui lo faccio,
0: Hai l'aspettativa di avere...
1: Insomma, diciamo che...
0: Bene.
1: Diciamo che è legittimo da parte mia dire, spiegazioni o non spiegazioni, puoi darmi... Cioè, non, tu sei un po' tenuto a darmela la spiegazione.
0: Sì, però Frank, fino ad oggi... Qual è l'aspettativa? A parte la delusione di averti venduto un giocatore all'ultima di campionato, all'ultima di giornata di mercato importante, che ti ripeto piaceva anche a me, ma a parte quello, quali sono le aspettative che per te
1: di questa stagione?
0: Cioè, no, quali sono ad oggi, dov'è che sei deluso? Che abbiamo visto una sola partita dove peraltro non abbiamo demeritato abbiamo perso per un episodio, perché chiaro, di questo si tratta.
1: È chiaro che io vado, cioè, sto provando a ragionare per quello che succederà.
0: Io ti invidio se tu, ho capito, però se quello che succederà e se per caso stasera gli diamo davvero quattro banane?
1: Ma se per caso andiamo,
0: non lo so, poi magari perdiamo,
1: Io credo che con questo progetto qua non si possa fare una stagione di un certo tipo. Cioè, per me è una stagione divertente, bella da ricordare, non credo che la possiamo fare. Poi se la facciamo, molto meglio.
0: E prima
1: a me non interessa, cioè io sono proprio, sarò il primo nel caso a dire sono un deficiente, ho detto una marea di cagate durante l'anno, basta, torno indietro.
0: La domanda che ti faccio io è: quando siamo andati in Champions, ok, o quando abbiamo vinto la Coppa Italia, tu avevi invece l'aspettativa di andare in Champions?
1: Non di andare in Champions, ma di fare una stagione.
0: Ad agosto, dopo una partita di campionato, tu avevi l'aspettativa di andare in Champions?
1: Avevo l'aspettativa di farne almeno 60 di punti.
0: Che avevi preso Ndoye, tu lo conoscevi Ndoye? Sì. Sapevi che era un giocatore importante, sapevi chi era Lukumi, sapevi chi era Calafiori.
1: Ma a prescindere dal sapere chi sono alcuni giocatori, qua si tratta di fare un mercato di un certo tipo, Simo. Ndoye l'hai preso nel 2023, che è un 2001. Zirkzee l'hai preso nel 2022, che era un 2001. Calafiori l'hai preso nel 2023, che è un 2002. Salemakers l'hai preso nel 2023, che è un 99. Cioè, tutta questa Ferguson l'hai preso nel 2022, che è un 99. Tu capisci per forza, perché sono numeri, cioè sono date di nascita. Cioè, capisci che il Bologna era stato costruito in un certo tipo, con giocatori pseudo sconosciuti, perché comunque Lukumi è uno che ha fatto della Champions prima di arrivare a Bologna, è uno che, se uno è appassionato e ha del tempo, io sono appassionato e ho del tempo, si va a vedere prima che arrivi, anche capiti che vada a vedere. Beukem è un giocatore che quando è arrivato era un 98 e l'abbiamo preso nel
0: 2023. Anche ieri sera ha fatto una gran partita,
1: quindi, cioè, queste cose qua, secondo me, ti fanno abbastanza capire la differenza, a prescindere dal fatto che uno può conoscerli o non conoscerli. Nessuno è tenuto a conoscere Ndoye, Salemakers, Lukumi, quello, quell'altro. Ma è chiaro che c'era una cosa che non facciamo più. Cioè, a me sembra proprio chiaro. Cioè, tu nel gennaio del 2024 aggiungi un altro giocatore, giovanissimo, futuribile, Castro, 2004, che ha 20 anni.
0: Sì, va bene.
1: Cioè, in quella tornata lì, tra il 2022 e il 2023, la quantità di giocatori giovani che hai preso da valorizzare, da far crescere sotto l'ala di un allenatore visionario, perché Thiago Motta è un allenatore visionario che ha reso...
0: Continua a avere delle visioni, se l'ha in spiaggia.
1: Senza dubbio, ma che ha preso dei giocatori e li ha resi i giocatori che sono diventati adesso, perché è tramite anche gente che trovi nel tuo percorso, che tu aumenti le tue capacità.
0: Poi non gli è più riuscito però, eh?
1: Va bene. Ma
0: chissà,
1: tu quei giocatori lì li hai presi ed erano molto giovani, hai fatto degli investimenti per il futuro, poi hai probabilmente bruciato le tappe perché erano molto forti, perché erano già di un certo tipo, perché c'era un, si è creato un ambiente, una connessione incredibile, e quindi hai bruciato le tappe e sei andato in Champions. Ma io ero convinto, e ti assicuro che ero estremamente convinto che avremmo fatto un campionato favoloso, avremmo fatto il campionato migliore degli ultimi 20 anni. Ero convinto.
0: Io proprio non ci credevo.
1: Ero proprio straconvinto.
0: Io non conoscevo
1: nessuno. Che non vuol dire
0: nessuno.
1: La Champions no, anche perché non ho mai pensato che il Bologna potesse arrivarci in Champions League. Ma fare più di 56, quelli che erano nella prima stagione di Motta, ero straconvinto che li avremmo fatti. Straconvinto.
0: Non so, secondo me col senno di poi è facile. Io quando ho visto arrivare i giocatori lì, boh.
1: Vabbè, ma qua è, cioè, ti devi fidare di quello che pensavo io. Non pretendo che tu ti fidi di quello che pensavo.
0: Va bene, allora Frank, sono le 19:29.
1: Direttore, dobbiamo chiudere? Ok, allora chiudiamo.
0: Salutiamo la curva, vi ringraziamo per essere stati con noi in questa meravigliosa serata. E adesso
1: ci sono delle scuse che dobbiamo ai nostri amici che ci hanno scritto in tantissimi. Era una giornata particolare questa, dove
0: sono un sacco
1: i messaggi purtroppo ne abbiamo letti veramente pochi, e infatti vi chiediamo scusa. Cercheremo di leggerne la maggior parte, sempre cerchiamo di leggere il più possibile. Però oggi è una giornata effettivamente abbastanza importante, quindi insomma sono successe tante cose, ne succederanno altre tra poco. Esatto, ne succederanno altre tra poco, quindi per quello non siamo riusciti a leggervi tutti, ma vi ringraziamo tanto per il vostro interesse e la vostra partecipazione.
0: Buona serata.
1: Ciao ragazzi, grazie mille, ci sentiamo domani comunque sempre alle 18.
0: Sì,
1: ciao.
2: Questo programma è presentato da...
3: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno yukenit nostrano?
4: Sì, mi devi credere!
3: Lunedì?
4: All yukenit di Crescentine!
3: Ah, bene! Martedì?
4: All yukenit bolognese, lasagne, tagliatelle!
3: Tutto illimitato?
4: Sì!
3: Mercoledì?
4: All yukenit di carne alla griglia!
3: Giovedì?
4: Tomahawk!
3: Illimitato?
4: Sì!
3: Prenotare subito!
5: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
2: Tra poco il campionato del Bologna Football Club 1909, tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
5: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: E allora scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
6: Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
3: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manfredini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
15: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
16: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Siamo all'inizio, siamo in fase di crescita e i ragazzi che sono qui hanno fatto bene, anche Artur lì a Francoforte ha fatto tutta la preparazione. Artur è importante che lui sia qui, non è solo un mio conoscente ma un conoscente di tutta Bologna. Lui conosce il Bologna conosce lui. È un giocatore che sicuramente negli ultimi anni è cresciuto ancora di più e ci darà una grande mano. L'ho visto motivato, l'ho sentito molto motivato e lui è felice di essere qui e noi siamo felici che lui ci darà una mano. Allora Johnny l'ho visto poco sereno gli ultimi giorni, poco sereno, ma manca la fine del mercato a questa squadra, manca la fine del mercato un po' a tutte le squadre, perché dopo poi abbiamo più chiarezza e meno punti interrogativi, magari più punti esclamativi. E Artem sta un po' meglio, lo vedo in crescita, un po' simile a Nicola Moro. Anche lui è venuto magari da un periodo dove non giocava moltissimo, ha fatto un amichevole con la Roma di 45 minuti, ha fatto 3 settimane di preparazione lì. E un lavoro continuo, deve continuare a lavorare, deve continuare a crescere, però sicuramente se la scorsa settimana bastavano magari 20-30 minuti, adesso speriamo ne possa giocare qualche minutino in più.
19: Grazie
18: a lei.
20: Buongiorno mister.
18: Buongiorno.
20: Volevo chiederle come vede il suo Bologna tra 8 mesi, magari nel futuro, come vuole improntarlo, diciamo.
18: Ma innanzitutto pensiamo a domani. 8 mesi nel calcio sono tanti, sono molto lunghi, 8 mesi, sono quasi 3 anni di vita. No, pensiamo a domani, speriamo di far già un po' meglio. Non è che la partita con la Lazio sia stata male, di questo ne abbiamo già parlato, perché se poi rivedo la partita il giorno dopo, ci sono tante cose che abbiamo fatto bene, qualcosina che abbiamo fatto meno bene. E poi bisogna lavorare su questo, ecco, e l'importante è questo.
21: Buongiorno mister, le chiedo come sta la squadra dal punto di vista fisico, nel senso che prima della Lazio avevamo parlato di una squadra che stava ritrovando un po' di freschezza e domani affronterà tra l'altro una squadra che giovedì ha avuto un impegno, quindi è anche anomalo all'inizio stagione, nel senso che le coppe devono ancora iniziare, ma chi ha fatto il playoff ovviamente si è ritrovato per la prima volta all'infrasettimanale, quindi come sta la squadra a livello di recupero di freschezza rispetto ai carichi dell'estate?
18: Bene, molto bene, ho visto tanta energia, tanta freschezza, speriamo anche domani.
22: Massimo?
23: Allora, il senno di poi nel calcio e nella vita non funziona, no? Però le scelte sugli attaccanti sono state ponderate, sui centravanti. Però ecco, cosa hai pensato ieri quando hai visto magari Raimondo segnare quella doppietta e quando hai visto anche Dallinga fare doppietta? Ripeto, non ti sto chiedendo rimpianti perché le scelte sono state ponderate, tu oltretutto avevi parlato bene di Raimondo, lo conoscevi, lo seguivi molto, semplicemente così, una battuta.
18: Ma innanzitutto cosa ho pensato? Che sono contento per i ragazzi, infatti a Thais gli ho mandato già un messaggio, magari manderò un altro anche in direzione Frosinone. No, è stata una scelta di tutti noi, ma soprattutto anche dei giocatori stessi, perché sai, bisogna essere onesti, precisi, anche dritti nel comunicare le idee. Poi c'è anche il fatto che il giocatore può starci o meno di fare il secondo, il terzo attaccante, e perciò è giusto che poi vengano prese delle scelte che mi piacciono o meno. Non importa tanto, però noi siamo contenti che i ragazzi hanno iniziato così e speriamo di vederli continuare così.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Oh, ci siamo, seconda di campionato, Bologna-Atalanta. Si parla di tutto tranne che di Bologna-Atalanta. Parliamo di Bologna-Atalanta, per favore. Che giornata è per il Bologna?
0: Si parla di tutto tranne che della partita, quindi per l'allenatore, per i giocatori, arrivare alle gare belli, compatti e concentrati non è facile, però questo vale poi per tutti. Quindi sarà una gara difficile, ovviamente, ma lo sarà anche per loro, perché Bologna, ovviamente, al di là del risultato negativo, perché quando si perde è sempre una brutta cosa, poi se uno è lucido da vedere la partita, Bologna ha fatto una buona gara, meritava almeno di pareggiarla. Speriamo ovviamente stasera di magari portare a casa punti, perché dopo, che non è una cosa in questo periodo che poi determina la classifica andare alla fine, però serve proprio perché ha iniziato un percorso nuovo e sappiamo bene come funziona il calcio, che insomma con i punti aiutano anche i ragazzi a lavorare meglio, a crederci di più. Esatto. Magari ci sono meno polemiche attorno alla squadra, però ovviamente la prestazione, cioè contro la Lazio, il Bologna non ha fatto una brutta gara, proprio basta guardare poi le statistiche, quindi io spero che continui su quella direzione lì, ovviamente sperando che cambi il risultato, e soprattutto speriamo che arrivi in fretta domani, non finisce il mercato, perché dopo da lì chi c'è, dopo non ci sono più voci, e quindi è più semplice lavorare e concentrarsi sull'obiettivo vero, che sono le partite.
1: Senti, questo inizio di campionato, al di là chi dice il campo ha già parlato e via dicendo, insomma vedi tante squadre avanti e tante squadre indietro. Roma e Como sembrano quelle che hanno approcciato meglio, che sono più pronte in questo avvio di campionato, c'è poco da dire. Si potrebbe mettere anche l'Inter, che ieri poteva far 18 gol e poi alla fine se la cava con un 1-0, ma ha dimostrato di essere di una superiorità pazzesca rispetto al Cagliari di ora. Tutte le altre sono abbastanza indietro. Il Bologna, insieme forse alla Fiorentina, sono quelle apparse ancora più indietro. È cambiato tanto da una parte, cioè della Fiorentina non parliamo, ma del Bologna alla fine è cambiato molto di più di quello che pensavamo, almeno per quello che si è visto durante la prestagione, ma soprattutto nella partita con la Lazio. Insomma, il gioco è completamente diverso, si ritorna un po' all'antico, se possiamo parlare così, del Thiago Motta, però insomma Tedesco è un allenatore che gioca più o meno così, con i suoi principi ovviamente diversi. È più difficile passare da una pressione alta, da un'aggressione a una verticalità, difesa a uomo, a un calcio ragionato, pensato, a movimenti, a un calcio codificato.
0: Ma sai, le squadre, appunto, non a caso che sono partite forti, sono squadre che hanno cambiato allenatore, che hanno messo dentro giocatori a quelli che avevano già, quindi è normale che se tu sai già quale strada devi fare, parti avvantaggiato. Adesso sia noi, ma anche l'Atalanta con Sarri, anche se ha fatto dei risultati, però lo dice poi lui stesso che pensano troppo, sono lenti perché devono pensare cosa il nuovo allenatore gli chiede, quindi tutte cose normali. Poi è chiaro, ci sono tipologie di calcio, di pensieri di allenatori che magari sono più semplici da tirare, e altri ma noi stiamo percorrendo quello che abbiamo percorso con Motta, perché io ho visto tanto di, cioè io non sono così d'accordo, cioè noi con la Lazio abbiamo fatto una buona gara, ragazzi, io pensavo peggio, considerato l'inizio, la prima gara contro una squadra secondo me buona, che infatti dimostra che poi ha vinto anche contro il Genoa. Cioè, ovviamente se tu parti da un presupposto che la Lazio è così scarsa che devi vincere facile, prova tutto, ma così non è. Bologna ha fatto una buona gara e secondo me il percorso da fare per me è molto simile a quello che abbiamo fatto quando arrivò Thiago Motta, che ricordo ovviamente non fu inizialmente scintillante, dopo quattro partite c'era già gente che le voleva mandare via, giocatori che ci capivano poco, a Torino con la Juventus prendiamo tre gol e insomma polemiche feroci, e poi sappiamo come è andata a finire, quindi è un film già visto, bisogna, la speranza è quella, non lo so se poi andrà a finire così, me lo auguro ovviamente, però mi sembra che l'allenatore abbia le idee chiare anche nelle scelte, in quello che fa i giocatori. Il problema secondo me è che Ro e Bernardeschi, per due motivi diversi, quello è il problema, stanno rompendo le scatole.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
5: Il mio e-commerce non vende.
19: Aspetta che lo guardo dal telefono. Guarda com'è difficile cliccare sui prodotti. E il menu è tutto scombinato.
5: Lo so, neanche la grafica mi piace più.
19: Perché non provi a rifarlo? Potresti contattare Zen SRL. E-commerce veloci, potenti, mobile friendly e dal design accattivante.
5: E potrebbero anche integrare l'e-commerce con il mio software gestionale?
19: Certo!
5: Trovi Zen SRL ad Argelato e all'indirizzo www.zensrl.it.
2: La Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909, in diretta su Nettuno Bologna 1.
22: Ben arrivati alla New Balance Arena, io sono il Bomber e questa è il prepartita di Bergamasca Calcio contro il Bologna Football Club. E qui con me ho Mattia Grandi, che sostituirà quel nulla facente di Andy Persico, che stiamo salutando e che sicuramente ci sta ascoltando con una birra in mano dal Poeto. Ciao Mattia, ben arrivato. Mattia Grandi, resto del Carlino. Stimola.
24: Assolutamente sì, ciao a tutti ragazzi.
22: Una giornata un po' particolare, lunedì sera, siamo venuti su, facciamo una breve chiosa di quello che è successo. Un giocatore ha deciso di sua spontanea volontà, oppure sotto dettami dei suoi procuratori, di lasciare Bologna proprio per questa squadra. Io sinceramente, poi dopo magari, gli auguro di giocare male almeno contro il Bologna, e poi dopo tante belle cose, diciamo così. Non sono tutti come Lucumi, insomma, Mattia.
24: Ma guarda, questi qui sono gli effetti di un mercato assurdo protratto fino alla seconda giornata di campionato. Purtroppo non è capitato solo Bologna, ci sono altri casi tra le squadre della massima serie, e questi sono gli effetti. L'effetto di Rowe si era, insomma, i presagi c'erano tutti a partire già ormai da qualche giorno. La mancata convocazione di ieri è stato un po' il sigillo a quella che oggi poi è arrivata la conferma della cessione. È una cosa che lascia un po' perplessi, un po' per tutte le dinamiche in cui, nel modo in cui si è sviluppata. Però signori, questo è il calcio del 2026, dobbiamo farci il callo.
22: Beh, il callo io non glielo farei, perché tornerei volentieri alle squadre che partono per quel ritiro collegiale, come si diceva una volta, già tutte fatte e pronte per fare anche gli abbonamenti. Così funzionava, così dovrebbe funzionare. Almeno così hai un'ottica più normale di quello che potrebbe essere la tua squadra.
24: Sì, è vero.
22: Squadra che oggi va in campo, vedremo come. Adesso siamo in attesa di vedere
24: la formazione ufficiale.
22: La formazione, partita con o senza Ro, comunque diventa complicata per il Bologna.
24: Già, questo è un campo tradizionalmente impegnativo. L'Atalanta è una squadra, l'abbiamo visto nella prima giornata, ben allenata da Sarri, con Rowe sicuramente acquisisce un ulteriore salto in avanti dal punto di vista tecnico, perché Rowe è un signor giocatore, e venire a fare i punti qui non è semplice. Però il Bologna questa sera è chiamato a una prestazione di grande orgoglio e di grande sostanza dopo la sconfitta interna con la Lazio, deve cercare di portare a casa almeno un punto qui da Bergamo, perché altrimenti si troverebbe già alla terza di campionato con l'obbligo di vincere il Sassuolo, che chiaramente resta come obbligo per il Bologna in caso di battere il Sassuolo, però chiaramente assumerebbe ancora di più i contorni dell'esigenza.
6: Mattia, so che l'hai vista perché eravamo di fianco, una partita che comunque contro la Lazio il Bologna gioca, ma in questo momento ha delle difficoltà a portare a termine il gioco che produce.
24: Allora, Bologna gioca, primo tempo no, primo tempo meglio la Lazio del Bologna, secondo tempo con un piglio anche dal punto di vista psicologico sicuramente migliore al rientro in campo, il Bologna ha fatto vedere di poter avere una buona manovra, è mancato il gol, le occasioni ci sono state per la bravura del portiere della Lazio e l'imprecisione nostra sotto porta hanno mancato il gol del quantomeno del pareggio. Chiaro che sono punti che sarebbe meglio fare, e quindi resta l'amaro in bocca e sarebbe da riscattare magari quest'oggi venendoci a prendere qui quello che non abbiamo preso contro la Lazio.
6: Alla luce di quello che è successo, anche delle dichiarazioni di qualcuno, Bernardeschi dove te lo spesti stasera, anche perché molto presumibilmente credo che giocherà o almeno un tempo.
24: Un tempo mi auguro di sì, non me lo aspetto in campo dal primo minuto, credo entrerà al secondo tempo, giocherà da esterno, cioè il Tedesco è stato molto chiaro, Bernardeschi ha chiesto espressamente di giocare nel suo ruolo naturale che è quello dell'esterno d'attacco, e quindi giocherà lì probabilmente in una staffetta, immagino, con Orsolini
6: davanti, ancora piccoli.
24: Sì, piccoli assolutamente, l'abbiamo visto, è in condizioni nettamente migliori rispetto a Dovbyk, che avrà bisogno di tempo per ingranare, e speriamo onestamente che ingrani, ecco.
6: Una macchina diesel che però insomma arriva con un background importante, perché comunque essere capocannoniere nella Liga non è proprio, cioè ci sono degli elementi mica da ridere, c'era.
24: Ma guarda, al momento del prestito di Dovbyk a Bologna non mi è dispiaciuto, nel senso che il ragazzo ha fatto vedere di avere i gol in canna, soprattutto nel campionato spagnolo, ma anche nel primo anno della Roma non è andato male. È chiaro che viene da una stagione con infortuni deludente in una piazza tradizionalmente difficile per chi poi ha qualche difficoltà, e Bologna potrebbe essere la piazza ideale per il riscatto e per ritornare a fare quei gol che sapeva fare. Mi auguro che sia così.
6: Allora, a Bologna si dice che l'unica minestra riscaldata buona sia la lasagna. Adesso abbiamo ripreso invece un difensore che anche qualche dono del gol, speriamo che sia l'eccezione, perché Teate comunque è un bel giocatore, va a coprire quello che è un reparto un po' particolare, anche se io mi aspetto veramente tanto dalla coppia di norvegesi.
24: Beh, la coppia di norvegesi deve dare un segnale, perché è stato fatto un investimento importante su entrambi, quello che anche Vitti, che mettiamoci in mezzo, quello che insomma a cui fa riferimento, che Teate è chiaro che è un giocatore funzionale al Bologna, Tedesco, è stata un'espressa richiesta di Tedesco che lo ha allenato nazionale belga, è un giocatore che conosce la piazza, è un giocatore pronto perché ha giocato anche nei campionati precedenti dove era alla Eintracht, eccetera eccetera, quindi credo che sia una presa per il Bologna giusta, ecco, un giocatore funzionalissimo.
6: Intanto ci deve essere una playlist di Nettuno Bologna 1, perché abbiamo i Modern Talking in sottofondo in questo momento, quindi ci deve essere Barbuti in regia anche qua, vedremo un po'. Il centrocampo in questo momento, andiamo in pubblicità, rientriamo dopo.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
7: 803 Service Store, partner di Team, Fastweb, Wind e Iliad. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
9: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12, e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
3: Ciao, sono io.
8: Io chi?
3: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale. Quello buono,
8: anzi il migliore.
3: Quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.

0: 051 67 67 118. Absolute!
1: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
2: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
3: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
2: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Rientriamo dalla New Balance Arena, diciamo che si sta riempiendo anche il settore a noi dedicato. Dovremmo essere questa sera 800 persone e vedremo un attimino, insomma, 800 persone a lunedì sera non sono poche, comunque calcolando che non siamo sereni,
6: no, calcolando un pochino tutto il momento eccetera eccetera di lunedì sera a orario serale, è vero, perché qua si torna a casa alle 3 di notte, cerchiamo di essere abbastanza chiari, e domani si lavora. Credo che sia un bel attestato di fede, 800 persone che seguono il Bologna, ma l'hanno sempre seguito, non mi stupisco.
5: No, beh, adesso siamo in attesa anche dell'entrata dei giocatori, che fra poco dovrebbero partire anche per il riscaldamento, e quindi vedremo un po'. Intanto ripeto, il settore si sta riempendo, dicevamo prima il reparto, un attimo, che è un'incognita in questo momento, è il centrocampo.
6: Manca probabilmente una testa pensante, è andato via Freuler e non è stato per il momento ancora rimpiazzato, se non con l'arrivo di un paio di giocatori che potrebbero essere promettenti, ma magari forse un pelo acerbi dal punto di vista dell'esperienza che necessita una squadra che vuole veleggiare nelle posizioni quantomeno a ridosso dell'Europa. Bisogna dare anche a loro il tempo di inserirsi negli schemi di Tedesco e capire se il Bologna poi nell'ultimo metro del mercato potrà regalarci qualcuno di un pochino più pronto in termini di impostatore di manovra.
5: Impostatore di manovra, ho ancora gli occhi da Vigo, di quel Moro incredibile in quella partita, che era Luca Moro oppure Moritz, chiamatelo come volete, tutto re, perché in quella partita è stata veramente incredibile. Lui potrebbe essere una delle chiavi importanti di questa partita. Abbiamo la formazione, prego Ale, dai la formazione, il buon Ale Persico, dia la formazione.
7: In porta Skorupski, novità a sinistra perché gioca alla Sun, Bernardeschi sulla stessa fascia con Cambiaghi dall'altra parte, Elland e Eggem i due centrali, gioca anche Holm che non si sa bene, dovrebbe fare comunque l'esterno di attacco vedendo la formazione, Odgaard piccoli davanti e Pobega sempre a centrocampo, che completa con Ferguson, in attesa di vedere anche come sarà il modulo, perché con l'inserimento di un esterno in più vedremo se sarà Holm o Alassane a giocare più avanzati.
5: È una formazione un po' particolare quella che appena dato. Intanto ringraziamo Alessandro Pesico per la lettura della formazione, è quella lì, è incredibile, è piena veramente di piedi buoni, però fondamentalmente adesso bisogna capire come verranno schierati in campo. Intanto in campo si schierano i nostri portieri con Lucas Skorupski, che sta prendendo confidenza con la porta.
6: C'è Bernardeschi dal primo minuto, che l'avrei immaginato invece entrante, subentrante nella ripresa, quindi questa è già intanto una notizia.
5: C'è un Holm,
6: è Holm di dietro, e poi c'è Alassane, dov'è? Alassane, sì. E quindi insomma qualche elemento di novità c'è, tutto sommato, in questo c'è Pobega a centrocampo, è una formazione, se vuoi, un po' più coperta rispetto
8: a centrocampo, perché centrocampo ha alzato il muro,
6: ha alzato il muro, ma ci sta contro un Atalanta che insomma è proiettata in zona offensiva con una certa continuità.
8: Prego Ale.
7: Presumo che sarà la Sanna a coprire l'assenza di Miranda, che non è schierato dal primo minuto e che è stato provato poi quest'estate più volte anche in ritiro proprio al posto di Miranda, e sarà Holm a coprire la fase più offensiva. E sarà curioso vedere come si alterneranno, contando che Holm non ha svolto questo ruolo molte altre volte. Saremo curiosi di vedere cosa si inventerà Tedesco.
8: Un Holm, lo chiedo a tutti e due, un Holm che comunque a livello di piedi, insomma, è uno di quei difensori che li possiamo definire nobili,
6: assolutamente. Cioè, Holm è un buon giocatore, poi è chiaro che viene anche lui da una stagione anonima, per non dire peggio, però io non mi sono dimenticato l'Holm che ha fatto la differenza, soprattutto con la formazione di Thiago Motta nell'anno della qualificazione alla Champions. Un giocatore che la fascia la presidiava in maniera importante, sia dal punto di vista di proiezione in avanti che di copertura. Spero che possa tornare a quei livelli lì.
8: Abbiamo dei messaggi? Sono arrivati dei messaggi a... No, non sono arrivati. Bene, molto bene. Andiamo avanti un attimino. Cerchiamo di... giornata un po' così, perché siamo anche noi, siamo rimasti un po' basiti mentre venivamo su, ci abbiamo sperato un pochettino che si potesse concludere in un'altra maniera, però va via un giocatore, ne arriva un altro importante al Werder Bremen. Quindi mi hanno fatto vedere una frase che in momenti la leggo, però dopo la leggiamo.
6: Bangula, se viene da noi diventa Banguqua.
8: Benissimo, ringraziamo per questa bellissima battuta.
6: Bangula,
8: potresti avere un futuro sia in radio che in TV, potresti avere un futuro.
6: Cosa dicevamo?
8: Però è arrivato.
6: No, allora sì, adesso ancora manca l'ufficialità anche per questo giocatore. L'uscita intanto c'è, cioè, di Rowe è al 100%, attendiamo l'ingresso ufficiale da parte di questo giocatore che nella squadra bianconera di Torino ha fatto vedere anche delle buone cose, così come le ha fatte vedere al Werder Bremen. È un giocatore che conosce il campionato italiano, è chiaro che deve andare a sostituire probabilmente il giocatore più tecnico che era in dote al Bologna, quindi non sarà facile.
8: È un giocatore che speriamo che, vi auguro di non replicare quello che ha fatto a Bologna, sinceramente. Poi che faccia quello che faccia non è un problema, e vedremo un po'.
6: La formazione è quella,
8: davanti l'unica cosa che abbiamo visto, che comunque, come dicevamo prima,
6: Piccoli
8: è preferito perché comunque è un attimino in vantaggio su quello che è la forma fisica in questo momento. Le chiavi della squadra sul vertice basso del centrocampo ce le ha il nostro capitano, che è Ferguson,
6: sì,
8: che è quello che dovrebbe, speriamo, tornare a essere. Ma domanda che faccio a tutte e due: Ferguson è quello attuale o è quello che ci ricordavamo prima, o dopo l'infortunio non tornerà più così? È un'incognita anche questa.
6: È un'incognita assolutamente. Chiaro che l'infortunio che ha subito Ferguson è uno di quegli infortuni che il segno lo lascia, però credo che con una stagione nella quale lui potrà, spero, ritrovare la continuità in campo, mi auguro che in parallelo possa crescere anche la sua condizione dal punto di vista sia fisica che dal punto di vista tecnico, perché è un giocatore che sa giocare a pallone, lui è chiamato ad avere un ruolo strategico fondamentale negli schemi del Bologna, e quindi abbiamo bisogno del miglior Ferguson.
8: Chiedo, vai pure, dimmi pure Ale, vai.
7: Allora, saremo curiosi sicuramente di vedere questo nuovo assetto tattico, soprattutto in difesa, avendo integrato un giocatore come Alassane, un giocatore di gamba. Vedremo se Cambiaghi o Bernardeschi rispetteranno le loro fasce in cui si schierano di solito, quindi con un Bernardeschi a destra e un Cambiaghi a sinistra. Sarò curioso di vedere se ci sarà qualche cambio tattico proprio derivato da questo da questa incognita, insomma, vedere come giocherà la Sun. Per quanto riguarda Holm, sì, saremo curiosi di vedere come sarà il suo ritorno.
8: Guarda che sia integro, eh.
7: Esatto, e se riuscirà a dare quella spinta in più che ogni tanto manca, soprattutto quando c'è da mettere dei palloni in mezzo e da portare il pallone in fase offensiva, per vedere se poi anche Piccoli verrà finalmente aiutato, perché fa tanto lavoro spalle alla porta, e vedremo se appunto l'apporto dei compagni sarà quello sperato per sbloccare questa fase offensiva.
8: Domanda che faccio tutte e due, abbiamo anche un giovane Jimmy Barbu, non ho capito. E allora andiamo in pubblicità e dopo faccio la domanda.
9: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
10: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
11: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
12: Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
14: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
15: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
16: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
17: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
18: Cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
17: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
18: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Rieccoci, rientrati in diretta, e parto subito con la domanda che volevo fare prima. Prima Mattia parlava di chi potesse guidare questa squadra, che è il Bologna, che intanto è entrato in campo e ha cominciato a scaldarsi. Visto che abbiamo un giovane, io vi dico due nomi subito, facciamo partire subito alla Parane: Boro e Amandoriane, se fondamentalmente possono essere.
19: Andrea, intanto che raccoglie l'applauso dei tifosi, sono i primi applausi in una partita ufficiale che raccoglie il giocatore arrivato veramente pochi giorni fa, ed è un piacere rivedere la sua lunga chioma riccia scodinzolare sotto il settore O.
8: Modello, una famosa attrice di ragazza di campagna.
19: Esatto.
8: Stavamo parlando Moro e Amandoriana, che cosa si può aspettare da loro? Ale, parti pure te, visto giovani contro giovani.
7: Moro lo conosciamo bene, vediamo se riuscirà a tornare ai livelli che aveva avuto fino poi alla trasferta di Vigo. Ha fatto delle ottime prestazioni e vediamo se riuscirà a confermarsi. Per quanto riguarda il nuovo innesto, Amandoriana è sicuramente un giocatore dagli ottimi piedi, in Argentina ha fatto vedere di avere tanta tecnica, e vedremo se sarà un giocatore che potrà dare quella qualità che un po' manca al nostro centrocampo. Oggi invece schierato Pobega al posto dell'infortunato Lazzuzzi, sicuramente un giocatore che potrà dare quella fisicità in più al nostro centrocampo, e vedremo se tra lui e Ferguson chi sarà quello che imposterà le azioni del nostro Bologna.
5: Vedremo un po'. Tu, Mattia, su Moro e Amandoriane, cosa ti aspetti? Soprattutto anche di vedere questo giovane che due o tre palle già fatte alcun buco, forse anche per emozione, però perché comunque partire subito così non era facile.
20: Amandoriane è uno di quei giocatori che è stato preso dopo essere stato seguito a lungo dagli scout del Bologna, e quindi mi aspetto che possa essere un giocatore, anche perché il Bologna ha investito una cifra importante, che in grado di crescere di partita in partita, di raccogliere una di quelle eredità in una zona nevralgica e strategica del campo come quella appunto di impostazione della manovra, dove il Bologna ad oggi necessita assolutamente di qualche, come ho detto prima, testa pensante. Moro è chiaro che sarà un po' il titolare della cattedra quando sarà in condizione. Tedesco ha detto in conferenza stampa che i 90 minuti non li ha, e quindi dobbiamo cercare di capire qual è il minutaggio effettivo di Moro ad oggi. C'è stato l'infortunio di Elazzouzi, che invece Tedesco aveva assolutamente definito come la nota più lieta della preparazione pre-campionato. Gioco forza, dovrà esserci un erede nell'immediato.
5: Ma sicuramente sì, anche perché sinceramente devo dire la verità, a parte con questo mercato andivenire che comunque è sempre una porta girevole fino a questa sera, domani sera alle 8 ore italiana, io devo ancora capire effettivamente il tipo di gioco di Tedesco, che vedremo tra due mesi immagino, il tipo di intensità, il tipo di schemi che vuole mettere, anche perché ha già provato due o tre giocatori in parti importanti dove non si sono trovati. Tedesco ovviamente vuole giocare nel suo ruolo e ha fatto vedere che cos'è nel suo ruolo nel secondo tempo contro la Lazio, e quindi dovremmo anche cercare di capire la parte tattica, diciamo così, di quello che è il Bologna e quei due credo non di più schemi che può avere nella faetra il buon Tedesco.
20: Allora, il marchio di fabbrica di Tedesco, almeno per come si è stato presentato e per come ha fatto giocare le sue squadre negli anni passati, è un gran possesso palla con delle verticalizzazioni improvvise. Chiaro che va dato il tempo di poter mettere in pratica tutto quanto, e anche ai giocatori di assimilare quello che è il suo credo tattico. Non è una cosa immediata, servirà un pochino di tempo. Devo dire che nella partita con la Lazio si è visto poco, i giocatori che prendevano palla anche sugli esterni tendevano ad accentrarsi e a incostare contro il muro della Lazio, che aveva chiuso le vie centrali. Quindi non mi ha impressionato onestamente, però è la prima giornata. Già questa sera avremo modo di capire qualcosa di più.
5: Assolutamente sì, sperando anche di venire a casa non con le lacrime agli occhi, in una giornata dove comincia e prosegue, chiamiamola così, un po' fumantina a Bologna per quello che succede. Però dobbiamo dire la verità, il colpo d'occhio per essere lunedì sera, tra virgolette, il primo giorno lavorativo per il 99% delle persone su questo globo terracqueo, il colpo d'occhio che dà il nostro settore non è neanche male, perché 800 persone portare a Bergamo, la seconda di campionato, ecco che da qui bisogna partire per non depauperare questo tipo di entusiasmo che il tifoso del Bologna porta.
20: No, ma io credo che sia il patrimonio più importante, ma in generale il calcio italiano dovrebbe riscoprire veramente il ruolo dei tifosi in maniera più importante, perché qui si parla di agenti, si parla di procuratori, si parla di mercati che vanno avanti alla seconda giornata di campionato, e chi effettivamente poi paga e segue la squadra in trasferta o sottoscrive un abbonamento dovrebbe essere tutelato un pochino di più. Però il calcio moderno è questo qui, quindi purtroppo, che ci piaccia o no, quello che abbiamo visto, noi purtroppo qualche capello bianco l'abbiamo, non c'è più. La realtà è questa qui, e in questa realtà qui dobbiamo trovare una quadra.
5: Assolutamente sì, bisogna trovare una quadra. Ale, il colpo d'occhio è importante, dicevamo, per questa giornata lavorativa dove dovevi essere a lavorare anche te,
0: invece salutiamo il babbo che è al mare,
20: beato lui, salutiamo Andy che è al mare.
7: Siamo qui stasera, speriamo a divertirci e domani a lavorare.
20: Domani a lavorare come tanti di quelli che sono qui e tanti di quelli che portano avanti comunque il tifo del Bologna. Salutiamo quelli che non ci possono essere, quelli che non hanno potuto venire per il lavoro, salutiamo tutti quanti, speriamo di poter dare una gioia, soprattutto i ragazzi in campo possono dare una gioia a questi tifosi che non possono essere qui a sgolarsi per il Bologna. In questo momento vediamo il riscaldamento dei ragazzi. Fa impressione di vederti Hat?
7: Sì, è un giocatore che...
20: L'hai visto che eri un po' più piccolino, eh?
7: Sì, non sono passati tanti anni, però comunque un giocatore che a Bologna ha lasciato un bel segno, un bel ricordo, anche se poi è stato soltanto una stagione. È tornato, come ha detto lui, c'è tanta voglia di fare bene. Intanto il saluto dei ragazzi verso il settore.
20: Abbiamo fatto parlare un po' la curva.
7: Esatto, gruppo dei titolari che si riscalda e si prende l'abbraccio del settore ospiti. Sentiamo i primi cori di questa giornata. Sì, siamo tutti curiosi di rivedere Teat. Non credo che oggi giocherà comunque al massimo gli ultimi minuti, ma essendo stato ufficializzato ieri la vedo dura, però già dalla prossima giornata sarà un giocatore che servirà tantissimo al nostro Bologna, che ha comunque due centrali titolari stasera molto giovani che hanno dimostrato di poter far bene, però bisogna ripartire da dei punti forti per dare sicurezza a questa squadra.
20: Grazie mille Ale, per vederti Teat stasera speriamo proprio di no, è in panchina per vederti Teat stasera direi anche no, vuol dire che potremmo avere dei grossi problemi,
0: certo.
20: Lo conosciamo, sappiamo di cosa possiamo aspettarci e vedremo un po' quello che può essere il futuro del Bologna.
0: Certo, no, questa sera è assolutamente prematuro, però insomma te l'ho detto, già vederlo in campo mi ha riportato indietro di qualche anno, un giocatore insomma che sarà utilissimo al Bologna, sarà uno dei perni della difesa, quindi bene, così è una bella presa.
20: No, assolutamente, intanto è arrivato da noi un personaggio. A proposito di futuro, abbiamo un personaggio, un attimino
0: prendere fiato.
20: Sì, deve prendere fiato per aver fatto le scale e quindi un attimino non ha più l'età per fare le scale. No, ma infatti io sto prendendo tempo perché vedevamo
0: tra l'altro di un panino
20: è una roba, complimenti al tuo stomaco. E a proposito di futuro abbiamo qui con noi Mirko Montebugnoli, il sindaco di Nettuno Bologna 1 e il presidente di Nettuno Bologna 1. Non te lo faccio mangiare quel panino, devi salutare prima.
21: Ciao a tutti.
20: Come va Monte, tutto bene?
21: Va benissimo, a parte il traffico, i due incidenti.
20: Come adesso lo facciamo un attimo rifiocillare, poi gli facciamo due. No, sei pronto? Sei pronto? Abbiamo dei messaggi. Prego Ali, intanto mentre il buon Mirko Montebugnoli finisce il suo panino, andiamo con due o tre messaggi. Vai pure Ale.
7: Primo messaggio della serata dice: buonasera Bomber ed ospiti, sento novità di formazione in difesa. Speriamo bene, grazie Andrea. Grazie a te Andrea per il tuo messaggio. Sì, novità in difesa per quanto riguarda i terzini, perché vedremo finalmente in una competizione ufficiale alla San, vedremo se sarà...
20: Sei parlato da questa cosa qua te?
7: Sono curioso perché comunque sui terzini, i terzini per noi sono importanti sia in fase difensiva che in fase offensiva, perché contro la Lazio è mancata un po' quella fase difensiva che ha contraddistinto Miranda lo scorso anno, e proprio da errori da quella parte è nato poi il gol di Fratesi. Stasera vedremo se si farà sostituire al meglio lo spagnolo Alassane.
20: C'era solo quel messaggio lì, ce ne sono degli altri? Andiamo a vedere se ci sono degli altri, intanto risalutiamo, ce ne sono degli altri, prego, vai fuori con gli altri messaggi.
7: Bentornati in trasferta, ragazzi, firmato Stefan.
1: Grande Stefano, è capozzo quello, Stefano Capozzo, immagino di sì, grazie mille, grande mille, vai pure.
7: Ciao ragazzi, dai. Sono in postazione, piadina vera romagnola, ma il mio cuore è lì a Bologna, forza Bologna, da Eleonora, 10 anni.
1: Grande Eleonora, bravissima, grazie mille, grande, abbiamo altra roba, no, adesso parliamo con Mirko Montemugno, giornata un po' particolare questa, caro Presidente.
7: Perché?
1: E Sindaco. No, beh, intanto siamo qua di lunedì sera, tanto per cambiare.
3: Io sono contento di essere qua.
1: Salutiamo anche quelli che purtroppo non sono potuti essere qui con noi, cercheremo di cantare anche per loro.
3: Secondo me siamo anche tanti, perché avrebbe messo 800, non era scontato, e poi vediamo che succede. Basti che arrivi in fretta domani sera alle 9,
1: sì,
3: alle 8,
1: basta, buono, dai. Quello che è stato e vedremo un po' quello che è successo. Dato via il giocatore, ne sono arrivati altri due in queste 24 ore, diciamo così, 24-36 ore.
3: Insomma, mi dispiace che siate via Johnny, vediamo. Io credo che questa società si sia guadagnata la fiducia, sicuramente avrei preferito che l'11 rimanesse.

0: delle...
1: Io non so se è forte o non è forte. Sono quasi rotto una mano a Torino per colpa sua.
0: Frivolesse. Dopo Lecce, dopo il gol sbagliato a Lecce.
1: No, l'ho tirata più forte.
0: Io direi che non hai rischiato più niente. Ale, come siamo messi?
2: Andiamo con un altro messaggio che dice: ciao grandissime, grazie mille per accompagnarci sempre nei prepartita. Quindi non ringrazia me, ma ringrazia il bomber e l'assente Andy, ci tiene a specificarlo. Dispiace per le situazioni di mercato. In ogni caso, testa la partita e grandissima fiducia al nostro capitano in campo. Forza Lewis. Un saluto ed un abbraccio da Edmonton, sempre forza Bologna, Alberto. Grazie Alberto. Tema mercato che sicuramente è un tema scottante, però ci affidiamo a quello che hanno pensato i nostri dirigenti. Vedremo se questa squadra sarà all'altezza di lottare per un posto in Europa, anche solo in Conference League, sarebbe una bellissima soddisfazione.
0: Bene, in attesa di sapere, perché sono le 8:20, in attesa di sapere dalla buona regia quanto ancora ci attende, vediamo che in campo sono rimasti solo i ragazzi della panchina. Ancora Lucas in campo, i giocatori invece si sono già diretti verso gli spogliatoi per andarsi a cambiare, perché oramai la partita sta per cominciare, quindi è ancora una questione di 20 minuti circa. Vedremo un po' questo Bologna, la seconda uscita targata tedesco, mister tedesco, che cosa potrà fare con 7 giorni in più in campo, 7 giorni in più di allenamento, con un giocatore in meno veramente importante, ma forse potrebbe aver ritrovato quella solidità e quella chimica che quando arrivano le difficoltà i grandi giocatori sanno mettere in campo. Vedremo un po' quello che può succedere. Prego.
2: Sicuramente con una settimana di lavoro in più si potrà iniziare a vedere qualcosa del Bologna di tedesco, anche se poi sappiamo che le prime giornate sono sempre difficoltose, l'abbiamo visto negli ultimi anni, non abbiamo mai iniziato col piede giusto, ci riprendiamo sempre un po' più tardi, però bisogna portare pazienza e vedere cosa hanno preparato i ragazzi in settimana per noi.
0: Davanti abbiamo qualche piccolo cambio, Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi dall'inizio. Te l'aspettavi una formazione un po' diversa da quella della Lazio?
3: Allora, onestamente mi aspettavo Berna.
0: Perché, te.
3: Sì, perché io
0: sei in vantaggio, parli col mister.
3: No, secondo me Orso era un po' indietro. Beh, Orso è un po' indietro, scusa, Berra ci sta.
0: Orso non è che può anche aver pagato il fatto di aver giocato quella fase da capitano, secondo te?
3: Ma è giusto che ce l'abbia.
0: Giusto che abbia la fase da capitano, sì. Ferguson.
3: Ma Orso, per me è capitano in campo è Ferguson, perché è quello che guida
0: la macchina fondamentalmente. Dicevo prima, a proposito, mi allaccio al discorso di chi guida la macchina, al posto di Ferguson abbiamo due giocatori giovani che li abbiamo analizzati prima, ma volevo sentire anche da te un parere, Moro e Amandoriano. Moro lo conosciamo, Amandoriano un po' meno, è entrato un po' così, magari al Dall'Ara, vedendo te sul cerchio di centrocampo, sul trattore di maratona, magari si è posterato.
3: Non lo so, probabilmente Moro è un po' indietro, penso. E l'argentino, come tutti gli argentini, ci vuole un po'. Cioè, io non mi ricordo un argentino pronti via subito.
0: No, sono dei diesel, effettivamente.
3: Cioè, quindi io penso che anche per Amandoriano, che oltretutto è anche giovane, ci stia un periodo di incubazione, diciamo.
0: Tanto in sottofondo ho sentito un coro irripetibile, ma oramai un must di entrata dei
3: tifosi. È il coro
0: di entrata, non è. E quindi vedremo un po'. Sono entrati in utero, se si sente, perché il settore comincia a scaldarsi. Molto, il settore è veramente bello.
3: Il settore è bellissimo.
0: Non ce l'aspettavamo così.
3: L'avevo detto che eravamo in
0: sì, sì, eravamo. Lo dicevamo sabato, siamo partiti, ce n'erano solo 300 e poi dopo.
3: Un po' alla volta,
0: grazie.
3: Bologna, come nessun dire, era una fede. Per i giocatori cambiano i presidenti, la maglia resta.
0: Ragazzi, c'è poco da fare. Questo è un diktat importante, e come diciamo sempre anche noi, l'importante è il simbolo davanti, non il nome dietro.

0: ed è quello che conta, esatto. Perché quello rimane sempre.
1: Abbiamo qualche altro messaggio, Ale?
2: Certo,
1: prego.
2: Andiamo con un altro messaggio che dice: ragazzi, andiamo a fare una grande partita e affrontiamo la stagione con fiducia. Penso che chi va via e, no, e chi viene non importa troppo. Da tifoso voglio vedere bel calcio, voglio divertirmi. Ti ringraziamo per il tuo messaggio. Sì, sicuramente anche noi vorremmo divertirci quest'anno. Sicuramente sarà una stagione lunga, anche se non ci sono le coppe, però visto il mercato anche delle altre squadre e quelle che sono le rose ormai complete di questa Serie A, lottare per un posto in Europa sarà difficile. Vedremo insomma cosa ne verrà fuori. Un altro messaggio che dice: bravo il ragazzo che ha parlato, grazie, sono molto bravo, me lo dico anche da solo.
1: Adesso non ti esaltare perché il titolare ti sta ascoltando sopra un lettino, ricordatelo. Vai per cuore, Ale. Dimmi.
0: Non ho capito, Barbu.
1: Ok, siamo arrivati alla fine. Abbiamo un altro messaggio, abbiamo qualcos'altro, ricordo di scrivere qualcosa. Allora, ci dicono: mi salutate la bimba che è lottissima, che è in ascolto con noi, la salutiamo molto volentieri. Forza Bologna da Cagliari, Andy e Crivi, dovresti conoscere, e quindi vedremo un attimino che cosa succederà. Intanto salutiamo anche noi la Cri e Andy che ci stanno ascoltando, molto probabilmente seguiranno anche dopo, in questo momento che stiamo per dare la linea a Leo Bosello e a Pippo Cotti per la parte tecnica della Radio Cronaca su Nettuno Bologna 1 di questa partita che è Atalanta-Bologna. Io ringrazio Ale per essere intervenuto e avermi supportato in questa giornata.
2: È stato un piacere.
1: Ringrazio Mirko Montebugnoli per l'intervento, anche se non è lì un attimo indaffarato, e io darei la linea a Simone Barbuti. Ringrazio Barbuti per la regia e darei la linea a Nettuno Bologna 1, alla regia e a Leo Bosello.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
4: Zen SRL, buongiorno.
5: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
4: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
3: Nettuno Bologna 1. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione. Parti dal meglio. Super Service a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Verniana Equipment.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
12: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
14: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
15: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
14: Wow, sanno anche volare.
15: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
16: Aereo, dove osano le aquile.
17: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
18: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
17: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
19: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola e Copparo. Scoprile tutte su GrandPrix.it. Grand Prix, la scelta parte da qui.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Amici di Nettuno Bologna 1, ci siamo in diretta dallo stadio, dalla New Balance Arena di Bergamo. Più cordiale buonasera da parte di Leonardo Bosello
22: e da parte di Filippo Cotti.
21: In diretta, Pippo, per la prima trasferta di questa nuova stagione del Bologna Football Club 1909, per la seconda giornata di Serie A, il posticipo che chiude questo secondo turno. Il Bologna, dopo la sconfitta in casa lunedì scorso con la Lazio per 0-1, cerca di reagire, cerca risposte senza Johnny Rowe. A un passo ormai, praticamente tutto fatto per il suo trasferimento proprio all'Atalanta. È un Bologna che però vuole reagire dopo la sconfitta con la Lazio, e qui contro l'Atalanta vuole cercare di prendersi un risultato positivo.
22: E qui il diavolo ci ha messo due code, tre code, tutte le code che volete voi, proprio all'Atalanta, proprio la squadra che il Bologna va a affrontare questa sera, ma tanto tuonò che piove. Questo modo di dire tuonò nel senso proprio letterale della parola, perché qualche turbolenza da parte del giocatore c'è stata per essere venduto, qualche atteggiamento, qualche pressione, qualche situazione non gradita anche al club, che tra virgolette è stato costretto ad ascoltare i procuratori e a vendere il giocatore, non per denaro, non per problemi economici, ma per tenere anche un giusto e sano equilibrio, perché dentro lo spogliatoio ci vuole equilibrio, ci vuole serenità, e il giocatore non è stato convocato un po' perché i rumors erano forti, un po' perché il suo atteggiamento non è stato il massimo, però credo che in settimana ci sarà una conferenza stampa nel suo delegato di Bologna Claudio Fenucci per chiarire questa vicenda, per spiegare anche il mercato, che ovviamente così letto in questo modo ai tifosi non piace di certo, però il campo è sovrano, i giocatori ne arriveranno e vedremo questa sera che reazione darà al gruppo, appunto, e che reazione darà alla squadra dopo la prima sconfitta e dopo l'uscita anche di un giocatore che magari in gruppo non ci voleva stare.
21: Esattamente, non convocato Usame Lazusi per infortunio, non convocato Johnny Rowe per vicende extracampo. Johnny Rowe che è vicinissimo all'Atalanta e nella giornata di domani alle 20 chiuderà il calciomercato, dentro le 20 verrà ufficializzato questo trasferimento con il Bologna, che venderà Rowe in prestito con obbligo di riscatto, quindi fondamentalmente sarà spostato a un anno il pagamento della cifra da parte dell'Atalanta per il cartellino dell'inglese classe 2003, parliamo di un obbligo di riscatto totale circa 40 milioni con 10% sulla futura rivendita, e il cartellino del giovane classe 2006 Federico Cassa, che è un trequartista barra ala sinistra di piede destro, 2006, giocatore che verrà preso dal Bologna a titolo definitivo ma con il 50% sulla futura rivendita per l'Atalanta. Questo quello che trapela nelle ultime ore. Rowe non è nemmeno in panchina, Cassa invece, il giocatore classe 2006, è a disposizione di Maurizio Sarri. Vi leggo le formazioni prima del super spot per quello che riguarda i padroni di casa. Atalanta Bergamasca Calcio 4-3-3, questo nuovo sistema di gioco ormai preso da modello sarriano, con in porta Carnesecchi, la difesa 4, Zappacosta, Cossonù, Scalvini e Kolasinac in difesa, Pasalic, Gaetano vertice basso e Ederson in mediana, De Ketelare e Raspadori sugli esterni a suggerire il numero 9, Gianluca Scamacca. Per quello che riguarda il Bologna, sorprese e tante, 4 cambi di formazione rispetto alla sconfitta con la Lazio. In porta c'è sempre Skorupski, a sinistra gioca Alassan, fuori Miranda, a destra gioca Holm, fuori Zortea. La coppia di centrali Eggem, Elland, Teat parte per il momento dalla panchina in mediana, infortunato Lazzuzzi come detto, e allora gioca Pobega insieme a Ferguson, Odgaard più avanzato probabilmente sulla tre quarti, Bernardeschi alla destra, Orsolini in panchina, Cambiaghi alla sinistra. Al centro dell'attacco Roberto Piccoli, super spot.
16: Le informazioni in campo presentate da
0: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Questa allora le scelte di formazione, caro Pippo. Gioca Bernardeschi, Orsolini parte dalla panchina, Teat dalla panchina e dalla panchina anche Miranda. Questa probabilmente l'esclusione più sorprendente tra tutte.
22: Sì, sicuramente sì, speriamo non ci siano rumors di mercato anche per Miranda, se no a questo punto, mamma mia, diventa veramente una grandissima rivoluzione. Ci auguriamo ovviamente che sia solamente una scelta tecnica, ci auguriamo che il Bologna soprattutto dia un messaggio, dia in qualche modo un segnale importante, lo deve dare anche Bernardeschi, il giocatore più di classe, più titolato di questa squadra, deve assolutamente prendersi lui per mano alla squadra insieme ad altri giocatori di grande esperienza. E dopo comunque avevo modo e maniera anche di vedere come ha ridisegnato il centrocampo anche tedesco.
21: Eh sì, perché Odgaard potrebbe giocare sulla tre quarti, esatto. E Lazzuzzi è infortunato, vedremo se Pobega e Ferguson saranno i due mediani e Odgaard un po' più avanti, che nel secondo tempo ha alzato contro la Lazio il suo raggio d'azione e infatti si è visto di più dentro il campo, potrebbe ripartire da quello.
22: Odgaard può essere un grande fattore, lo è stato, e l'Odgaard che abbiamo visto con Motta, con l'italiano, è un giocatore letale, è un giocatore molto molto forte, quindi lì io capisco Tedesco che lo voglia mettere lì, è un giocatore anche di grande fisicità, di fisico al gol, insomma io mi auguro che davvero possa tornare quel giocatore scintillante e letale che è stato negli anni passati.
21: E gioca Bernardeschi, gioca il numero 10 sull'ala in fascia destra, Orsolini parte dalla panchina, avremo il lusso tra questi due giocatori, ha detto Tedesco ieri in conferenza prepartita, e quindi si ritornerà al buon vecchio alternanza, al buon vecchio ballottaggio della scorsa stagione, quest'anno però con solo il campionato e non la coppa da giocare.
22: Però hai un cambio solo per gli esterni adesso, hai un cambio solo, quindi dovrai stare attento, mi auguro che ovviamente non ci siano problematiche, che tutti e quanti possano tenere bene la partita, forse più stanca l'Atalanta che ha giocato in coppa rispetto al Bologna che ha una panchina importante, il quale di Sarri. Il Bologna deve dare un messaggio, e un messaggio lo dai solo facendo punti. La prestazione, il gioco in questo momento di rivoluzione, in questo momento dove ovviamente io non so se è presente Rove o è a casa, però sicuramente dovrà prendere il registratore e dovrà mettersi lì a imparare questa canzone di cui io mi sono scritto ovviamente il nome, Stop the Rock di Apollo 440, perché adesso lui che aveva promesso di imparare le canzoni di Lucio Dalla si deve imparare le canzoni dell'Atalanta. Sì, perché adesso si deve imparare queste, si fa presto a cambiare in fretta, molto molto molto presto.
21: Esattamente, l'intervista alla Gazzetta dello Sport di 3 settimane fa in cui Jonathan Rowe aveva promesso di imparare l'anno che verrà, Stop the Rock invece, le note di fondo su cui viene letta la formazione in questo momento, con gioco di luci alla New Balance Arena, ex piazzale Atleti Azzurri d'Italia, stadio nuovo, rinnovato da oltre 20.000 posti, ma molto compatto, tutto molto vicino al campo. Ci sono, Pippo, 800 cuori rosso-blu, tanti in maglia da gara, ufficiale, perché è caldo comunque questa sera nell'ultima serata di agosto e quindi si presta molto bene la serata in maglietta manica corta, e gli 800 tifosi del Bologna in tanti presentano la divisa da gioco e ora stanno sventolando bandiere, sciarpe e vessilli, perché comunque vogliono essere vicini alla squadra, comunque vada.
22: Sono belli, sono bellissimi, 800 è un bel numero di lunedì 31 agosto, si viene dalle vacanze, io credo che comunque loro meritano. Quando butto l'occhio sotto quel settore lì, quegli scalini lì scivolosissimi, sai perché lo dico? Perché lì è scivolato Santi Castro e lì abbiamo iniziato a prendere il piedistallo della Coppa Italia, lì abbiamo preso il piedistallo, poi l'abbiamo costruita e l'abbiamo presa a Roma, però quel settore lì, quell'angolo lì ci ricorda una serata molto bella qua.
21: Assolutamente, assolutamente, perché quella notte il Bologna ha iniziato il suo percorso verso Roma, verso lo Stadio Olimpico, guadagnando il pass per la semifinale, guadagnando il pass per la gara che poi è stata con l'Empoli. Bologna questa sera, lo ripetiamo, gioca con Holm dal primo minuto, Elland, Egeme, Alassane dietro davanti a Skorupski, Pobega e Ferguson in mediana, Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi a suggerire Piccoli. È anche il ritorno dal primo minuto di Emil Holm, che all'inizio dell'estate pensavamo fosse con la valigia in mano pronto a ripartire, e invece gioca titolare stasera, anche lui un ex,
22: ci sono tanti intrecci tra il Bologna e l'Atalanta, Doveri sbuca e parte l'inno dell'Atalanta, e adesso Rove lì che sta cercando di leggere le parole, così se lo imparerà lo potrà cantare. Doveri, un abito importante oggi per questa partita, una partita che, ripeto, ha fatto scomodare un arbitro di grandissimo livello. Mi fa piacere ci sia lui a dirigere questo match e mi auguro davvero che il Bologna riesca a percepire, a capire anche quello che vuole la piazza, ovvero un segnale importante in questo momento di grandi cambiamenti.
21: Squadre in campo, squadre che si stanno posizionando ora davanti alla tribuna centrale della New Balance Arena, da dove vi parliamo, amici di Nettuno Bologna 1, e da dove vi racconteremo con la radiocronaca integrale in esclusiva questa seconda giornata di Serie A sulle note di Stop the Rock. Eccola qua, Stop the Rock degli Apollo 440. Le due squadre si posizionano davanti alla tribuna centrale, l'inno della Lega Serie A, Bologna che giocherà in bianco questo posticipo della seconda di Serie A, prontissimi a raccontarvelo, prontissimi a vivere le emozioni di questo Atalanta-Bologna. Ci siamo, pronti per la radiocronaca, l'inno della Lega Serie A, e poi iniziamo.

0: 21 Bologna 1, Atalanta Bologna. Presentato da
1: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Di nuovo a Bergamo, qui dove il Bologna ha preso il volo per l'Europa nel marzo 24, qui dove il Bologna ha acceso la scintilla per la Coppa Italia nell'inverno del 25, qui dove il Bologna ha vinto la sua ultima partita della gestione Vincenzo Italiano e questa sera i rossoblù sperano di aprire un altro ciclo di successi con il neo tecnico Domenico Tedesco per rendere meno assordante il rumore dei trasferimenti di questa sessione di calciomercato e riprendere a sorridere dalla New Balance Arena di Bergamo. Cari amici radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buonasera da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
3: Bologna in maglia bianca, numerazione blu, pantaloncini bianchi, calzoncini bianchi con inserti rosso-blu. Skorupski in porta, Holm, Elland, Eggem e Alassan in difesa, Pobega e Ferguson in mediana, Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi sulla tre quarti a suggerire Roberto Piccoli. Vedremo se Odgaard sarà mezzala o tre quarti, ve lo racconteremo durante la partita che sta per cominciare. Atalanta in maglia nera-azzurra, numerazione bianca, pantaloncini e calzettoni neri. 4-3-3 per la squadra del neotecnico Sarri, Carnesecchi in porta, Zappacosta, Cossonù, Scalvini e Kolasinac in difesa, Gaetano vertice basso, le due mezze ali sono Pasalic ed Ederson, De Ketelaere e Raspadori due esterni, Scamacca la punta centrale, dirige Daniele Doveri della sezione di Roma 1, i due assistenti sono Peretti e Perrotti, quarto ufficiale Calzavara, Alvar, Dionisi e Marini. Ci siamo, il Bologna attaccherà da destra verso sinistra nel corso del primo tempo, l'Atalanta da sinistra verso destra.
4: Sotto il settore, dice capitano Ferguson, di andare sotto il settore a prendersi l'applauso. È un Bologna che ha bisogno della carica di Ferguson, ha bisogno del migliore Ferguson, lui che nelle annate precedenti ha guidato questa squadra alla super grande. Lui deve fare il leader, ma lo deve fare anche Bernardeschi, che gioca nella sua comfort zone, e lì vogliamo vedere le giocate da campione. Sarà l'Atalanta a cominciare.
3: Esordio per Alassan, torna da titolare Holm, davanti titolare ancora Roberto Piccoli, sulla destra Federico Bernardeschi, sulla sinistra Cambiaghi, Odgaard a suggerire come tre quarti molto probabilmente, fischietto in bocca per Doveri, calcio d'avvio di questo match, di questa seconda di Serie A che vi raccontiamo su Nettuno Bologna 1 per Doveri, è iniziata. Atalanta Bologna, giropalla per la formazione orobica di Sarri, sulla destra De Ketelaere sbaglia il controllo prestato da dietro da Alassan, guadagna subito la rimessa con le mani il terzino di nazionalità del Niger, che trasmette subito con le mani all'indietro la sfera verso Thorbjørn Eggem, centrosinistra per il norvegese, centrodestra per l'altro norvegese Eivind Elland, dalla panchina per il momento Arthur Theat, lancio di Alassan in avanti a cercare Piccoli, duello con Cossonù, bene Piccoli, un altro ex della serata, colpetto a direzionare sulla sinistra per Cambiaghi che col mancino va al cross sul secondo palo, con Kolasinac, colpetto ammortizza nella comoda presa, nel comodo bloccaggio del pallone da parte del portiere Carnesecchi. 44 secondi a Bergamo, 0-0, primo duello Piccoli-Cossonù, vinto da Piccoli. Dall'altra parte Elland scappa bene prima e anticipa Scamacca.
4: È stato molto bravo come sempre Cambiaghi a andare in grandissima forma, l'esterno del Bologna, grande palla dentro, doveva prestare attenzione però il centravanti del Bologna per questi palloni, adesso lui li butterà dentro, deve andare sul primo e anche sul secondo palo.
3: Alassan dalla sinistra tocca internamente per Cambiaghi che si gira, sterza, fallo, calcio di punizione guadagnato dal numero 28 Nicolò Cambiaghi sulla tre quarti di sinistra offensiva, a due passi dalla linea dell'out del versante, bella sterzata di Cambiaghi che guadagna la punizione già battuta all'indietro, 1 minuto e 30, 0-0.
4: Dicevo, la cosa singolare, i due norvegesi hanno il lutto al braccio entrambi perché è morto il re.
3: Esattamente, presente solo sulle loro divise.
4: Magari gli amici a casa che guardano e ascoltano noi, come spesso fanno in tanti, avranno notato questa cosa: essendo morto il re, loro hanno il lutto al braccio.
3: Tocca all'indietro Jens Odgaard, il pallone viene servito per Torbjørn Eggen. Alassane sulla sinistra distribuisce ancora il pallone per Eggen, palleggia tanto il Bologna in questi primi due minuti sulla linea mediana dalla destra. Ferguson allarga il pallone per Bernardeschi che d'esterno tocca nuovamente verso Lewis Ferguson, si ferma il numero 10 Bernardeschi davanti proprio ai due centrali che continuano ad imbastire un'azione dalla sinistra. Eggen per Alassane, controllo così così del numero 23 del Bologna, la recupera De Ketelaere che guida la transizione dall'altra parte, Pobega prova a bloccare la corsa, De Ketelaere sterza col mancino, va la palla morbida dentro l'area, Holm pressato da un avversario, si tratta di Raspadori, dal fondo Holm col destro riesce a toccare in avanti sulla destra per Bernardeschi che rigioca internamente per Ferguson. Odgaard pressato alto, recupero da parte, se non sbaglio, di Kolasinac che è andato a prenderlo alto, ha guadagnato credo la rimessa il Bologna, ha indicato questo Doveri, siamo al terzo che sta per diventare quarto a Bergamo, in questo caso Kolasinac ha cercato l'anticipo alto nella tre quarti offensiva, Odgaard ha protetto il pallone, Kolasinac è rimasto a terra, è ancora dolorante, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del difensore bosniaco che normalmente fa il difensore centrale, oggi gioca terzino sinistro della linea A4, si rialza, il gioco è stato fermato in realtà, ma Kolasinac va a riprendere posto.
4: E la Zan però non deve fare quelle giocate lì e non deve controllare il pallone così male, infatti i compagni gli stanno spiegando, magari giocala in avanti, non perderla, era una ripartenza che poteva costare molto cara al Bologna, quindi il giocatore che deve essere più disinvolto nel controllo di palla, adesso la riceve nuovamente, vediamo.
3: Tocca all'indietro dopo il primo controllo verso Eggen, prestato da Scamacca, e allora si passa dentro l'area piccola per Skorupski che alza in conduzione il suo raggio di azione. L'Atalanta non pressa, non pressa questa prima impostazione, anche i due centrali sono liberi, lasciati piuttosto liberi dagli attaccanti. Solo adesso Pasalic si avvicina ad Eggen nei 30 metri difensivo della formazione rosso-blu, scambia Eggen con Elland, bel frastuono qui a Bergamo in questa ultima serata di agosto, sono 5 in questo istante i minuti nel corso del primo tempo. Alassane viene servito dalla sinistra, supera la linea mediana, tocco orizzontale a Rasotella per il numero 4 Tommaso Pobega che trasmette nuovamente all'indietro per Elland, a due tocchi questi passaggi del Bologna. Ora Holm pensa al lancio in avanti su Bernardeschi che ha attaccato la profondità ma non lo serve, applaude comunque il movimento del suo 10 ma ha preferito tornare ancora all'indietro per Elland. È un Atalanta che con cautela mantiene un blocco medio e lascia palleggiare la difesa del Bologna che ora chiama in causa Bernardeschi che viene molto molto basso a svariare su tutto il versante, va da una parte all'altra in conduzione dal centro-destra sulla sinistra per Alassane che di prima internamente serve Cambiaghi che si allunga il pallone, punta verso la linea di fondo, Cambiaghi può crossare col mancino sul primo palo, Piccoli anticipato da Cossonou, calcio d'angolo, ma buona buona azione del Bologna.
4: Intelligentissimo Bernardeschi che apre in due il centrocampo dell'Atalanta, vede molto bene il 23 del Bologna che fa una bellissima giocata di prima questa volta per Cambiaghi. Cambiaghi lì è immarcabile, Cambiaghi se va con uno contro uno mette sempre in difficoltà i giocatori dell'Atalanta, l'abbiamo visto anche con la Lazio, il giocatore è in grande forma, angolo per il Bologna, il primo della partita.
3: Bandierina di sinistra, Ferguson è pronto a battere sotto la curva che fischia del tifo caldo atalantino con il destro, Lewis Ferguson, traiettoria che sarà a rientrare, invece batte corto, Bernardeschi si avvicina a lui, uno scambio, Berna dopo il controllo serve Ferguson che finge il cross, invece serve dal fondo Cambiaghi, non ci arriva su questo pallone, Cambiaghi rilancerà Carnesecchi, hanno provato uno schema 3, Ferguson, Bernardeschi, Bernardeschi, Ferguson, il passaggio però dello scozzese per Cambiaghi impreciso che nonostante la grande velocità non ci può arrivare.
4: Io detesto queste giocate, io le detesto, capisco che servono a aprire la difesa, a uscire dai blocchi, a prendere la giocata, a mettere diciamo a pressione agli avversari, però hai la torre, gioca la palla in mezzo, fai il cross, Cambiaghi ha il piede per buttarla dentro, bisogna sfruttarle subito queste giocate.
3: Alassane va a pressare direttamente su Zappacosta, è il terzino che va sull'altro terzino, indicazione tattica che abbiamo visto anche nell'amichevole di Brighton e nella gara con la Lazio fatto da Miranda, qua lo fa anche Alassane che va a pressare sull'altro terzino, mentre intanto Eggen guadagna il calcio di punizione poco oltre la linea mediana, ha già battuto il Bologna, è in totale controllo della palla in questi primi 6 minuti e 7 secondi sul cronometro della New Balance Arena di Bergamo, qui su Nettuno Bologna 1, la seconda giornata di Serie A sullo 0-0 ancora chiaramente tra Atalanta e Bologna, verticale di Ferguson per Odgaard che di prima col piattone sinistro sul versante destro d'attacco del Bologna smista il pallone per Holm che ritorna da Ferguson a cerchio centrale per Eggen, controllo e apertura sulla sinistra per Alassane, controllo col mancino del giocatore nigerino che poi restituisce di nuovo a Torbjørn Eggen, passaggio orizzontale per Helland, palleggiano i due norvegesi, ancora Eggem, ora fermo proprio sul pallone, col mancino ritorna da Helland che stoppa la sfera, osserva il piazzamento dei suoi, abbastanza statica come detto l'Atalanta, che non aggredisce particolarmente, lascia palleggiare con grande facilità la difesa rosso-blu, che ora arriva sulla sinistra con Alassane, ancora tocco per Pobega, di nuovo giro palla all'indietro su Eggem, 30 metri difensivi, addirittura ancora da Helland, Ferguson, il tocco nuovamente verso Ferguson che allarga diagonalmente sulla destra per Holm, ora si è aperto un po' di spazio, Holm dentro il campo per Odgar che può puntare al limite dell'area di rigore, Odgar in serpentina dentro l'area, caccia col destro, c'è stata deviazione? No, secondo il direttore di gara questa palla non è stata deviata da nessun difensore atalantino, ha provato con il piede debole Jens Odgar dopo la percussione buona, con buona frequenza di conduzione palla nello spazio, è entrato dentro l'area dal vertice dalla destra, tiro però non un granché.
4: Il Bologna si prende la palla, perlomeno l'Atalanta gli lascia il gioco, è un Atalanta per il momento molto sorniona, molto compassata, che attende il Bologna, lascia al Bologna la giocata, ma siamo attenti però a non regalare palloni a loro, ma siamo molto bravi a chiudere, però è un Bologna molto propositivo.
3: Lancio in avanti da parte di Eggem, errore di Kosonu, Cambiaghi, limite dell'area di rigore, Cambiaghi sul sinistro, calcia Carnesecchi, si accartoccia sul pallone, dormita da parte di Kosonu che ha regalato la sfera a Cambiaghi che è potuto entrare dentro l'area di rigore dalla sinistra, lo rincorreva poi Kosonu, Cambiaghi poi un po' pressato non è riuscito a calciare bene verso la porta, tiro centrale, blocca Carnesecchi, qua potevamo sfruttare l'ingenuità da parte dell'Atalanta, scuote le braccia, saltella Tedesco che sta vedendo un buon Bologna, caricato anche dai suoi 800 tifosi, 0-0 al nono, però qua chance per Cambiaghi.
4: Sì, però Cambiaghi qua se non se la sentiva di tirare, se non è riuscito a dare potenza, quasi sorpreso da questo errore, poteva scaricare anche a piccoli dentro l'area, però un Bologna che fa capire che è avuto nella zona di Cambiaghi può essere molto pericoloso, forza!
3: Pobega allarga bene sulla destra per Holm che supera la linea mediana, non un granché però il suo passaggio diagonale in avanti per piccoli, pressione di Odgard superata, Atalanta che prova a uscire, Scamacca di prima, smista male, recupero da parte di Cambiaghi che chiama la salita di Alassane che però preferisce sterzare, allarga gli spazi con le mani Tedesco e chiede calma ai suoi dopo aver appena recuperato il Bologna ancora una volta bene in questi primi 9 minuti che sono appena terminati il primo tempo, la squadra rosso-blu con l'Atalanta attendista, col Bologna che fa la partita, Ferguson per linee orizzontali nei 40 difensivi da Helland che allarga sul centro-destra per Emil Holm, nuovo tocco sempre da quella parte, Bernardeschi di prima per Odgaard, chiuso alle sue spalle, fisico da Scalvini e l'Atalanta che riconquista il pallone ma non lo fa in maniera pulita, piccoli duello, palla contesa nel cerchio centrale, Ferguson, Odgaard ci mette la punta molto bene ad anticipare Gaetano e la palla ritorna dalle parti di Skorupski, appena la perde il Bologna prova subito con grande intensità e aggressività di conquistarla immediatamente.
4: Molto attivo, molto bravo tra le linee il Bologna a schermare, andare a riprendersi il pallone, a giocare, a mettere in difficoltà l'Atalanta, qui c'è un fallo su Cambiaghi che è il giocatore più attenzionato e più cercato anche dal Bologna, adesso Doveri dice qualcosa ai giocatori dell'Atalanta di stare un pochino più calmi e tranquilli, ma è un Bologna che ha un grande atteggiamento, adesso proviamo a cercare Bernardeschi.
3: All'altra parte Berna riesce col controllo a superare Kolasinac, poi all'indietro supera anche l'aggressione da parte di Raspadori che gioca alla sinistra, Berna cambia bene, versante sulla sinistra, i 30 offensivi per Alassane che la mette giù col sinistro, pensa al cross, invece tocca per Cambiaghi, vorrebbe l'1-2, non lo serve però il passaggio di ritorno, Cambiaghi torna internamente nella tre quarti offensiva sulla sinistra da Ferguson, ancora Cambiaghi, il numero 28 arresta la sua corsa, tocca internamente sempre orizzontale nei 30 offensivi per Ferguson sul versante di centro-sinistra d'attacco, il Bologna prova a sviluppare un'altra offensiva, buona verticale di Ferguson tra le linee, Bernardeschi è rimasto da quella parte, nasconde il pallone, traversare su di lui, torna all'indietro, spalla alla porta, piroetta sul pallone da parte del 10 che ritorna sulla sinistra da Alassane, fermo Cambiaghi, 1-2 poi cercato ma non trovato, Bernardeschi ritorna alla sinistra, Alassane verso la linea di fondo, Cambiaghi ci può arrivare? No, palla oltre la linea di fondo, rilancerà Carnesecchi, 11esimo, 0-0, mini spot.
0: Nettuno Bologna 1
1: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Dodicesimo, dodicesimo a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Prima impostazione un po' più prolungata da parte della squadra di casa di Sarri, lancio poi subito verso Scamacca, Elland di testa, non direziona però benissimo il pallone, palla riconquistata da Pasalic, Elland bene col sinistro a non permettere a Scamacca di avanzare verso il limite dell'area, si infuria Tedesco, che chiedeva forse una palla verticale dopo averla riconquistata, ma veramente con ampi gesti, molto diretto ora, con questo veramente linguaggio del corpo che non abbiamo visto fin qui, direi, da parte di Tedesco, che forse sta cercando di dar segnali importanti alla squadra mentre l'Atalanta ritorna dalle parti di Carnesecchi.
4: Sì, stiamo vedendo un Tedesco meno compassato, più presente all'italiano, un Tedesco all'italiano, mi si passa questo gioco di parole, molto più attivo anche nello spiegare l'atteggiamento alla squadra. L'Atalanta per il momento decide di non correre, decide di giocare il pallone e di attendere. Sa molto bene Sarri, che è esperto, che la partita può essere lunghissima e i suoi sono abbastanza stanchi, quindi decidono di partire un po' più lenti, ma però attenzione all'Atalanta che crescerà,
3: Costruisce la formazione aerobica con Scamacca, che viene a prendere il pallone nei 40 metri offensivi, distribuisce verso Pasalic, che allarga sulla destra da Zappacosta, attenzione, si avvicina al limite dentro l'area, Scamacca per Pasalic, 1-2 che non si chiude, Eggem chiude poi anche bene Elland, volevano un fuorigioco, voleva Holm che ha alzato il braccio per chiedere un offside, ora il direttore di gara lascia proseguire, il Bologna aveva messo la palla fuori, la rimessa con le mani già battuta dall'Atalanta, è arrivato uno scambio rapido, veloce al limite dell'area, Zappacosta, Pasalic, Scamacca che ha provato a rigiocare la palla di ritorno per il croato, è arrivato bene in chiusura Torbjörn Eggem a sparacchiare il pallone lontano, 12:50 i minuti e i secondi sul cronometro di questa prima frazione, qui su Nettuno Bologna 1 Atalanta Bologna 0-0 in questa seconda di Serie A. Zappacosta dalla destra verticalmente su De Ketelaere, il belga aggredito bene fisico da Eggem che non lo lascia girare, ma l'Atalanta mantiene il possesso, Pasalic tocca ancora per De Ketelaere, superato la chiusura del Bologna, Zappacosta dalla destra punta al vertice, si accentra, Eggem rinviene su di lui e da una mano dalla Sani in raddoppio, Pasalic al limite dell'area, attenzione zona tiro per Ederson, Scamacca pallone alzato morbido, Holm può giocare facilmente da quella parte dove Raspadori è in ritardo, finta di corpo di Holm che dovrebbe riservire il pallone internamente, così fa verso Elland dentro l'area di rigore, ecco il norvegese che trasmette per il connazionale Eggem e ora chiede calma anche con ampi gesti, minuti di gioco 14, 0-0, abbiamo visto la prima accensione offensiva di Gianluca Scamacca.
4: Sì, un giocatore pericolosissimo, c'è davanti della nazionale, è un ragazzo che si sta bene, veramente molto molto molto forte, poi ci riprova ancora sotto la postazione di Domenico Tedesco, Bologna che per il momento decide di fare la partita, di tenere bloccate tutte le linee dell'Atalanta, bella palla questa.
3: Ferguson lancio dalla mediana in avanti per Piccoli, linea del limite dell'area di rigore sulla sinistra, tocca bene per Cambiaghi che potrebbe crossare, invece va in conduzione dentro l'area, punta al fondo Cambiaghi col mancino, cross potente, Carnesecchi coi guantoni sul secondo palo, Odgar non ci arriva, c'è Holm che la stoppa e calcia col destro e arriva il pallone direttamente in curva atalantina, ma buonissima altra giocata di Nicolò Cambiaghi che dal fondo se l'è spostata sul mancino, tiro cross violento dentro l'area piccola, Carnesecchi coi guantoni sul secondo palo, Odgaard ha lasciato arrivare per primo Holm che ha stoppato il pallone, ha cercato il tiro con il pallone a mezza altezza, alto.
4: La voleva Odgaard, forse era meglio piazzato rispetto al compagno, ma ancora Cambiaghi bravissimo, bravo anche il Bologna, la contraria del Bologna a bloccare, a congelare Scamacca.
3: Ora bene a servire ad Alassane sulla sinistra con spazio, il nigerino si ferma, superata la linea mediana da 10 metri circa davanti alla panchina di Sarri, tre quarti offensiva i rossoblù toccano la palla internamente da Pobega per Eggem, tre ex in campo dell'Atalanta nel Bologna con davanti Piccoli sulla sinistra, Cambiaghi e Holm terzino destro, Bologna che allarga sulla sinistra in avanti sempre al possesso palla, Alassane palla interessante diagonale dentro l'area, non ci arriva Cambiaghi ma buona intuizione da parte di Rahim Alassane che ha cercato Cambiaghi, i due sembrano connettersi discretamente in questi primi 16 minuti, 0-0 tra Atalanta e Bologna.
4: Anche per questo inizio di partita giochiamo sempre dalla parte di Cambiaghi, attenzione, intervento irregolare, non trova d'accordo però l'allenatore del Bologna un po' neanche noi.
3: No, assolutamente no, qua col sinistro ha toccato il pallone in anticipo Alassane su De Ketelaere, fallo che francamente non sembrava esserci, però Doveri era meglio piazzato di noi e guadagna il calcio di punizione Atalanta dopo il fischio del direttore di gara della sezione di Roma 1, mentre la squadra aerobica palleggia con Cossonou, Piccoli va forte in pressione, Cossonou che ha sbagliato 10 minuti fa e perso un pallone molto pericoloso, Cambiaghi non è riuscito però a convertirlo in gol calciando centrale da dentro l'area. Ora Gaetano tocca sulla destra verso Pasalic, in avanti da De Ketelaere. Pobega pressa e riesce Ferguson a recuperare il pallone. Odgar però la perde sull'arrivo di Gaetano Ederson nei 30 metri offensivi. Scamacca, Elland bene ad andare forte su di lui, mantiene però il pallone l'Atalanta. Pasalic all'indietro, Gaetano sulla sinistra con la Sinaz di prima, trasmette al vertice per Raspadori, deviazione ottima da parte di Holm che sporca la traiettoria e permette a Ferguson di ricevere questo pallone nella tre quarti difensiva. Atalanta che ora resta alta ma si ferma il tentativo di pressione da parte della squadra di Sarri. Allora di nuovo palleggio con calma del Bologna, 17esimo, 0-0.
4: Dicevo, come con la Lazio, nella zona di Cambiaghi giochiamo tutti i palloni, nella zona dove adesso c'è Bernardeschi per esempio arrivano poche palle, cioè è Bernardeschi che se ne viene a prendere.
3: Alassan arriva dalla sinistra a toccare il pallone, nuovamente all'indietro per Ferguson che si abbassa sulla linea di Eggem e di Elland, quasi come centrale di sinistra in una costruzione a tre con Pobega un po' più alto. Odgaard è sul centro-destra ma molto più avanzato, sono circa 10-20 i metri di distanza con Odgaard che è molto più alto. Elland tocca centralmente per Eggem, Ferguson chiama il pallone nel cerchio centrale, invece il norvegese si ferma, tocca poco più avanti a lui per Pobega. Buona giocata di Tommaso per Cambiaghi verso il limite dell'area, arriva De Ketelaere a chiudere, poi con l'Asina spalla interna persa dall'Atalanta. Pobega distribuisce sulla destra, Bernardeschi a tanto spazio, entra dentro l'area sul sinistro, calcia, carne secchi, sul secondo palo c'è Lassane di testa, Zappa Costa allontana in rimessa laterale, qua liberissimo dalla sua mattonella Berna di calciare, tiro centrale, i guantoni di carne secchi ad allontanare.
4: Non ha tirato benissimo, però è un tiro velenoso, ha parato carne secchi, però i buoni devono giocare sempre, Bernardeschi sempre in campo per me, perché è veramente un fattore, forza Berna, forza!
3: Dalla destra Holm alza la testa, serve Bernardeschi poco dopo la linea mediana e a tre quarti offensiva. Berna viene però attaccato in pressione da Kolasinac, allora si torna all'indietro da Elland per Eggem, recupero ottimo, alto ancora una volta del Bologna. Pobega veloce è andato su Bernardeschi che ha calciato e la parata di Carnesecchi ha detto di no al numero 10 del Bologna, che ora sulla destra prova a farsi vedere. Holm però non trova quel pertugio, quella verticale sulla banda di destra, allora si ripassa da dietro verso Elland. Ferguson avanza, lo scozzese allarga sulla corsia di destra per Bernardeschi che stoppa il pallone col sinistro e va a saltare direttamente sulla sinistra il pallone per Eggem, saltando Elland nel giro palla dalla sinistra, ancora Eggem per Alassane, superata la linea mediana, sempre lì a metà campo palleggia il Bologna con l'Atalanta che fa solo densità fondamentalmente. Alassane riesce anche con un tocco fortuito a superare De Ketelaere, Alassane se ne va via dalla sinistra dal lato corto, Alassane entra dentro l'area dal fondo, Alassane col mancino, cross rasoterra dentro l'area, la palla che resta lì, un flipper, nessuno che riesce a calciarla verso la porta e arriva Pasalic poi a chiudere, perfeziona il disimpegno Zappa Costa rilanciando col destro, ottima giocata di Rahim Alassan che anche con un tocco, un rimpallo fortunato è riuscito a superare De Ketelaere, si è immolato tutto solo sulla sinistra, intanto dentro l'area ha messo questa palla per rasoterra e l'Atalanta ha chiuso.
4: Doveva frustarla di più, dargli più potenza a questo pallone e i nostri attaccanti attaccare l'area di rigore. Ancora Cambiaghi che riceverà da Bernardeschi,
3: gran sventagliata di Berna a cambiare tutto il campo, a trovare la fascia a sinistra dove c'è Cambiaghi, rinviene però l'Atalanta che era un po' sbilanciata dall'altra parte, riescono però a chiudere i varchi di Cambiaghi e quindi si ritorna all'indietro. Bologna tocca sulla destra, Elland, Bernardeschi, altra manovra offensiva di Berna, punta al limite col mancino, cross sul secondo palo, non ci arriva Piccoli nel cuore dell'area, era infatti destinata sul secondo palo probabilmente questa palla, Cambiaghi non c'era, Piccoli dentro l'area di testa, non ci arriva, palla sul fondo, 20esimo, 0-0, mini spot.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Ventunesimo ora a Bergamo, Eggem deve chiudere sull'arrivo di De Ketelaere, limite dell'area, Elland di testa, perfeziona Odgaard bene di prima sulla sinistra a trovare Alassan, c'è campo per andare per il numero 23 del Bologna, vede la corsa in avanti di Piccoli, tocca poi lateralmente per Cambiaghi, ritorna l'Atalanta, non riesce a sfruttare il fattore sorpresa al Bologna che era riuscito a pescare sulla fascia sinistra bene Alassan col tocco di prima di Odgaard che era pressato ed era riuscito a direzionare sulla sinistra per Rahim Alassan che ora pressato lui invece da De Ketelaere, tocca per Eghem, 21 minuti di ottimo Bologna.
4: Sì, concedono tanto da questa parte. Bologna deve attaccare, deve provarci, deve insistere. Cambiaghi è veramente un fattore, ma devo dire che quando Bernardeschi si accende diventa molto molto pericoloso. Bellissimo atteggiamento del Bologna, molto bravi anche a uscire dalla ragnatela di centrocampo che l'Atalanta fa. Il Bologna è più attento, più vispo. È bello il Bologna, ma adesso deve fare gol.
3: Elland in avanti, trova Ferguson, i fischi della New Balance Arena. Ferguson in verticale, gran palla per Odgaard, superato il centrocampo dell'Atalanta. Odgaard si connette lateralmente sulla destra per Olm, che attacca al vertice, pensa al cross, non lo effettua, torna ancora per Odgaard con il mancino, tocca i 30 metri centrale da Povega, si può cambiare versante, invece Povega sterza sul pallone e va da Bernardeschi che si aggiunge alla mediana. Elland sulla destra, Ferguson che prima ha giocato una grande verticale sulla destra. L'Atalanta è rientrata, ma il Bologna mantiene il possesso di palla, vertiginosa per sicuramente da parte dei rossoblu di possesso palla in questa prima metà del primo tempo. Odgaard cerca l'imbucata, non ci arriva Piccoli, la chiusura da parte di Scalvini, poi Gaetano, esce l'Atalanta con Ederson, pressione altissima del Bologna, riesce però la Dea ad uscire con Scamacca che di prima spalla la porta larga sulla destra dove può arrivare Zappacosta, discesa del 77, palla verticale per De Ketelaere. Eghem chiude la strada, riesce bene anche con l'aiuto della Sane, taglia fuori, poi Povega spintonato falosamente da Zappacosta, riesce comunque a toccare per Eghem, palla verticale all'altezza della linea mediana per Piccoli in due tempi, scarica all'indietro per Ferguson, recupero palla del Bologna, quasi metà esatta nel corso del primo tempo, 0-0, ma anche qui bene nel chiudere sulla verticale per De Ketelaere, ancora una volta attento Eghem.
4: Molto bravo Eghem, sono molto attenti i due norvegesi dietro, si parlano la stessa lingua, ovvio battuta regolare, banale, questa è fin troppo facile, però sai, a volte capirsi al volo, parlare con la lingua diciamo che ti ha dato i natali può essere anche una cosa più spontanea e più semplice. Attacchiamo ancora nella zona ovviamente dove il Nigerino e Cambiaghi possono essere pericolosi, vuole più intensità, vorrebbe più tiri in porta tedesco, secondo me sta chiedendo ai suoi di provarci.
3: Lo ha fatto due volte il Bologna in questo primo tempo con Cambiaghi e Bernardeschi, una volta ha bloccato il pallone su tiro di Cambiaghi, l'altro respinto da Carnesecchi, sulla destra palleggia sempre Bologna che mantiene tantissimo il possesso. L'Atalanta ha veramente concesso al Bologna di fare la partita in tutti i sensi, Bologna però se la sta prendendo con argomenti. Ferguson dalla tre quarti difensiva prima della linea mediana si ferma, distribuisce sulla destra per Berna che si abbassa in posizione di terzino. È usuale questo scambio di posizioni tra Olme e Federico Bernardeschi. Berna tocca su Eghem che allarga bene sulla sinistra per Alassane, due tocchi a sistemarsi un pallone piuttosto potente e a servirlo internamente per Cambiaghi che di prima restituisce da Alassane sulla sinistra, tocco all'indietro per Torbjörn. Eghem all'indietro verso Elland, viene incontro Ferguson, pressione anche di Ederson. Ferguson finta di corpo, allarga sulla destra per Holm, nuovamente per Odgaard che conduzione all'indietro, esce dalla morsa, dalla pressione di Scalvini che è lui il giocatore che deve andare a prendere a uomo il danese Jens Odgaard, che ha poi dato il pallone ai suoi difensori, Elland in particolare che ha servito Ferguson. Ora Povega ad abbassarsi, Ferguson ad alzarsi, numero 4 sbaglia il passaggio, attenzione, regala la sfera De Ketelaere che può spingere, Cambiaghi in ripiegamento difensivo, Cambiaghi in scivolata, Lassane va a chiudere, Cambiaghi resta a terra, Lassane tocca all'indietro per Eghem, bravissimo ancora una volta Niccolò Cambiaghi, lo stiamo vedendo da diverse settimane piuttosto in palla e anche qui ha recuperato due metri su De Ketelaere che magari non è proprio un esterno di fascia ma comunque forza, qualità anche nel nascondere la sfera, in scivolata Cambiaghi gliela sottratta.
4: Bravissimo Cambiaghi, fase di copertura, si sentiva in colpa per non aver intercettato forse quel pallone diretto a lui, tanto si alza Moro, va a fare il riscaldamento Moro.
3: 25esimo a Bergamo, 0-0 nel primo tempo tra Atalanta e Bologna, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1 con la radiocronaca integrale in esclusiva. Odgaard, giocata tra due, cade a terra, fischio, fallo, calcio di punizione, ottimo break da parte del 21 che poi quando è così ispirato anche tecnicamente fa valere qualità tecnica abbinata a una fisicità da centroavanti e qui se ne va via con un mezzo elastico tra Kolasinac e Ederson, guadagna la punizione, eravamo solamente poco oltre la linea mediana, ma se il giocatore con la 21 si accende sono dolori per l'Atalanta.
4: Sì, tra le linee è molto pericoloso, Sarri lo sa, infatti l'Atalanta fa molta densità in mezzo al campo, non gli concede molto spazio.
3: Ora Eghem allarga sulla sinistra per Alassane che stoppa e mette di prima il pallone per Cambiaghi dentro l'area, cross col mancino, una deviazione, la palla che resta dentro l'area e non riesce il Bologna a trovarla, poi Alassane bene sulla seconda palla a servire Povega, limite, conclusione! che esce di molto, tiro di Mancino che prende distanza rispetto alla porta di Carnesecchi, 26esimo, 0-0, rilancerà la Dea, mini spot.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Siamo appena entrati nel 27esimo, Atalanta 0, Bologna 0, ci ha messo un po' l'Atalanta a battere questo rinvio, pressione altissima del Bologna, Ferguson non riesce però a soffiarla a Ederson che al limite della sua area di rigore tocca all'indietro per Scalvini, quindi Kolasinac, ancora Scalvini all'indietro verso Carnesecchi, Bologna che ora non entra dentro l'area di rigore dell'Atalanta in pressione, lascia libertà a Carnesecchi, quest'oggi in completo totalmente arancio fluo. Il rilancio in avanti del portiere bergamasco, troppo lungo, si impegna comunque Raspadori con una corsa molto molto intensa, riesce però Holm con il suo vantaggio a toccare in anticipo all'indietro per Skorupski, dentro la sua area di rigore il polacco allarga sulla sinistra per Egge, impressionata di De Ketelaere, Pobega attaccato da Pasalic, Pobega ha messo la palla fuori sbagliando il passaggio perché è pressato, voleva un fischio, per Doveri non c'è nulla, la palla è uscita, la rimessa è per l'Atalanta che quindi con questa pressione alta guadagna, genera una rimessa conquistata in attacco dalla destra per la squadra di Maurizio Sarri, Zappacosta tocca corto per Pasalic che tocca subito di prima, di nuovo di ritorno per Zappacosta che punta al fondo, cerca il dribbling su Alassane, va via con un rimpallo, Eggem pulisce tutto ma lo fa sullo scarpino di Pasalic, lato corto di destra, De Ketelaere, cross sul secondo palo per Raspadori che calcia fuori da dentro l'area sulla sinistra, ha cercato il tiro al volo di Mancino su questa palla lanciata da De Ketelaere, prima vera occasione della partita per l'Atalanta al 28esimo con il bolognese Jack Raspadori che non trova la porta.
4: Sì, stiamo attenti però perché Doveri non fischia certi contatti, quindi cerchiamo di essere reattivi perché comunque De Ketelaere, lo stesso Raspadori, ovviamente Scamacca sono giocatori molto molto pericolosi. Adesso l'Atalanta piano piano sta uscendo un po' dal torpore iniziale dove il Bologna è stato pericoloso in due occasioni, deve continuare così la squadra di Tedesco, deve provarci, deve essere ancora più precisa sotto porta.
3: 0-0, 27:55 sul cronometro della New Balance Arena, ex piazzale Atleti Azzurri d'Italia, ex Atleti Azzurri d'Italia, pardon, di Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, fallo guadagnato da Jens Odgaard, ancora una volta tamponato irregolarmente da parte di Scalvini che è andato molto alto a prendere una trequarti offensiva, lo segue uomo fino nei suoi 30 difensivi proprio perché li prende anche in consegna, nonostante sia una squadra che in questo inizio di gara stia facendo vedere di lavorare più di reparto e non uomo su uomo come ha fatto per un'era con Gasperini. Ora sbaglia il Bologna in avanti sulla destra, perde il pallone sul versante d'attacco tra Holm e Bernardeschi e la palla torna tra i piedi di Carnesecchi. 0-0 qui a Bergamo e Atalanta che forse, non lo so Pippo, studia anche la partita cercando poi di uscire fuori magari nel corso del match o magari ha un po' di sintomi di stanchezza dopo la gara in Ungheria di giovedì contro la Poel.
4: Oh, Sarri non si fida ovviamente del Bologna, non si fida di questa squadra perché sa molto bene che il Bologna, visto con la Lazio, era solo un Bologna un po' fase embrionale, è una squadra che ha buoni giocatori e quindi fa molta densità in mezzo al campo, sta un po' camminando l'Atalanta, un po' di stanchezza è sicuramente l'assente, però attenzione perché poi magari si terranno per la seconda parte di gara.
3: Tocco all'indietro verso Ferguson che gestisce questo pallone, ancora il Bologna precedentemente ha guadagnato un calcio di punizione, Elland che di testa aveva allontanato il pallone ma c'era stato su di lui un intervento irregolare di Scamacca, fischiato da Doveri, calcio di punizione già battuto e ancora a ragionare col pallone raso a terra al Bologna, poi Ferguson cerca il lancio in avanti per Piccoli di testa a Cossonou, la palla ora è vagante sulla linea mediana, attenzione arriva per primo Ederson che d'esterno cerca De Ketelaere, Alassane chiude bene, non riesce però a far suo il pallone, l'Atalanta non lo gioca granché bene con Pasalic che alza un campanile che però De Ketelaere di testa mette giù verso Ederson che dribbla il rientro difensivo di Cambiaghi, 40 metri offensivi, la Dea attacca sulla destra con Davide Zappacosta che restituisce all'indietro su Gaetano, nuovo giro palla difensivo ora da parte della squadra di Maurizio Sarri, fase di non possesso forse una delle prime veramente così intensa per il Bologna, che ha quasi solo tenuto la palla in questi primi 31 minuti. Piccoli attacca l'avversario, anche Bernardeschi ci prova insieme a Holm sulla avanzata dalla sinistra di Kolasinac, bravissimo Ferguson ad anticipare Jack Raspadori e poi successivamente Holm all'indietro per Skorupski, bravissimi reattivi anche a recuperare la sfera.
4: Molto bravi ad andare sulle seconde palle, sui palloni giocati dall'Atalanta, a sporcarli, a mettere in difficoltà anche le giocate, a chiudere linee di passaggio. E un Bologna tatticamente messo molto bene in campo, e lo è anche Odgaard,
3: che al limite pesca Bobby Piccoli. Piccoli si gira, non calcia, cerca un dribbling, la palla resta lì, Piccoli col destro, fuori! La palla passa di poco al palo alla sinistra di Carnesè, che termina sul fondo. Poteva calciare dopo il primo controllo, invece ha cercato un tunnel che è riuscito a metà, il pallone comunque è rimasto lì, ha calciato col destro Piccoli, ha cercato il palo alla sinistra di Carnesecchi, tiro raso terra ma fuori di poco.
4: Doveva provare a incrociarla per battere Carnesecchi, uno dei migliori portieri italiani, deve essere veramente più esplosivo, ma ancora una volta il Bologna ha apparecchiato bene la tavola. Odgaard ha fatto una grandissima giocata tra le linee, molto attenzione a questo calcio.
3: Calcio sul volto di credo Pobega, no, sì, sul volto di Pobega. Doveri lascia proseguire, si è già rialzato il numero 4 del Bologna, che ora parla con Doveri, si chiariscono, il direttore di gara, il centrocampista rossoblu.
4: Ha detto avete la palla, vi ho lasciato giocare per un calcio in faccia, un calcio in faccia.
3: Ancora una volta prima bravissimo Odgaard a toccare per Piccoli, ora Ferguson non riesce ad allargare bene sulla sinistra per Alassane, 32esimo a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, ma ancora un'altra occasione per il Bologna, che ne ha già avute 3 o 4 abbastanza importanti in questo primo tempo, forse la più importante con Cambiaghi nel primo momento di gara, nei primi minuti, su un erroraccio di Cossonou, è entrato dentro l'area dalla sinistra, ha calciato però col mancino Cambiaghi e ha bloccato Carnesecchi. Alassane dalla sinistra attacca ancora il Bologna con spazio, l'Atalanta difende, un'altra avanzata rosso-blu dalla sinistra, Ferguson verticale verso Cambiaghi che distribuisce col controllo e poi il passaggio sulla sinistra dal lato corto per Alassane, che ripassa da il numero 28 Cambiaghi, Ferguson, Cambiaghi lato corto, Alassane, gioco a 3, Cambiaghi dentro l'area dalla sinistra, Cambiaghi cross, deviazione, la palla che resta lì, Pasalic controlla e rilancia col destro, Elland in grande anticipo a toccare subito il pallone, la seconda palla è immediatamente rosso-blu, Elland gioca così però questa palla per Ege, ma attenzione perché potrebbe ripartire l'Atalanta, rientra Lassane, buona chiusura di Ferguson, qui Elland aveva tutta la possibilità anche di stoppare questo pallone, invece ha giocato questa sfera a mezz'altezza per Ege, che non è riuscito a stopparla, l'Atalanta ha riconquistato e attacca dalla sinistra, Raspadori si infrange contro Bernardeschi, è tutto buono, può attaccare il Bologna, l'Atalanta è un po' sbilanciata. Pobega supera la linea mediana, conduzione, salta Gaetano in velocità, Pobega salta Kolasinac che lo stende, resta a terra Pobega, non c'è fallo. Secondo Doveri che mantiene un metro molto largo, fa giocare di qua e di là, esatto, il primo contrasto vinto da Pobega, poi perso e non ha fischiato in nessuno delle due casi, 34esimo 0-0.
4: È un fischietto europeo, internazionale, lascia correre certe giocate, quindi stiamo attenti perché se ci fermiamo poi a protestare è troppo, rischiamo poi la giocata pericolosa. È una partita che lui sta dirigendo in modo molto naturale, senza creare isterismi, ecco, non è Maresca che ha cartellino facile.
3: Carnesecchi col destro allarga sulla sinistra per Kolasinac, si ferma il bosniaco, lancia sulla linea mediana per Scamacca, pressato da Elland, fallo da parte di Elland sul numero 9 dell'Atalanta, calcio di punizione, guadagna questo calcio di punizione la formazione di Maurizio Sarri, che ritorna sul cerchio centrale da Cossonou, ancora la squadra bergamasca che muove sulla destra per Zappacosta, Lassan va lui in pressione, è un incarico che stiamo vedendo molto chiaro, la parte tattica del Bologna di Tedesco anche nelle ultime amichevoli, anche nella prima gara, il terzino sinistro va forte a pressare sul terzino destro della squadra avversaria, non è solo un'indicazione per questa gara, pressione alta anche di Pobega, resta a terra Ederson, palla in cielo contesa, Ferguson va forte a commettere fallo però sul tentativo di controllo di Gaetano.

0: po' il buco che aveva lasciato Torbjørn Eggen, e a stoppare questo pallone che stava arrivando pericolosamente dalle parti di Zappacosta, che attaccava la fascia di destra. Buon inizio, buoni 36 minuti di Rahim Alassan, arrivato in estate dall'Oviedo, e gestione di palla da parte del Bologna con Skorupski che serve Eivind Elland, che palleggia orizzontale all'indirizzo di Eggen. Pressione ora di Pasalic, Atalanta che si alza, di prima Povega senza guardare per Cambiaghi, anticipo di Zappacosta che attacca in avanti, Povega saltato, Ederson limite dell'area, Scamacca, attenzione, si gira, non calcia, va dentro l'area dalla sinistra per Raspadori che stoppa col destro vis-à-vis con Holm. Raspadori ancora sterzata, tiro strozzato, corto, lento, blocca Skorupski.
1: Sì, ha provato Raspadori, ma sono stati molto bravi a indebolire la sua conclusione, sia Holm si era messo da quella parte lì a chiudere anche Ferguson, però siamo attenti a non concedere a Raspadori, un giocatore molto pericoloso sotto porta, il piede amico.
0: Avanza il Bologna sulla destra, si ferma però Emil Holm nei propri 40 difensivi, all'indirizzo di Ferguson serve il pallone ancora lo scozzese diagonalmente all'indietro per Eggen, pressato ora da Pasalic che sta alzando un po' di più questa aggressione sul centrale norvegese. Ancora una volta Pasalic va forte su Eggen che per 30 minuti godeva di totale libertà nell'impostazione, ora viene pressato Alassan di nuovo per Eggen, si ferma al 14 con Pasalic davanti e siamo al limite dell'area di rigore del Bologna. Elland sulla destra, tocco laterale per Holm, in avanti sempre rasoterra, Holm sul pallone, un po' di finte di corpo a cercare di eludere la arrivo di Raspadori, ma tocca il pallone ancora per Elland, giro palla ora molto compassato da parte dei rossoblù, vediamo se proveranno un cambio di spartito, proveranno a dare una scarica di elettricità con una giocata magari verticale, molto più orizzontale questo primo tempo del Bologna rispetto anche ai tanti lanci cercati nel primo tempo contro la Lazio di lunedì scorso. 38esimo a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, qui su Nettuno Bologna 1, la radiocronaca integrale. Alassan dalla sinistra, palla lanciata senza guardare e rimprovera Piccoli, tedesco, perché voleva l'attacco alla profondità, i due si parlano da lontano, c'è anche Alassan in mezzo, non l'ha presa bene Domenico.
1: Alassan ha fatto bene qua, perché era una giocata quasi a memoria, uno schema che lui ha imparato in fretta, ovvero lanciare nella corsa, nello spazio Cambiaghi e Piccoli, infatti si è arrabbiato moltissimo qua tedesco, sia con Cambiaghi sia con Piccoli, dovete andare sul lancio. Grande chiusura
0: di Ferguson che recupera e serve in avanti Odgaard che conduce il pallone in avanti, lo allarga bene sulla sinistra per Alassan, davanti a Lucia Zappacosta, giocata interna per Cambiaghi che ripassa dal nigerino che si ferma, controlla il pallone col sinistro, altro tocco con la suola sulla sfera e poi servizio all'indietro in diagonale per Elland che avanza a fianco a Lucia Povega che viene a raccogliere questo pallone, orizzontale sulla sinistra per Ferguson, controlla apertura sempre da Alassan che fa sbattere il pallone sulle ginocchia di De Ketelaere, palla fuori, 39esimo, Atalanta 0, Bologna 0. Ora Doveri va a togliere un po' di metri in avanti ad Alassan che deve retrocedere con la battuta di questa rimessa con le mani che effettua poi verso Ferguson, linea mediana da Torbjørn Eggen che avanza, Pasalic sempre su di lui, Scamacca anche lui alza la pressione su Elland, Elland però avanza bene con il passaggio sulla sinistra per Ferguson, giocata in avanti per Cambiaghi che entra molto dentro il campo, c'è Alassan da quella parte, potenziale 2 contro 1, Cambiaghi aperto sulla sinistra, Alassan, e Cambiaghi va proprio dal numero 23 che si ferma, non mette però in moto le sue leve per crossare, allora di nuovo passaggio a ritroso per Cambiaghi, al limite Ferguson, sono imbucata dentro l'area per Odgaard, troppo lunga, rilancerà Carnesecchi, palla sul fondo, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: 40esimo a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, De Ketelaere gestisce il pallone all'altezza della mediana, Eggen va forte a cercare il recupero, cade a terra De Ketelaere, c'è fallo per Doveri, era arrivato anche Cambiaghi in pressione, protesta tedesco, protesta Cambiaghi, era un buon raddoppio, ha fischiato però Doveri.
1: Forse ha fischiato i due giocatori sull'avversario, però secondo me non era falloso, avevano toccato il pallone, questa volta poteva lasciare correre il fischietto di Roma 1, però è un Bologna con un atteggiamento, con la testa veramente giusta.
0: Si scaldano Dovbik, Teat, De Silvestri e Orsolini mentre l'Atalanta palleggia, Ferguson prova ad andare in pressione su Pasalic che allora deve toccare di forza il pallone con retropassaggio per Carnesecchi per anticipare l'aggressione di Lewis Ferguson. Carnesecchi sulla sinistra per Giorgio Scalvini, lateralmente Kolasinac, lancio in verticale che viene deviato da Bernardeschi, rimessa laterale, meno di 5 minuti al termine del primo tempo, più recupero, 0-0 in un primo tempo in cui il Bologna ha fatto la partita con il possesso.

0: possesso palla in cui ha creato 3 o 4 occasioni da gol, ma non è riuscito ancora a segnare il suo primo gol della stagione. In avanti Raspadori per Scamacca sulla linea mediana, maltrattato da Elland, all'indietro toccato il pallone per Kolasinac, anche lui prestato da Bernardeschi, resta a terra il difensore dell'Atalanta, retropassaggio per un istante sbagliato da parte di Raspadori, aveva per un amen toccato questo pallone Pobega per un istante, ma poi l'ha perso questo pallone che è finito oltre la linea laterale, sarà rimessa per l'Atalanta, ma spesso riusciamo a recuperare il pallone alti.
1: Grande atteggiamento del Bologna, molto bene, squadra alta, va a pressare, va a ringhiare su tutti i palloni, squadra sicuramente molto più attiva e diversa rispetto a quella vista con la Lazio. Attenzione però,
0: sì, perché Raspadori allarga sulla destra per Zappacosta, mentre Tedesco chiede ai suoi di ricompattarsi. Zappacosta dalla destra ai 30 metri offensivi, Raspadori di prima per Pasalic, che col mancino va al limite, attenzione a Scamacca che si gira, calcia Skorupski, la blocca dopo un primo pallone che sembrava quasi scappargli, si accartoccia sulla sfera. 41-20, 0-0, e qua Scamacca sappiamo di che genere di conclusioni sa tirar fuori dal suo piede e dalla distanza, soprattutto è dotato di un'ottima balistica, fortunatamente tiro centrale. Bologna che ora trova sulla sinistra Lassane che sterza sul ripiegamento di De Ketelaere, tocca lì dietro per Eggen.
1: Lassane non va mai a fare l'uno contro uno, non so perché, non punta mai, si ferma, cerca l'appoggio con le leve lunghe, la velocità che ha, potrebbe provarlo, potrebbe tentarlo, oppure ha avuto queste indicazioni da parte dell'allenatore, dice non rischiare, magari appoggiati e poi fatti ridare il pallone. Adesso la giocata è al limite, infatti il pallone è uscito, è rimasto un po' a guardare qua, il 23 doveva essere più rapido.
0: Sì, Rahim Alassane qua ha ricevuto un pallone anche potente sulla linea dell'out da Eghem, non è riuscito a tenerlo in campo, rimessa per l'Atalanta, meno di 3 minuti al 45esimo più recupero, massimo un minuto crediamo potrà esserci, non ci sono state particolari interruzioni. E Bologna che ora va a pressare su Zappacosta proprio con Alassane, Zappacosta però riesce a toccare in avanti per De Ketelaere, esce Eghem, De Ketelaere col mancino, palla in verticale per Scamacca verso il limite dell'area, arriva Ferguson, Elland va a chiudere il raggio d'azione di Scamacca, bravo a disturbarlo regolarmente, Eghem recupera il pallone anticipato, Pasalic deve velocizzare il Bologna, Pobega, bella palla imbucata in verticale per Piccoli che punta al limite dell'area, Piccoli ce l'ha sul destro, Cossonou in scivolata, riesce a chiudere, entrambi cadono e Kolasinac poi per primo, serve il retropassaggio da Carnesecchi, era uno contro due, Piccoli c'erano i due centrali che scappavano, Scalvini e Cossonou, era riuscito a nasconderla bene spostandosela sul destro Piccoli, ma poi Cossonou eravato in scivolata a chiudere, attenzione dall'altra parte, Ketelaere dentro l'area, Elland col petto, il pallone che passa all'indietro, Eghem deve evitare il corner, ci riesce dalla linea di fondo, lancia in avanti col sinistro, palla fuori, rimessa in avanti per l'Atalanta, 43-05 sul cronometro, 0-0.
1: Attenzione alla reazione dell'Atalanta, ma un Bologna, Piccoli si è trovato il pallone, aveva preparato bene il tiro, ma la chiusura quasi fortuita del difensore dell'Atalanta, tutto regolare, però doveva essere più esplosivo qua il nostro centravanti.
0: Eravamo al limite dell'area dell'Atalanta, se l'era spostata bene sul destro chiudendo lo spazio di intervento di Scalvini, è riuscito però bene Cossonou ad anticiparlo in scivolata con la punta del piede. 90 secondi al 45esimo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, Cossonou all'indietro per Carnesecchi, si ferma il portiere della Dea che tocca nuovamente per Cossonou, blandissima azione da parte della Dea che chiama in causa ora al vertice basso Gaetano, gioca lì dell'ex Cagliari, sbaglia però Scalvini la verticalizzazione, recupero di Ferguson, Bernardeschi tocca il pallone a tre quarti offensivo orizzontale centrale per Pobega che vuole alzare la frequenza di questa avanzata rosso-blu, Cambiaghi per Pobega, pallone allargato sulla sinistra da Alassane, vediamo se va nell'uno contro uno con Zappacosta, no, gioca internamente per Bernardeschi che fa un velo, lascia passare il pallone per Cambiaghi che si è sposta sul destro, calcia, deviato il tiro di Cambiaghi, la palla però viene ancora raccolta da Bernardeschi che col mancino crossa forte sul secondo pallone, Odgaard, Carnesecchi, incredibile, la palla resta lì dentro l'area e allontana l'Atalanta, l'occasione più grande della partita ce l'ha Jens Odgaard, poi viene alzata la bandierina, c'è un fuorigioco, mini spot per noi, batterà la punizione l'Atalanta.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Era Ferguson che ha calciato dentro l'area di rigore su un cioccolatino di Bernardeschi, attaccavano l'area di rigore Piccoli, Odgaard e Ferguson sul secondo palo, ha calciato lo scozzese col piattone destro, ha risposto Carnesecchi, sarebbe stata probabilmente l'occasione più grande del primo tempo, si è alzata poi la bandierina del assistente e il braccio di dovere a segnalare l'offside, ma calcio di punizione per l'Atalanta. e avremmo dovuto rivederla perché Piccoli era sicuramente fuori gioco, Ferguson sembrava al limite.
1: Sì, ma una grande occasione, ancora l'ennesima occasione, questo primo tempo del Bologna, dove le occasioni sono state tante. Il Bologna deve adesso imparare a monetizzarle, perché ne ha fatte vedere tante anche con la Lazio. Forza, proviamoci.
0: Ultimo strappo del primo tempo, Bernardeschi dalla tre quarti difensiva, larga sulla sinistra per Alassan che può cavalcare dalla linea mancina, supera la linea mediana, tocco interno per Berna, troppo lento e corto, recupero di Pasalic, mancano 15 secondi al termine del minuto di recupero addizionale dato da Doveri, pressione alta di Odgaard, rilancia comunque in avanti Gaetano, De Ketelaere col piatto destro sbaglia a servire Zappacosta, vediamo se Alassan prosegue, mancano 5 secondi alla fine del primo tempo, fischietto in bocca per Doveri, gioco orizzontale centrale del Bologna, duplice fischio da parte di Daniele Doveri che manda le squadre negli spogliatoi dopo la prima frazione a Bergamo all'Atleti Azzurri d'Italia, ora New Balance Arena, è ancora 0-0, risultato che non si sblocca dopo questo primo tempo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, linea alla regia di Nettuno Bologna 1, poi commenti durante l'intervallo, restate con noi.
4: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
3: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
3: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione. Parti dal meglio. Super Service a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Verniana Equipment.
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
9: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
10: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
9: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
11: Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto. 12, zona Emilia Levante.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Intervallo a Bergamo, intervallo alla New Balance Arena, 0-0 tra Atalanta e Bologna, un buon primo tempo da parte dei rossoblù, 0.73 di expected goals per il Bologna, 0.09 per l'Atalanta, già solo questo insieme al dato dei tiri 8-3 di cui 2 in porta in favore del Bologna ci dicono di un primo tempo in cui l'Atalanta ha lasciato completamente il possesso palla al Bologna, 62%, non è riuscita però la squadra di Tedesco ancora a trovare il gol.
1: No, Bologna che ha giocato a un gran ritmo oltretutto, buonissimo livello, raddoppi, pressing, cercando di togliere ossigeno ai bergamaschi, a quella di Sarri che ha provato ovviamente qualche tiro di disimpegno più che di manovra, però Bologna che deve rimanere con questa grande intensità molto bene, devo dire, tutti i reparti del Bologna, l'attacco magari deve essere un pochino più velenoso.
0: 0-0 all'intervallo, altra fascia pubblicitaria per noi, poi torniamo con altri commenti durante il break. Restate qui da Bergamo su Nettuno Bologna 1.
4: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
16: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
17: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
18: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
19: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
20: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola e Copparo. Scoprile tutte su GrandPrix.it. Grand Prix, la scelta parte da qui.
21: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
22: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
21: Wow, sanno anche volare?
22: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
4: Aereo, dove osano le aquile.
23: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
24: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
25: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
24: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
26: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
27: Quello famoso per gli abiti da sposa.
26: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
28: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
29: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
30: Cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
29: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
30: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: In diretta da Bergamo, 0-0 l'intervallo tra Atalanta e Bologna, in attesa della ripresa. Ancora nessun giocatore che si riscalda, il Bologna molto probabilmente ripartirà con gli stessi, anche se entra ora Nicola Moro in campo per fare un po' di conduzione palla, è stato anche il primo a riscaldarsi. Bologna in mediana oggi ha schierato Pobega insieme a Ferguson, capitan Ferguson, visto che Orsolini è partito dalla panchina. Vedremo se effettuerà dei cambi poi nel corso del secondo tempo, subito con calma. C'è anche Dobbik che rientra con abbastanza velocità verso il campo per riscaldarsi in questo intervallo. 0-0 ancora dopo il primo tempo.
1: Attenzione alle condizioni, intanto arrivano i Forever Ultras per la curva adesso, un po' di ritardo rispetto all'inizio della partita, però arrivano anche loro adesso a rimpinguare il numero dei tifosi presenti qui a Bergamo. Non vorrei fosse fatto male Odgaard, per quello magari è entrato di gran carriera Moro, vediamo, però anche l'ex centravanti della Roma potrebbe entrare, vediamo quali saranno le scelte, se ci saranno i cambi alla ripresa dell'ostilità.
0: Dobbik e Moro, i due giocatori entrati in campo che hanno iniziato un riscaldamento dove si passano il pallone, vedremo se sarà immediato il loro ingresso in campo. Ora arrivano anche altri giocatori, non so se arriveranno subito ad inizio ripresa queste possibili sostituzioni. 0-0 all'intervallo di una partita in cui il primo tempo il Bologna ha avuto più chance dell'Atalanta, soprattutto nel finale con Ferguson, poi si è alzata la bandierina su questo tiro di Lewis da dentro l'area, grande parata di Carnesecchi, poi si è alzata la bandierina, però ci sarebbe stato da rivedere perché sicuramente Piccoli dentro l'area era in offside. Ferguson, dai nostri monitor di servizio abbiamo osservato come fosse al limite della sua posizione, tanto fatto che comunque Carnesecchi ha parato. 0-0, ultima pausa. Poi dopo rientriamo di nuovo qui da Bergamo dopo l'ultima fascia pubblicitaria, ringraziando ancora tutti i nostri amici sponsor per la radiocronaca del secondo tempo di Atalanta Bologna.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
3: 803 Service Store, partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
4: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express,
5: one quality, one. Ciao, sono io.
6: Io chi?
5: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono, anzi il migliore, quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
7: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.

0: 051 67 67 118. Absolute.
1: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: In diretta da Bergamo, in diretta per questo secondo tempo che sta per cominciare tra Atalanta e Bologna. Le squadre ancora sono negli spogliatoi, ma entra ora Tedesco, entra l'Atalanta in campo in questo istante, sta per iniziare la ripresa di questo posticipo della seconda giornata di Serie A. Sembra che non ci saranno cambi, all'intervallo è ancora 0-0 tra Atalanta e Bologna, sta per iniziare però questo secondo tempo, pronti a viverlo e raccontarvelo qui in diretta su Nettuno Bologna 1. Ci siamo ormai, super spot e poi tutto il secondo tempo in radiocronaca integrale.
1: Su Nettuno Bologna 1, Atalanta Bologna, presentato da
2: Zen SRL. Buongiorno, come posso aiutarla?
3: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: È rientrato il Bologna in campo, sta per iniziare il secondo tempo. Bologna in maglia bianca, non ci sono cambi, in porta Skorupski, attaccherà da sinistra verso destra, verso il settore ospiti, verso il settore degli 800 tifosi rossoblù. Qui a Bergamo, 4-2-3-1, difesa da destra a sinistra con Holm, Elland, Eggeme, Alassane dietro, in mediana Povega e Ferguson. Odgaard fa praticamente il tre quarti, alla destra Bernardeschi, alla sinistra Cambiaghi, punta centrale Roberto Piccoli. Maglia bianca per il Bologna, maglia ovviamente nerazzurra per l'Atalanta, numerazione bianca, calzoncini, calzettoni neri. Fischia ora l'avvio della ripresa. Doveri, 4-3-3 per l'Atalanta, Carnesecchi in porta, difesa 4 con Zappacosta, Cossonou, Scalvini e Colasinac in difesa, Gaetano fa il vertice basso, Ederson e Pasalic le due mezze ali, Scamacca la punta centrale, all'ala destra c'è De Ketelaere, all'ala sinistra invece c'è Jack Raspadori di testa, Scalvini poco più avanti per Ederson, palleggia la squadra di Maurizio Sarri che neanche lui ha fatto cambi.
1: Sì, ma attenzione perché l'Atalanta ha un atteggiamento diverso, è baricentro più alto, è ordine andare a pressare sui portatori di palla del Bologna. Proprio Sarri ha fatto con le mani, ha spiegato ai suoi di stare molto molto alti. Adesso l'Atalanta avrà un altro atteggiamento. Qua Bernardeschi commette fallo su un avversario quasi involontario, il pestone di Federico Bernardeschi, e poi si va a scusare con la Finax, un giocatore molto molto scomodo da trovarsi di fronte. Lo ha messo lì forse per marcare Federico Bernardeschi, troppo in fretta la punizione battuta, quindi Doveri deve dire qualcosa anche a Tedesco che aveva protestato.
0: Calcio di punizione che batte ora il bosniaco Kolasinac, che ha guadagnato questo fallo proprio sull'intervento che descriveva Pippo poc'anzi. Pestoni Bernardeschi, sbaglia Scalvini, regala il pallone ad Alassane, dalla sinistra tre quarti offensiva, attacca la profondità Povega, Alassane però si ferma e aspetta un istante, poi sterza, torna all'indietro con la conduzione e scarica successivamente per Eggem. Non ha sfruttato l'effetto sorpresa con l'Atalanta che aveva perso il pallone in maniera improvvisa con Scalvini. Alassane ha preferito gestire, congelare il possesso della sfera, anche se siamo tornati all'indietro nella tre quarti difensiva. Eggem per Alassane, centralmente per Povega, lancio col mancino, Piccoli attacca la profondità in posizione regolare, Cossonou di testa riesce a toccare questo pallone, arriva di testa Cossonou e poi Gaetano stop e distribuisce sulla sinistra per Kolasinac, in avanti per Raspadori, va a prenderlo forte fisico Holm che prova a recuperare questo pallone, Raspadori scarica per Scalvini, pressione di Piccoli a tutto campo su Scalvini, ora anche su Carnesecchi che rilancia fortissimo, attenzione con il destro questa palla dove Eggem non riesce ad arrivare, la palla che passa Scamacca, Elland in scivolata molto molto brusca ma regolare a quanto pare, mette la palla fuori, rimessa per l'Atalanta.
1: Sì, ma attenzione a questa palla a girare sopra le teste dei difensori, e soprattutto bisogna andare a rimbalzo quando Piccoli mette giù il pallone, troppa distanza c'era tra i reparti, troppo dietro Odgar e anche Cambiaghi, bisogna stare più vicini al nostro centravanti quando viene servito, quando riceve il pallone.
0: Calcio di punizione guadagnato dall'Atalanta all'altezza del cerchio centrale con Gaetano che distribuisce la sfera all'indietro su Cossonou e Scalvini, due difensori centrali del 4-3-3 di Maurizio Sarri, con la Sinazzi in avanti, Raspadori con un velo, Bernardeschi bravissimo nel ripiegamento difensivo, cade a terra, non c'è fallo secondo Doveri che scuote la testa, ora guadagna una rimessa all'Atalanta, protestano Ferguson e Bernardeschi, Bernardeschi vorrebbe andare a muso duro con Doveri, capitano Lewis Ferguson lo blocca, lo fa fermare da questo tentativo di protesta, attenzione Pasalic il limite dell'area col sinistro, pensa alla conclusione, invece avanza 1-2 con Scamacca, si chiudono bene le maglie della difesa del Bologna, recupera la sfera la squadra rossoblu, Bernardeschi poi cerca Piccoli, intercetto di Kolasinac, spalla fuori, rimessa per il rossoblu dalla destra, 4 minuti nel corso della ripresa, 0-0.
1: Due cose, attenzione all'atteggiamento dell'Atalanta, è cambiato, non poteva essere così compassata la squadra di Sarri che ovviamente ha detto partiamo piano perché abbiamo poca benzina, poca energia, adesso prestano altissimi e Bernardeschi deve stare calmo, non protestare così tanto con l'arbitro.
0: Buona giocata di Odgaard dentro il campo per Bernardeschi che nasconde il pallone, poi allarga benissimo col mancino sulla sinistra per Alassane che mette sulla sfera, tanto spazio, potrebbe puntare il limite dell'area, cerca Biaghi interno, lo serve Alassane, si ferma però non va, di nuovo a sovrapporsi in avanti il giocatore Rahim Alassane, quindi l'Atalanta ritorna dietro a chiudere, non ha voluto avanzare ulteriormente, affondare, ha preferito mantenere il possesso, comunque il Bologna mantiene la gestione del pallone nella metà campo offensiva con tutti gli effettivi ad eccezione di Skorupski, in avanti Odgaard, limite dell'area, Odgaard ce l'ha sul sinistro, Jens Odgaard calcia, fa la barba al palo, la palla che esce di poco sul mancino raso terra di poco fuori di Odgaard.
1: Deve fare questo Odgaard, mandare al bar i difensori e provare a tirare dalla distanza, che lui ha la conclusione, è un giocatore molto pericoloso, anche lui è cresciuto, sta crescendo tantissimo. Attenzione a questa lunga palla però di Carnesecchi, l'Atalanta decide sempre di saltare ma noi siamo bravi ad andare a rimbalzo.
0: Molto bene con Alassane e Pobega che recuperano il pallone dalla zona preferita, da quella zolla dove Odgaard al limite dell'area col suo mancino può fare molto male. Ora servito nei tre quarti, si gira benissimo con la punta in avanti dentro l'area per Piccoli col destro, calcia fuori, scordinato anche dentro l'area Piccoli che non è riuscito a coordinarsi bene col destro, un po' disturbato da Kossounou. Ottima palla verticale di Odgaard imbucata dentro l'area al centrodestra, quasi si è incespicato al momento del tiro la palla che è uscita.
1: Deve fare gol il nostro attaccante, lì non ha trovato la torsione perché era anche murato. Attenzione che sbaglia l'Atalanta sbaglia molto sulle ripartenze da Carnesecchi ai compagni di reparto, deve stare più attento il Bologna, deve approfittare di questa cosa. Lascia giocare Doveri, bravi nostri a marcare Scamacca.
0: Bravissimo il Bologna a riconquistare il pallone ancora una volta. Pobega, cerchio centrale, Cambiaghi molto accentrato, controllo e di nuovo tocco a ritroso per Pobega sulla sinistra, Egem lateralmente per Alassane che preferisce gestire il pallone, affonda poco, mantiene però con ordine il pallone. Ora invece dribbling, sterzata di Alassane che se ne va via sulla sinistra, si ferma Zappacosta, raddoppio poi anche da parte di De Ketelaere. Bravissimo Alassane però poi a giocare il pallone orizzontale dentro il campo da Cambiaghi, è un ottimo esordio in Serie A per il nigerino che poi ha servito all'indietro Cambiaghi. Ferguson dalla sinistra, Pobega ancora Alassane, si butta dentro Cambiaghi, servito al limite dell'area Cambiaghi, sterzata del numero 28, se la sposta sul destro, calcia palo! Clamoroso legno di Cambiaghi con un tiro di collo destro bellissimo di Niccolò Cambiaghi, palo a dire no, un vantaggio che ora il Bologna strameriterebbe.
1: Bologna sfortunatissimo, è anche molto bello, bellissimo, Mbeck sta giocando un calcio bello, delizioso, peccato, qua Cambiaghi meritava il gol d'autore, è stato un gol da sigla televisiva, bellissima la giocata del Bologna, non c'è fallo, dice Doveri, Cambiaghi protesta col fischietto romano, ma dice no, assolutamente no, non è fallo.
0: Tanta forte il settore ospiti alla nostra destra, caricato, ringalluzzito da un altro buon avvio del Bologna dopo un primo tempo in cui il Bologna ha fatto la partita. Ora tre occasioni nell'arco di 7 minuti dall'inizio della ripresa, ancora maledettamente 0-0, però c'è andata più vicina che mai col fallo di Cambiaghi che ora si può riprovare. Limite dell'area, rimpallo, la palla che esce oltre la linea di fondo, calcio d'angolo numero 2 della partita, lo guadagna il Bologna sotto il settore che carica e salta, canta forte, bandierina di destra, Federico Bernardeschi con il mancino andrà a crossare questo pallone dentro l'area di rigore, il delizioso sinistro di Berna è pronto a cantare dalla bandierina col mancino, la rincorsa del Diez che osserva attentamente i 16 metri bergamaschi, c'è anche Ferguson lì da quella parte, vedremo se giocheranno corto o ricrosseranno dentro l'area, dove rifischia perché ci sono delle trattenute che non possono essere concesse soprattutto dentro l'area nei riguardi di Pobega e Kolasinac, c'è anche Scalvini lì da quella parte, è pronto Bernardeschi col mancino, bandierina di destra a rientrare, non crossa, è uno schema al vertice di nuovo con Ferguson, Berna col mancino a girare forte dentro l'area, colpo di testa di Pobega, allontana l'Atalanta, Cambiaghi ancora dentro l'area, anche non la mette giù, Piccoli col destro non riesce a calciare, cicca la sfera, Kolasinac al limite dell'area, rilancia con il sinistro, è una sfera debole, bravo Holm a chiudere in rimessa ma ancora una volta non è riuscito il Bologna a calciare forte verso la porta. 8 nella ripresa, 0-0, manca solo maledettamente il gol.
1: Siamo bellissimi ma non balliamo, non facciamo gol a dire il vero, però siamo veramente molto belli, mettiamo in difficoltà l'Atalanta, andiamo sotto porta, costruiamo il tiro, aveva fatto un tiro molto bello che Cambiaghi, ha preso il palo, Bologna veramente sfortunatissimo, ma attenzione alla ripartenza dei bergamaschi.
0: C'è Land che va a francobollare Scamacca, lo fa fallosamente, fallo, calcio di punizione per la Dea, semplice provvedimento da parte del direttore di gara senza cartellino, anche se va a dire qualcosa Elland che qua è andato forte dietro sulla schiena di Scamacca poco oltre la linea mediana, andandolo a prendere, strattonandolo, ha fatto bene comunque non lasciando la possibilità all'attaccante, bravo anche a girare, a distribuire il pallone Scamacca, a non farlo girare, a non permettere di allargare la giocata sugli esterni, fischia Doveri, punizione per l'Atalanta, 9 che stanno per diventare 10 nel corso della ripresa, 0-0 tra Atalanta e Bologna, ve la stiamo raccontando sul 1 Bologna 1, tiro di poco fuori dal limite dell'area, Rasoterra che ha fatto la barba al palo di Odgaard, tiro sballato dentro l'area da parte di piccoli e poi l'occasione più grande, il palo di Cambiaghi al limite dell'area, si è centrato col destro potente, ha trovato il montante alla sinistra di Carnesecchi a dire no, ora prova a scuotersi dalla destra De Ketelaere, chiuso bene, ma ancora giocata in terra per Pasalic, Eggem bene, la palla che resta lì, contesa, Bernardeschi cade a terra, fischio da parte di Doveri, fallo, calcio di punizione per il Bologna. Doveri vuole rimettere la calma però nella tre quarti in questo caso. Ora il Bologna ha provato a velocizzare servendo Odgaard, era Odgaard che ha guadagnato il calcio di punizione, bravo in questo caso a strappare e a giocare questo pallone internamente, rotolato per terra, il direttore di gara ha fischiato, punizione per il rosso-blu.
1: Perché l'Atalanta va, è compassata, ma ogni tanto strappa, ogni tanto accelera, ogni tanto prova a essere pericolosa. Cioè il primo cambio della partita lo fa l'Atalanta, due cambi
0: nell'Atalanta, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Doppio cambio nell'Atalanta, fuori due esterni d'attacco, De Ketelaere e Raspadori, dentro Zaleski e Elmas. Elmas si piazza all'ala sinistra nel 4-3-3 di Sarri, invece Zaleski all'ala destra, ovviamente a suggerire il numero 9 Scamacca. Bologna ancora nessun cambio, con Bernardeschi che ora passa davanti alla postazione di Tedesco, che ritorna in panchina. Indicazioni tecnico-tattiche di Tedesco verso i suoi collaboratori, lancio in avanti di Elland, di testa con la Zinaz, cicca il primo pallone della sua partita Elmas, la palla esce, rimessa per il rosso-blu, si sente solo il settore qui a Bergamo, all'indietro Holm con le mani verso Ferguson, il capitano scozzese distribuisce su il numero 5 Elland, trasmissione orizzontale rasoterra per Eggem, ancora Elland che avanza, palla al piede quando stiamo per entrare nel 12° minuto nel corso della ripresa, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Elland all'indietro su Skorupski, a breve Dobic e Orsolini in campo nel Bologna, vedremo se usciranno Bernardeschi e Piccoli, se sarà ruolo per ruolo o se Berna rimarrà in campo, e allora a quel punto magari sarà Odgaard ad uscire o Cambiaghi, visto che Berna potrebbe anche spostarsi a sinistra, lo ha già fatto anche l'anno scorso. Skorupski allarga sulla destra per Elland, tocco laterale su Holm, si ferma lo svedese, dribbling interno rischioso ma efficace da parte di Holm, che poi si libera del pallone col passaggio orizzontale rasoterra davanti alla sua area di rigore per Eggem, buona palla diagonale per Cambiaghi che con la punta anticipa Cossonou, palla sulla sinistra per Alassane che potrebbe giocarla verticale per Piccoli, non trova però quel varco e allora torna all'indietro Ferguson, bella giocata per Odgaard ai 30 metri, Odgaard mette giù col sinistro, salta Scaldini che lo stende, si prosegue, Cambiaghi limite dell'area, cade a terra, non c'è nulla, il pallone che resta conteso, Pobega riesce a rimettere ordine, poi guadagna qua un fallo abbastanza netto con Ederson che lo ha tamponato, si prosegue il vantaggio, Ferguson dribbla tutti, poi cerca un passaggio in avanti, non c'è nulla ancora, secondo Doveri c'erano tre falli in questa azione, alla fine l'ha bloccata Carnesecchi, 58esimo, 0-0.
1: Ma qui è incredibile cosa non fischia, qui è incredibile cosa non fischia Doveri, dice vantaggio, hai tirato, ti ho lasciato tirare e quindi cosa vuoi, però erano falli sicuramente da fischiare. Lascia correre qua, no, fallo su Scamacca. Doveri non lo capisco a volte, vediamo, attenzione, va dai.
0: Doveri probabilmente ammonirà Tedesco, sì, per proteste, al cartellino giallo in mano, fischietto di Roma 1, lo alza in direzione di Tedesco che allarga le braccia e dice però devi fischiare questi falli che ovviamente vi abbiamo appena raccontato, la serpentina di Odgaard che è stato steso al limite dell'area da Scalvini, poi pure Cambiaghi rotolato a terra, forse lì era un contrasto un po' a metà, successivamente era netto quello su Pobega, ha lasciato proseguire con Ferguson che ha cercato la verticalizzazione, la palla che è terminata sul fondo, c'erano probabilmente tre falli, non è stato fischiato nemmeno uno per il vantaggio. Orsolini e Dobby che tra pochissimo in campo mentre scocca il 59esimo a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Gaetano sulla linea mediana, attenzione, lancia sulla sinistra, esplora la corsia Mancina, mette giù Elmas, arriva forte Holm a cercare di disturbare il numero 99 macedone della squadra di Sarri che deve tornare all'indietro con la conduzione di palla giocata per Ederson che ha messo la fascia al braccio ora in questo momento, giocata dentro il campo di Ederson, chiuso da Holm, tutto regolare, lascia proseguire Doveri, Holm cerca un dribbling, la palla che resta lì rimane a terra, Holm, il fisco qui c'è ma si prosegue ancora una volta, Pobega in possesso di palla e allora apertura sulla sinistra per Alassane, Holm però è a terra, gli dicono di rialzarsi se no il Bologna deve rimanere in 10 e infatti Holm si rialza subito, Ferguson è andato all'orecchio dello svedese, gliel'ha detto rialzati perché se no c'è la possibilità di stare un minuto in 10, mentre il Bologna palleggia con Eggem, Elland all'indietro per Skorupski, tra poco Orso e Dobic con De Silvestri che va a dare una pacca a entrambi, a caricarli.
1: Il capitano non giocatore del Bologna ha detto forza, forza ragazzi, ci pensa su però Skorupski, vuole fare l'ultimo lancio forse per Piccoli di questa partita. È un Bologna che aspetta, che chiama, che vuole l'Atalanta, la vuole aprire, però stiamo attenti, qua c'è il pressing e Doveri non fischia, però ci sono i cambi.
0: Dentro Orse Dovbik, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Fuori Odgaard, dentro il numero 9 Dobic e fuori Piccoli, dentro il numero 7 Orsolini, Orso all'ala destra, Bernardeschi trequartista, Dobic punta centrale, Cambiaghi resta all'ala sinistra, Bernardeschi posizione più centrale.
1: Più centrale, più offensivo, quindi il Bologna più pericoloso di fatto, anche a confondere un po' in mezzo al campo l'Atalanta. Liberna può fare male alla squadra di Sarri.
0: 61esimo a Bergamo, 0-0 ancora tra Atalanta e Bologna, ha colpito un palo nel secondo tempo il Bologna con Cambiaghi, ora però l'Atalanta attacca sulla destra, Zappacosta punta al fondo, cross col destro, deviazione sul fondo, calcio d'angolo, è il primo della partita che conquista l'Atalanta, 2 ne ha battuti il Bologna. Dea che però ora è scesa sulla corsia di destra arrivando fino sul fondo davanti alla curva del tifo caldo bergamasco che continua a spingere, calcio d'angolo che viene, verrà battuto dalla bandierina di destra ad incaricarsi della battuta con il piede destro, la battuta che verrà che arriva in questo momento sul primo palo, il pallone che resta lì, riesce bene Dobic ad allontanare la minaccia su questo corner crossato stretto, corto sul primo palo, credo fosse Zaleski il giocatore che è andato a battere in questa circostanza, sì, si trattava dell'ex Roma Inter che ha crossato corto l'angolo sul primo palo, il Bologna è riuscito ad allontanare la sfera con Dobic, ancora però in possesso la squadra di Maurizio Sarri nel cerchio centrale con Scalvini che allarga sulla sinistra per Kolasinac, palla in avanti per Elmas che a memoria serve un pallone che per un compagno che non c'è, anche il Bologna però sbaglia con Elland che va verticalmente dove Dobic non riesce ad arrivare, allora di nuovo Scalvini, Ederson con Sonu, anticipa Cambiaghi, internamente Bernardeschi superato dalla giocata di Gaetano che allarga sulla destra per Zaleski che entra dentro il campo, il numero 59 dell'Atalanta, tocca ai 30 metri per Ederson, apertura sulla destra al vertice dell'area per Pasalic, il croato se lo sposta sul mancino, va al cross sul secondo palo, Holm di testa, molto bravo Holm a prendere il tempo, a servire Orsolini che poi va verticale da Dobic che la deve tenere, controllo su Scalvini ma chiusura di Kolasinac. Ora saltella nervosamente Tedesco, vuole che i suoi non si abbassino troppo forse.
1: No, si devono alzare, Dobic deve tenere la palla, gli ha fatto segno proprio, tiela col petto, mettila giù, proteggila, perché adesso l'Atalanta ha preso campo e coraggio.
0: Con Zaleski che allarga la sua giocata con il movimento sulla destra da parte dell'esterno Zappacosta che viene a ricevere, rigioca da Zaleski nei 30 metri offensivi sul centro-destra d'attacco della squadra orobica, all'indietro Cossonù, cerchio centrale da Scalvini, apertura sulla sinistra all'indirizzo di Elmas che salta Holm che aveva provato con aggressività a recuperare subito questa palla, Elmas però non avanza, tocca per linee orizzontali da Ederson, giro palla rasoterra tra Ederson e Gaetano, di nuovo Ederson sulla destra per Zappacosta che avanza, esce ora Egem, Zappacosta limite dell'aria da Scamacca, spalla alla porta, Scamacca tocco per Pasalic, limite dell'aria per Elmas che ce l'ha sul destro, non calcia ad esterno, passa da Scamacca che prende la mira, non conclude, allarga sulla destra da Zaleski, dal fondo Zaleski la tiene, non la tiene, palla oltre la linea di fondo, rilancerà Skorupski, 63esimo, 0-0, primo momento della gara in cui l'Atalanta è riuscita a tenerci nella nostra metà campo per più di qualche minuto, sì, più di qualche secondo,
1: anche fisicamente ci ha messo lì, adesso sarà un altro cambio per il Bologna. E attenzione perché Doveri ha un problema alla tecnologia, problema al...
0: Sì, probabilmente la comunicazione, l'auricolare. Amonda Rhein sta per entrare in campo, entrerà l'argentino che prende le ultime indicazioni da Tedesco.
1: Secondo me entrerà al posto di Pobega, credo, o anche di Ferguson, vediamo chi è più stanco dei due perché hanno corso veramente tanto lì in mezzo al campo. Intanto il gioco è fermo perché l'arbitro ha un problema che deve risolvere, ne approfitta Tedesco intanto per parlare con l'argentino, con il numero 8, sta per entrare in campo, ha debuttato ad Allara con la maglia del Bologna in occasione della gara con la Lazio, vediamo il cambio, però Doveri tanto dice che si può riprendere il gioco, non gli hanno ancora chiamato dalla panchina però il cambio, prima ancora qualche istante per qualche indicazione.
0: 64esimo, 0-0 a Bergamo, Eggem pressato alto, ora l'Atalanta alzato molto su baricentro, gioca con la linea difensiva a centrocampo e il Bologna riceve la pressione un po' più in casa sua. Ora dentro la sua area di rigore c'è Elland che può invece uscire, Atalanta che ora alza solo con Scamacca la pressione, Elland che gestisce questa sfera, si abbassa Ferguson, c'è Pobega poco più alto, Elland preferisce andare sul centro-sinistra da Eggem, controllo un po' rimbalzante del numero 14 che torna nuovamente da Elland sul centro-destra difensivo, Ferguson cerca l'imbucata, Ederson sporca la traiettoria, la palla esce, Bernardeschi mantiene la rimessa laterale, forse la voleva tenere ma la palla è uscita, Holm cerca un pallone che è lì, lo deve battere veloce, la rimessa lo sappiamo, inizia a contare i 5 secondi, ora il direttore di gara Holm lo batte veloce, bene, all'indietro Mondarain entrerà alla prossima interruzione, probabilmente si alza anche Zortea per un po' di riscaldamento, nel blocco di riscaldamento c'è anche il giovane Libra insieme a Nicola Moro, Elland per Eggem, avanzata del norvegese, minuti di gioco 65, 20 nella ripresa, sulla sinistra servita la cavalcata di Alassane che è giocata interna da parte di Cambiaghi, ancora per Alassane, lo scambio a due tra i giocatori della fascia sinistra del Bologna, Cambiaghi si accentra con il destro, pensa alla giocata, ritorna da Alassane che col mancino serve all'indietro Eggem, palla interna orizzontale, Ferguson di prima, buona idea sulla sinistra per Alassane che ha spazio, pensa al cross, c'è Dobic dentro l'area, non si libera però l'ucraino e allora si ritorna a scambiare tra Alassane e Cambiaghi sulla sinistra del settore d'attacco, buona giocata interna di Cambiaghi verso il vertice da Pobega, spalla alla porta, il numero 4 serve all'indietro Ferguson, 40 metri offensivi, Ferguson, Pobega, bene, sulla sinistra Alassane a spazio, da lato corto Alassane col mancino, cross dentro per Dobic, riesce con suo nuovo a deviare la palla che resta lì dentro l'area, Dobic cerca di arrivare sul pallone, Zappacosta col destro spara in tribuna, rimessa in attacco a due passi dalla bandierina per il Bologna, Alassane qua cross non precisissimo, Dobic non è riuscito a creare lo spazio, rimessa già battuta però all'indietro, l'arbitro però dice che si dovrà ribattere questa rimessa in attacco per il Bologna perché aspetta che tutto sia stato ok dentro l'area di rigore, verifica in corso, attenzione ancora non dà l'ok per battere la rimessa, ora si può battere, 66esimo, 0-0, rimessa che Alassane batte all'indietro su Eggem, Atalanta tutta schiacciata nella sua area di rigore, Eggem però guadagna solo una rimessa, c'è stata deviazione sul passaggio del norvegese, quindi altra rimessa che può battere questa volta Ferguson all'indietro verso Eggem, prima altra occasione, la prima nella partita per Dobic.
1: Sì, è stato subito raddoppiato perché temono il 9 del Bologna, sanno che è un giocatore, ha bisogno di entrare in forma, ha bisogno di giocare, però deve sicuramente prendere minutaggio. Non ha fatto il cambio per il momento, ha detto di aspettare Tedesco.
0: Sì, con Alassane che prova la giocata verticale ancora una volta verso Cambiaghi, costruito in anticipo, scarico verso Carnesecchi, pressato da Dobby, che Carnesecchi sparacchia così così in avanti, la palla in gioco, Eggem vince bene il duello su Zaleski, palla all'indietro di testa Ferguson per Eggem che anticipa Zaleski che aveva cercato la pressione forte, riesce però Torbjörn Eggem a servire con il retropassaggio Skorupski, in avanti Ferguson sul centro-sinistra da Eggem, 67esimo in corso a Bergamo, ancora 0-0 tra Atalanta e Vol Bologna, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1, Cambiaghi allarga sulla sinistra per capitano Lewis Ferguson, è ritornato a scaldarsi Michela Mondarain, argentino classe 2005, attenzione alla palla persa dal Bologna che però non porta a una potenziale occasione per la Dea che fa invece due cambi, stanno per entrare Samardžić e Krstović, doppio cambio Dea, mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Ederson.
0: Esce Ederson, entra Samardžić, esce Scamacca, entra Krstović, cambia la punta Maurizio Sarri e toglie una mezzala un po' più difensiva, comunque di rottura, anche di qualità, ma soprattutto di rottura come Ederson, dentro invece il 10, Lazar Samardžić.
1: Sì, adesso le sta provando ovviamente tutte Sarri per provare a dare profondità, pericolosità alla sua squadra, adesso deve stare attento qua a Cambiaghi, ma c'è fallo, finalmente la fischiata.
0: Guadagna il calcio di punizione il Bologna con Nicolò Cambiaghi nei suoi 30 metri difensivi, sulla sinistra Pobega tocca all'indietro verso Eggem, giocata orizzontale sul centro-destra per Elland, si apre Holm che riceve da questa parte, lo svedese palla verso il limite dell'area per Ferguson, avanza il giocatore scozzese, palla al piede nel cerchio centrale, serve Bernardeschi, pressione del neo entrato Krstovic. Berna che sta giocando più centrale dall'uscita di dal campo di Odgaard, ha preso un posto più da tre quarti da mezzala offensiva al numero 10 Federico Bernardeschi. Pobega allarga sulla sinistra per Alassane che gioca interno, errore in questo passaggio corto verso Ferguson, sbaglia però anche l'Atalanta. Ferguson in avanti per Cambiaghi, Dobic attacca l'area di rigore, Dobic servito male da Cambiaghi, palla debole, Cossonou poi si incespica sul pallone, Scalvini dentro l'area, la pressione del Bologna, Scalvini la gioca orizzontale per Kolasinac. Qua poteva veramente fare meglio Cambiaghi in questa giocata verticale per Dobic. Holm sulla seconda palla alla linea mediana, Krstovic vince il duello però, Elmas con la suola nasconde la sfera, lascia che arrivi Krstovic sulla banda mancina, supera la linea mediana, Holm molto bravo a recuperare il pallone regolarmente e poi Bernardeschi tocca all'indietro sul successivo controllo di Elland. Peccato perché Cambiaghi poteva veramente verticalizzare meglio, perché Dobic poteva puntare l'area di rigore, era fermo in posizione regolare, stava aspettando ad attaccare a profondità per non finire in fuorigioco. Cambiaghi lo ha sentito debolmente, attenzione il Bologna è sbilanciato dall'altra parte, Elmas entra dentro l'area di rigore, Elmas ce l'ha sul destro, sterza Elmas, chiusura ottima da parte del Bologna, ottima chiusura di Lewis Ferguson che insieme a Holm sono riusciti a bloccare il tentativo di avanzata dentro l'area di Elmas. Qua troppo sbilanciati, Holm era fuori posizione, si sono trovati Elmas e Krstovic quasi in due contro uno dentro l'area, un po' temporeggiato Elland e poi Ferguson con l'aiuto è riuscito a portare via il pallone. 20 minuti al 90esimo, 0-0.
1: Qui era messo male il Bologna, Cambiaghi molto stanco prima da quel pallone lento, anche perché sì, Cambiaghi ha fatto veramente una partita pazzesca, quindi credo che abbia bisogno di un cambio.
0: Sì, sta per uscire Holm anche direi, perché dopo questa giocata ne ha notato stanchezza sicuramente, e il tecnico tedesco subito chiamato Zortea che si è già tolto la pettorina, entrerà lui insieme probabilmente a Michela Mondarain, vedremo se uscirà Pobega o se uscirà Bernardeschi o se uscirà Ferguson, questi possono essere i tre giocatori ad uscire per Michela Mondarain, mentre Ferguson sbaglia la verticalizzazione, attenzione all'intercetto da parte di Samardžić, recupera Cambiaghi con un fallo, bravo però a spezzare questa possibilità di transizione per l'Atalanta che aveva spazio. Vediamo se i cambi del Bologna, Mondarain e Zortea, vengono effettuati adesso. 70 e 55 sul cronometro dell'Atleti Azzurri d'Italia, ora New Balance Arena, esce Holm, entra Zortea, vediamo chi esce per l'ingresso in campo di Mondarain. Rimaniamo live qui da Bergamo, fuori Holm, dentro Zortea, un altro ex, fuori Pobega, dentro Mondarain.
1: Beh, Holm ha fatto bene, ha giocato molto bene, Zortea un po' stanco, avevo visto stanco anche Cambiaghi, io avrei valutato anche quella soluzione lì. Adesso l'argentino in mezzo al campo deve essere molto molto vispo, deve essere molto molto rapido e molto bravo e anche tosto a giocare i palloni.
0: 18 minuti e mezzo al 90esimo, Atalanta 0 Bologna 0, punizione guadagnata in precedenza dall'Atalanta poco oltre la linea mediana, battuta ora all'indietro, Cossonou sulla sinistra, Scalvini con la Zinaz di prima a cercare la corsa di Krstovic, arriva forte Elland, Krstovic cade a terra, non c'è fallo per Doveri, si duella ancora, la palla è uscita, la rimessa sarà per l'Atalanta, poi Krstovic, gesto di stizza, a ribaltare per terra Elland che rimane a terra dopo questa spintonata da parte dell'attaccante numero 90 dell'Atalanta, Nicola Krstovic, l'ex Lecce qua ha perso un po' la testa dopo essere stato trattenuto e viene ammonito, primo ammonito della gara, Krstovic che qua ha reagito d'impulso su Elland che ovviamente si fa sentire in marcatura e spigoloso, spero che non sia arrivato anche un giallo per un giocatore del Bologna nella circostanza, non so se Elland, vediamo se è stato ammonito anche un giocatore del Bologna, in questo caso sicuramente Krstovic lo è stato, ci sarà questo calcio di punizione per la Dea dal versante di sinistra laterale, i fischi del popolo bergamasco perché si perde un po' di tempo prima di battere, 72-37, 0-0. No, è una rimessa, non è punizione, Doveri ha lasciato proseguire, sì, è solo rimessa.
1: Sì, credo che abbiamo ammonito solamente allora il giocatore dell'Atalanta, attenzione però a questa rimessa laterale, deve buttarla via Orsolini, e la butta, alziamoci, forza, alziamoci.
0: Riesce a stopparla bene Bernardeschi, Orsolini sulla sinistra, Berna non lo serve, cerca un mezzo dribbling, guadagna una rimessa, poteva mandarci forse di più nello spazio servendo Orsolini, Bernardeschi ha fatto un po' improprio, qua un po' egoista il numero 10 che gioca sul centrodestra, mezzala praticamente, non è troppo avanzato sulla tre quarti, cosa che forse sembrava essere il più Odgaard, apertura di Elland sulla sinistra per Alassane che stoppa il pallone, Bologna ancora un cambio, effettuato 4 sostituzioni tedesco quando ci stiamo avvicinando alla mezz'ora del secondo tempo, 73-23 sul cronometro di Bergamo, qui su Nettuno Bologna 1, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Elland si ferma sulla pressione di Krstović dentro l'area di rigore, retropassaggio per Skorupski che allarga sul centro sinistra da Torbjörn Eggem, avanzata del norvegese, la pressione di Zaleski, il norvegese avanza lo stesso con coraggio, tocco orizzontale, raso terra sul centro destra da Ferguson, si ferma Zortea, ha penetrato il posto di Holm, anche lui un ex Atalanta cresciuto nel settore giovanile di Zingonia, si ferma Ferguson, il capitano, tocco orizzontale, raso terra verso Eggem, i fischi, anche un po' di paura da parte dello stadio di Bergamo. Ora attacca la profondità Orsolini, lo vede Elland, cerca il lancio su quella parte, il norvegese la stoppa bene, il numero 7 Bernardeschi si sovrappone, Orso va dentro il campo, prova la giocata per Berna, si alza la bandierina al fuorigioco, era di Orso su questo lancio di Elland, la sovrapposizione di Berna non è riuscito a premiarla Orso, lancio di Elland è arrivato troppo tardi, Orso era in offside, ha lasciato un po' di sviluppo dell'azione, poi l'assistente ha alzato la bandierina.
1: Attenzione che la proveranno questa giocata più di un'occasione, compatibilmente se l'Atalanta glielo permetterà, ovviamente Orsolini e Bernardeschi potranno essere anche pericolosi e letali. Bravissimo qua a chiudere il Bologna in fase difensiva, doveva darla prima la palla il Bologna a Orsolini, però forza, abbiamo ancora gamba, intelligenza tattica per provare a vincere questa partita.
0: Un cambio per parte, quello che manca a Maurizio Sarri, a Domenico Tedesco, la rimessa dalla sinistra per Kolasinac, attenzione al limite dell'area, Gaetano cerca di controllare in avanti, Elland molto bravo, poi con l'esterno Ferguson, di prima Mondarain, li rilancia in avanti, Dobic cerca di disturbare Kosonu, fallosamente allungato le braccia qua Artem Dobic, ha commesso fallo su Kosonu, fallo, calcio di punizione che batte l'Atalanta subito, troppo evidente questo tentativo di infastidire nel posizionamento Kosonu e qui Dobic è stato fermato per il fallo commesso da parte di Dovera, ha già battuto l'Atalanta che avanza sul centro destra, ora prova la giocata in terra per Samardžić a ringhiare a Mondarain, a ringhiare Cambiaghi, verticale però di Samardžić, limite dell'area, Pasalic, chiusura di Berna, il ripiegamento difensivo, sta facendo la mezzala di destra Berna, assolutamente qua ha ripiegato splendidamente e blocca Skorupski.
1: Ha fatto un grande lavoro nella sua linea di passaggio e sul passaggio ce l'avamo aperti pericolosamente, è stato veramente molto molto bravo. Il nostro centravanti però deve essere meno arruffone, più preciso, più attento, giocare con più calma, tranquillità, tenere il pallone, far salire la squadra, perché adesso l'Atalanta ha alzato il baricentro di un buon 20 metri.
0: L'esterno bene a Mondarain, scambia con Cambiaghi, giocata interessante di prima, poi l'esternata di Cambiaghi in verticale a ricercare l'argentino, non trova il numero 8 perché c'è una schermatura difensiva da parte dell'Atalanta, il pallone però resta in possesso dei giocatori maglia bianca del Bologna, 77 a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, dalla sinistra Alassane che sta giocando un'ottima partita, serve il pallone all'indietro per Eggem, si ferma il numero 14, giocata orizzontale per Elland, il numero 5 allarga ancora da Zortea che stoppa il pallone, lo gioca internamente per Bernardeschi, controllo ed esterno, il 10 ritorna da Zortea al limite dell'area rosso-blu, passaggio orizzontale di Zortea a servire sul centro sinistra Elland che può avanzare, ha un po' di campo, si spinge al limite della linea mediana, buona imbucata verso Cambiaghi che controlla il pallone, lo difende dall'arrivo di Samardžić, allarga sulla sinistra per Alassane che sterza, si ferma, giocata all'indietro un po' pigra per Mondarain che però mantiene il possesso, di nuovo da Alassane, Zaleski ringhia, bravo Alassane a tornare sulla linea mediana, Elland, Eggem, pardon, per Ferguson, di nuovo Eggem, ora sì per Elland, ora Atalanta che deve rincorrere su questo giro palla prolungato del Bologna, Orsolini orizzontale bene per Berna, cerca di schermarne la corsa con Kolasinac sul 7, Bernardeschi però non rigioca di prima la palla in velocità su Orso ma tocca all'indietro per Zortea, 40 difensivi per Eggem, ora Bologna a fare la partita.
1: È tornato il Bologna a prendere il pallino del gioco, è tornato il Bologna dei primi 15 minuti di partita con l'Atalanta che però presta un po' più alta, bravo Orsolini quando è lo stretto a difendere il pallone a darlo a Bernardeschi,
0: grande giocata di Berna, poi l'imbucata per Dobic che sa di essere in fuorigioco, si ferma sul pallone, arriva il fischio da parte del direttore di gara, Berna era riuscito benissimo a controllare questo pallone, poi l'imbucata pescato Dobic in fuorigioco, entra Bellanova, esce Kolasinac, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Ultimo cambio effettuato da Sarri, è uscito Kolasinac è entrato Bellanova, cambio di fascia, Zappacosta a sinistra, Bellanova neoentrante a destra. Bologna tra poco manderà in campo Nicola Moro, 79esimo a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Attenzione all'attacco della squadra aerobica con Samardzic al limite dell'area sul sinistro. Samardzic la tocca con la suola, poi serve Krstović al limite dell'area, cerca il tiro contratto, la palla che resta tra i piedi dei giocatori atalantini, riesce a smistarla Samardzic al limite sulla sinistra. Zappacosta vertice dell'area di rigore dallo spigolo, Pasalic col destro ai 25 metri da Gaetano, pressione da parte di Cambiaghi, Gaetano comunque allarga sulla destra per Bellanova che non crossa, lateralmente Zaleski dal lato corto, giocata interna dentro l'area, Samardzic cerca di controllare.

0: all'88esimo a Bergamo, mancano 10 minuti più recupera al termine. Attenzione Orsolini a terra, si è fatto male Orsolini e cambio forzato, quindi l'ultimo per il Bologna, esce Orsolini, si è fatto male, si tocca la fascia sinistra e qua ha sentito probabilmente qualcosa la fascia sinistra Orso, che esce abbastanza triste verso la panchina in tremore, quindi Berna torna all'ala destra. Ultimo cambio forzato per Tedesco, Orsolini resta in campo credo una ventina di minuti scarsa per questa situazione e speriamo che non sia una lesione.
1: Però ha sentito, ha fatto segno, come per dire ho avuto problemi al muscolo, magari speriamo solo una contrattura. Certo che è sfortunatissimo, il giocatore è entrato in corso d'opera e deve già uscire quando mancano 10 minuti al termine più recupero.
0: Al Bologna dopo la cessione ormai pronta di Rowe arriverà Mbangula, però Bologna in questa partita si è presentato con tre esterni e quindi finiscono quelli che avevano iniziato. Cambiaghi a sinistra e Bernardeschi a destra, Dobic invece è entrato al 60esimo insieme a Orsolini che invece è dovuto uscire ora per questo problema alla coscia sinistra. Bravo Zortea a chiudere ora sull'arrivo da parte del numero 99 Elmas, Bernardeschi tre avversari su di lui, giocata buona, orizzontale nei 20 difensivi, applausi a scena aperta di Ferguson per il suo 10, anche se la gestione il Bologna la deve mantenere ancora con concentrazione perché l'Atalanta non abbassa il proprio raggio di pressione senza palla. C'è Moro che ora è entrato in campo col mancino, buona giocata in avanti, la stoppa a questa sfera Cambiaghi che forse è anche un po' in riserva, deve mantenere le energie e non avanza con velocità come abitualmente fa. 82esimo Bergamo 0-0, palleggiano ora Island Egem.
1: Sì, voleva palla, Bernardeschi è stizzito che adesso va a dire a Zortea vai te dietro, vado io davanti, però lui voleva il pallone, ancora Bernardeschi si fa vedere nello stretto, è una palla velenosa che rimane in campo, bella la giocata per Zortea, forza!
0: 1-2 tra Bernardeschi e Zortea, Zortea al limite dell'area, dribbling ancora del numero 20, con la punta riesce a salvare il possesso all'indietro verso Moro, allargato sulla destra c'è Bernardeschi che riceve il passaggio da Moro, Bernard ce l'ha sul sinistro, potrebbe crossare invece palla interna intelligente per Zortea, dentro l'area della destra, a fondo cross col destro sulla schiena di Scalvini che poi con la testa riesce a controllare il pallone, bravo a guadagnare la rimessa Cambiaghi, no, ha commesso fallo, troppo veemente questo spalla a spalla, secondo doveri da parte di Cambiaghi su Scalvini, l'assistente era lì a due passi, ha visto tutto, qua cross di Zortea che doveva essere migliore, giocata ancora una volta sublime di Berna a giocare questa palla imbucata, no look quasi per Zortea dentro l'area, peccato che il cross ha trovato la schermatura decisiva di Scalvini.
1: Bernardeschi vede delle linee di passaggio che vedono pochissimi giocatori secondo me in Italia in generale, ma Zortea deve darla meglio, quella palla deve essere più pericolosa. Attenzione, adesso Moro va a chiudere molto bene, anche Ferguson un pallone vagante,
0: attenzione Pasalic, Ferguson al limite dell'area, Alassane deve rilanciare col sinistro, si incarta un po', poi dribbling addirittura di Alassane dentro la sua area di rigore, cade a terra, fallo guadagnato da Rahim Alassane, grande prova, bravo, del nigerino, bravo, che qua ha rischiato tantissimo. Bravissimo. Veramente 83esimo, punizione guadagnata dalla tre quarti di sinistra difensiva, dribblato dentro la sua area,
1: è un po' folle questo ragazzo, però è molto bravo, si deve alzare però se no dobbiamo giocare in 10, ai crampi, attenzione però ai crampi, giocatore del Bologna, tanto ne approfitta Bernardeschi per andare a parlare, si è alzato però il giocatore che adesso vediamo cosa decide l'arbitro.
0: L'arbitro fa proseguire, ha guadagnato il fallo, calcio di punizione, qua il gioco non è stato fermato per causa sua, quindi, ma c'era il fallo, quindi può rimanere.
1: Può rimanere.
0: Questi cavilli regolamentari, esatto, che ancora dobbiamo interpretare al massimo.
1: Perché mi sembrava il gesto dell'arbitro vai fuori, poi invece si è stato subito, quindi stiamo navigando a vista anche noi sul regolamento.
0: Lancio lungo verso Dobic, la chiusura di Bellanova che stocca col destro il pallone in avanti dove arriva il colpo di testa di Egem, successivo colpo di testa di Samardzic, Bologna ha terminato i cambi comunque, anche l'Atalanta, Moro si addormenta sul pallone, attenzione alla sfera che Egem può trovare in anticipo rispetto a Krstovic, qua rischioso questa gestione un po' lenta da parte di Moro, lancio lungo di Egem, strattona Dobic, Cossonu esce dall'area, Carnesecchi, la palla resta lì ai 30 metri e fuori Carnesecchi, non ha calciato a Mondarain, incredibile, che ha voluto un controllo di troppo l'argentino, non se ne è fidata di calciare a 35 metri, Carnesecchi era davanti a lui ai 30 metri difensivi, la porta era vuota, è uscito col ginocchio ad anticipare Dobic, Carnesecchi, la sfera è arrivata ad Amondarain che non se l'è sentita di calciare forte col destro, ancora Moro può avanzare nella linea mediana, allarga forte sulla destra per Bernardeschi che è molto ispirato, è in serata il 10, si accentra ancora Federico, prova col mancino la giocata verticale per Dobic dentro l'area, non riesce ad arpionarla, arriva in presa bassa Carnesecchi.
1: Bernardeschi è delizioso, è veramente un giocatore.

0: Di un'altra categoria, l'argentino sa solo lui perché non ha tirato lì, è incredibile, doveva provarci il giocatore 8 del Bologna. Canneschi in difficoltà, la palla viene tenuta da Zappacosta, ma è un Bologna molto aggressivo.
1: Sì, continua a spingere il Bologna che vuole provare a vincerla. Di testa bene Ferguson, al limite per Amondarain, non serve Berna, c'è Cambiaghi che è rimasto sul versante di destra, dalle sue parti Gaetano, doppio passo e si allunga il pallone in corsa, Cambiaghi che non punta al fondo, tocca lì dietro per Ferguson, dietro l'area si fa vedere Amondarain, Ferguson non lo vede, tocca allora a Cortoli da quella parte, proprio a due passi, a due centimetri da lui, per Cambiaghi, versante di destra d'attacco, 5 più recupera al termine, Atalanta 0 Bologna 0, attacca in maniera tambureggiante la squadra rosso-blu, Bernardeschi morbido per Dobic al limite dell'area, Dobic si gira, se lo sposta sul bacino, calcio deviato ancora Dobic, fuori, ha cercato la seconda conclusione in scivolata, ha perso un po' l'equilibrio, non ha trovato la porta col sinistro Artem Dobic, bene qua, altro pallone scodellato morbido da Berna, spalla alla porta Dobic, si è girato, primo tiro murato, secondo fuori in scivolata,
0: si sta provando, sta tenendo botte al 9 del Bologna, Bernardeschi sta veramente pennellando quadri d'autore, sta facendo veramente la musa ispiratrice, peccato che dall'altra parte per il momento non riescono a concretizzare i suoi dolci palloni.
1: Carnesecchi rilancia in avanti di testa Kurstovic, la palla resta lì nel cerchio centrale, Cambiaghi di prima prova il lancio per Dobic, applaude comunque Tedesco, l'intenzione Dobic però non è partito, sappiamo che sta ancora cercando la condizione migliore, attaccante ucraino, 85-58, ciò significa che mancano 4 minuti più recupero al termine, il risultato ancora che non si sblocca qui a Bergamo, qui su Nettuno Bologna 1 con la radio cronaca integrale di questa seconda giornata di Serie A, Scalvini giocata interna per Gaetano che riesce a districarsi dalla pressione di Amondarain, tocco sulla sinistra per Pasalic, Elmas, Krstovic, chiusura di Zortea, la palla che resta in campo, Zortea col destro la rilancia in avanti, prima Zappacosta di Bernardeschi, recupero alto dell'Atalanta con capitan Pasalic che mette giù il colpo di testa di Zappacosta, questo pallone lo direziona sulla sinistra per Elmas, giocata interna per Pasalic che restituisce da Zappacosta, Bologna deve difendere questa avanzata dell'Atalanta dal lato sinistro d'attacco, sul lato corto, giocata al limite di prima Gaetano, di testa arriva bene Elland ad allontanare, poi Cambiaghi che si sposta molto come trequartista e gioca spesso anche dalle parti vicino a Bernardeschi, lasciando quasi tutta la corsia di sinistra al solo Alassane, buona giocata di Moro sulla destra per Cambiaghi che spezza il raddoppio interno, poi giocata bene in avanti per Amondarain, 2 contro 2, Amondarain punta dentro l'area, c'è Dobic in mezzo, Amondarain ce l'ha sul destro, calcia il pallone che esce di moltissimo, poteva quasi diventare un passaggio per Alassane o per Dobic, una palla strozzata calciata col destro che arriva sul fondo, 88esimo, 0-0, peccato, grande occasione, erano Amondarain e Dobic contro Scalvini e Cossonou.
0: Oh, per il momento l'Argentina non ha piedi educati e questo mi sembra evidente, poi magari a carattere e personalità va a contrastare, ma per il momento il piede va un pochino educato. Stiamo attenti però a questa giocata difensiva del Bologna, che l'Atalanta comunque ci prova.
1: Zortea la tiene in campo, è stato bravo Egge, ma non giocare all'indietro per Skorupski, una palla rimbalzante, di testa bene Dobic sul lancio di Zortea, Amondarain protegge il pallone, qua c'è fallo netto, punizione della tre quarti offensiva per il Bologna, bravo Amondarain a nascondere il pallone dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna, Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare dentro l'area, Bernardeschi ce l'ha sul bacino ancora a portarseli in avanti, Berna zero mezzo, Berna col bacino, Carnesecchi ad allontanare il pallone che non termina in corner, lo salva sulla linea, lo salva l'Atalanta, è riuscito benissimo a puntare verso il limite, Berna ha calciato col sinistro, ancora Carnesecchi decisivo, Atalanta già dall'altra parte, Elland su Krstovic, spalla alla porta, Krstovic tocca all'indietro, scivolata di Lewis Ferguson, ancora palla che rimane lì nei 40 offensivi, Zappacosta tocca col destro sulla sinistra per Pasalic che punta dentro l'area di rigore, rinviene il Bologna, attenzione però Pasalic, gioca per Zaleski, calcia su Ferguson, baluardo Lewis Ferguson e poi si arrabbia tantissimo Tedesco con i suoi, precedentemente altra occasione per Bernardeschi, che siano passaggi, che siano tiri, passa tutto dai piedi del 10 e poi Bologna ancora una volta bravissimo a non far calciare in porta l'Atalanta.
0: Ci sono i giocatori e ci sono i campioni sono Carnesecchi e Bernardeschi, sono campioni, poi ci sono gli altri giocatori, Bernardeschi è un campione che adesso sta parlando con Carnesecchi, si stanno prendendo un po' in giro, che parata mai fatto, e lui lo sta sbeffeggiando, ma in gag, i due si conoscono.
1: Colpo di testa di Scalvini, 89esimo superato da 4 secondi, lancio di Moro quasi a memoria per Cambiaghi dalla sinistra, duello con Bellanova che cade a terra, fallo da parte di Cambiaghi su Bellanova, calcio di punizione per l'Atalanta, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1. Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Maledettamente ancora 0-0 questa partita a Bergamo, mancano 15 secondi al 90esimo. Bologna ha avuto tante chance ma ora deve difendere, attenzione, bravissimo Hellad ad anticipare Kersovic, poi Ferguson con la punta, ancora stanco ma ancora decisivo, a toccare prima di Pasalic, ha colpito un palo con Cambiaghi, per Carnesecchi ha fatto due o tre interventi comunque importanti, il più importante è l'ultimo su Bernardeschi, un tiro dal limite con Berra che si è accentrato saltandoli tutti, orientando il pallone per gli orizzontali e poi calciando col sinistro. Paratissima di Carnesecchi, attenzione all'Atalanta che avanza, 4 di recupero, Krstović dentro l'area di rigore, ancora bravo a chiudere Ferguson che resta a terra, non c'è nulla secondo l'arbitro, attenzione a Krstović che si gira col destro a metterla al limite dall'altra parte sul vertice di destra per Zaleski che si accetta col mancino, tiro deviato, Mondarain, e poi riesce il Bologna a spazzare in avanti con Moro, ma il pallone viene riconquistato dall'Atalanta, è rimasto a terra il giocatore del Bologna che in precedenza aveva accusato il contrasto con Krstović, credo si tratti di Ferguson, sì, avevo visto bene nella circostanza precedente, siamo a 90-30, vediamo quanto starà fermo il gioco, Ferguson è a terra, si tocca la caviglia sinistra, Bologna ha terminato i cambi e qua Doveri ha fermato il gioco per andare a sincerarsi delle condizioni di Ferguson, i sanitari entrano in campo e quindi probabilmente si andrà molto avanti col recupero e sicuramente invece Ferguson dovrà uscire per un minuto.
0: Sì, si è fatto male però Ferguson, poteva fischiare qua il direttore di gara, infatti Tommy Fini va a parlare col collaboratore di linea, si è arrabbiato anche Sarri, però ha un problema il giocatore del Bologna, ha finito i cambi tedesco, vediamo se Ferguson, che ha giocato una partita strepitosa, se Ferguson sta tornando a livelli veramente molto molto alti, zoppicando lascia il campo, speriamo che possa in qualche modo rientrare, ripartire, perché è molto dolorante il capitano del Bologna.
1: Ferguson è fuori, deve comunque aspettare un minuto, quindi ghiaccio spray sulla sua caviglia sinistra per il capitano scozzese del Bologna, 91-42 ora sul cronometro, siamo fermi circa da un minuto, da quando ripartiamo deve aspettare un minuto, dice ora Doveri con un labiale molto chiaro che vediamo da qua fondamentalmente, e ora si riprende, credo che arriveremo fino al 96esimo circa, mancano ora 4 minuti, forse 95-30, ecco giù di lì, Atalanta 0 Bologna 0, ora il Bologna difende in inferiorità numerica per almeno altri 50 secondi, Ferguson stringerà i denti e rientrerà al termine del minuto, Scalvini attenzione limite dell'area, avanza l'Atalanta, scivolata di Hellad, la palla che resta lì a Mondarain la può controllare, deve tenerla al Bologna prima di recuperare la parità numerica, prima di recuperare Ferguson, Moro danza sul pallone, cerca il lancio bellissimo sulla destra per Bernardeschi, gran palla inventata del croato per Berna che punta al limite, la tocca al limite per Dobic che ce l'ha sul sinistro, si ferma al 9, ancora non calcia, serve a Mondarain all'indietro per Moro, si temporeggia, Moro però allarga sulla sinistra per Bernardeschi che svaria tutto e cambia versante, va da destra a sinistra, inventa calcio il 10, giocata ora in conduzione, palla verticale per Dobic che la tiene giù, prima col destro poi col mancino, allarga bene sulla sinistra per Alassane che potrebbe coordinarsi al cross, non lo effettua, ce l'ha sul destro, palla dentro l'area per Cambiaghi che se la sposta ma arriva la scivolata decisiva da parte di Zaleski che con la punta sporca la giocata e Carnesecchi blocca, rientra ora Ferguson quando siamo a 92-59 sul cronometro, probabilmente altri due minuti e qualcosa da qui al termine 0-0, ma ancora una volta altra chance creata e inventata da Berna con la buona giocata di Moro.
0: Che Bernardeschi, che giocatore incredibile, merita 10 convocazioni in nazionale, lui e Berardi credo che siano i giocatori più forti di talento che adesso ha il calcio italiano, bravissimo Berna, sta prendendo per mano la squadra, ma bravissimo anche Bologna a lottare fino alla fine, un veramente Cambiaghi strepitoso anche in fase difensiva.
1: Sì, stremato in questo finale, scivolata di ripiegamento di Niccolò Cambiaghi che spara il pallone sui cartelloni pubblicitari dopo questa scivolata, bravo però a chiudere perché c'era l'attacco alla profondità di un giocatore della Dea, 93-40 sul cronometro, rimessa fin dentro l'area di rigore, attenzione all'Atalanta perché attacca, il Bologna deve difendere, non deve staccare la spina in questo finale, ancora avanzata della Dea al vertice, Zaleski crossa col destro dentro l'area di testa, bene Zortea, palla al limite, attenzione Pasalic di testa per Zappacosta all'indietro, la mette giù il 77 al vertice vertice di nuovo per Pasalic, lo franco molla Ferguson che non lo molla per un secondo. Ferguson gli si piazza davanti e fa scorrere il pallone oltre la linea di fondo. Forte, forte Lewis Ferguson, veramente gladiatore a reggere nonostante sia stremato e dolorante. Ripartirà dal fondo Skorupski.
0: È tornato Ferguson, è tornato un giocatore di livello internazionale, non solo un giocatore che può giocare nel centrocampo in Serie A. Veramente pazzesco lo scozzese, si sta riprendendo il voglio. Dobbiamo tenere però il pallone, dobbiamo tenere il pallone su.
1: 94-30 a Bergamo, credo si giocherà per ancora un minuto circa. Abbiamo superato i 4 di recupero ma si è rimasti fermi per circa un minuto e 10. Vediamo quanto si va ancora avanti. Gaetano attacca l'Atalanta, attenzione che forse è uno degli ultimi palloni del match. Dalla destra Zaleski in avanti, ancora 0-0 a Bergamo, non controlla Samardzic. Elland sparacchia però in avanti non bene in questa gestione. Il Bologna deve gestire meglio questo finale, questi ultimi secondi. Siamo ancora 0-0, immeritato perché il Bologna meritava sicuramente il gol del vantaggio. Ma attenzione l'Atalanta che attacca, Cambiaghi va forte, cade a terra un giocatore della destra, si tratta di Bellanova, vuole il fallo. Il giocatore atalantino si prosegue, si gioca, Samardzic ai 30 metri col mancino, calcia, Skorupski, gol! No, ha segnato Samardzic, incredibile, incredibile, incredibile, Skorupski non è riuscito ad allontanare, segna l'Atalanta con Samardzic, dai 30 metri trova l'angolino, le mani di Skorupski non bastano, segna Lazar Samardzic, clamoroso, clamoroso. Il Bologna meritava di vincere questa partita e invece allo scadere dell'extra recupero Samardzic segna l'1-0. È veramente qualcosa di troppo severo che paga il Bologna così. Meritava di vincere il Bologna e molto probabilmente perderà con questo gol, dove Skorupski non è intervenuto bene su questo tiro dalla distanza di Samardzic.
0: Un pallone velenoso, Skorupski arriva tardi Lucas, che era stato totalmente inoperoso per tutta la partita. Qui c'è un grave errore, poi parapiglia sulle panchine, ma qui c'è una grandissima, grandissima ingiustizia. Qui c'è veramente una grande, grande ingiustizia. Il Bologna meritava di vincere, stravincere questa partita, veramente stravincere questa partita. Invece proprio agli ultimi 30 secondi prende gol. Veramente una grande, grandissima ingiustizia questa. Mamma mia, peccato, davvero peccato.
1: Una beffa amarissima, è veramente una pena troppo pesante da pagare. Questo gol di Samardzic, questa rete segnata dai 25-30 metri sul centrodestra al mancino che sbatte anche sul prato dell'area piccola davanti alla porta di Skorupski che non riesce a deviare il pallone oltre la porta. Il gol di Samardzic regala 3 punti all'Atalanta, finita la partita. Finisce con la vittoria della Dea, parapiglia ora tra Olme e un paio di giocatori atalantini, lo bloccano quelli dello staff rossoblu. Clamoroso, il Bologna perde 1-0 a Bergamo, una partita che meritava ampiamente di vincere. Stregata la porta dell'Atalanta, tutti abbracciano Carnesecchi perché ha fatto 2 miracoli, soprattutto quello su Bernardeschi 10 minuti fa, nel primo tempo decisivo su Ferguson, su un tiro che probabilmente sarebbe stato regolare. Il palo colpito da Cambiaghi, le grandi occasioni create negli ultimi 10 minuti, solo il Bologna a creare occasioni, ma Samardzic trova impreparato Skorupski al 95esimo e il 10 dell'Atalanta regala i 3 punti agli orobici.
0: La differenza la fanno i grandi campioni, avevo detto, Carnesecchi è uno di quelli, il nostro portiere qua è andato giù un po' in ritardo su una conclusione velenosissima di un grande giocatore, un giocatore che ha quella prodezza balistica lì, un Bologna eroico, grande cuore, non basta a battere l'Atalanta che vince in modo ingiusto, ma se il Bologna è questo non si deve deprimere, non si deve assolutamente deprimere, anzi usciamo galvanizzati con 0 punti, però dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra che sta nascendo, che è stata terribilmente sfortunata. L'Atalanta ha esultato in modo scomposto, pavoneggiandosi troppo, e qualche scintilla è partita dalle due panchine. Bernardeschi, il migliore in campo del Bologna, va a prendersi l'abbraccio e a lanciare la maglia al settore.
1: Atalanta 1, Bologna 0, il gol decisivo di Samardzic, lì nella regia, poi il post partita da Bergamo.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. presentata da
2: Zen SRL, buongiorno.
4: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
2: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
3: Nettuno Bologna 1. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione. Parti dal meglio. Super Service a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Verniana Equipment.
9: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
10: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
11: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
13: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
12: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.

0: 051 67 67 118. Absolute!
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Vince l'Atalanta 1-0, alla fine la decide Samardžić con un gol al 95esimo minuto, tira dai 25-30 metri dal centro destra verso l'angolino, un tiro un po' a girare col mancino che trova Skorupski assolutamente non perfetto, pallone passa sotto il braccio destro di Lukas che si era proteso sulla destra, in cronaca sembrava averla deviata con il tentativo e l'istinto giusto per metterla fuori, invece il pallone gli passa sotto il braccio destro e entra in porta. L'Atalanta vince una partita che meritava di perdere, Bologna meritava di vincere questa gara, meritava di andare in gol almeno una o due volte per tutto quello creato, per tutto quello salvato da Carnesecchi, per il palo anche che poi ha salvato la Dea quando nemmeno Carnesecchi poteva arrivare sul tiro di Cambiaghi all'inizio secondo tempo, poi Carnesecchi superlo è stato sì e come poco prima del 90esimo sul tiro dal limite di Bernardeschi. È un Bologna che così porta a casa un'altra sconfitta per 1-0, 0 gol in due partite, però il volto di questa squadra, Pippo, dobbiamo tenerlo, l'atteggiamento, la prova, la prestazione di questa squadra va ricordata, va tenuta lì, anche se chiaramente rode tantissimo perdere 1-0 così questa gara.
3: Sicuramente è un inizio di campionato complicato anche sul piano della sfortuna, degli episodi, delle situazioni. Oggi un Bologna diverso, oggi un Bologna rispetto a quello visto domenica con la Lazio, è un Bologna che però deve fare gol e non prenderlo. È vero che abbiamo preso 1-0 e comunque la nostra difesa ha giocato bene, con attenzione, con una grande squadra come l'Atalanta, però noi dobbiamo fare gol. Dobbiamo fare gol e dobbiamo aggrapparci anche all'esperienza, alla classe di un giocatore come Bernardeschi, alla leadership di un giocatore come Ferguson, sperando ovviamente che Orsolini, che ha giocato solo 20 minuti, non si sia fatto male, e capire se è recuperabile per la gara di domenica col Sassuolo, che è una gara al Dallara che è già terribilmente importante per il futuro, tutta una serie di situazioni.
2: Continuiamo a parlarne tra poco di questo Atalanta 1 Bologna 0 e le voci dei protagonisti che ovviamente vi faremo sentire tutti in diretta col post gara qui su Nettuno Bologna 1, restate con noi.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909, presentata da...
4: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
5: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola e Copparo. Scoprile tutte su GrandPrix.it. Grand Prix, la scelta parte da qui.
6: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
7: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
9: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
8: Wow, sanno anche volare.
9: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
8: Li chiamo subito.
0: Aereo, dove osano le aquile.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: diretta su Nettuno Bologna 1 da Bergamo, live post partita di un amarissimo Atalanta 1 Bologna 0. Anche guardando i dati statistici aumenta il rammarico. Bologna che ha fatto la partita, lo dicono tutti i dati, ha avuto le principali occasioni, ha perso 1-0, 58% a 42 di possesso palla per i rossoblù. Il dato degli expected goals è clamoroso, al momento recita 1,35 prodotto dal Bologna, 0,16 dall'Atalanta. Parliamo di una partita in cui il Bologna ha calciato totalmente 16 volte, il Bologna 16 volte, l'Atalanta 6, tiri in porta 3 del Bologna e 2 dell'Atalanta. Questo forse è un dato che, su cui il Bologna deve crescere, perché deve trovare più precisione, un palo che non si conta nei tiri in porta, quindi comunque anche questo è da aggiungere. Ovviamente in una partita in cui il Bologna ha tutti i dati a suo favore, 620 passaggi completati contro i 409, anche per guardare il dato dei passaggi, ma alla fine sappiamo che queste statistiche servono solo a far vedere un po' l'andamento, ma il calcio non è una scienza esatta, non si vince ai punti come la box, e i punti avrebbero premiato il Bologna, ma la giocata al 95esimo di Samardžić ha trovato impreparato Skorupski, che forse, Pippo, insieme alla mancata concretezza, no? Dentro l'area di rigore del Bologna nel trovare il gol, è l'unico dato negativo di questa sera.
1: Sì, il portiere e i due centravanti, devo dire, sia Piccoli che Dovbyk, sono insufficienti per me. Sono insufficienti perché questa sera dovevi essere più pericoloso. Il Bologna ci ha provato, ha giocato a calcio molto bene, aggrappandosi a un grande campione che è Bernardeschi, difendendo anche bene con i centrali, trovando anche delle buone conferme dai nuovi giocatori comprati, però non puoi uscire da questa partita con 0 punti, cioè è successo purtroppo, e quindi torniamo a casa amareggiati, confortati da una buona prestazione. Però io non sono uno che ama la prestazione, ama i punti, soprattutto quando c'è un cambio di gestione. Non è fortunato questo Bologna, non è assolutamente fortunato. Questa sera è stato anche bello, ma non è fortunato assolutamente. Dobbiamo provare a portare dalla nostra anche qualche episodio e assolutamente buttarci sulla partita con il Sassuolo, che è una partita che a questo punto in casa nostra diventa molto molto importante. Aspettiamo a fare i processi, a dire Rove e non Rove, questo è più forte, quello è più scarso. Adesso pensiamo a stare uniti, vicini, a tifare questa squadra, a stare vicino, e le polemiche lasciamole per il momento diciamo congelate, ecco. Pensiamo adesso al bene di questa squadra, che ha bisogno di tutto il tifo del mondo. Questa sera lo ha avuto da 800 e passa ragazzi presenti qua, che vanno a casa comunque con la grande orgoglio di aver visto un bellissimo Bologna che porta in modo sfortunato e incredibile 0 punti a casa.
0: Scarichiamo l'ultima fascia pubblicitaria e poi torniamo per tutte le voci del post partita. Sentiremo Sky, DAZN e conferenza stampa dopo questa Atalanta 1 Bologna 0. Restate qui su Nettuno Bologna 1.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
3: 3B Nuova Minelli, allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. 3B Nuova Minelli, allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende. 3B Nuova Minelli, a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it. Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
4: Cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
3: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
4: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
5: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
6: Quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
4: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
7: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
4: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
8: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
9: Ciao, sono io.
10: Io chi?
9: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
10: anzi il migliore,
9: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
11: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
12: 803 Service Store, partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
17: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
18: Una Fiat 500?
17: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
19: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Classica.
0: Vince l'Atalanta 1-0 a Bergamo, siamo dentro alla pancia del New Balance Arena con il post partita qui su Nettuno Bologna 1, tra poco sentiremo le dichiarazioni in diretta Sky e DAZN di Tedesco, probabilmente sarà Elland a parlare sia credo alle televisioni che poi anche nel post in conferenza dopo questo risultato molto amaro per il Bologna che non meritava chiaramente di perdere, stava pareggiando 0-0 all'ultimo secondo, ha preso un gol beffa da Samardžić con la possibilità che abbiamo avuto di rivedere tutti i replay del caso e ovviamente non lanceremo mai la croce addosso a un grande portiere come Skorupski per quello che è stato come portiere, per quello che è, però stasera sicuramente questa sconfitta passa anche molto dal suo intervento non positivo. Si può quasi parlare di papera, perché sì, il pallone non era troppo distante dall'angolino, però lui gli passa sotto il braccio, non è che non ci arriva con la punta buttandosi lateralmente, ma la palla gli passa sotto le braccia e quindi una situazione in cui Lukács non è stato sicuramente bravo come lo è di solito.
1: Una bella conclusione sicuramente, ma una conclusione parabile, una conclusione che bisogna parare, è vero che passa tra tante gambe magari, però Lukács lì non ci va, non spinge spinge, non carica, non è esplosivo, è sulle gambe e sicuramente doveva andarci meglio. Totalmente mai coinvolto nelle parate, Lucas, mai, perché l'Atalanta non ha mai fatto un tiro degno di tal nome, parate del nostro portiere è zero. Questo è veramente lo sport del diavolo, perché a volte il calcio viene definito così, e questa sera andiamo a casa con un senso di frustrazione incredibile. Questo Bologna non è una squadra assolutamente fortunata, perché questa sera ha giocato veramente molto bene, meritava qualcosa di più. Il pareggio sarebbe stato veramente un risultato molto stretto, siamo stati qui a dire ah peccato eccetera eccetera, invece purtroppo andiamo a casa con zero punti, con qualche colpa anche nostra, perché quando hai le occasioni in Serie A devi fare gol, c'è andato vicino Cambiaghi colpendo un palo, i nostri attaccanti, i nostri centravanti adesso hanno le polveri super bagnate, tutti e due, devono esercitarsi di più a tirare in porta e a farlo in modo pericoloso. Il palo l'ha colpito Cambiaghi, e la parata di Carneseghi, che è un portiere eccezionale, un Bernardeschi clamoroso, fantastico, un giocatore da nazionale, veramente incredibile, dove lo metti lui fa la differenza, e questa sera lui più di così non poteva fare, non poteva parare anche, non poteva fare parate. Tanto ci stanno dicendo che qua non possiamo stare qua.
10: Va bene, eravamo qui a maggio, adesso ci spostiamo su. Non è più maggio, esatto. Ci spostiamo su, prima rampa di scale, speriamo che vada bene. Attendiamo le parole in a Sky Sport.
1: Sono un po' così, ospitali zero.
10: Sì, esatto. Comunque sentiremo le parole fra poco a Sky e DAZN di Tedesco, poi probabilmente parlerà anche Haaland che ha fatto una buona partita, ma tutti hanno fatto una buona partita, veramente sono tante le giocate positive e le prestazioni positive da parte dei rossoblù. C'è stato l'esordio in Serie A da parte di Alassane, che ha fatto una grande gara sulla corsia di sinistra. Holm comunque ha risposto bene dopo un ingresso non positivo invece contro la Lazio scorsa settimana. Odgaard ha fatto una grande partita, sicuramente Odgaard ha fatto una grande partita, così come Bernardeschi, come dicevi tu, che nel finale poi è salito anche in cattedra, e sia Berna che Cambiaghi hanno fatto poi tutta la gara, cioè perché poi Orso è entrato ed è uscito, Berna da tre quarti che si era riposizionato in mezzo, è tornato sulla fascia e niente, abbiamo visto un Bernardeschi che poi quando è ritornato di nuovo in fascia ha fatto nuovamente la differenza, e questo è sicuramente un elemento da tenere in considerazione.
1: Sì, Bernardeschi è un giocatore che può fare tutte le fasi offensive, per me può fare anche centravanti se vuole, perché è un giocatore che quando protegge il pallone, quando caracolla, quando manda al VAR, ha una velocità di esecuzione tale che fai molta fatica a marcare. Lui fa parte di quella categoria di giocatori internazionali, non a caso l'anno scorso ha fatto quasi meglio in Europa che in campionato, per me il Bologna ha fatto più gol se non ricordo male, quindi sì, è un giocatore pazzesco, però di là secondo me abbiamo un portiere che secondo me è anche più forte di Donnarumma, che è Carnesecchi. Carnesecchi è un portiere eccezionale, l'Atalanta è uno dei migliori portieri secondo me d'Europa, e questa sera l'ha fatto vedere, perché la parata che fa su Bernardeschi è una parata da grande campione.
10: Sì, tre parate questa sera per Carnesecchi, sicuramente l'ultima molto molto importante, poi i dati statistici non contano di quella su Ferguson, che poi saremmo dovuti andare a rivedere.
1: Lui nel dubbio ha fatto solo delle parate Carnesecchi, io non ce l'ho con Scolucci, ci mancherebbe, però perdere così fa male, e sicuramente la colpa è di tutti, anche se stasera ci sono tanti meriti che non devono essere completamente cancellati dalla sconfitta.
10: Sì, assolutamente, il campo ha comunque fatto vedere un ottimo Bologna. Tra poco sentiamo Tedesco ai microfoni dei broadcaster, cerchiamo più concretezza davanti, questo è ovvio, è una sconfitta che deve lasciare la prestazione, anche se sicuramente non porta positività perdere due gare di fila per 1-0 e non trovare mai il gol. Ci devono dare una mano Piccoli e Dobbik deve salire di condizione, Piccoli deve essere più efficace, perché ha avuto due o tre occasioni in cui poter calciare e non lo ha fatto in maniera precisa e efficace, non ha mai trovato la porta.
1: No, e sono stati anche serviti, perché i palloni gli sono stati dati e loro sono stati anche anche molto bravi a domarli, a difenderli dai difensori quasi da marcature uomo, c'erano cioè su di loro, erano stati molto bravi a divincolarsi, a tenere palla. L'atteggiamento che loro hanno avuto è stato un atteggiamento giustissimo, palla protetta, palla difesa, hanno fatto bene tutto tranne quello che sono, diciamo, stati chiamati a fare, il gol. Ecco, al Bologna adesso manca il gol, e a questo punto mi viene a dire anche una maggiore attenzione difensiva, ecco, perché dobbiamo provare, o perlomeno se facciamo due gol poi ne prendiamo uno, ok, però per il momento gol non riusciamo a farlo e lo prendiamo. Però c'è stato un grande miglioramento rispetto alla prima uscita, questo è innegabile.
10: Sì, perché con la Lazio comunque abbiamo visto un Bologna che ha avuto comunque tante occasioni, ma quasi tutte prodotte di palla inattiva, mentre nella partita oggi ci sono state giocate create con belle chance, costruzione, manovra, e sicuramente Ferguson in questo ha alzato molto anche il livello di giocate verticali, la qualità tecnica, ha fatto una grande partita. Peccato, perché veramente, insomma, lo 0-0 avrebbe dato un altro significato, avrebbe premiato una prestazione che comunque era da vittoria, per quello che si era visto era da vittoria, però un punto ti poteva dare più tranquillità anche verso le prossime 24 ore, che sappiamo con il mercato avranno anche altri temi di cui si parlerà, perché se ne è parlato fino a un istante prima di giocare, poi la partita ovviamente la fa da padrona, però sappiamo che di mercato in questi ultimi giorni si parlerà tantissimo. Miglior giocata per DAZN, quella di Federico Bernardeschi, che ha fatto una giocata splendida più volte, e probabilmente premiato quella del tiro con la grande parata di Carnesecchi. Sì, quella è stata forse la giocata più bella della partita, ma ne ha fatte anche tante altre.
1: Ne ha fatte tante altre. Bernardeschi è un giocatore eccezionale, è in una grande forma, si è calato immediatamente nella parte e sta facendo veramente la differenza. Credo che più di così lui non possa fare.
10: C'è Elland in conferenza, lo andiamo a sentire su Nettuno Bologna 1. Arriviamo con Elland in conferenza.
2: Se sta, insomma, aumentando la vostra intesa e come vi trovate a giocare insieme.
21: Yeah, it's great to play with him. He's a great friend of mine. We connect really well outside and inside on the pitch also. So it's great to play with a Norwegian guy. It's also easy, I think, because we can. Yeah, we can connect good on a pitch, and yeah, it's great to play with him.
22: Beh, una grande cosa per me giocare con lui, perché noi siamo amici e abbiamo una grande connessione dentro e fuori dal calcio, per cui la sento molto questa connessione, credo che si veda, quindi mi trovo bene a giocare con lui. Pippo, microfono. Arriva.
23: Ciao, ti voglio fare i complimenti comunque, nonostante tutto, per la partita che avete fatto. E che frustrazione, che rabbia sportiva c'è per aver perso una partita come questa, dove avete giocato veramente alla super grande, quando siete arrabbiati o anche un po' soddisfatti nonostante la sconfitta, perché comunque avete capito che potete essere una grande squadra?
21: Yeah, to be honest, I agree with you. We did a great job today. We were intense, we were good on the ball, created chances. We didn't concede a lot, so I know we have a great squad and also a great coach. They're working really well, and for sure we're going to turn things around if we keep going and play like this.
22: Sì, sono d'accordo con te, abbiamo fatto un grande lavoro oggi in campo, abbiamo creato tanto e questo ci fa capire di avere una grande squadra, abbiamo un grande mister, lavoriamo bene e quindi lavorando magari potremo anche sperare di avere un po' più di occasioni di fortuna sul campo. Prego.
24: Ciao Filippo Maggi, Calcio Atalanta, hai debuttato a Torino a metà aprile, da lì non sei praticamente più uscito dalla formazione titolare sia con italiano che ora con tedesco. Ti chiedo qual è stata la difficoltà più grande nei primi mesi quando non giocavi e quanto ti senti pronto ora per il calcio italiano, visto che stai facendo anche bene, grazie.
3: Scusami, lei ha chiesto quanto si è stato difficile giocare, aspettare di giocare e come si è ambientato nella Serie A. Ok,
21: Yeah, it was difficult at the start when I didn't play, of course, but now it's much more fun to be here playing, and I hope I will continue playing all matches, because it's really fun to play for Bologna. It's a great team, and yeah, I hope we can turn things around and get some wins now, because we are working really well, and yeah, it's fun to be part of.
3: Allora, sì, non è stato facile, cioè è stato difficile all'inizio non giocare, ma ora che sto giocando è molto divertente, voglio continuare a giocare il più possibile comunque titolare e ogni gara, e perché mi trovo bene in campo a giocare per il Bologna, siamo una grande squadra, lavoriamo sodo e mi diverto. A posto così? Bene, grazie.
21: Grazie.
3: Buon lavoro.

0: Queste le parole di Helland che abbiamo sentito adesso in conferenza stampa con la traduzione dell'ufficio stampa Gloria Gardini del Bologna, le parole del centrocampista norvegese, tra poco sentiremo a Sky, a DAZN in conferenza stampa tedesco, intanto abbiamo già sentito il contributo di un giocatore del Bologna, tendenzialmente viene portato chi fa bene, discretamente bene in conferenza, e Helland ha fatto una buona gara, un po' di dispiacere. Ha detto abbiamo una grande squadra, abbiamo un grande allenatore, sì. Ha detto anche, no? Helland, e questa è una sottolineatura che va fatta.
1: No, va fatta, hanno giocato bene questi ragazzi anche con le ripartenze dal basso a tratti, anche se con modalità diverse, mi sembra di vedere il gioco di Motta, il gioco del primo Bologna, ha giocato bene, cioè sono tutti stretti attorno a questa squadra, più di così questa squadra questa sera, no, più di così poteva fare qualcosa gol, no, più di così poteva fare gol. Poteva fare gol perché sai, se magari eri 1-0, putta a caso che c'è una sbavatura difensiva, la pareggi e siamo qua a dire oh, che rammarico, il gol lo devi fare, in Serie A il gol lo devi fare, devi farlo, ti devi esercitare a fare gol, mi dispiace, non è colpa degli attaccanti, più di quello che ha fatto Bernardeschi, non so, più di quello che ha fatto cioè Cambiaghi, sono stati ragazzi veramente che ce l'hanno messa tutta e loro sono andati vicini al gol, ma i due centravanti devono fare di più, ma lo sanno anche loro sicuramente.
0: Sì, ampiamente lo sanno ed è una circostanza molto, molto chiara. E Piccoli nel primo tempo ha avuto 2 o 3 potenziali occasioni, un tiro che ha fatto nel corso della ripresa dentro l'area, si è un po' incespicato sul destro su quella conclusione, sì. E quindi ha colpito fuori. Quell'altro tiro invece di Cambiaghi sul palo, quell'altro di Odgaard di pochissimo fuori, solo le prime occasioni che mi vengono in mente della ripresa, ma tante altre chance che il Bologna ha avuto, anche potenziali, ma anche proprio la gestione e il dominio della partita. È vero che l'Atalanta per alcuni momenti ha proprio deciso scientemente di lasciare il possesso palla al Bologna, però ci sono state anche tante occasioni in cui quando il Bologna si è spinto in avanti e il pallone era conteso, la seconda palla spesso era rosso-blu, sintomo di coraggio, dimostrazione di voler andarsela sempre a riprendere. Il Bologna per 90 minuti l'ha fatto per larga parte, maggioranza della partita.
1: Sarri, che è un senso buono del termine, un filibustiere del campionato, conosce molto bene come si sta a giocare in Italia, come si deve giocare quando sei stanco, come ti devi porre. L'Atalanta è stata passiva, l'Atalanta ha dato palla alla Bologna, tranne a tratti dove è andata a giocare, ha aspettato in modo diabolico, un'Atalanta che ha giocato di rimessa, un'Atalanta trappattoniana che è andata a vincere però 1-0 e di misura, e lo ha fatto con un gol, un bel tiro dalla distanza, sicuramente un tiro parabilissimo, però il Bologna di questo nuovo corso, di questo nuovo allenatore, che però è gestito da giocatori che conoscono molto bene il nostro campionato, deve essere più cinico, deve essere più spietato, deve trovare un gol a tutti i costi, a costo di buttarsi in area, prendere un fallo, andare a prendere una punizione, un calcio di rigore, una palla sporca, meglio se costruire, perché oggi abbiamo costruito veramente tanto, però ci serve un gol per provare questo brivido che purtroppo in queste due prime gare di campionato non abbiamo ancora vissuto.
0: Sì, e andiamo a sentire Sarri che ha parlato, sta parlando adesso ai microfoni di una delle due broadcaster, direi su DAZN, lo sentiamo Maurizio Sarri adesso.
2: Sei contento che arriva anche Rowe?
3: Ma io di questo sinceramente ancora non so niente, sentirò dopo la società se è un qualcosa di definitivo, se è solo una trattativa, non lo so sinceramente, perché è chiaro, facendo tutte queste partite consecutive in così pochi giorni non è che mi sono interessato più di tanto. Ho visto arrivare Kessi ieri, che è già una notizia di grande livello. Un atto d'amore reciproco, penso, fra la proprietà e il ragazzo.
2: Sì, assolutamente.
0: Abbiamo sentito la risposta di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky, mi correggo, era Sky l'emittente che abbiamo sentito adesso, che ha trasmesso questa risposta su Johnny Rowe. Non ne so niente, mi sono concentrato di più sulle partite che ne ho avute tante in questi giorni, ha detto Maurizio Sarri, che poi ha chiusato finale su che sì, ritorno all'Atalanta. Di Rowe abbiamo già detto nel prepartita, ma ricordiamo, è un trasferimento di cui mancano solo visite mediche e ufficialità, è già stato tutto fatto tra i due club, è già arrivato anche il famoso Here We Go di Fabrizio Romano, con il giocatore che arriverà in
1: la maglia dell'Atalanta, già nei fotomontaggi.
0: Esatto, le tante grafiche sui social che ovviamente si sprecano in tempi di intelligenza artificiale, prestito con obbligo di riscatto, quindi il giocatore, la cifra che incasserà il Bologna per questo giocatore andrà nel prossimo bilancio, questa è la decisione che ci è stata comunicata, con la cifra finale che l'obbligo avrà un totale di 40 milioni più il 10% sulla futura rivendita e il cartellino del giovane Cassa, giocatore offensivo, esterno d'attacco, che era in panchina stasera dell'Atalanta, un classe 2006, quindi non si aggiungerà alla primavera perché non è in età, e vedremo il Bologna che cosa deciderà di farne nelle ultime 24 ore di calciomercato. È un titolo definitivo, però l'Atalanta avrà il 50% sulla futura rivendita su questo ragazzo, perché comunque insomma pensa che potrà magari esplodere, quindi in un'eventuale plusvalenza futura ipotetica gli incassi verranno divisi, quindi il cartellino che sarà totalmente del Bologna, ma ci sarà questa percentuale. Rowe va via e arriverà Bangoulá, che sarà un calciatore del Bologna che domani verrà in città, farà le visite mediche, arriverà lui in prestito con diritto di riscatto, circa 12-13 milioni l'opzione che avrà il Bologna, però è un diritto, quindi deciderà il Bologna, così come per Teate e Dobby, che sono diritti di riscatto, eventualmente se esercitarli o no. È un cambio importante ed è una cessione pesante.
1: Cessione pesante che non lo neghiamo, si fa il paio con magari il paio, iniziano ad essere tante, nel senso che Lucumi, il non rinnovo di Remo Freuler, la cessione di Castro e la cessione di Rowe, sono quattro pedine importanti che il Bologna ha perso per mille e un motivo. Quella di Rowe sicuramente il Bologna la voleva rimandare, ci sarà una conferenza stampa della dirigenza in settimana dove magari ci spiegheranno anche le motivazioni, le scelte, il perché si è arrivati anche a una rottura verso il ragazzo che non era sereno, che aveva dato segni già un po' di insofferenza quest'estate a Valles. Sinceramente il Bologna ha preferito, sinceramente, visto che il ragazzo voleva andare, l'Atalanta lo voleva a tutti i costi, di monetizzare subito la situazione e di evitare di cadere in trappole tipo quella che è successa quando il Bologna stesso lo scorso anno è andato a prendere l'Olympique Marsiglia, quando litigò con Rabiot. E quindi per evitare bisticci, per evitare fratture all'interno del gruppo, che credetemi è super compatto, perché stasera il gruppo ha dimostrato di essere una squadra di calcio. L'unica cosa che ci portiamo via da Bergamo è questo: il Bologna, signori, è una squadra di calcio compatta e unita. Poi attenzione, capire cosa si è fatto Orsolini, perché sennò abbiamo veramente penuria di esterni, e questo bisogna capirlo bene.
0: Sì, bisogna capire un po' che problema è quello di Orso, che è entrato al 60esimo, uscito all'80esimo, si toccava la coscia sinistra, speriamo che non ci sia lesione, speriamo che sia solo
1: per uscire subito quella cosina.
0: L'impressione iniziale ovviamente non è super positiva, c'è un Bernardeschi e un Cambiaghi molto in palla, si aggiungerà un esterno come Mbangula, vedremo cosa si farà di Cassa, che è un giocatore che può giocare sulla fascia, però sì, è chiaro, Bologna deve capire un po' le condizioni di Orso per il suo futuro.
1: La cosa bella di oggi, di questa partita, dici come sei matto, no? La cosa bella è che Bernardeschi ti ha dimostrato che può giocare dove gli pare, lui può giocare dove vuole lui può giocare e deve giocare dove vuole lui, poi ovvio che non può alterare magari gli equilibri, però se lui è un campione così, sono gli altri che sinceramente devono coprire e guardare dove va lui, perché è stato una costante spina nel fianco, come si usava dire una volta, nel gioco dell'Atalanta, che l'ha sofferto tantissimo. Mi dispiace per lui perché meritava veramente il gol. È andato su sotto la curva quasi a scusarsi, lui ha lanciato la maglia, si è toccato il petto, poi ha detto quasi mi scuso perché non siamo riusciti a portare a casa nessun punto.
0: Eh sì, perché ovviamente ha lanciato la maglia anche in segno di rispetto per gli 800 tifosi che sono stati qui questa sera nel settore ospiti per sostenere la squadra di Tedesco, che adesso aspettiamo ancora nelle interviste varie a Sky e DAZN. Tra poco speriamo di sentire. Credo ci sia Giovanni Sartori al microfono di DAZN. Se la regia di Simone Barbuti lo può mettere in onda, possiamo sentirlo ai microfoni di DAZN.
4: Sarri.
0: Ah, Sarri, allora non è Sartori, è Sarri. Ok, sì, penso, infatti mi sembrava un po' strana la situazione, però sì, ho letto Sarto e ho pensato subito a Giovanni, invece no, sappiamo, come diceva Pippo, scusateci, ovviamente non parlerà Sartori, ma sta parlando ancora Sarri e DAZN. Fra poco parlerà invece il tecnico Domenico Tedesco, lo sentiremo. Dicevi, no, che Fenucci parlerà, lo
1: Sì,
0: sappiamo già,
1: parlerà.
0: Fenucci parlerà
1: Parla
0: a
1: settimana.
0: fine di questo mercato, in settimana o comunque a breve, per fare
1: No,
0: chiarezza
1: entro
0: e
1: settimana prima.
0: probabilmente per rispiegare chiaramente in video, in audio, la questione legata al fatto che la società questa cessione non aveva necessità di farla e saputo ripianerà nonostante i circa più 40 di questo mercato, perché il bilancio dice meno 50 e quindi circa 10 milioni verranno ripianati, ma tutte queste scelte, questo autosostentamento, filosofia, linea della società verrà rispiegato e ribadito da Fenucci in questa conferenza.
1: Il Bologna sta puntando comunque anche al suo futuro, prendendo giovani di prospetto, cercando di investire. Ha preso anche un allenatore giovane di prospetto, che sicuramente stasera ha fatto vedere di essere molto bravo, ma di non essere fortunato. La Serie A non fa sconti, non perdona. È un campionato, è una mammatrigna a volte, che quando prende qualcuno in casa non sempre se lo coccola bene. Oggi la squadra

0: si può aprire, si può diciamo in qualche modo disunire e ti concede magari delle ripartenze. L'altra cosa, mi dispiace molto che ci siamo trovati in una situazione, sempre per colpa di questo mercato aperto diabolico, con senza cambi, per un cambiaghi stremato, senza cambi, anche se io magari avrei azzardato, forse magari un Miranda tutta fascia, avrei provato a mettere qualcuno di gamba, di corsa. Poi ovvio che adesso questo di poi è facile parlare, perché se Skrupski fa la parata, la mette in calcio d'angolo o la blocca, perché non tiro irresistibile, e Carnesecchi non è un grandissimo portiere e parla su Berna, siamo qui a parlare d'altro. Però ripeto, con i secoli ma non si fa la classifica. Però questo Bologna è cresciuto, è innegabile questo, credetemi, è innegabile. Non è stato preso a pallate dall'Atalanta, anzi è stato il contrario. Però adesso bisogna trovare il modo per fare gol, anche un autogol prendiamo nel nostro stadio, si ha un attimo di pazienza, si ha un secondo, fa tutte le cose belle che deve fare la Madonna di San Luca, ci vuole dare una mano, c'è la data col Pescara, col palo che è colpito quando c'era in porta il portiere del Bologna che l'aveva toccata e sfiorata la costa. Quindi insomma speriamo che ci sia un po' di buona sorte, a parte tutte le considerazioni e le battute per sdrammatizzare. Sicuramente il Bologna, credeteci, è stasera è cresciuto tantissimo sul piano del gioco, sul piano della manovra, è innegabile, però dobbiamo prestare più attenzione in fase offensiva.
1: Sì, è questo sicuramente che cerchiamo di trasmettervi, rispetto anche a una settimana fa in cui c'era un po' più di amarezza per non essere riusciti a vedere un Bologna super brillante che ha perso 1-0 con la Lazio. Stesso risultato stasera, ma umore comunque anche diverso, nonostante l'amarezza che è nostra ed è anche, immaginiamo, di tutti voi che magari avete sentito, visto o sentito e visto insieme la partita. Quindi è chiaro che questo c'è, è innegabile, resterà fino a domenica alle 18, quando il Bologna dovrà prendere le cose positive, gli spunti positivi di questa partita, e trasformarli però in punti, perché servono punti. Questo è quello che ovviamente ripartirà dicendo sicuramente il tecnico Domenico Tedesco, perché c'è una partita fondamentale contro il Sassuolo domenica alle 18 allo stadio Renato Dallara, sperando che lo stadio sarà strapieno una domenica di settembre, sperando con una grande cornice di pubblico. Tra poco sentiamo Tedesco, sta per arrivare veramente, o a Sky o a DAZN, verrà messo subito in diretta, lo sentirete immediatamente appena sarà live, poi lo sentiremo anche in conferenza. Un Tedesco che oggi abbiamo visto anche con un linguaggio del corpo un po' differente rispetto alle partite amichevoli e anche alla partita in casa con la Lazio, saltellante, frenetico, in positivo, cercando di trasmettere sempre più informazioni con un linguaggio del corpo diverso da quello delle partite precedenti.
0: Uso un termine caro tutti noi bolognesi, con più tigne, con più voglia, ha rotto il ghiaccio la tensione del debuttante, adesso si è imbaraglito, ha capito, sfiava anche un po' Sarri, che sicuramente è un altro che in panchina fa il diavolo a 4. Il debutto, essere debuttanti in uno sport diabolico come il calcio, in Serie A soprattutto, è veramente incredibile, anche perché sembrava ci fosse un calcio di punizione per l'Atalanta, poi invece ha dato vantaggio al giocatore a terra, queste nuove regole. Certo che però proprio doveva entrare, perché l'Atalanta lo stava per buttare fuori, per cui invece giochiamo, mancavano 30 secondi, una camminatina a San Luca la farei comunque, una piccola benedizione, qualcosa, perché è davvero tanta sfortuna. Poi uno dice, sai, la fortuna te la devi meritare, no? Più di così stasera credo che il Bologna mi ripeto, una cosa doveva fare un gol, ecco, quello sì, però sul piano dell'atteggiamento, del gioco, della manovra, dell'interpretare anche, perché giocare contro squadre di Sarri non è semplice, non è mai facile, e tu oggi l'hai fatto veramente bene, questo è innegabile.
1: E poi la sorpresa, Tedesco che ha lanciato in campo Lassane, l'esordio in Serie A, Miranda non si è visto in campo, sperando che non ci siano altri discorsi in questa situazione per lo spagnolo, perché mi sembra che quest'estate sia stata già abbondantemente, no?
0: Basta,
1: troppo.
0: Basta mercato, basta veramente mercato, basta cessioni, basta, perché è una roba vergognosa.
1: Speriamo che sia solo una scelta tecnica, sì, anche no. Perché Lassane ha fatto bene, magari ha fatto un'ottima settimana di allenamenti.
0: No, ha giocato molto bene, io sono contento se lui butta dentro questi giocatori, anche se questo ragazzo era un po' timido nel puntare l'uomo, si fermava, giocava, ha buttato via pochissimi palloni, è stato veramente molto, solo una volta, a leve lunghe, è veloce, può andare, può sfruttare anche il suo piede che mi sembra discretamente educato, mentre quello dell'argentino

0: pochino così, una birallimatina all'otto, perché che lì, anche lì c'è stata un'occasione clamorosa, porta vuota, lui voleva controllarla, poteva calciare di prima e tentare il gol clamoroso, l'aveva portato alla storia, invece anche lì la palla girata male. Questa sera veramente non è stata la buona sorte, è un'aleata del Bologna.
1: No, assolutamente no, e vedremo anche come racconterà questo Tedesco tra poco, deve ancora passare da DAZN, Sky e conferenza stampa, vi faremo sentire tutto appena arriverà in diretta, ve lo lanceremo subito live qui su Nettuno Bologna 1, parlando di altre prestazioni, abbiamo detto di Ferguson, anche Pobega comunque ha giocato una partita sufficiente, sì. Odgaard ci è sembrato molto più trequartista oggi nelle sue mansioni, Berna ha fatto anche un po' di mezzala secondo me, perché era sempre sul centrodestra, comunque
0: ha fatto tutto Berna, ma sì. Berna ha fatto, è andato a chiudere anche dietro con i palloni, sì. Ha fatto veramente tantissime giocate, ha fatto veramente tantissime cose, un Bernardeschi a tutto campo che ha voglia, credo anche di diventare leader di questa squadra, voglia di prenderla per mano. Io avrei mandato lui a parlare oggi, avrei mandato lui come leader di questa squadra, perché veramente...
2: Subito, io ho visto tanti suoi giocatori entrare sconsolati, scuotere il capo, quel finale lì non si può digerire, perché il calcio è cattivo delle volte, e poi quel modo in cui avete preso gol all'ultimo minuto, quando c'era stata una grande partita, cosa è successo in quell'ultimo minuto? Ora che forse le emozioni stanno un po' scemando, non lo so,
3: Ma dobbiamo digerirlo, non c'è alternativa, ovviamente già lo 0-0 sarebbe stato un po' imbarazzante, ero già lì ad essere un po' deluso e poi addirittura prendiamo gol. Niente, andiamo avanti.
2: Ecco, l'altra cosa poi la cedo allo studio. Rispetto alla Lazio, dicevamo anche prima, meglio, in atteggiamento, in scelte, per quello che avete creato, forse potrò dire che poteva finalizzare meglio, però abbiamo visto la Sun molto interessante, il lavoro dei suoi esterni che vengono dentro, lasciano posto all'ampiezza per altri giocatori, ma vengono anche a creare conflitto. Zappacosta al primo tempo si è fatto fatica, insomma le cose ci sono, state crescendo, cosa le è piaciuto al di là di questo risultato?
3: Ma anche la partita contro la Lazio, rivedendola mi è piaciuta, ovviamente giocando a casa la prima mi aspettavo un po' più di intensità in fase di non possesso, siamo stati poco aggressivi soprattutto nel primo tempo, poi siamo cresciuti anche lì, oggi ovviamente abbiamo avuto, ma il campo era nostro, non abbiamo avuto tanto possesso e abbiamo creato tanto, però giocare 180 minuti così e non fare un gol, non parlo di punti, ma zero reti è pesante.
2: Vi ascolto il mister.
4: Io ho letto che nel corso della sua crescita, a un certo punto lei avrebbe voluto anche fare il giornalista. Da giornalista che voto darebbe al Bologna sin qui, oggi? Non soltanto nella partita di questa sera.
3: È vero, però mi piaceva il lavoro. Io ho tanto rispetto per la gente che lo fa, ma non lo so, il voto... Visto che sono allenatore, il voto lo date voi.
4: Allora lo faccio dare a Marocchi, che ha fatto la storia del Bologna.
5: Beh, adesso non do un voto, ma do i punti che avrebbe meritato il Bologna in queste due gare, che sarebbero 4. Però entro nello specifico del centrocampo. I tuoi centrocampisti a volte ragionano un po' troppo. Mi sembra che solo Moro riesca a farlo in fretta, a muovere la palla in fretta. È una mia impressione, è solo questione di tempo o sono proprio le caratteristiche dei giocatori di centrocampo?
3: Sì, ma Nicola sicuramente ce l'ha un po' di più, parliamo delle caratteristiche dei giocatori, sappiamo che lui è un nazionale croata, non è facile essere convocato per la Croazia, ha davanti a sé Luka Modric, perciò ha fatto quasi 0 minuti se non sbaglio al mondiale, è un giocatore di alta qualità. Però non è al 100%, dobbiamo un po' aspettarlo, però anche Luis Ferguson e Tommy Pobega hanno fatto bene magari ci siamo abbassati troppo in fase di costruzione, dovevamo stare un po' più alti dietro la punta, dietro Scamacca, però abbiamo fatto bene, abbiamo controllato la partita.
4: Domenico Tedesco, grazie e in bocca al lupo, miglior fortuna per il futuro.
3: Grazie mille a lei.
1: Già lo 0-0 sarebbe stato imbarazzante, questa è una frase abbastanza esplicativa di Tedesco a Sky, tra poco lo sentiamo anche a DAZN e poi lo risentiamo anche in conferenza, certamente Pippo, insomma, un forte dispiacere, forte rammarico. Marocchi, aprendo la sua domanda, gli ha detto i punti che meritava questo Bologna ne ha 4, però sì. Dal tono di voce era chiaramente un tono di un allenatore che è consapevole che forse ne meritava 4, ma ne ha 0.
0: Sì, è vero, e c'è molto rammarico. Marco per lui è sicuramente non è felice di questo, non è contento, ci mancherebbe, però i punti dovevano essere 4, assolutamente sì. Se con la Lazio il pari ci poteva stare, anche se Bologna ha fatto più tiri in porta, questa sera i numeri sono tutti a favore del Bologna, tranne uno, quello del gol fatto, e purtroppo. E questo è oltre modo penalizzante, ma veramente tanto penalizzante. È veramente un risultato bugiardo, beffardo. Capisco anche la frustrazione di un allenatore, anche di un gruppo.
6: Zane, il posto a tempo di Atalanta-Bologna dovrebbe esserci, mi sembra di capire. Non ancora, è lì a due passi, comunque.
1: Sta per arrivare ai microfoni.
6: Tedesco con Federico Sala, ci siamo, a voi.
7: Tedesco, parto anche con lei dalle sensazioni, perché poi abbiamo sentito poco fa Sarri che ha detto porto via poco della prestazione dell'Atalanta, soltanto i 3 punti, ma il Bologna c'è stato superiore, e vorrei sapere dopo la partita, l'esordio contro la Lazio, dove comunque non meritavate di perderla, anzi, dopo una partita come questa, che cosa ha detto, se ha già parlato alla sua squadra, e che cosa dirà dopo una partita così alla sua squadra, perché immagino che la frustrazione sia tanta.
3: Assolutamente sì, perché perderla così è molto molto difficile digerire, dobbiamo digerirla perché non c'è alternativa. Già il pari è un po' sullo stomaco, diciamo, però dobbiamo accettarla, questo è il calcio, nel bello e nel brutto. Alla squadra ho detto che mancava un po' di cattiveria lì davanti, perché abbiamo creato tanto, e fare 180 minuti così e non fare un gol è molto pesante.
7: Ricky Buscaglia.
6: Di Andrea Stramaccioni la prima domanda.
8: Sì, ciao mister, io ti voglio fare veramente i complimenti, perché a me questo Bologna è piaciuto tanto, e sì, è vero che ha perso, ma a me è piaciuto tanto come tu hai preparato la partita. Mi è piaciuto molto la mossa di Alassane, di Cambiaghi. L'Atalanta non ha mai giocato il suo calcio con un allenatore come Sarri, e tu lo hai fatto anche in un momento difficile, perché hai perso Rowe, hai avuto infortunio di Orsolini, quindi anche tante decisioni difficili. La mia domanda in mezzo a questi complimenti è: nel momento in cui stava entrando a Mondarain, hai avuto un dubbio? E poi mi è piaciuto, sembrava fosse Bernardeschi, poi hai scelto di far uscire Pobega. Ti volevo chiedere, io l'ho interpretata così in telecronaca, ti volevo chiedere, è una mossa che trasmette anche alla tua squadra la voglia di andare a vincere questa partita?
3: Ma innanzitutto grazie per le belle parole, fanno bene dopo una sconfitta così, però purtroppo nel calcio sei contro i risultati, sappiamo benissimo, te hai anche allenato ad altissimi livelli, sai che fra 3 settimane si guarda la classifica e non è che si ricordi la prestazione, però ce la portiamo a casa e cerchiamo di crescere. Sì, volevamo vincerla, perché già lo 0-0, come dicevo all'inizio, non mi era piaciuto, ecco, il risultato dopo un primo tempo così 0-0 era un po' poco, perciò abbiamo cercato di vincerla, abbiamo messo dentro Michel, tanto agonismo, tanta energia, e se in quella situazione dove pressiamo molto bene lui tira in porta, magari facciamo 1-0.
6: Sì, mister, buonasera anche da parte mia. Ai complimenti mi unisco, li abbiamo fatti anche in telecronaca, ci siamo già espressi. Ti chiedo se hai bisogno di qualcuno in più e di qualcuno di diverso in queste ultime ore di mercato, oppure il gruppo ce l'hai, va bene così.
9: Ma abbiamo un bel gruppo, poi per il resto parliamo internamente, vediamo cosa può succedere durante l'ultimo giorno di mercato. Finché è aperto non posso escludere niente, però abbiamo un bel gruppo, penso che oggi si sia visto.
6: E allora l'ultima cosa te la chiedo, perché a un certo punto ti ho visto anche più di una volta, ma una in particolare, parlare con Bernardeschi, quasi fosse la tua emanazione in campo, cioè, ti fidi molto di lui, gli stavi dando indicazioni, chiacchieravate bene, cioè, l'hai individuato un po' proprio come magari uno dei leader, al di là della posizione, non ti chiedo dalla posizione, proprio del peso che può avere Bernardeschi in questo gruppo, in questa squadra.
9: Ma ne abbiamo un paio e Berna è sicuramente uno di questi, è bravo, ha tanta esperienza, è un bravo calciatore, ma un bravo ragazzo, proprio una brava persona. E mi fido, ovviamente mi fido di lui come mi fido di tutti gli altri.
6: Ti ringrazio, in bocca al lupo.
7: Grazie mister.
6: Grazie a voi.
1: Queste le parole di Tedesco che abbiamo appena sentito da Zon, tra poco lo sentiremo in conferenza e fra poco lo sentiremo ai microfoni qui della sala stampa dopo aver parlato ad Azon. Tra poco ci avvicineremo lì quando inizierà a parlare e quindi avremo modo di sentire le parole dell'allenatore dei rossoblù in conferenza stampa, e abbiamo sentito un paio di parole. Già lo 0-0 sarebbe stato imbarazzante, manca cattiveria lì davanti, abbiamo visto, insomma, abbiamo sentito un po' di rammarico da parte sua. Le ultime parole su Bernardeschi, è uno di quei giocatori di cui mi fido di più, un grande giocatore, una grande persona, quindi chiaramente, insomma, abbiamo sentito queste sue parole adesso a Dazon. Fra poco lo sentiremo in conferenza stampa, sta per andare verso la zona conferenze e appena avremo modo di vedere Tedesco arrivare in conferenza ve lo faremo sentire qui da Bergamo dopo questo Atalanta 0 Bologna 1 Atalanta 1 Bologna 0, la vittoria della squadra di Sarri con il gol di Samardžić al 95esimo. Fra un minuto arriva il tecnico e lo sentiamo fra poco in conferenza stampa. Per quello che riguarda il prossimo turno di questo turno, il campionato si è concluso così. Oggi c'era anche la partita del Via del Mare con la Roma che ha vinto 4-0 sul Lecce alle 18:30 e questo gol dell'Atalanta invece ha permesso la vittoria per 1-0 sul Bologna, questo gol di Samardžić, turno che era iniziato venerdì sera con la vittoria 2-0 del Milan sul Venezia, il 3-2 dell'Udinese sul Monza, la vittoria del Sassuolo per 2-1 sul Torino. Ma adesso andiamo a sentire il tecnico del Bologna.

0: Prego.
1: Ciao mister.
2: Ciao.
1: Il calcio è lo sport del diavolo, questa sera l'abbiamo visto. Non era facile giocare anche con questo clima, con questo mercato aperto, queste voci, questi giocatori che vanno, che vengono, le bizze, non le bizze. La tua squadra questa sera ha giocato alla super grande, hai fatto una grandissima partita. Poi dici, torno a casa con 0 punti, però questa sera hai dimostrato che questo gruppo, questa squadra, forse anche a te stesso, potete davvero andare lontano. Lo dico da giornalista che segue il Bologna da 35 anni ed è stato molto frustrante alla fine commentare una partita dove il Bologna meritava di stravincere.
2: Sì, è vero, difficile da digerire, soprattutto il gol finale, perché anche sullo 0-0, cioè io non ci stavo, eravamo già in panchina a parlare del punticino che mi stava già un po' sullo stomaco, tipo la verità. Però è il calcio fa parte del gioco e bisogna digerirlo, perché poi non c'è alternativa. Però sì, abbiamo fatto una buona partita. Secondo me anche contro la Lazio non abbiamo fatto una brutta partita, una brutta prestazione, specialmente durante il secondo tempo siamo cresciuti anche lì. Oggi direi per 80 minuti molto molto bene, alla fine siamo un po' calati, siamo stati un po' forzati anche a fare dei cambi, Emil che ha risentito un po' il polpaccio, un po' di grave, però dovevamo cambiare lì. Esatto, anche lui ha sentito un qualcosina, non so ancora cosa sia di preciso. E sì, però ovviamente abbiamo fatto una grande partita, non è facile qui, una grande squadra, siamo molto organizzati, però abbiamo avuto tanto la palla, abbiamo creato tanto, dispiace perché mancava il gol, minimo uno. Potevamo farlo, come anche contro la Lazio, se va in vantaggio cambia la partita. Adesso, dopo due partite abbiamo 0 punti, per me è incredibile.
3: Mister, buonasera, il commento un po' generale, che la differenza l'hanno fatta i due portieri, Carnesecchi, Para, e Scorruspi non ci arriva. È una definizione un po' troppo sintetica oppure così? Cosa ne pensi?
2: No, un po' troppo sintetica probabilmente. Avevamo tante palle gol anche dove Carnesecchi magari non ha parato, noi abbiamo sbagliato noi. C'è un po' di calma per avanti, l'ultimo terzo soprattutto. È importante restare lucidi, restare calmi, non avere fretta nelle decisioni, quindi oggi non siamo stati pulitissimi. È qualcosa che ci alleniamo tanto in questo, perché arrivi lì e poi serve un po' anche la cattiveria di far gol. Ripeto, 180 minuti così, 0 gol, non parlo dei punti ma dei gol, è pesante digerire.
4: Buonasera mister, Patrick Pianaro di Corriere Sport, e volevo chiedere, lei tra l'altro aveva già affrontato l'Atalanta con Lipsia in Europa League. Quanto è cambiata la squadra in questi anni e soprattutto devo chiedere l'impatto che ha avuto col calcio italiano, grazie.
2: Ma la squadra è cambiata parecchio, perché non ricordo bene quando ci siamo affrontati. 21-22. Sì. Ma innanzitutto è cambiato lo stile, perché con Gasp si andava uomo a uomo, e ricordo le sudate che ci hanno fatto fare lì, sia a Lipsia che qui. Ho parlato ai ragazzi del uomo contro uomo su tutto il campo, e loro dopo la prima a Lipsia sono venuti, se andavo in bagno mi seguivano anche, perché un conto è magari raccontarlo e l'altro poi sentirlo in campo. Poi qui abbiamo cambiato un po' la situazione, ci siamo qualificati per la semifinale se non sbaglio, però erano forti allora e sono forti anche adesso. Hanno cambiato un po' lo stile, qualche giocatore è rimasto. Bella squadra, bella società. Ma abbiamo 0 punti, che devo dirti. Però mi piace lavorare qui, mi piacciono le partite, sono piene di emozioni, mi piace molto.
0: Salve, buonasera, Filippo Maggi, calcio 40. Le chiedo della scelta di Alassane, che è stato uno dei migliori, è un ragazzo che in Italia quando è arrivato è stato presentato come un centrale, anche se in realtà anche all'Ovieri giocava quasi sempre a sinistra. Le chiedo che potenzialità, come lo vede, e poi ha parlato di partite tese vibranti in generale in Serie A. Le chiedo se secondo lei, da tutti i lavori, aiutano anche le nuove regole sulle aperte in tempo, via dicendo. Grazie.
5: Ma le nuove regole stasera c'è un po' magari danneggiato, perché al 93esimo difendiamo un 10 contro 11 nel minuto intero, poi viene, non lo so, erano 4 di recupero, poi ne fanno giocare 5 perché il regolamento, non posso essere positivo sul regolamento oggi, però non lo so, vediamo, strada facendo, perché ancora è un po' presto capire le conseguenze di questi cambi, ecco. Su Raheem non so chi ve lo ha presentato come centrale, ma è sempre stato un terzino sinistro, ha fatto una buona partita come tanti stasera, sono contento per lui perché si allena veramente bene, molto bene, un ragazzo con i piedi per terra, deve continuare così.
6: Ciao, l'ultimo.
7: Salve Tedesco, serve segnare, ha detto prima, e quindi concretezza da parte di Piccoli e Dobbik, quanto deve crescere anche con Piccoli, come valuta la sua prestazione dopo questa partita. E poi aggiungo una domanda su Ferguson, che ha schierato davanti alla difesa e la Zusi era nel suo 11 di partenza e fortunato, ha dato più verticalità, più qualità, è soddisfatto di Ferguson vertice basso? Grazie.
5: Molto soddisfatto sia di lui, ma anche della combinazione con Tommy Povega, che si alternano molto bene sia in costruzione, nel verticalizzare, ma anche in fasi non possesso siamo stati molto attenti, abbiamo chiuso il centro, abbiamo fatto passare una palla, anche i centrali hanno difeso molto molto bene, ma un po' tutta la squadra, veramente tutta la squadra, anche Robby ha fatto una buona partita, una buona gara, e lì davanti che corre, fa la guerra, prende le seconde palle, manca il gol, ma arriverà. Se continua ad allenarsi così, a lavorare così, i gol sono una conseguenza. Domanda di tempo.
6: Grazie, buonanotte.
5: Ciao.
8: Ecco le parole.
5: Ciao ragazzi.
9: Queste le parole di Tedesco dopo la sconfitta in conferenza stampa. Ringraziamo tutti voi all'ascolto. Ci sono comunque gli highlights della nostra radiocronaca. Adesso sono il 1 Bologna 1. Ringraziamo la parte tecnica di Simone Barbuti, poi Lucio Dalla, Cesare Cremonini. Tutta la programmazione di Nettuno ritorna anche domattina con i programmi live. Grazie mille per essere stati con noi da parte di Leonardo Bosello e buon proseguimento di serata.
10: Di nuovo a Bergamo, qui dove il Bologna ha preso il volo per l'Europa nel marzo 24, qui dove il Bologna ha acceso la scintilla per la Coppa Italia nell'inverno del 25, qui dove il Bologna ha vinto la sua ultima partita della gestione vincente. Di nuovo a Bergamo, qui dove il Bologna ha preso il volo per l'Europa nel marzo 24, qui dove il Bologna ha acceso la scintilla per la Coppa Italia nell'inverno del 25, qui dove il Bologna ha vinto la sua ultima partita della gestione Vincenzo Italiano, e questa sera i rossoblù sperano di aprire un altro ciclo di successi con il neo tecnico Domenico Tedesco, per rendere meno assordante il rumore dei trasferimenti di questa sessione di calciomercato e riprendere a sorridere dalla New Balance Arena di Bergamo. Cari amici radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buonasera da parte di Leonardo Bosello
11: e da parte di Filippo Cotti.
10: La difesa del Bologna, che ora chiama in causa Bernardeschi, che viene molto molto basso a svariare su tutto il versante, va da una parte all'altra in conduzione dal centro-destra sulla sinistra per Alassane, che riprime internamente, serve Cambiaghi che si allunga il pallone, punta verso la linea di fondo, Cambiaghi può crossare col mancino sul primo palo, Piccoli anticipato da Cossonou, calcio d'angolo, ma buona azione del Bologna. lancio in avanti da parte di Egem, errore di Kosonu, Cambiaghi, limite dell'area di rigore, Cambiaghi sul sinistro, calcia Carnesecchi, si accartoccia sul pallone, dormita da parte di Kosonu. Elland tocca centralmente per Egem, Ferguson chiama il pallone nel cerchio centrale, invece il norvegese si ferma, tocca poco più avanti a lui per Pobega, buona giocata di Tommaso per Cambiaghi verso il limite dell'area, arriva De Ketelaere a chiudere, poi Kolasin a spalla interna, persa dall'Atalanta, Pobega distribuisce sulla destra, Bernardeschi ha tanto spazio, entra dentro l'area sul sinistro, calcia Carnesecchi, sul secondo palo c'è Lassane di testa, Zappa Costa allontana in rimessa laterale, qua liberissimo dalla sua mattonella Berna di calciare, tiro centrale, i guantoni di Carnesecchi ad allontanare verso Elland, Ferguson avanza lo scozzese, allarga sulla corsia di destra per Bernardeschi che stoppa il pallone col sinistro e va a saltare direttamente sulla sinistra il pallone per Egem, saltando Elland nel giro palla dalla sinistra, ancora Egem per Alassane, superata la linea mediana, sempre lì a metà campo palleggia il Bologna con l'Atalanta che fa solo densità fondamentalmente, Alassane riesce anche con un tocco fortuito a superare De Ketelaere, Alassane se le va via dalla sinistra dal lato corto, Alassane entra dentro l'area dal fondo, Alassane col mancino, cross raso terra dentro l'area, la palla che resta lì, un flipper, nessuno che riesce a calciarla verso la porta e arriva Pasalic poi a chiudere, perfeziona il disimpegno Zappa Costa rilanciando col destro, ottima giocata di Rahim Alassan, Cambiaghi per Pobega, pallone allargato sulla sinistra da Alassan, vediamo se va nell'uno contro uno con Zappa Costa, no, gioca internamente per Bernardeschi che fa un velo, lascia passare il pallone per Cambiaghi che si sposta sul destro, calcia, deviato il tiro di Cambiaghi, la palla però viene ancora raccolta da Bernardeschi che col mancino crossa forte sul secondo palo, Odgaard, Carnesecchi incredibile, la palla resta lì dentro l'area e allontana l'Atalanta, l'occasione più grande della partita era Ferguson che ha calciato dentro l'area di rigore su un cioccolatino di Bernardeschi, attaccavano l'area di rigore Piccoli, Odgaard e Ferguson sul secondo palo, ha calciato lo scozzese col piattone destro, ha risposto Carnesecchi, sarebbe stata probabilmente l'occasione più grande del primo tempo. Il Bologna mantiene la gestione del pallone nella metà campo offensiva con tutti gli effettivi ad eccezione di Skorupski, in avanti Odgaard, limite dell'area, Odgaard ce l'ha sul sinistro, yes, Odgaard calcia, fa la barba al palo, la palla che esce di poco sul mancino raso terra di poco fuori di Odgaard, molto bene con Alassane e Pobega che recuperano il pallone dalla zona preferita, da quella zolla dove Odgaard al limite dell'area col suo mancino può fare molto male, ora servito nella tre quarti, si gira benissimo con la punta in avanti dentro l'area per Piccoli col destro, calcia fuori, scordinato anche dentro l'area Piccoli che non è riuscito a coordinarsi bene col destro, un po' disturbato da Kosonu, ottima palla verticale di Odgaard imbucata dentro l'area al centrodestra, quasi si è incespicato al momento del tiro la palla che è uscita, si ferma Zappa Costa, raddoppio poi anche da parte di De Ketelaere, bravissimo Alassane però poi a giocare il pallone orizzontale dentro il campo da Cambiaghi, è un ottimo esordio in Serie A per il nigerino che poi ha servito all'indietro Cambiaghi, Ferguson dalla sinistra, Pobega ancora Alassane, si butta dentro Cambiaghi, servito al limite dell'area Cambiaghi, sterzata del numero 28, si è sposta sul destro, calcia palo, clamoroso legno di Cambiaghi con un tiro di collo destro bellissimo di Niccolò Cambiaghi, palo a dire no, un vantaggio che ora il Bologna strameriterebbe, attenzione il Bologna è sbilanciato dall'altra parte, Elmas entra dentro il rigore, Elmas ce l'ha sul destro, sterza Elmas, chiusura ottima da parte del Bologna, ottima chiusura di Lewis Ferguson che insieme a Holmes sono riusciti a bloccare il tentativo di avanzata dentro l'area di Elmas, 80esimo a Bergamo, mancano 10 minuti, attenzione Orsolini a terra, si è fatto male Orsolini, esce Orsolini, si è fatto male, si è fatto male, si tocca la fascia sinistra e qua ha sentito probabilmente qualcosa la fascia sinistra, Orso che esce abbastanza triste, Moro si addormenta sul pallone, attenzione alla sfera che Egem può trovare in anticipo rispetto a Krstovic, qua rischioso questa gestione un po' lenta da parte di Moro, lancio lungo di Egem, strattona Dobbik, Kosonu esce dall'area, Carnesecchi, la palla resta lì ai 30 metri e fuori Carnesecchi, non ha calciato a Mondarain, incredibile, che ha voluto un controllo di troppo l'argentino. Sì, continua a spingere il Bologna che vuole provare a vincerla, di testa bene Ferguson al limite per Mondarain, non serve Berna, c'è Cambiaghi che è rimasto sul versante di destra dalle sue parti, Gaetano doppio passo e si allunga il pallone in corsa, Cambiaghi che non punta al fondo, tocca lì dietro per Ferguson, dietro l'area si fa vedere Mondarain, Ferguson non lo vede, tocca allora corto lì da quella parte proprio a due passi, a due centimetri da lui per Cambiaghi, versante di destra d'attacco, 5 più recupera al termine, Atalanta 0 Bologna 0, attacca in maniera tambureggiante la squadra rosso-blu, Bernardeschi morbido per Dobbik al limite dell'area, Dobbik si gira, se lo sposta sul bacino, calcia deviato ancora Dobbik, fuori punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondarain a nascondere il pallone dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna, Ferguson sulla destra, Bernardeschi può puntare dentro l'area, Bernardeschi ce l'ha sul mancino ancora, a portarseli in avanti Berna, 0 mezzo, Berna col mancino, Carnesecchi è riuscito benissimo a puntare verso il limite. Berra ha calciato col sinistro, ancora Carnesecchi, decisivo. Atalanta già dall'altra parte, il Bologna deve gestire meglio questo finale, questi ultimi secondi. Siamo ancora 0-0, immeritato, perché il Bologna meritava sicuramente il gol del vantaggio. Ma attenzione, Atalanta che attacca, Cambiaghi va forte, cade a terra un giocatore della DEA, si tratta di Bellanova, vuole il fallo il giocatore atalantino, si prosegue, si gioca. Samardzic ai 30 metri col mancino, calcia, Skorupski, gol! No, ha segnato Samardzic. Incredibile. Skorupski non è riuscito ad allontanare. Segna l'Atalanta con Samardzic. Dai 30 metri trova l'angolino. Le mani di Skorupski non bastano. Segna Lazar Samardzic. Clamoroso. Il Bologna meritava di vincere questa partita. E invece allo scadere dell'extra recupero, Samardzic segna l'1-0. È veramente qualcosa di troppo severo che paga il Bologna così. Meritava di vincere il Bologna. Una beffa amarissima. È veramente una pena troppo pesante da pagare.
8: I suoi giocatori, entrare sconsolati, scuotere il capo, quel finale lì non si può digerire, perché il calcio è cattivo delle volte, e poi quel modo in cui avete preso gol all'ultimo minuto, quando c'era stata una grande partita, cosa è successo in quell'ultimo minuto? Ora che forse le emozioni stanno un po' scemando, non lo so.
11: Ma dobbiamo digerirlo, non c'è alternativa, ovviamente già lo 0-0 sarebbe stato un po' imbarazzante, ero già lì ad essere un po' deluso, e poi addirittura prendiamo gol. Niente, andiamo avanti.
8: Ecco, l'altra cosa poi la cedo allo studio. Rispetto alla Lazio, dicevamo anche prima, meglio in atteggiamento, in scelte, per quello che avete creato. Forse potrò dire che poteva finalizzare meglio, però abbiamo visto Alassane molto interessante. Il lavoro dei suoi esterni che vengono dentro, lasciano posto all'ampiezza per altri giocatori, ma vengono anche a creare conflitto. Zappacosta al primo tempo ci sono fatto fatica. Insomma, le cose ci sono, state crescendo. Cosa le è piaciuto al di là di questo risultato?
11: Ma anche la partita contro la Lazio, rivedendola, mi è piaciuta. Ovviamente giocando a casa la prima mi aspettavo un po' più di intensità in fase di non possesso. Siamo stati poco aggressivi, soprattutto nel primo tempo. Poi siamo cresciuti anche lì. Oggi ovviamente abbiamo avuto, ma il campo era nostro, non abbiamo avuto tanto possesso e abbiamo creato tanto. Però giocare 180 minuti così e non fare un gol, non parlo di punti, ma zero reti è pesante.
8: Ti ascolto, mister.
12: Io ho letto che nel corso della sua crescita, a un certo punto lei avrebbe voluto anche fare il giornalista. Da giornalista, che voto darebbe al Bologna sin qui? Oggi, non soltanto nella partita di questa sera.
11: Visto che sono allenatore, il voto lo date voi.
12: Allora lo faccio dare a Marocchi, che ha fatto la storia del Bologna.
13: Beh, adesso non do un voto, ma do i punti che avrebbe meritato il Bologna in queste due gare, che sarebbero 4. Però entro nello specifico del centrocampo. I tuoi centrocampisti a volte ragionano un po' troppo. Mi sembra che solo Moro riesca a farlo in fretta, a muovere la palla in fretta. È una mia impressione, è solo questione di tempo o sono proprio le caratteristiche dei giocatori di centrocampo?
11: Sì, ma Nicola sicuramente ce l'ha un po' di più. Parliamo delle caratteristiche dei giocatori. Sappiamo che lui è un nazionale croata, non è facile essere convocato per la Croazia. Ha davanti a sé Luka Modric, perciò ha fatto quasi 0 minuti, se non sbaglio, al mondiale. È un giocatore di alta qualità. Però non è al 100%, dobbiamo un po' aspettarlo, però anche Lewis Ferguson e Tommy Pobega hanno fatto bene, magari ci siamo abbassati troppo in fase di costruzione, dovevamo stare un po' più alti dietro la punta, dietro Scamacca, però abbiamo fatto bene, abbiamo controllato la partita.
12: Domenico Tedesco, grazie e in bocca al lupo, miglior fortuna per il futuro.
11: Grazie mille a lei.
14: Tedesco, parto anche con lei dalle sensazioni, perché poi abbiamo sentito poco fa Sarri che ha detto porto via poco della prestazione dell'Atalanta, soltanto i 3 punti, ma il Bologna c'è stato superiore, e vorrei sapere dopo la partita, l'esordio contro la Lazio dove comunque non meritavate di perderla, anzi dopo una partita come questa, che cosa ha detto, se ha già parlato alla sua squadra, e che cosa dirà dopo una partita così alla sua squadra, perché immagino che la frustrazione sia tanta.
11: Assolutamente sì, perché perderla così è molto molto difficile digerire, dobbiamo digerirla perché non c'è alternativa. Già il pari è un po' sullo stomaco, diciamo, però dobbiamo accettarla, questo è il calcio, nel bello e nel brutto. Alla squadra ho detto che mancava un po' di cattiveria lì davanti, perché abbiamo creato tanto, e fare 180 minuti così e non fare un gol è molto pesante.
14: Ricky Buscaglia.
15: Di Andrea Stramaccioni la prima domanda.
16: Sì, ciao mister, io ti voglio fare veramente i complimenti, perché a me questo Bologna è piaciuto tanto, e sì è vero che ha perso, ma a me è piaciuto tanto come tu hai preparato la partita. Mi è piaciuto molto la mossa di Alassane, di Cambiaghi. L'Atalanta non ha mai giocato il suo calcio con un allenatore come Sarri, e tu lo hai fatto anche in un momento difficile, perché hai perso Rowe, hai avuto infortunio di Orsolini, quindi anche tante decisioni difficili. La mia domanda in mezzo a questi complimenti è: nel momento in cui stava entrando a Mondarain, hai avuto un dubbio? E poi mi è piaciuto, sembrava fosse Bernardeschi, poi hai scelto di far uscire Pobega. Ti volevo chiedere, io l'ho interpretata così in telecronaca, ti volevo chiedere, è una mossa che trasmette anche alla tua squadra la voglia di andare a vincere questa partita?
11: Ma innanzitutto grazie per le belle parole, fanno bene dopo una sconfitta così, però purtroppo nel calcio sei contro i risultati, sappiamo benissimo, te hai anche allenato ad altissimi livelli, sai che fra 3 settimane si guarda la classifica e non è che si ricordi la prestazione, però ce la portiamo a casa e cerchiamo di crescere. Sì, volevamo vincerla, perché già lo 0-0, come dicevo all'inizio, non mi era piaciuto, ecco, il risultato dopo un primo tempo così 0-0 era un po' poco, perciò abbiamo cercato di vincerla, abbiamo messo dentro Michel, tanto agonismo, tanta energia, e se in quella situazione dove pressiamo molto bene, lui tira in porta, magari facciamo 1-0.
15: Sì mister, buonasera anche da parte mia, ai complimenti mi unisco, li abbiamo fatti anche in telecronaca, ci siamo già espressi. Ti chiedo se hai bisogno di qualcuno in più e di qualcuno di diverso in queste ultime ore di mercato, oppure il gruppo ce l'hai, va bene così?
11: Ma abbiamo un bel gruppo, poi per il resto parliamo internamente, vediamo cosa può succedere durante l'ultimo giorno di mercato. Finché è aperto non posso escludere niente, però abbiamo un bel gruppo, penso che oggi si sia visto.
15: E allora l'ultima cosa te la chiedo, perché a un certo punto ti ho visto anche più di una volta, ma una in particolare, parlare con Bernardeschi, quasi fosse la tua emanazione in campo, ti fidi molto di lui, gli stavi dando indicazioni, chiacchieravate bene, cioè, l'hai individuato un po' proprio come magari uno dei leader, al di là della posizione, non ti chiedo dalla posizione, proprio del peso che può avere Bernardeschi, sì, in questo gruppo, in questa squadra.
11: Ma ne abbiamo un paio e Berna è sicuramente uno di questi, è bravo, ha tanta esperienza, è un bravo calciatore, ma un bravo ragazzo, proprio una brava persona, e mi fido, ovviamente mi fido di lui come mi fido di tutti gli altri.
15: Ti ringrazio, in bocca al lupo.
14: Grazie mister,
15: grazie
11: a voi. Poco.

0: tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
1: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Torok dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
0: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: È mezzanotte e 8 minuti.
8: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
17: Mi sento fortunata.
18: Il premio Oscar Angelina Jolie?
19: Ho il risultato della sua biopsia.
18: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
20: Non so come dirlo a mia figlia.
21: Metta la sua vita in pausa per un po'.
18: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
22: Non gliela daremo vinta.
18: Couture dal 26 agosto al cinema.
23: Ehi, Bugs!
24: Che succede, amico?
23: Parla del film!
24: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
23: E adesso?
24: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
23: Due biglietti e 8 popcorn!
24: Esagerato come sempre!
10: Quest'estate...
25: È un dinosauro, quello!
26: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
27: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
28: Siamo nel passato.
29: Ora che facciamo?
30: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
31: Dobbiamo andare via da qui.
32: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
33: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
34: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
35: Odio questa notte.
34: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
33: Anne.
34: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
36: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
37: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
38: Penso che non sia semplicemente una macchina.
36: Può un vuoto essere colmato?
37: Rimandalo indietro.
39: Te lo fa ricordare ogni giorno.
36: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
38: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
36: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Di dirigere il film che aprirà la Fashion Week.
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie.
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai.
5: A settembre
19: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
21: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
22: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
21: Anni.
22: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
23: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
24: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
25: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
23: A me importa.
26: Coyote versus Acme.
27: Idiota!
26: Al cinema dal 2 settembre.
28: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
29: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1.
31: Nettuno Bologna 1.
32: Nettuno Bologna 1.
33: Nettuno Bologna 1.
2: È l'una e 7 minuti.
34: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. Va a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Torok a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 2:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.